0: Buon primo di agosto da chi vi parla, Moira Bubola. Sono felice di essere in vostra compagnia in questa giornata nella quale celebriamo il nostro paese. E sono ancor più felice perché tra poco Natasha Fioretti sarà in dialogo con uno dei massimi scrittori svizzeri, Lukas Beerfuss, ospite la scorsa primavera della manifestazione Eventi Letterari di Ascona. E nella Tana del Bianconiglio, grazie a Letizia Bolzani, faremo poi la conoscenza di Laura Orvieto, che è stata una pioniera della mitologia narrativa d'infanzia. Buon ascolto, ci risentiamo tra una settimana.
1: Alice. Libri, storie e idee con Natasha Fioretti.
2: E un buon pomeriggio, bentrovati per questa nuova puntata di Alice, in cui, ve lo dico, parleremo soprattutto ed in particolare di donne. Inizieremo raccontando in assoluta anteprima La regina della notte di Lukas Beerfuss, il nuovo libro autobiografico dello scrittore e intellettuale svizzero che domani, domenica alle 14, sarà ospite degli Eventi Letterari Monteverità in dialogo con il curatore artistico Stefan Zweifel. Intanto un bentrovati alla ascolto da Natasha Fioretti al microfono e da Beniamino De Ritis alla regia tecnica. E poi proseguiremo il nostro viaggio oggi con altre due donne, Sonandina e Stella. Con loro racconteremo il nuovo romanzo di Franco Faggiani, che vede al centro protagonisti la storia dei librai vagabondi pontremolesi nell'Italia a cavallo tra 800 e 900. E poi chiuderemo in bellezza raccontandovi di ricette, golosità, cocktail e prelibatezze care a scrittori e scrittrici. E lo faremo in compagnia di Giuseppe Scaraffia. È ora di cominciare, noi lo facciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, oggi con una sorpresa che non vi svelo. Ascoltiamo il brano e poi ci ritroviamo qui. A tra poco!

0: Abbiamo ascoltato Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen e non a caso, perché questo brano ha ispirato l'edizione di quest'anno degli eventi letterari Monte Verità, eventi che sono in corso e che tra gli altri vedono ospite Lucas Beafus, classe 1971, scrittore, drammaturgo, saggista, già premiato con il prestigioso Georg Büchner Preis e il premio svizzero del libro. Lucas Beafus è senza dubbio una delle voci letterarie e intellettuali più note e critiche del nostro paese. Qui ad Alice, a Rete 2, lo seguiamo già da tempo, sin dal suo successo con Koala, e a settembre avevamo raccontato il libro autobiografico in cui ci narrava del padre della sua eredità. Il cartone di mio padre, il titolo di questo libro uscito per l'Orma Editore. Domani, domenica alle 14, dicevamo, sarà agli eventi letterari per parlare di guerra e amore. Noi abbiamo avuto il piacere di poter parlare con lui in anteprima del suo nuovo lavoro biografico in uscita in tedesco per l'editore Rowohlt il prossimo maggio, un lavoro che si intitola Regina della notte, breve storia di mia madre.
1: Alice! Alice!
0: Lucas Beafus, nel 2022 è uscito in tedesco Il cartone di mio padre, tradotto in italiano per l'Orma Editore, di cui abbiamo parlato proprio qui ad Alice a settembre dello scorso anno, e ora è in uscita a maggio il suo nuovo lavoro, una sorta di memoir introspettivo con uno sguardo sociale più da saggista, dal titolo Königin der Nacht, Regina della Notte, una breve storia su mia madre. Aveva in programma di scrivere un libro su sua madre dopo quello sul padre, e le due opere sono complementari.
2: Nein, ich hatte keinen Plan, als ich Vaters Kiste geschrieben habe, ein Buch über meine Mutter zu schreiben.
3: No, quando ho scritto Il cartone di mio padre non avevo in programma di scrivere un libro su mia madre. I due libri sono in un certo senso complementari perché naturalmente riguardano entrambi le mie origini, ma devo anche dire che non sono testi che parlano soltanto della mia famiglia. Si occupano anche della storia sociale, della storia delle donne in Svizzera, e devo dire che nella stesura di questo libro ho imparato molto, molto sulla vita di mia madre e molto anche sulle condizioni di vita delle donne negli anni 70 e 80 in Svizzera. All'epoca ovviamente vedevo tutto solo dalla prospettiva del bambino, dell'adolescente. Ora, lavorando a questo libro, si è aggiunta tutta la dimensione sociale. E questo naturalmente vale in un certo modo anche per Il cartone di mio padre. Quindi, al centro di questo mio nuovo lavoro non c'è soltanto la storia familiare, ma anche la storia della nostra società.
2: Und das ist natürlich auf eine Weise auch der Fall bei Vaters Kiste. Also nicht nur Familiengeschichte, sondern auch Gesellschaftsgeschichte.
0: Possiamo dire allora che la società, con le sue convenzioni, ha avuto una sorta di responsabilità nei confronti dell'esistenza e della vita di sua madre, del suo destino.
2: Ja, Verantwortung ist natürlich ein schwieriges Wort. Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber was ich schon gesehen habe.
3: Responsabilità è naturalmente una parola, un termine difficile. Credo che ci sia sempre la possibilità di prendere decisioni, ma ciò che ho davvero visto è quanto profondamente il rapporto con mia madre fosse segnato e anche plasmato dalle condizioni sociali. E non vorrei che si leggesse il libro come se il destino di mia madre fosse stato solo una responsabilità della società. Assolutamente no. Dipendeva anche da lei, da me, da entrambi. Però possiamo vivere le nostre relazioni private solo entro i limiti che il contesto sociale ci permette. E quando vedo quanto fosse difficile la vita per mia madre, quanto fosse difficile in generale per le donne, e lo è ancora, allora penso davvero che questo abbia avuto un ruolo molto importante.
0: Lucas Beafus, in questo libro, come nel cartone di mio padre, ma anche altri suoi saggi, lei non risparmia critiche alla Svizzera, al suo paese. In un passaggio del libro dice: «Come si diventa il paese più ricco del mondo? Grazie alla costanza, agli affari sporchi, alla guerra contro i poveri all'interno dei propri confini». Non è un po' severo?
2: Nun, ich glaube, man hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Verhältnisse des eigenen Landes zu untersuchen.
3: Beh, credo che non si abbia solo il diritto, ma anche il dovere di esaminare, analizzare e criticare le condizioni del proprio paese. Viviamo in una democrazia liberale e se vogliamo migliorare le cose dobbiamo mantenere uno sguardo critico. La mia nazionalità mi è stata attribuita alla nascita e sento che c'è anche una responsabilità verso le generazioni che ci hanno preceduto e che hanno lottato per questo diritto alla libertà di espressione. E penso che una tale libertà possa esistere solo se la si esercita. È anche una forma di riconoscimento, di critica e allo stesso tempo una forma di affetto. Spesso, però, constato quanto in Svizzera questa critica venga presa personalmente, mentre per me è qualcosa di assolutamente naturale.
2: Wie persönlich man diese Kritik in der Schweiz nimmt, aber für mich ist das etwas ganz Selbstverständliches.
0: C'è un altro passaggio in cui fa riferimento alla condizione femminile in Svizzera ed è il passaggio in cui ci dice: la violenza verbale e istituzionalizzata era una presenza costante nella vita di mia madre. Come donna viveva in un mondo pericoloso. Ricordiamo che le donne in Svizzera hanno ottenuto il diritto di voto soltanto nel 1971, in Germania lo avevano ottenuto mezzo secolo prima, ma qui cosa intende esattamente Lukas Beafus?
3: Sì, certo, voglio dire, lo si vede già solo dal fatto che fino alla fine degli anni Ottanta in Svizzera era ancora in vigore il vecchio diritto matrimoniale che privava le donne, le mogli, di tutti i diritti civili. In pratica non potevano firmare contratti, nemmeno contratti di lavoro, perché non avevano autonomia finanziaria. Se allora una madre non sposata aveva un figlio, il bambino veniva automaticamente posto sotto tutela. A questo si aggiungevano naturalmente la violenza e il sessismo costante e poi senza dubbio anche la storia dell'eugenetica in Svizzera. Credo quindi che per noi sia molto importante sapere da dove veniamo. Quei tempi non sono affatto lontani e continuano a produrre effetti.
0: Restando allo sguardo critico sulla società, c'è un altro passaggio che mi sono segnata, e cioè in cui dice con molta disinvoltura: il metro decisivo con cui in questo paese si stabilisce il valore di una persona era ed è ancora oggi il suo patrimonio, il denaro.
2: Ja, das ist sicher so. Also wir sehen, dass seit der Gründung des Bundesstaates wurde da sehr viel Druck auf jene Menschen gemacht, die nicht genügend produktiv waren.
3: Sì, è sicuramente così. Vediamo che fin dalla fondazione dello Stato federale è stata esercitata una forte pressione su tutte le persone che non erano considerate sufficientemente produttive e soprattutto che non rientravano nelle convenzioni sociali. E il libro racconta la storia della campagna contro i nomadi già subito dopo la fondazione dello Stato federale nel 1848. E questo atteggiamento si è trascinato nel tempo, è rimasto. E credo che il fatto che un paese diventi così ricco abbia naturalmente anche a che fare con il rendere la vita piuttosto difficile a coloro che non guadagnano molto. E questo accade ancora oggi. La vita in Svizzera è meravigliosa, molto piacevole, a condizione di potersela permettere.
0: Adesso vediamo la parte più letteraria, narrativa del suo libro e notiamo subito che ci sono tre prospettive diverse, tre sguardi diversi, e ognuno di questi ci racconta la storia della Königin der Nacht, della regina della notte e del suo rapporto con il figlio. Quali sono queste tre voci?
2: Das stimmt, es sind drei verschiedene Perspektiven. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich jetzt in meiner Rolle als Schriftsteller war immer, dass ich ein Zeuge bin.
3: È vero, sono tre prospettive diverse. Credo che la cosa più importante per me, nel mio ruolo di scrittore, sia sempre stata quella di essere un testimone delle mie condizioni di vita e di raccontare direttamente le mie esperienze. E queste tre esperienze, questi tre sguardi, sono naturalmente molto differenti tra loro. La prima è l'esperienza di un figlio quando muore la madre. La seconda è l'esperienza, il ricordo di un ragazzo, di un bambino che cresce. E la terza prospettiva è quella dello scrittore riflessivo che cerca di capire come queste storie si incastrino tra loro. Ma ciò che è e rimane fondamentale è che io sia un testimone delle mie circostanze, del mio vissuto. Per questo non è innanzitutto un libro personale, bensì una prospettiva particolare su una determinata società e la domanda su che cosa sia realmente accaduto e perché la mia vita si sia sviluppata così come si è sviluppata, perché abbia preso una determinata forma e direzione.
2: Was da eigentlich geschehen ist und warum? warum sich mein Leben so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
0: Lucas Beafus, come lei ci ha spiegato, Königin der Nacht non è soltanto un libro personale, però è chiaro che la dimensione privata ha il suo spazio, ha il suo peso e in qualche modo per i lettori e le lettrici che la seguono da tempo ci rimanda anche a Koala, in cui ci ha raccontato del suicidio di suo fratello, ma ci rimanda anche al cartone di mio padre. Stilisticamente, come si differenziano le tre opere?
2: Es ist natürlich auch ein persönliches Buch, aber jetzt nur die persönliche Sicht, das hätte mich nicht interessiert. Ich glaube,
3: sì, non è innanzitutto un libro personale. Certo, è anche un libro personale, ma scrivere da una prospettiva interamente privata non era nel mio interesse. Credo che la storia di mia madre sia anche la storia di questa società ed è stata questa la condizione per poter scrivere un libro che avesse un effetto più ampio, una risonanza maggiore rispetto al semplice racconto delle mie vicende personali. Posso forse aggiungere che la mia storia non è così straordinaria. Molte persone hanno vissuto esperienze simili e ci sono molte biografie segnate in questo modo dalle condizioni sociali. Ciò che è straordinario è che se ne scriva, che qualcuno abbia la voce, gli strumenti poetici e letterari per raccontarlo. Le differenze tra questi tre libri non mi è affatto semplice analizzarle come scrittore, perché io non sono l'ornitologo, sono l'uccello. Ma certo ci sono differenze molto grandi, soprattutto rispetto a Koala. Koala era anche una storia naturale, la storia di quell'animale, di quel marsupiale. Credo che qui in Königin der Nacht, Regina della Notte, io abbia scelto invece una forma narrativa molto più immediata e anche molto documentaria.
2: Koala war auch eine Naturgeschichte dieses Tieres, dieses Beuteltieres. Ich glaube, hier bei Königin der Nacht ist es doch eine sehr unmittelbarere und auch eine sehr dokumentarische Erzählweise, die ich da gewählt habe.
0: E allora ci spiega il titolo, a cosa fa riferimento Königin der Nacht?
2: Ja, es ist natürlich ein Bezug auf das Nachtleben, in dem meine Mutter immer wieder tätig war, auf ihre dunkle Seite.
3: Sì, certo, è naturalmente un riferimento alla vita notturna di mia madre, alla sua parte oscura, ed è anche un tentativo di conservare una certa dignità e un certo orgoglio. E questo, nel caso di mia madre, era sicuramente così. Credo che lei non si sia mai vista come una vittima o come una persona marginalizzata. Ha sempre cercato di affermarsi in una società che le offriva pochissime possibilità, e la sua regalità e anche un certo snobismo l'hanno accompagnata fino alla fine della sua vita. Il problema era in realtà che questo snobismo o anche questo splendore non poteva permetterselo con i mezzi che aveva.
2: Und das Problem war eigentlich, dass sie sich diesen Snobismus oder auch diesen Stolz mit ihren Mitteln eigentlich nicht leisten konnte.
0: Il racconto inizia proprio con la morte di sua madre e il viaggio del figlio a Santo Domingo, dall'altra parte dell'oceano dove la madre da tempo viveva. Cosa è stata per lei la morte di sua madre? Cosa ha significato? Per certi versi è stata un sollievo?
2: Nein, eine Erleichterung war das bestimmt nicht. Es war ja trotz allem meine Mutter und das war mit sehr viel Trauer verbunden, was.
3: No, non è stato affatto un sollievo. Era pur sempre mia madre e la sua morte è stata accompagnata da molta tristezza per ciò che non era stato possibile realizzare. La vita che non abbiamo potuto vivere, il rapporto che non abbiamo potuto avere. E questo, con la morte, è diventato definitivo. Ciò che non cambia, però, è che ci si continua a porre delle domande. Credo che un rapporto del genere con la propria madre non si esaurisca mai, nemmeno con la morte. Le domande diventano più pressanti e credo anche il confronto interiore si trasforma. Diventa in un certo senso ancora più senza via d'uscita. La letteratura è sempre anche un dialogo con i morti e quando sono stati così vicini diventa naturalmente un dialogo molto intimo.
2: Also die Literatur ist ja auch immer ein Gespräch mit den Toten und wenn sie einem so nahe waren, wird es natürlich auch ein sehr intimes Gespräch.
0: A questo proposito, nel libro, parlando del rapporto madre-figlio, ci dice «Eine Mutter ist, was man nicht los wird». Una madre è ciò di cui non ci si libera, qualcosa di cui non ci si libera.
2: Nein, ich glaube schon, das ist auch etwas, was man erfährt natürlich mit dem Älterwerden, dass diese Frage der eigenen Herkunft und der Bedingungen, in denen man aufgewachsen ist, die bleiben.
3: Sì, credo proprio che sia così. È anche qualcosa che si comprende naturalmente con l'avanzare dell'età. La questione delle proprie origini e delle condizioni in cui si è cresciuti rimane. E non è affatto qualcosa che si possa lasciare alle spalle semplicemente perché si è arrivati o si è approdati a una qualche forma di vita borghese. In realtà ogni giorno vengo rimandato a tutto questo. E senza che ciò mi pesi, è comunque un compito che si ripresenta continuamente. Sì, e ho anche la pretesa di accoglierlo ogni giorno di nuovo e di non dimenticare mai da dove provengo.
2: Eigentlich mit jedem Tag neu anzunehmen und das niemals zu vergessen, woher ich gekommen bin.
0: Lucas Beafus, da suo padre lei ha ereditato un cartone di banane. Se un cartone di banane lo avesse ereditato da sua madre, cosa avrebbe voluto trovarci dentro?
2: Also ich glaube jetzt im übertragenen Sinne ist das, was mir meine Mutter hinterlassen hat, viel größer als eine Bananenkiste. Es ist weniger materiell und es ist.
3: Credo che in senso figurato ciò che mia madre mi ha lasciato sia molto più grande di una cassetta di banane. È qualcosa di meno materiale. Mi sono reso conto proprio di recente che credo possiedo forse 30 o 40 oggetti che erano suoi, e una delle cose che mi ha lasciato quando è emigrata sull'isola è stato uno specchio. È appeso nella mia cucina e ogni giorno mi vedo, mi rifletto nello specchio di mia madre, e questo mi sembra una metafora molto potente. Ma devo dire, non mi manca nient'altro, non c'è nulla che da questo punto di vista desidererei ancora.
0: C'è un altro passaggio nel libro con il quale voglio chiudere la nostra bella chiacchierata di oggi, ed è quello in cui dice: per provare dei sentimenti serve uno stipendio. Per questo gli affetti borghesi sono così ricchi, così sfumati. Bisogna poterseli permettere e avere il tempo per essi. Chi è povero forse ha anche dei sentimenti, ma non contano. A nessuno interessano. È meglio lasciarli morire, così alla lunga fanno meno male. Per lei, Lucas Beafus, i sentimenti e soprattutto l'amore, che sarà al centro di questa edizione degli eventi letterari al Monte Verità, lo saranno insieme alla morte. Che importanza hanno per lei i sentimenti e l'amore? Sono decisivi nella vita?
2: Ja, das ist natürlich das Entscheidende im Leben.
3: Sì, certo, questo è naturalmente l'aspetto decisivo nella vita, e credo anche che l'educazione sentimentale, o meglio lo sviluppo dei propri sentimenti e dei propri affetti verso il mondo in cui si vive, sia fondamentale, non solo per un artista, non solo per uno scrittore, anche se per loro in modo particolare. E naturalmente l'amore rimane e va messo al primo posto nella vita, senza dubbio. Purtroppo in tedesco esiste una sola parola per dire amore. In greco ce ne sono tre: l'amore per gli amici, l'amore fraterno, l'amore per i figli, poi il desiderio, l'amore erotico e infine l'amore metafisico, spirituale. E credo che bisognerebbe sempre distinguere tra queste forme quando in tedesco si parla di amore.
2: Die geschwisterliche Liebe, die Liebe zu den Kindern und das Begehren, die erotische Liebe und dann die metaphysische, die spirituelle Liebe. Und ich glaube, man müsste das immer differenzieren, wenn man auf Deutsch von der Liebe spricht.
0: Herr Beafus, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken, Frau Fiore.

0: Una delle particolarità di questa puntata di Alice, lo vedrete, sono le donne. Sono loro, in particolare o in parte, le protagoniste dei due libri che oggi vi raccontiamo. Nel nuovo romanzo di Franco Faggiani le donne sono espressione, sinonimo di forza, accoglienza, esempio, tenacia, spirito di sacrificio, ma anche coraggio, grande coraggio e anche coraggio imprenditoriale. Franco Faggiani è un autore che da tempo qui ad Alice seguiamo, lo facciamo a partire dalla manutenzione dei sensi, il suo romanzo uscito per Fazzi nel 2018, ne aveva già scritti altri prima, ma da lì in avanti tanti romanzi che sono seguiti. Noi in particolare ci eravamo occupati anche dell'Inventario delle nuvole, con cui ha vinto il premio Della Montagna Cortina d'Ampezzo 2023, il premio Gambrinus Mazzotti 2023 sempre, e poi premio Selezione Bancarella 2024, e poi anche Basta un filo di vento, che è stato finalista al premio Campiello Natura 2025. E siamo felici quest'oggi ad Alice di poterci occupare del suo nuovo lavoro, da poco uscito in libreria. E allora ricordo, per chi non lo conoscesse già e avrà modo di scoprirlo oggi, potremmo dire Franco Faggiani ha avuto due vite, una da giornalista e da reporter e ora una seconda da scrittore a tempo pieno. Franco Faggiani, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie, sono qua e continuo a fare il giornalista, però sappiate.
0: Giornalista si resta giornalista per sempre, in fondo.
1: Sì, è un po' una missione.
0: Franco Faggiani, allora l'abbiamo detto, tanti romanzi alle spalle, tra l'altro dal 2018 in avanti tutti usciti per Fazzi Editore, con queste bellissime copertine disegnate che mettono sempre in luce la bellezza, la grazia, la gentilezza, e poi dicevo luce e lo ripeto, anche la luce della natura. E non lo dico a caso, perché il suo nuovo romanzo si intitola La luce del primo mattino. Franco Faggiani, lei che importanza dà alla costanza?
1: Non so, non saprei rispondere già a questa prima domanda così di punto in bianco, perché io in realtà sono anche un incostante. Si vede che se lascio questa buona impressione vuol dire che ci riesco attraverso i libri. Costanza, diciamo, potrebbe essere la continuità, perché le cose fatte bene devono essere fatte anche con continuità.
0: È così, la continuità. Ma questo io pensavo, perché mi sono detta appunto tanti romanzi, tutti usciti per Fazzi, queste copertine, ma poi credo c'è una continuità anche se penso alla sua scrittura. Le prime due cose che mi vengono in mente, ecco, se penso ai suoi libri, sono le sue descrizioni attente e raffinate, ricche di dettagli, anche di poesia. E poi questa scrittura che io definirei al contempo scorrevole ma anche gentile, come un po' lo sono i suoi personaggi, che racchiudono sempre ed esprimono una certa grazia e al contempo anche una forza, ma soprattutto una grazia nello stare al mondo. Lei che cosa dice?
1: Oggi credo che ci sia tanto bisogno di gentilezza, ci sia bisogno di accoglienza, ci sia bisogno di serenità, e quindi cerco di trasmettere un po' tutti questi sentimenti o almeno tutte queste sensazioni nella scrittura. Tutte queste sensazioni appunto convogliano in un'unica parola, che può essere la speranza. E faccio sempre l'esempio, quando mi chiedono di parlare di questo argomento, del fatto che io per esempio venda, insomma, sia popolare tra virgolette in Ucraina, tra i vari paesi in cui sono tradotto, perché ho chiesto alla signora in Ucraina, al mio editore ucraino, ma come mai tutta questa, chiamiamola, popolarità? Dice, perché i suoi libri sono pieni di speranza e noi di questo abbiamo bisogno, e di questo c'è bisogno non solo in un paese come l'Ucraina, ma anche un po' dappertutto, visto le cose come stanno andando oggi.
0: Visto quel che succede, allora abbiamo detto gentilezza, speranza, e poi pensando ad alcune costanti dei suoi libri, una sicuramente è la natura con le sue stagioni, anche se oggi pensavo che forse la primavera è quella più presente, ma potrei sbagliarmi, e poi tornano sempre le sue amate montagne. Lei, Franco Faggiani, quanto tempo trascorre in montagna?
1: Devo dire sempre meno, perché ho un sacco di lavoro da fare e io ho una casa in montagna, ma non c'è, in un posto selvaggio, un po' fuori mano, e quindi non c'è collegamento, insomma c'è un po' di difficoltà nel lavorare con il computer, e quindi passo gran parte del tempo in città ormai, però evidentemente appena posso scappo, e quindi diciamo che è il mio rifugio, è il mio modo per rilassarmi, è il mio modo anche per ispirarmi a nuove storie.
0: Quindi per rilassarsi, ma allora non scrive quando è in montagna lei?
1: Cammino,
0: Allora in montagna le vengono
1: questo,
0: le idee.
1: E questo aiuta un sacco, esatto, certo, certo. Poi camminare in montagna in realtà si incontra un sacco di gente, sembra strano dirlo, però in realtà succede, soprattutto quando cammini da solo, incontri tante persone da sole e di conseguenza è facile attaccare bottone con loro. Non so se è l'ambiente che ci circonda, ma si entra subito in empatia e da questa empatia nascono anche le storie che poi io racconto.
0: E devo dire, adesso questa domanda mi era anche venuta in mente perché Franco Faggiani lo seguo anche sui nostri social network, quindi su Facebook, su Instagram, e vedo, o almeno quando le vedo, sorrido sempre perché sono queste bellissime foto di montagne. Di recente c'era forse una foto con la neve in cui c'era forse anche un messaggio in cui diceva che per alcuni giorni insomma sarebbe rimasto bloccato. Allora io la pensavo, la immaginavo seduto alla scrivania a scrivere, ecco, ma posso ben capire che invece la montagna sia proprio il luogo per raccogliere le idee, soprattutto il luogo dove ci si ispira, dove ci si riesce a rilassare, a camminare, ed è il momento migliore in cui le idee proprio arrivano quando meno ce le si aspetta. E dicevo, Franco Faggiani, che in questo suo nuovo lavoro, ad essere protagonista, a far girare il mondo e le cose sono le donne, non soltanto le donne, ma hanno un ruolo di primo piano, direi. Ecco, potremmo definirlo tra le altre cose anche un romanzo che ci parla di sorellanza?
1: Sì, assolutamente. Grande sorellanza, un libro dove le donne sono protagoniste assolute, anche se poi c'è anche un protagonista maschile, che è il figlio di una delle due donne che appaiono nella storia. Un libro di riscatto, di rinascita, di tenacia, insomma, tutte le ha.
0: Tutte le ha, questa mi piace, un libro di riscatto, di tenacia, ed è vero. Allora, prima di entrare nel merito e magari anche di raccontare, ecco, i personaggi principali, magari diamo qualche coordinata in più a chi ci ascolta e diciamo in che anni ci troviamo e soprattutto dove ci troviamo. Siamo in Italia, ma in quale zona dell'Italia?
1: Sì, ci troviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In Lunigiana, che è questa valle toscana in provincia di Massa Carrara, ma che confina con l'Emilia Romagna e con la Liguria. È una zona montagnosa, cioè una valle con un fiume in mezzo, ci sono tanti boschi di castagni, siamo in montagna perché lì nevica e nevica anche tanto, ma si respira già un po' l'aria di mare.
0: Si respira l'aria di mare, boschi di castagni. E allora veniamo ai personaggi che incontriamo subito all'inizio. Dicevamo delle donne, c'è in particolare Andina, e qui magari possiamo anche raccontare l'origine del nome, che fa subito sorridere, molto curioso, un po' ci porta anche a comprendere subito qual è un po' anche lo spirito, ecco, del romanzo, quali sono le atmosfere, e poi suo figlio Orlando, chiamato Lando.
1: Andina in realtà all'inizio doveva chiamarsi Dina, ma siccome faceva mite di cognome, la parola dinamite creava un po' di problemi, soprattutto nella registrazione all'anagrafe, sembrava un nome proprio anarchico e quindi non era stato accettato. E quindi il papà l'ha chiamata Andina perché lui era stato emigrato in Sud America e aveva vissuto nelle Ande e quindi si era innamorato, insomma, di queste montagne, e quindi Andina sembrava un nome molto appropriato. Andina rimane orfana dei genitori da giovane, anzi sua mamma in realtà non l'ha mai conosciuta perché è morta nel darla alla luce, ha vissuto con il padre e in una vecchia zia in un posto isolato in mezzo ai boschi, e che un giorno la frana si porta interamente via, uomini, case, animali, tutto quanto. Quindi lei rimane un'orfana giovane e vive in maniera selvatica, raccoglie castagne, funghi, asparagi, coltiva nei campi senza avere un campo, ma dove trova spazio pianta alberi, pianta frutti, pianta quello che serve per sopravvivere e cerca di andare a venderli al mercato. Così vive Andina ed è completamente analfabeta. Poi

0: No, ma insomma, non soltanto, piacciono così tanto perché infondono questa speranza, danno speranza. E qui è bello anche che a dare speranza, a dare nuova luce ad una vita in difficoltà, quella di Andina, sia proprio il figlio, che alla fine riesce a proiettare, ecco, una strada nuova per sua madre. E qui poi il libro prende una piega, diciamo, inaspettata, perché poi, ecco, piano piano si delinea quello che è un concetto, diciamo, un'intenzione. Ed è la storia che lei racconta dei librai ambulanti, che è una storia reale, che interessa davvero questa zona dell'Italia, in quel particolare periodo sul quale lei si concentra.
1: Sì, ovviamente prende, come tutti i miei romanzi, prendono spunto da storie vere, quindi cose realmente esistite, che vivono in piccoli mondi, no? In piccole dimensioni, e io cerco di raccontarle, perché insomma le storie vere, se non c'è qualcuno che le racconta, alla lunga sembra che non siano mai esistite, ma in realtà sono esistite, e come questa sono anche diventate storie importanti, perché grandi librerie che ci sono ancora in Italia, ce ne sono circa una dozzina, nascono proprio in questo modo abbastanza avventuroso e rocambolesco. Questi contadini di montagna, un po' come facevano quelli della Valmaira, che raccoglievano i capelli delle donne per andare poi a venderli e farne parrucche, quindi un altro mestiere strano, quello raccontato nell'Inventario delle Nuvole. Dicevo, questi contadini della Lunigiana, per sbarcare un po' il lunario, vanno a vendere libri usati, li caricano alle gerle, vanno nelle sagre di paese, nelle fiere, nei mercati, stendono un telo per terra e appoggiano questi libri usati e cercano di venderli. La cosa curiosa è che molti di loro, Andina compresa, erano anche analfabeti e quindi si facevano leggere brani di libri importanti come il Decamerone, come I Promessi Sposi, come Robin Hood, quindi libri avventurosi, non tanto amorosi, e poi li declamavano al pubblico che veniva, ai curiosi che venivano lì ad ascoltare. Poi avevano anche dei curiosi trucchi per vendere i libri, per esempio se vedevano che il lettore era interessato, l'acquirente era interessato, i libri grossi li dividevano in due, gli dicevano: "Toh, prenditi questa prima parte, poi se ti interessa ti vendo anche la seconda", e quindi poi l'acquirente tornava, si prendeva la seconda parte dello stesso libro e la ripagava ovviamente un'altra volta. Questi librai venivano principalmente da due paesi della Lunigiana, che sono Mulazzo e soprattutto Montereggio. Montereggio è un paese che oggi ha meno di un centinaio di abitanti, proprio piccolissimo, è quello un po' illustrato nella copertina, che si nasconde in un fitto bosco di castagni, ci vuole un po' per arrivarci, in mezzo alle montagne, ed è un paese curiosissimo perché è tenuto alla perfezione, ma la cosa che mi ha impressionato è che ci sono le vie di questo paese che non sono dedicate a santi, poeti, naviganti, artisti eccetera, ma sono tutti dedicati alle case editrici, quindi c'è via Rizzoli, via Mondadori, via Feltrinelli, e quindi insomma questa cosa mi aveva molto incuriosito. E in più c'è un'altra cosa che mi aveva colpito: una libreria senza personale, cioè la libreria è aperta a tutti, ci sono i libri, tu entri, ti prendi un libro, lasci i soldi nella cassettina e te ne vai. Insomma, quindi grande fiducia, devo dire, nel lettore in questo caso. E quindi insomma tutte queste storie messe insieme mi avevano un po' colpito. E nei primi del Novecento, questi paesi che erano molto più abitati di adesso, tra Mulazzo e Montereggio c'erano circa 70 famiglie che facevano questo strano mestiere di librai ambulanti, e alcuni di loro sono anche diventati editori importanti, alcuni sono finiti in Sud America, altri sono andati in Nord America, sono diventati consulenti editoriali, tutto partendo dai boschi con una gerla sulle spalle e dei libri usati da vendere a poche lire.
0: Sembra incredibile se ci pensiamo questa immagine, se ci pensiamo oggi ai tempi, nei tempi dell'intelligenza artificiale. Ed è un po' anche leggendo questa storia e pensando, ecco, quando ci sono queste descrizioni delle due donne, Andina e Stella, se non mi sbaglio, che vendono insieme i libri, e quando ad un certo punto si racconta della fila che si creava, delle persone che aspettavano, e poi loro iniziano anche a vendere i giornali molto più avanti, ma arrivano a vendere anche i giornali quotidiani, e anche lì la fila delle persone che aspetta per acquistare un quotidiano. E davvero uno, leggendo queste righe, pensa che è un mondo che oggi non c'è più, o non c'è quasi più, nel senso che i giornali ci sono, i libri li abbiamo, però quella meraviglia che c'era allora, questo fascino, ecco, che poteva emanare un libro o un giornale, oggi credo che questo non lo abbiamo più, seppur oggi naturalmente leggiamo ancora eccetera, ma ai tempi era un po' tutto ancora nuovo.
1: Sì, beh, intanto erano tempi in cui la gente voleva sapere, voleva crescere, voleva apprendere, perché più cose sai e più sei libero. E questo, tra l'altro, il libro attraversa anche due guerre mondiali, la prima e la seconda.

0: onda, e quindi con tutte le difficoltà del tempo, con tutte le difficoltà che si potevano avere nelle grandi città. Prima è stato Genova, Venezia, e la gente si mette in fila perché l'unico modo per sapere è la carta stampata, no? Quindi sono i libri e quindi sono anche i giornali. I giornali, curiosamente, loro li vendono perché l'editore del giornale, il Secolo XIX di Genova, vede che lì va tanta gente, la gente si incuriosisce dei libri, va lì, li parla, chiede, sceglie, insomma diventa sempre più in confidenza, diciamo, con la narrativa, con la letteratura, con la scrittura, eccetera, grazie tra l'altro alle capacità di queste due donne, tra virgolette, di origini contadine. E quindi l'editore del giornale vede che lì c'è sempre un sacco di gente che va a parlare, perché poi loro involontariamente, senza rendersene conto, creano una specie di club del libro, nel senso che alla fine la gente si ritrova sotto questo portico a Genova, vicino ai moli, non solo per leggere i libri, ma anche per chiacchierare, per parlare, per sapere, per conoscere, per sapere le novità. E quindi, insomma, dove c'è folla c'è un possibile pubblico di lettori, e quindi, insomma, i giornali ne approfittano di questa cosa.
1: E poi oggi noi parliamo del club del libro come se avessimo inventato qualcosa di nuovo. Oggi siamo più bravi nel fare marketing, nel comunicare, ma in realtà tante cose c'erano già in altre forme, ma c'erano già anche in un'altra epoca. E Franco Faggiani, allora, dicevamo dei giornali, dicevamo dei libri, abbiamo detto di Andina, abbiamo detto di Stella, però poi, ecco, il protagonista è alla fine Orlando, Lando, questo giovane, lui che ci porta poi alla fine attraverso il libro, almeno nella seconda parte.
0: Sì, io ogni libro cerco di dare, insomma, qualcosa di nuovo, anche da un punto di vista di stile narrativo, pur mantenendo, insomma, una certa chiarezza, ecco, mettiamola così. In questo caso le voci narranti sono due, una parte inizia Andina, poi c'è Lando, poi Andina e poi Lando, quindi la storia è raccontata a due voci. E Lando fa in un certo senso una evoluzione anche lui, perché anche lui evolve naturalmente, ma al contrario, nel senso che Lando a un certo punto della sua vita studia, fa l'università, diventa anche una persona importante, un esperto di libri d'arte. Poi a un certo punto, quando lui potrebbe avere tutte le strade spalancate davanti, decide di ritornare alla campagna, decide di ritornare in Lunigiana, nella casa dove è nato, anche quella nascosta nel fitto della vegetazione, con gli animali, le galline, il cane, le pecore, i boschi tutti intorno, la falegnameria che era stato il suo primo laboratorio di lavoro. E quindi lui decide di ritornare alla campagna, eppure ha studiato con Carducci, che poi è diventato premio Nobel, diventato professore, però sente fortissimo il richiamo della natura e quindi decide di ritornare a vivere in Lunigiana, mentre sua mamma se n'era allontanata. E quindi sono queste due strade che all'inizio convergono, poi si dividono e vanno in direzioni opposte, pur mantenendo però tra di loro il forte legame di madre e figlio.
1: Lei prima, Franco Faggiani, ci diceva che, parlando, ecco, delle file che c'erano alle bancarelle per acquistare i libri oppure per i giornali, che le persone avevano voglia di crescere, volevano sapere, era anche un importante periodo storico, ma oggi c'è qualche differenza? Forse oggi abbiamo un po' perso questa voglia di sapere e di crescere soprattutto, ci accontentiamo un po' facilmente, pur avendo una vita più semplice rispetto a queste vite contadine di cui lei ad esempio ci racconta, ma che poi appunto questi personaggi che possono sembrare protagonisti di una vita così semplice in realtà hanno una forza, un'audacia e poi riescono, ecco, anche in grandi imprese, potremmo così dire.
0: Ma diciamo oggi, come posso dire, la tecnologia aiuta ma anche frena, nel senso che non c'è più, oggi sono andato in libreria, c'era pochissima gente, perché tutti leggono con il computer, leggono col telefonino, leggono con tutto quello che c'è di tecnologico. Io stesso sono così, non è che mi esento da questa categoria, nel senso, io ormai il giornale non scendo più a comprarlo, lo leggo sull'iPad, è così comodo stare in casa sul divano. Però questo impigrisce anche la mente, no? Impigrisce un sacco di cose. Bisognerebbe fare un po' più di azioni nei confronti della cultura, un po' più manifestazioni, un po' più incontri. Io devo dire la verità, sono l'ultimo a dover dire questa cosa, perché gli incontri faccio tantissimi e quindi è diventato mio il mio quasi primo lavoro, perché fare il libro è la cosa più facile, il bello viene dopo, come si dice. E quindi vado spesso, e scelgo proprio di andare volutamente anche in posti molto piccoli, anche in librerie fuori mano, nei paesi, queste piccole manifestazioni che fanno soprattutto d'estate, perché lì scopro che c'è gente che in realtà vuole sapere, dove lì non ci va mai nessuno, non ci vuole mai andare nessuno, io invece ci vado molto volentieri. Vado nelle scuole, vado nelle carceri, sono andato persino nelle chiese consacrate, domani vado addirittura in una banca a fare una presentazione, quindi voglio, mi scelgo proprio con cura i posti dove andare. E quindi devo dire sì, ci sarebbe bisogno di tornare un po' alla carta stampata. E io una volta, ai miei tempi, le librerie insomma erano veramente un luogo di ritrovo, adesso lì si passa frettolosamente, si sceglie il libro, se si sceglie, da cui si è stati influenzati dalla pubblicità che si legge sui giornali o attraverso i social, è uscito il libro di Franco Faggiani, a lei tutti a comprarlo, no, invece no, ci vuole il libraio che ti dica se è bello o non è bello.
1: Certo. Franco Faggiani, lei nei ringraziamenti e anche nella sua nota dell'autore in conclusione del libro ci dà molti elementi. Nei ringraziamenti soprattutto ci racconta e ci descrive alcuni degli incontri, come ha fatto anche prima, che ha avuto modo di fare andando proprio a visitare i luoghi di cui ci racconta: Pontremoli, Mulazzo, Montereggio e altri borghi della Lunigiana. Poi ci dice appunto, ma lo dicevamo anche noi prima, che lei è stato due volte finalista al premio Bancarella, e ci racconta anche proprio la storia del premio Bancarella, lei, nella sua nota dell'autore.
0: Sì, praticamente il libro finisce quando inizia il premio Bancarella. A un certo punto i due protagonisti, o due dei protagonisti, stanno a cena in un ristorante, sentono vociare in una sala accanto. Allora uno dei due chiede alla padrona del ristorante: ma cos'è tutto questo rumore, cos'è tutto questo vociare? Dice: ma lì c'è un gruppo di persone che ha delle strane idee in testa. Ma che idee ci hanno? Dice: vogliono creare un premio da parte dei librai, perché insomma lì alla fine erano diventati quasi tutti librai, questi librai vogliono dare un premio a un libro che a loro è piaciuto più di tutti. Ah, che strane idee che hanno questi in testa. E questa è la nascita sostanzialmente del premio Bancarella, quello vero, quello che si fa tutti gli anni dal 1953 in avanti.
1: Certo, infatti lei poi ci racconta appunto, dice: il 25 ottobre del 1953 Corriere Appuano, settimanale cattolico lunigianese, annunciò la nascita ufficiale del premio, e all'inizio del luglio 1953 insomma ne rese noti i punti del regolamento. Ma un'altra curiosità, Franco Faggiani, lei dedica anche il libro ad una libraia, Paola Messa, è la sua libraia preferita, va sempre lì ad acquistare i suoi libri?
0: No, non è la mia libraia preferita, è un'amica di famiglia che ha avuto purtroppo una brutta storia, nel senso che lei era compagna di università di mia moglie, ha lasciato il suo lavoro di architetto all'età di 58-59 anni per coronare il sogno della sua vita, che è quello di aprire una libreria. E quindi ha aperto una libreria in un piccolo paese dell'Emilia, era felicissima, e nei primi giorni della libreria ha cominciato a sentire dei malanni, dei dolori, e dopo due anni è scomparsa, e quindi questo suo sogno della libreria si è infranto rapidamente. Però insomma è proprio per onorare questo suo desiderio, questa sua tenacia e questo suo bel sorriso che aveva, ho voluto dedicare il libro a lei.
1: Ecco, il sorriso è un altro elemento che ritroviamo sempre nei personaggi dei suoi romanzi, e allora in qualche modo anche noi, questa nostra puntata, possiamo fare un omaggio alla libraia Paola, alla quale lei dedica il libro, e ricordiamo a chi ci ascolta il titolo del nuovo romanzo di Franco Faggiani, La luce del primo mattino, uscito per Fazza Editore. Franco Faggiani, come sempre è stato un piacere, grazie.
0: Grazie a voi.

0: C'è un libro che oggi ad Alice vogliamo consigliarvi, un libro che le ha un po' tutte. È originale, leggero, giocoso e anche profondo, letterario, ben pensato e soprattutto accompagnato da illustrazioni favolose che danno quel tocco in più. Un volume che bisogna assolutamente avere in formato cartaceo. Di cosa si tratta? Non ve lo svelo ancora. Prima diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi che ce ne parlerà facendoci scoprire altri buoni motivi per cui vale la pena leggerlo. Giuseppe Scaraffia, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Giuseppe Scaraffia, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ormai lo conoscono, francesista, critico letterario, spesso nostro ospite qui a Rete 2, e con lui oggi vogliamo parlare di cibo e di letteratura, che sono i protagonisti del libro di Valérie Stivers, da poco uscito in italiano per Ippocampo, un libro dal titolo A tavola con gli scrittori. Valérie Stivers è una firma della rivista Paris Review, sulla quale da tempo cura la sua famosa rubrica Eat Your Words, tradotto con mangiarsi le parole, ovvero come il piatto può avvicinarci al nostro scrittore preferito. Giuseppe Scaraffia, così d'impeto, cosa l'ha affascinata? Cosa le è piaciuto di questo libro?
1: Beh, mi è piaciuta questa dimensione della golosità, una golosità che per esempio per Colette era assolutamente la dimensione principe della vita, cioè Colette era golosa di sesso, golosa di compagnia, ma soprattutto di cibo. E infatti c'è una scena bellissima autobiografica in un suo romanzo in cui c'è un giovanotto che la corteggia e lei dice: fagioli e pancetta, penso solo a questo. Quindi e lei era famosa perché quando andava nei negozi di formaggi, lei adorava i formaggi, diceva la dieta ha distrutto il mondo dei formaggi, e si formava una coda dietro di lei perché lei palpava e annusava i formaggi per sapere a che punto erano.
0: Ci troviamo già d'accordo. Intanto la golosità, che è uno dei tratti principali che ritroviamo in questo libro. Lei adesso è andata su Colette, fagioli e pancette, invece io mi ero già appuntata Laurie Colvin, che lavava i piatti nella vasca da bagno, ma anche perché l'autrice l'abbina ad un dolce ed è il pan di zenzero con glassa al cioccolato. E qui magari possiamo dire a chi ci ascolta un po' come è concepito, come è pensato il libro.
1: Parta dal punto di vista della cucina e della golosità una serie di autori insospettabili, come per esempio D.H. Lawrence, no? L'autore di Lady Chatterley, che la povertà aveva sempre abituato sia a cucire che a cucinare. Era lui che cuciva i mutandoni della moglie ed era anche un ottimo cuoco, e nonostante fosse tisico e debole faceva chilometri per procurarsi i formaggi giusti.
0: Quindi alla fine qui diciamo nel libro, al di là delle ricette che ci vengono proposte, che l'autrice abbina ai diversi autori, alle diverse autrici, ai diversi scrittori, alle diverse scrittrici, c'è però anche una dimensione più profonda, comunque una dimensione anche sociale del cibo che viene in qualche modo esplorata o raccontata.
1: Assolutamente, per esempio un altro grande goloso era Dumas, che era famoso per la sua omelette al burro, che pare fosse stillante di burro, il contrario di quello che oggi noi pensiamo. E lui era sempre pronto a farla, a offrirla a chiunque. Infatti aveva poi fatto il famoso grande dizionario di cucina. Però veramente, specie in Francia, no, ma anche in Inghilterra, se ci pensiamo bene, c'è questo grande rapporto con la cucina. Per esempio Emily Dickinson, che faceva del pane così buono, dice che a un certo punto ha osato offrirlo anche al padre, che l'ha trovato buono.
0: Che molto ci dice anche dell'epoca, insomma, in cui visse Dickinson.
1: Assolutamente, lei dice impasto l'acqua, la farina eccetera, diceva l'impasto con una certa grazia.
0: Sì, e tra l'altro mi è piaciuto molto perché quando nel libro si parla di Emily Dickinson l'autrice ci dice: Emily Dickinson scriveva poesie in cucina, e poi ci dice: cuocere in forno e scrivere poesie sono ottimi passatempi per una persona solitaria, e anche se hanno poco in comune, in entrambi il corretto equilibrio degli ingredienti sapientemente associati crea una perfetta alchimia, che si tratti di parole, torte, pane o muffin. E anche questo mi ha fatto molto sorridere, ci introduce un altro aspetto di questo libro, che è quello di raccontarci anche i lati, diciamo, inediti degli scrittori e delle scrittrici, e anche insomma di farci conoscere i loro piaceri ma anche le loro passioni, come ad esempio quelle culinarie o quelle della cucina.
1: Assolutamente, ecco, sono delle vere e proprie passioni, come quella che aveva indotto Evelyn Waugh durante la guerra, quando era riuscito a trovare delle cose rarissime, tre banane. C'era il razionamento, E allora, sotto gli sguardi dei figli che quasi piangevano, se le era mangiate tutte dopo aver usato gli ultimi cucchiai di zucchero, per condirle.
0: E poi prima lei citava Dumas e anche qui mi è piaciuto molto, insomma, quando si racconta della sua abitudine ad invitare a casa, no, gli amici, gli scrittori, attori, editori, drammaturghi e poi diceva: "Mi raccomando, se poi non potete venire, disannunciatevi per tempo di modo che possa invitare qualcun altro, ma soprattutto che poi qualcun altro potesse portare anche un altro piatto, insomma, da condividere."
1: Assolutamente. E infatti c'è una famosa scena con Duma padre e Duma figlio, e il padre chiede al figlio: mi potresti presentare quel signore in fondo alla tavola? Il figlio dice: lo farei, ma non lo conosco. Quindi la tavola di Duma era veramente aperta a tutti, il che poi ovviamente ha portato un tracollo del suo patrimonio.
0: E quindi qui vediamo come il rapporto con il cibo, la dimensione del cibo abbia sempre avuto un'importanza, un peso notevole anche tra gli scrittori e le scrittrici, naturalmente non soltanto. E poi, ad esempio, anche si parla di Irving Stone e del pranzo ideale dello scrittore. Lui disse: "Ho elaborato il pranzo ideale dello scrittore e in 35 anni non l'ho più cambiato", che è una sorta di cheese sandwich, una cosa penso non troppo complicata in questo senso.
1: Ed è anche divertente questo libro, che viene messa una ricetta di Gertrude Stein, che era molto golosa, lo si vedeva guardando, era imponente, diciamo, e a un certo punto però non sapevano più che ricette mettere, lei e la sua compagna, e si sono inventate la ricetta dei biscotti di Baudelaire, che qui c'è.
0: Bellissimo.
1: Ovviamente Baudelaire non ha mai cucinato, però anche se gli piacevano molto le patatine fritte.
0: E l'altra peculiarità anche, allora ci sono diverse sezioni del libro che hanno, trovo, dei bellissimi titoli, ma intanto ce n'è uno che non ci parla di cibo, ma in questo caso di cocktail, i cocktail preferiti degli scrittori, ad esempio quello di Francis Scott Fitzgerald che era il gin Ricky, ma ce ne sono tanti altri.
1: Cioè, assolutamente, i cocktail sì, sono state una delizia, ma anche una trappola per Scott Fitzgerald. Infatti, Hemingway, nel suo libro su Parigi, racconta che a un certo punto stanno prendendo un cocktail al bar e Fitzgerald, dopo un sorso, cade giù per terra perché beveva talmente che poi gli bastava un sorso di un liquore un po' pesante per perdere i sensi.
0: E poi c'è un'altra sezione che si intitola Sei piatti memorabili della letteratura e poi un altro ancora, Genio e sregolatezza, che se ho capito bene, qui proprio ci dice quanto sia importante il connubio tra proprio l'atto dello scrivere, l'attività, ecco, dello scrittore con il cibo, perché poi alla fine quando si scrive ci si dedica tanto tempo, si è in solitudine e alla fine anche qui il cibo diventa, oltre che una passione, anche proprio un motore.
1: Devo dire, la persona che dominava meglio la golosità, che riusciva appunto a mangiare cose deliziose, però senza mai incrinare il suo equilibrio, era D'Annunzio. D'Annunzio aveva una cuoca bravissima, le scriveva, abbiamo tutti i biglietti, voleva certi prodotti e non altri, però mangiava veramente poco e non aveva bevuto finché durante una depressione il medico non gli aveva prescritto di bere un bicchiere di champagne al giorno.
0: Allora, dai biscotti di Baudelaire ai bicchieri di champagne al giorno, questo è un libro davvero da scoprire. A tavola con gli scrittori, uscito per Ippocampo. Giuseppe Scarafia, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.

Lo avete sentito, A tavola con gli scrittori è un libro da sfogliare, tenere in libreria. Tante sono le storie, ma anche le gustose ricette che ci racconta, e con il consiglio di Giuseppe Scaraffia si conclude anche la nostra puntata di Alice di oggi. Però lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua, state con noi. Intanto da Natascia Fioretti e Beniamino De Rittis alla regia tecnica, l'augurio di uno splendido fine settimana e magari chissà ci incontreremo agli eventi letterari Monte Verità. A risentirci presto.

0: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità. Alphaville, la libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Miho Fukui, fagottista e oboista giapponese, specializzata nel repertorio barocco e nell'esecuzione su strumenti storici, attiva a livello internazionale nel campo della musica antica. Inizieremo dall'ultimo CD, Miho Fukui Ensemble F, Concerti per fagotto volume 4 di Antonio Vivaldi, di recente pubblicazione per l'etichetta Ars Production Schumacher. Il primo ascolto, l'allegro dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, interpretato da Miho Fukui, accompagnato dall'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, Allegro, interpretato da Miho Fukui, accompagnata dall'ensemble F. Nel periodo barocco, i polistrumentisti erano più la regola che l'eccezione. Così flauto dolce, oboe e traverso venivano spesso affidati allo stesso esecutore in una parte combinata. Tuttavia, che oggi una solista come la giapponese Miho Fukui padroneggi con virtuosismo e grande musicalità sia il fagotto barocco sia l'oboe barocco, va considerato un tratto distintivo davvero unico. Andiamo a conoscerla meglio. Miho ha iniziato lo studio del fagotto all'età di 12 anni e si è formata presso la Tokyo University of the Arts, dove ha studiato con Yoshide Kiryu. Durante questo periodo ha preso parte al Bach Cantata Ensemble diretto da Michio Kobayashi. Dopo il diploma si è trasferita in Europa, continuando la sua formazione a Lubecca con Volker Tessmann e a Francoforte con Matthew Wilkie. Nel 2003 entra nella Schola Cantorum Basiliensis di Basilea, dove si è perfezionata nel fagotto barocco e classico e nello studio della Dulciana. Nel 2009 ha fondato l'Ensemble F, un gruppo specializzato nella musica barocca che riunisce musicisti formatisi alla Schola Cantorum Basiliensis, con l'obiettivo di esplorare

Abbiamo ascoltato di Vivaldi il concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore con Miho Fukui al fagotto, accompagnata dall'Ensemble F. Venezia, conosciuta come la regina dell'Adriatico, fu il teatro della vita e della creatività di Vivaldi fino alla sua vecchiaia. Nella storia di Venezia, il periodo dal XV al XVIII secolo fu caratterizzato da sviluppi che valsero alla città la reputazione di capitale della musica. Nell'orfanotrofio, annesso a Santa Maria della Pietà, le ragazze venivano educate per diventare suore. A Vivaldi era affidata la loro formazione come musiciste e interpreti. Si dedicò in particolare all'insegnamento del violino. Di Antonio Vivaldi si è conservato un immenso corpus di musica strumentale, composto da 517 concerti, sinfonie e sonate orchestrali oggi conosciuti. Dopo il violino e il violoncello, il fagotto, con 39 opere, occupa il terzo posto tra gli strumenti solisti nella produzione concertistica di Vivaldi. Ci si è interrogati spesso sulla prominenza di questo strumento grave. E una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella figura di Ignazio Sieber, che tra il 1713 e il 1757 insegnò flauto dolce, flauto traverso e oboe all'ospedale della Pietà ed era quindi collega diretto di Vivaldi. Si può dunque ipotizzare che Sieber accompagnasse le sue allieve al fagotto. Noi ora ascoltiamo il concerto per fagotto, archi e basso continuo in fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'Ensemble F. Thank you.

Abbiamo ascoltato il concerto per fagotto, archi e basso continuo in fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Ascoltiamo ora l'ultimo brano da questo CD dedicato ai concerti per fagotto, volume 4 di Vivaldi, con il concerto per oboe, archi e basso continuo in La minore di Vivaldi, all'oboe Miho Fukui con l'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per oboe, archi e basso continuo in La minore con Miho Fukui all'oboe con l'Ensemble F. Passiamo al secondo CD edito da Ars Production Schumacher nel 2024, Antonio Vivaldi, Concerti per fagotto, volume 3, con Miho Fukui, Dominique Werner e l'Ensemble F. Iniziamo dall'aria di basso Chi ha la colpa? Fa tragitto da Armida al campo d'Egitto, dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi con Dominique Werner, Miho Fukui assieme all'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato dall'aria di basso Chi ha la colpa fa tragitto, Darmi dal campo d'Egitto, dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi con Dominique Werner, Michio Fukui assieme all'Ensemble F. L'Ensemble F è composto dal quartetto classico, un quartetto d'archi su strumenti storici e da un gruppo di continuo formato da violone, tiorba e clavicembalo. Ascoltiamo ora sempre un'aria di basso di Vivaldi, questa volta da Semiramide, dramma per musica in tre atti con La face di Megera, con Dominique Werner e l'Ensemble F.

Dopo aver ascoltato due drammi per musica in tre atti, concludiamo gli ascolti tratti da questo CD che racchiude lavori di Antonio Vivaldi dedicati al fagotto, interpretati da Michio Fukui e Dominique Werner con l'ensemble F, con il concerto per archi, basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per archi basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'Ensemble F, e siamo giunti agli ultimi due brani in programma per questa puntata di Concerto.ch. Due concerti per fagotto, archi e basso continuo di Vivaldi, estratti dal CD pubblicato per Ars Produktion Schumacher nel 2014. Antonio Vivaldi, Concerti per fagotto, volume primo, Miho Fukui, con l'Ensemble F. Il primo concerto che ascoltiamo è il concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore. In questo concerto il fagotto mostra il suo lato più esuberante. L'insistente unisono dell'orchestra nel secondo movimento crea un efficace contrasto con la successione di accordi e gli ampi archi melodici si contrappongono alla monofonia dell'inizio. Potrebbe assomigliare ad un'aria d'opera. Non sarebbe difficile impostare un testo nella parte solista. Questo concerto fa parte di un gruppo di opere i cui movimenti centrali sono nella stessa tonalità dei movimenti esterni. Ascoltiamo ora il primo tempo del concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi al fagotto Miho Fukui con l'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato il primo tempo del concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Il primo movimento del concerto in re minore che stiamo per ascoltare è un adattamento, o meglio, la versione originale del concerto per violoncello RV 406. Entrambi i movimenti hanno lo stesso inizio, ma la versione per fagotto è più lunga di 8 battute.

0: Abbiamo ascoltato dal concerto per fagotto, archi e basso continuo in re minore interpretato da Miho Fukui al fagotto, accompagnata dall'ensemble F. Questa puntata di Concerto.ch dedicata alla fagottista e oboista barocca Miho Fukui e al suo ensemble F termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovate al giardino di Albert. Sono passati 40 anni, già 40 anni dal disastro di Chernobyl, e la puntata che vi propongo di riascoltare quest'oggi è una puntata a cui sono molto legata, perché ad aprile ho avuto l'occasione di intervistare tre ricercatori che tuttora lavorano nella zona di esclusione. Beh, non vi anticipo altro e buon ascolto.
1: Il giardino di Albert.
2: Signore e signori, buonasera. Un incidente nucleare si è prodotto in Unione Sovietica nella centrale atomica di Chernobyl in Ucraina, nella regione di Kiev.
3: One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged.
0: Era l'1:23 del mattino del 26 aprile 1986 e successe quello che fino ad allora sembrava impensabile. Il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl vide la temperatura del proprio nocciolo aumentare bruscamente, portando l'acqua di refrigerazione a scindersi in ossigeno e idrogeno, che, a contatto con l'incandescenza delle barre di controllo, provocò un'esplosione, lo scoperchiamento della struttura e un vasto incendio. Fu così che una nube di isotopi radioattivi si disperse nell'aria e piombò con prepotenza sulla zona circostante la centrale nucleare. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Di Chernobyl si sta parlando molto in questi giorni perché ricorrono i 40 anni dall'incidente alla centrale atomica. Eh sì, sono già passati 40 anni e penso che chi come me di anni ne ha più di 40, beh, ha sicuramente memoria di quel giorno. Io nel 1986 avevo 11 anni e ricordo che con i miei genitori avevamo deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua al mare in Versilia. Di quella vacanza ricordo una cosa sola: per me e mia sorella c'era il divieto di entrare nel mare. Niente bagni, c'è la nube radioattiva.
4: I remember when I was in about 4 years old and some from my parents went to the kindergarten and told.
5: Avevo circa 4 anni. Quel giorno i miei genitori si precipitarono all'asilo e mi dissero che dovevamo scappare, andarcene molto velocemente. Tornammo a casa, l'asilo era vicino a casa nostra e giunti sull'uscio di casa i miei genitori mi tolsero i vestiti e mi dissero di rifugiarmi in camera. E per me fu molto strano, non era mai successo che mamma e papà venissero a prendermi all'asilo nel bel mezzo della giornata. Ricordo che quelle sere, prima di andare a letto, chiedevo sempre a mio papà di raccontarmi cosa fosse successo al reattore e cosa stesse succedendo nella zona di esclusione.
0: Lei è Olena Bourdeau, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. La zona di esclusione di cui lei parla è quella porzione di territorio ucraino compreso nel raggio di 30 km dal sito dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, che fu istituito in seguito all'incidente per evacuare la popolazione locale e impedire l'accesso alla zona più fortemente contaminata. La zona fu immediatamente evacuata e abbandonata e anche Olena e la sua famiglia furono costretti ad andare a vivere altrove.
5: Quando ero all'università, un mio collega mi disse che aveva iniziato a lavorare in uno dei gruppi di ricerca attivi nella zona di esclusione di Chernobyl. Per me Chernobyl era solo un ricordo d'infanzia e non avrei mai pensato a quel posto come un luogo per una futura professione. Da ragazza, Chernobyl rappresentava per me un ricordo quasi romantico. Era il posto dove ero nata, dove avevo mosso i primi passi, avevo iniziato l'asilo. Era anche quel posto che continuava ad essere abitato nonostante il pericolo di radiazioni. Chi aveva deciso di rimanere lì? Come vivevano quelle persone? Cosa facevano tutto il giorno? Ecco, quella curiosità e quell'idea romantica di Chernobyl mi hanno poi portata a studiare radiobiologia e a fare ricerca nel campo della radioecologia.
0: Le persone di cui parla Olena sono i Samoseli, i residenti illegali, l'ultima generazione di una comunità un tempo nutrita e oggi composta per lo più da anziani che hanno fatto ritorno alle loro case subito dopo il disastro, nonostante le direttive del governo. Oggi, a distanza di 40 anni, molti di quei testardi combattenti sono morti di vecchiaia, qualcuno anche di tumore o leucemia, ma una parte di loro è ancora lì, isolati dal mondo, sopravvissuti alle radiazioni. I loro corpi hanno resistito insieme alla foresta che li circonda e che si sta trasformando. La zona di esclusione è diventata pian piano una vera e propria riserva naturale. Anno dopo anno la natura si è riappropriata dei propri spazi. All'ombra delle torri di cemento, in una vegetazione fitta e incolta, sono cresciuti alberi da frutto. Pascolano mandrie di cavalli, si intravedono cervi, cinghiali e animali selvatici di ogni genere.
6: We are facing nothing less than the collapse of the living world. The very thing that gave birth to our civilization, the thing we rely upon for every element of the lives we lead.
0: Stiamo affrontando nulla di meno che il collasso del mondo vivente, quel mondo che ha permesso la nascita della nostra civilizzazione, quel mondo su cui noi facciamo affidamento per ogni aspetto della nostra vita. Nel 2020, Sir David Attenborough, il celebre naturalista, documentarista e divulgatore scientifico britannico, aveva da poco concluso il suo nuovo documentario A Life on Our Planet. La scena conclusiva, quella in cui Sir David pronuncia questa frase, è girata proprio tra i palazzi di Chernobyl e Sir David si fa spazio tra la natura rigogliosa. Per me è stata una rivelazione e mi sono detta che un giorno avrei voluto raccontare la forza di questa natura che si è ripresa il suo spazio. Lo farò assieme ai miei ospiti. Olena ve l'ho già presentata, ma assieme a lei ho intervistato Oleksandr Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera di Chernobyl, e Eugen Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Oleksandr Borsuk.
7: After the disaster, we have a lot of radiation from the reactor, and so the forest, especially in the near reactor, were damaged.
8: Dopo il disastro, a causa dell'esplosione del reattore, enormi quantità di elementi radioattivi sono stati rilasciati nell'atmosfera e la foresta, specialmente la porzione nelle vicinanze della centrale, fu danneggiata dai radionuclidi e dalle alte dosi di radiazioni. È quella che poi venne chiamata la foresta rossa. In seguito al disastro, le piante subirono quello che chiamiamo un fallout radioattivo, misurato a 4,81 gigabecquerel per metro quadro, che le fece diventare in un primo momento di colore rosso e infine morire. Le altre foreste, quelle più lontane, non subirono grandi danni perché le radiazioni erano più basse e fortunatamente non ci sono state neppure conseguenze sullo sviluppo della foresta e sulla loro crescita. Per gli animali possiamo dire più o meno la stessa cosa. Gli animali domestici furono colpiti dalle radiazioni e morirono in tutto il territorio della zona di esclusione e praticamente da subito fu istituito il divieto di mangiare carne che provenisse dai bovini o bere il latte delle mucche.
7: Because of the irradiation and you can't use this meat from animals or milk from cows in food.

0: la tristemente celebre Foresta Rossa. Subito dopo l'incidente, una nube molto radioattiva investì l'area immediatamente a ovest della centrale, colpendo soprattutto una vasta foresta di pini. I pini sono particolarmente sensibili alle radiazioni, ma allo stesso tempo le loro chiome fitte fungono da filtro, trattenendo polveri e aerosol radioattivi. La radiazione distrusse la clorofilla negli aghi, bloccando la fotosintesi, danneggiò le cellule e gli enzimi delle piante e causò la morte rapida degli aghi, che passarono dal verde al rosso arancio, come se fossero stati bruciati dall'interno. In alcune zone le dosi assorbite dai pini furono così elevate da provocare la morte quasi immediata degli alberi. L'effetto complessivo fu quello di una foresta interamente color ruggine, ecco perché il nome Foresta Rossa. Olena Burdò, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e di Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
1: Radiation or radiation pollution or radioactivity or dose, it's only the ecological factor.
2: Radiazione, inquinamento da radiazioni o radioattività sono solo fattori ecologici. Abbiamo moltissimi fattori ecologici intorno a noi e tutti questi hanno un influsso non solo su di noi, ma anche su tutti gli altri organismi. Vi faccio un esempio semplice per farvi capire. Pensate all'acqua. Se non abbiamo acqua, noi esseri umani moriamo. Se abbiamo abbastanza acqua, stiamo bene. Se abbiamo troppa acqua, moriamo, perché non possiamo vivere nell'acqua. Non è il nostro ambiente. Lo stesso si può dire per l'inquinamento da radioattività. Tutto dipende dalla dose e dalla quantità dei radionuclidi. Certo, l'incidente di Chernobyl è stata la principale causa delle emissioni su scala mondiale di radionuclidi artificiali nell'ambiente. E questi hanno un'influenza fisica, chimica e radiologica sugli animali e sulle specie viventi in generale. Dopo il disastro, questo fattore ecologico, la radioattività, è cambiato molto rapidamente. Ed è nel momento del cambio repentino del fattore ecologico che si hanno le conseguenze sulle forme di vita.
0: Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
3: When we say about radiation, it's very important to talk about doses.
4: Quando parliamo di radiazioni, è importante parlare di dosi di radiazioni, perché le radiazioni sono ovunque. Le radiazioni naturali nel suolo, per esempio, derivano dal decadimento di elementi radioattivi primordiali, come l'uranio, il torio e il potassio 40, che sono presenti nella crosta terrestre fin dalle sue origini. Quindi, per esempio, nella zona di esclusione ci sono luoghi contaminati, ma ci sono anche luoghi abbastanza puliti. E in realtà la riserva di Chernobyl, ad oggi, è per lo più un luogo poco contaminato e addirittura molto pulito in alcune sue parti. All'epoca, dopo l'incidente, la zona venne chiusa, secondo protocollo, nei 30 km circostanti la centrale. Poi si decise di ampliarla un po', ma appunto solo per una questione di protocollo. È importante capire che, se vogliamo parlare di effetti biologici, dobbiamo farlo in relazione alle dosi, alle quantità di radiazioni presenti nell'atmosfera e nel sottosuolo.
2: Le radiazioni sono pericolose per ogni specie vivente in modo diverso, però, a seconda della quantità di radiazioni assorbite, quelle che chiamiamo dosi. Per gli esseri umani è una quantità, per i roditori un'altra, e se parliamo di vegetali, un'altra ancora. E tra le piante non è per tutte uguale.
3: For the nearest forest, like so-called red forest, the effect was like very dramatic.
4: Per la foresta più vicina, la cosiddetta foresta rossa, l'effetto fu devastante, l'abbiamo detto. Gli alberi morirono in pochissimo tempo. E possiamo dire la stessa cosa per i piccoli animali che vivevano lì e che, per loro natura, vivono in pochi metri quadrati e si spostano poco. Pensiamo, per esempio, ai vermi. Ecco, quegli animali morirono tutti, anche se poi negli anni sono tornati a ricolonizzare il territorio. Diversamente, invece, è andata per i grandi animali. Le alci e i cervi, per esempio, hanno un raggio d'azione e di movimento molto più ampio. Quindi, ora, a mio parere, non ha senso parlare delle conseguenze delle radiazioni su di loro, perché di fatto è molto difficile e poco sensato studiarle.
0: Pochi mesi dopo la catastrofe, la Foresta Rossa fu rasa al suolo dalle ruspe e i pini morti furono sepolti come scorie nucleari. Ma da allora è cresciuto un nuovo bosco di pini e betulle, più resistenti alle radiazioni, e la natura ha conosciuto bizzarre trasformazioni. La riserva di Chernobyl ci racconta una storia universale. E a questo proposito ho voluto sentire anche Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze.
5: Beh, guardi, intanto se dovessimo individuare un gruppo di organismi viventi che realmente sono in grado di resistere alle peggiori catastrofi, queste sono sicuramente le piante. A partire veramente da qualunque follia anche inventata dall'uomo, le faccio l'esempio della bomba atomica. Le due bombe atomiche esplose a Hiroshima e Nagasaki hanno sterilizzato completamente il luogo dell'esplosione per qualche centinaia di metri, anche direi qualche chilometro. Beh, gli unici esseri viventi che sono riusciti nella incredibile missione di sopravvivere a un evento del genere sono le piante. A Hiroshima, io ricordo anni fa, andai a visitare questi alberi che vengono chiamati i Bakujumoku, che letteralmente vuol dire alberi che sono stati sottoposti a un'esplosione atomica, che sono contrassegnati da dei cartellini gialli che indicano a Hiroshima la specie e la distanza in metri dal luogo dell'esplosione. Beh, c'è un salice piangente che oggi bello, vivo, florido e vegeto intorno ai 200 metri dal luogo dell'esplosione. Per capire ciò di cui stiamo parlando, dobbiamo immaginare che in quel luogo dove oggi cresce, dove è rimasto in vita questo salice, la temperatura al momento dell'esplosione è stata di circa 5.000 gradi centigradi, che non è tanto lontana dalla temperatura superficiale del Sole. Tutto il resto è stato vaporizzato, è stato letteralmente disintegrato. Questo albero è sopravvissuto. Anche per quanto riguarda le catastrofi nucleari, a prescindere dalle esplosioni come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, c'è ormai una ampia letteratura scientifica che ci dice come le piante siano tranquillamente in grado di resistere anche ad eventi catastrofici di questa natura. Per esempio nel caso di Chernobyl, noi sappiamo che nei primi giorni, subito dopo l'esplosione, è avvenuta questa risposta strana delle foreste che sono diventate rosse. Viene chiamata proprio la foresta rossa. Gli alberi diventano rossi e poi in gran parte muoiono, seccano. La stessa cosa è accaduta anche a Fukushima qualche anno fa in Giappone. Quindi sappiamo questa essere ormai una risposta abbastanza immediata delle piante all'emissione di radiazioni. Ma quello che è sorprendente è che le piante alla fine non muoiono, si disseccano nelle settimane immediatamente successive e poi ricominciano a rinascere dalle gemme, dalle radici, ripartono, per cui in brevissimo tempo si ricrea una foresta perfettamente sana nonostante le radiazioni. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che non soltanto le piante sopravvivono alle radiazioni, ma svolgono un ruolo fondamentale per preservare la vita dell'intera foresta, in quanto queste piante cominciano a riassorbire dal terreno molto ad esempio del cesio e degli altri elementi radioattivi che sono stati dispersi durante la catastrofe nucleare. Assorbono questi elementi e li stoccano all'interno del proprio corpo in modo da non far danno. Si chiama fitoremediazione, è una brutta traduzione dall'inglese, phytoremediation. Quindi le piante hanno un doppio ruolo, non solo resistono, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel permettere che una volta che la catastrofe è avvenuta, l'ambiente possa ritornare in breve tempo disponibile anche per gli altri esseri viventi.
0: Oggi le condizioni a Chernobyl sono molto diverse dal 1986. Solo una frazione delle radiazioni originali è ancora presente e le sostanze più pericolose sono decedute anni fa. Le piante si sono riprese i loro spazi e molti animali se la cavano molto meglio del previsto. Olena Burdò, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Il primo anno dopo il disastro fu l'anno dei topi. Gli esseri umani se ne erano andati dalla zona di Chernobyl, avevano abbandonato il territorio, ma il suolo della zona d'esclusione era pieno di semi. Le piante continuavano a crescere e i topi avevano a disposizione moltissimo cibo. Così le popolazioni di topi hanno continuato a crescere nonostante le alte dosi di radiazioni. Perché appunto non è una questione solo di dosi di radiazioni. Se c'è cibo, la vita prospera. Come abbiamo già detto, le radiazioni hanno conseguenze diverse su ogni microorganismo, ma poiché questi animali si spostano da luoghi molto contaminati a luoghi puliti, le radiazioni non hanno praticamente nessun influsso sulla loro vita e sulla loro riproduzione.
6: Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
3: The most sensitive, of course, there is mammals.
4: Gli esseri viventi più sensibili alle radiazioni sono ovviamente i mammiferi e per capire quale fosse l'effetto delle radiazioni su alcuni di loro, tra le tante cose abbiamo deciso di studiare un roditore, l'arvicola rossastra, che è una piccola arvicola dal pelo rosso-bruno che vive nelle aree boschive e misura all'incirca 10 cm di lunghezza. Come animale modello, l'arvicola rossa ha molti vantaggi. Uno su tutti, un piccolo raggio d'azione, che ci permette di dire con certezza che quegli animali hanno sempre vissuto nella foresta rossa. Secondo i documenti scientifici, i roditori morirono nei primi anni dopo l'esplosione, ma nei 2 o 3 anni successivi tornarono dalle aree circostanti a ricolonizzare quelle più contaminate e ora vivono ancora lì. Si è quindi ipotizzato che ci sia un flusso migratorio costante dall'area pulita all'area più contaminata, ma per ora è in realtà solo un'ipotesi su cui stiamo lavorando.

0: rinaturalizzazione estrema. Se le radiazioni non sono così incontrollabili come molti temono, ciò che è accaduto dal punto di vista ecologico nella zona di esclusione è forse ancora più sorprendente. Oleksandr Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera radiologica ed ecologica di Chernobyl.
1: Because there is no humans on this territory, the animals that come back to this territory.
2: Poiché non ci sono esseri umani in questi territori, gli animali tornano e li colonizzano. Non c'è alcuna influenza o disturbo antropico in queste zone. C'è molta erba, ci sono alberi, arbusti. C'è cibo abbondante per animali come i cervi o le alci. Ultimamente sono arrivati i lupi, le linci e altri predatori perché non c'è agricoltura e quindi è un territorio ricco di ungulati. Altre specie migrano attraverso questo territorio ma non rimangono nella zona di esclusione e molti rapaci come l'aquila di mare dalla coda bianca tornano in questo territorio perché qui non si pratica la caccia. E non dimentichiamo che assenza di agricoltura significa anche assenza di pesticidi che favorisce la biodiversità. La buona notizia è che negli ultimi anni abbiamo osservato una ricolonizzazione di animali che sono nella lista rossa come il bisonte europeo o gli orsi. Lo scorso anno, per esempio, l'orso è rimasto sul territorio della riserva tutto l'inverno, mentre per quanto riguarda il bisonte, al momento vediamo solo alcuni individui che provengono dal territorio bielorusso, si fermano qui e poi tornano a casa.
1: Belarusian territory and then go back.
0: Il brano che stiamo ascoltando è 1986 della band elettronica ucraina Onuka. Per il popolo ucraino è una canzone simbolo. Il titolo 1986 racconta già tutto. Quello che rende speciale questo brano è che la cantante Nata Zichenko nel 1986 non era ancora nata e non ha ricordi diretti del disastro, ma parla a nome della generazione dopo di un trauma ereditato. Olena Burdò.
3: La zona di Chernobyl per noi radiobiologi è un luogo estremamente interessante. È come un grande laboratorio che abbiamo a disposizione ogni giorno. Ed è molto importante perché possiamo vedere cosa succede agli ecosistemi, possiamo studiare le specie vegetali e animali che ci vivono, possiamo catturare le sottospecie, per esempio come l'arvicola, e studiare l'influenza della radioattività su piccoli mammiferi. Pensate che nella maggior parte delle specie che studiamo non abbiamo riscontrato alcun danno né a livello della pelle né tantomeno a livello degli organi. Io adesso ho iniziato a studiare la questione più in profondo e vorrei capire se le radiazioni abbiano avuto qualche effetto sulle cellule del sangue e sul sistema del midollo osseo. Abbiamo i primi risultati e qualche conferma. Ora si tratta di capire perché e come sia successo che alcuni animali abbiano risentito delle radiazioni e altri no, e come le diverse popolazioni reagiranno a queste influenze.
2: Cosa possiamo imparare da Chernobyl? Beh, se pensiamo a quanta vita c'è nella zona di esclusione adesso, e penso sia alla flora che alla fauna, possiamo affermare con certezza che la natura è capace di rigenerarsi e lo fa molto bene, soprattutto quando l'essere umano abbandona il territorio. Questa è la lezione più grande. Il fattore in assoluto più disturbante di un ecosistema è l'essere umano. I fattori di rischio in questo momento sono molti e tutti antropici. È molto difficile prevedere cosa succederà in questo ecosistema perché ora, a causa della guerra, la zona è stata occupata ed è contaminata da mine anti-uomo e da ordigni inesplosi. Insomma, anche a causa della guerra non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi anni. Le variabili sono troppe e il futuro di questo ecosistema dipende soprattutto da noi.
1: Which can be done with firefighting or managing territory.
0: La zona di esclusione di Chernobyl è stata occupata dalle truppe russe durante l'invasione dell'Ucraina. L'occupazione ha comportato rischi radiologici significativi perché le operazioni militari in quell'area possono riattivare e disperdere la contaminazione radioattiva ancora presente nel suolo. I carri armati e i mezzi militari che attraversano la zona contaminata sollevano polvere radioattiva, aumentando significativamente i livelli di radiazione nell'aria. E poi c'è il pericolo incendi, sempre più frequenti anche a causa del riscaldamento climatico. Gli incendi possono bruciare la vegetazione contaminata, rilasciando nell'atmosfera isotopi dannosi. Stefano Mancuso.
4: Molto spesso l'uomo si dimentica delle forze con le quali gioca e quindi va a mettere le mani, modifica, anche a prescindere dall'energia nucleare, modifica alcuni fattori fondamentali perché la vita si possa preservare. Pensi a quello che stiamo facendo nella modifica dell'atmosfera del nostro pianeta o della temperatura del nostro pianeta. Beh, sono tutti fattori fondamentali questi. Non si può prendere un sistema chiuso e stabile come la Terra e cominciare a modificarne alcuni dei fattori fondamentali che garantiscono e permettono la vita su questo pianeta. Quindi il primo insegnamento che dovremmo trarne è quello di lasciar perdere, di non andare a modificare fattori e parametri le cui conseguenze noi non siamo neanche lontanamente in grado di prevedere. La seconda lezione che io vedo e le piante come elementi di salvezza in qualche maniera. Questa zona di esclusione di Chernobyl, che oggi a detta di chiunque è ridiventata una delle zone a cola più alta biodiversità d'Europa, ci racconta del potere straordinario che hanno le piante di rimediare ai danni dell'uomo. Questo è un punto che io vorrei sottolineare. L'uomo compie molto spesso dei disastri ambientali di dimensioni così enormi che non ci si sarebbe aspettato fino a poco tempo prima che poi questi disastri sono davvero accaduti. Le piante sono state sempre in grado di rimediare a questi errori dell'uomo. Insomma, se dovessi trarne una lezione, la lezione più importante è questa: affidiamoci alle piante per garantire la salvezza dell'ambiente.
0: Nel 1986 Cyndi Lauper cantava True Colors. Mi sembrava il brano più giusto per ricordarci quanto sia importante lasciare che la natura possa crescere e mostrare la propria unicità e bellezza. E mi sembrava anche il brano più appropriato per ringraziare i miei ospiti Olena Bourdot, Eugene Tukalenko, Oleksandr Borsuk e Stefano Mancuso. Grazie a Gianni Zocchi e Dario Milan per l'assistenza tecnica e buon fine settimana a tutte e tutti voi.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

Thank you.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Anda, causa il buio dell'appartamento, non puoi valutare la supremazia che la femmina non può realizzare.

Cose da pazzi veramente, ma questo cosa vuole fare? Dico, perché non si sta zitto? Che fa? Si mette a protestare. Ma come vive agiatamente, tiene la macchina, va al mare e vuole fare l'impegnato e si permette di ballare. Ma che se faccia i fatti suoi e si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i caroselli che canti alla televisione e non si vada ad immischiare con la contestazione. Ma questo come si permette di toccare le cose serie? Non ci ha fatto fin da bambino il buffone del burattino, eh? Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Nessuno dice che è vietato se vuole scrivere canzoni, ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E se ricordi che va bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare. Ma che ci ha preso per minchioni, eh? Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. In che si limita a cantare quella com'è la fattoria? Che faccia pure, lo ascoltiamo, canta, pazienza, così sia. Ma questo legge, questo pensa, si atteggia a fare il comunista. Che fa? Si mette a parodiare gli intellettuali di sinistra, eh? Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo se vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo se vuole rovinare. Se diventa riguardoso e continua a sfrupoleare, lo mettiamo un po' a riposo, a pensare e a meditare sulle cose delicate che non devono essere toccate.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e una buona domenica da Rete 2, da Verde Aurora Weekend, la mattina del nostro fine settimana. Ira Rubini al microfono. Il sommario della mattinata con Verde Aurora prevede, come di consueto, la musica di Rete 2, l'appuntamento con l'informazione e poi le rassegne stampa culturali, l'agenda degli appuntamenti culturali. Ritroveremo poi il tempo dello spirito, la conversazione e meditazione evangelica alle 8. La replica di Laser alle 9.05, trasmetteremo in diretta la Santa Messa della Chiesa del Cristo Risorto e poi Quilisma, i suoni e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. E poi Festival d'Autore, l'appuntamento estivo con le conversazioni più interessanti che si sono svolte in diversi festival svizzeri. Ancora il concerto della domenica intorno alle 11.35, come sempre con preziosi reperti delle teche della RSI. Naturalmente poi ascolteremo anche il meglio dei consigli di K, ma il radiogiornale ci attende alle 13 per chiudere la mattinata con Verde Aurora, che si apre con un estratto da Harlequin e Colombine, trio per pianoforte e violoncello. Rita Stroll, la compositrice, il movimento è il terzo, allegro alla burlesca.

Di Rita Stroll, Arlequin e Colombine, trio per pianoforte e violoncello, dal quale abbiamo ascoltato l'Allegro alla burlesca con Nicolas Baldeyrou al clarinetto, Aurélien Pascal al violoncello e Tanguy Villancourt al pianoforte. Diamo un'occhiata ai titoli dei quotidiani di quest'oggi. Sbarchiamo sulla prima pagina dell'NZZ am Sonntag, dove la principale fotonotizia è dedicata al rischio incendi e c'è una critica, un titolo fortemente critico che dice perché Berna in una estate come questa taglia i fondi per i boschi che possono resistere ai climi estremi. Klimafestenwald è appunto la definizione in tedesco, e c'è un reportage all'interno in cui appunto ci si domanda perché appunto i fondi in questo senso vengono ridotti. Si parla anche di guerra, come del resto è quasi impossibile non fare in questi tempi storici. All'esercito manca un vero know-how della guerra, questo è il titolo. L'Ucraina è esperta nel gestire la guerra moderna, eppure la Svizzera approfitta molto poco di questa situazione. Il pezzo è di Simon Marti. E poi di spalla, fra i vari strilli interni, quello che riguarda Gianni Infantino. La discussione molto accesa che ha portato al ritiro da parte di Infantino della proposta di privatizzare i mondiali porta NZZ am Sonntag a titolare «Adesso per lui le cose si fanno difficili». Perché la FIFA potrebbe decidere di avere presto un nuovo presidente. E altre notizie, un riferimento al caso Epstein, di cui si parla poco, ma in realtà molte delle indagini e anche delle azioni politiche legate a quel caso così enorme vanno avanti. Chi è la donna che da Jeffrey Epstein vuole ereditare 100 milioni di dollari? Insomma, una storia nella storia. E poi la dialettica del raffreddamento è una citazione su NZZ am Sonntag di Jan Eelke Dunkhase, storico e autore del libro Freddo e Nuovo Mondo, Kühle Neue Welt. Scrive con una sorta di paradosso che richiama quasi l'antichità: più si raffredda, più diventa caldo, e più diventa caldo, più bisogna di nuovo raffreddare, ed è proprio uno dei dilemmi del nostro tempo. Le discussioni sull'aria condizionata, sulle emissioni che aumentano non solo la percezione del caldo, ma aumentano proprio il caldo. Il Corriere della Sera, ci spostiamo oltre confine in Italia, titola dell'imminente, sarà martedì, vertice dell'Unione Europea sui migranti dopo il caso Ceuta. Fra i ministri dell'interno i leader sono divisi, Merz firma l'appello sulle frontiere, Parigi no, la richiesta è stata avanzata dall'Italia, che peraltro ha deciso di chiudere temporaneamente Schengen e di effettuare controlli sui propri confini marittimi e aerei. Però appunto la reazione a questo atto unilaterale del primo ministro italiano Meloni ha suscitato forti proteste. Il premier spagnolo Sanchez: stop a Schengen, è un atto politico.
Ancora, Lucrezia Reichlin firma un pezzo di spalla sul Corriere della Sera dedicato alle banche centrali. Mercati, serve certezza. La settimana appena trascorsa offre un confronto istruttivo tra le due principali banche del mondo. Giovedì scorso si è riunita la Banca Centrale Europea e mercoledì la Federal Reserve americana. In entrambi i casi i tassi ufficiali sono rimasti invariati, ma la reazione dei mercati è stata molto diversa. Dopo la conferenza stampa di Christine Lagarde, i rendimenti a lungo termine si sono mossi poco. Dopo quella del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono invece saliti sensibilmente ai livelli più elevati dagli ultimi 20 anni. Ritorniamo a Ceuta, ci sono i reportage, i dannati di Ceuta che dopo 4 giorni dall'ingresso nella exclave in Nord Africa, che però appunto è territorio spagnolo, mangiano briciole in strada. E la reazione americana all'invasione, insomma, a questo gesto così, così grande, a questa moltitudine appunto che ha superato, che si è introdotta a Ceuta, determina un pezzo di Alessandra Coppola intitolato L'asse fra Donald e il Marocco anti Madrid. Quindi ci sono, insomma, collegamenti forse a cui non tutti avevano pensato. E poi una notizia di cronaca: è caduto un aereo di turisti in Perù, sono tutti morti, era un piccolo aereo turistico decollato da Pisco dentro c'erano appunto i turisti e i due piloti, che purtroppo sono tutti scomparsi, sono tutti morti nell'impatto. Ancora sul Corriere della Sera: caldo il picco dell'estate, in 25 città italiane il bollino rosso. Ci spostiamo sulla Repubblica, scusate. Italia imperdonabile, si riferiscono ancora alle parole del Premier Sanchez dopo la sospensione di Schengen da parte di Giorgia Meloni. A Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi di migranti annegati, altri 21 paesi chiedono, ottengono il vertice UE martedì. Ursula von der Leyen dichiara, dobbiamo dare una risposta solidale. Un colloquio con Joseph Borrell, che ha ricoperto diverse cariche in Europa. Sospendere il trattato di Schengen è illegale, così l'Europa muore. E ancora Ezio Mauro firma l'editoriale dal titolo La destra e la sovranità della paura. I volti non li guardiamo più, le storie non le conosciamo, gli oltre 100 morti in mare cercando la sponda europea della libertà non riescono a fare scandalo. L'assalto di 50.000 migranti irregolari marocchini alla spiaggia spagnola di Ceuta, più di 48.000 sono già ritornati in Marocco, non ha avuto il tempo di diventare un'emergenza umanitaria perché l'emergenza politica ha sovrastato ogni cosa e ha dato alla destra di governo, in questo caso italiano, l'occasione per far intendere che la grande invasione anticamera della sostituzione è cominciata. E poi 90 giorni per salvare la democrazia statunitense di Timothy Garton Ash. In quest'era di eventi meteorologici estremi, suona strano dire che agli Stati Uniti serve una valanga, eppure il paese ha bisogno proprio di una valanga di voti contro Donald Trump alle elezioni di midterm di novembre, se vuole invertire il rapido processo di deliberata erosione della propria democrazia. A Mosca una bomba al party del capo dell'aeronautica, atto di terrorismo. È morta l'attentatrice che ha tentato di introdursi con una bomba rudimentale nel locale. Anche qui la notizia dell'aereo da turismo precipitato in Perù. E poi una fotonotizia al centro della Repubblica che ritorna a Crans-Montana, perché alcuni dei ragazzi sopravvissuti al rogo del Constellation sono ritornati per fare una commemorazione, una festa con chi non c'è più. Ritorno a Crans-Montana è un reportage di Tiziana De Giorgio. Ci spostiamo sul quotidiano finanziario economico Il Sole 24 Ore, dove poi torneremo per l'inserto culturale dedicato a Ulisse. Il titolo principale dedicato alle big tech: profitti record ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. Nel trimestre per Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, ricavi a 580,6 miliardi. Ancora, paletti per limitare le diseguaglianze sociali. Fabrizio Onida parla appunto
del fatto che la comunità scientifica degli economisti ha visto emergere una nuova sensibilità verso il tema delle diseguaglianze sociali, un tema molto spesso sopraffatto dalla contrapposizione storica tra i fallimenti di molte autocrazie, ma il problema esiste e va affrontato anche dal punto di vista economico. Il caro carburanti, la corsa agli sconti, dall'autotrasporto all'agricoltura, corre il prezzo del gasolio e ovviamente questo, soprattutto in estate, determina gravi ripercussioni. Infine, un titolo su Gaza che il Sole 24 Ore riporta sempre, è uno dei pochi quotidiani che segue sempre in prima pagina cosa sta succedendo nella striscia. A Gaza, raid di Israele, vacilla l'intesa con Hamas. E infine sul manifesto, che naturalmente parla di Ceuta, del Mediterraneo, con un pezzo di Luca Casarini dal titolo Quei corpi parlano d'Europa, e un altro che dice L'allarme rosso per riconquistare la scena nell'Unione Europea, dedicato a Giorgia Meloni, che appunto secondo il manifesto solleva l'allarme per riconquistare gradimento, diciamo, in Europa e nel suo paese. Ma la cosa più riuscita, tra l'altro, del manifesto è, della prima pagina del manifesto, è come sempre il titolo. La redazione, particolarmente specializzata in titoli molto efficaci, porta una fotografia di Giorgia Meloni che appunto ha bloccato temporaneamente Schengen per quello che riguarda alle frontiere italiane. Il titolo è Marocco, con l'apostrofo, dato che tutto si è svolto fra Marocco e Ceuta. Marocco è ovviamente il verbo che indica una chiusura, un irrigidimento. Questo è il titolo del manifesto di oggi e questi alcuni spunti dalla stampa italiana.

0: E questo era un estratto dal concerto per violino solo, due oboi, due corni, archi e basso continuo di Johann Georg Pisendel, dal quale abbiamo ascoltato Andante con l'ensemble Zefiro, diretto da Alfredo Bernardini con il violino di Cecilia Bernardini. E siamo arrivati così, all'agenda di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E oggi ci sono alcuni appuntamenti in questa domenica 2 agosto che fa seguito alla festa nazionale. Alle 20 vi ricordiamo che a Brissago, alla corte di Palazzo Branca Baccalà, poesie in corte, repertorio classico italiano e dialettale, Leopardi, Petrarca, Trilussa, Bianconi. L'introduzione, la recitazione di Claudio Troise con qualche lettera pubblicata dai giornali ticinesi. L'ingresso è libero, farà seguito una seduta di dedica dei libri. Ancora vi segnaliamo che quest'oggi, come sempre, ci saranno le letture domenicali al Museo Hermann Hesse alle ore 16. Siamo a Montagnola, naturalmente. Quest'oggi il tema è un capitolo di igiene artistica dall'arte dell'ozio. Leggono Simon Cattaneo in italiano e Thorsten Korte in tedesco. Tra l'altro, per tutto agosto le domeniche e le letture domenicali al museo proseguono. Al Teatro Dimitri di Verscio alle 18 va in scena uno spettacolo dal titolo Very Little Circus con il Vacuva Teatro. Un circo senza segatura, senza animali, artisti e persino senza tendone, sul palco due personaggi stravaganti danno vita al loro sogno. Senza pista e con pochi oggetti e tanto entusiasmo, i due clown conquisteranno il pubblico e lo condurranno in un mondo magico e divertente. Lo spettacolo è in italiano e in tedesco. E ancora l'usanto iullare Francesco al Teatro Paravento alle ore 21, questa sera a Locarno. Christian Poggioni porta in scena il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame dedicato a San Francesco, monologo che appunto viene rivisitato anche in occasione dell'Ottocentesimo. Lo spettacolo intreccia fonti storiche, leggende e fioretti dal Lupo di Gubbio all'incontro con Papa Innocenzo III. Questi alcuni degli appuntamenti della nostra agenda culturale di quest'oggi.

E in questo caso Ludwig van Beethoven, variazioni sulla marcia turca di Mozart, 6 variazioni, abbiamo ascoltato la quarta, eseguita al pianoforte da Martin Stadtfeld dall'album My Beethoven, che il pianista ha dedicato al celebre compositore.

0: Giovanni Sollima, Sonnet e Rondò per quartetto d'archi. Abbiamo ascoltato questo Rondò eseguito dall'Alchemia Quartet e siamo arrivati così al momento delle notizie.
1: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump precisa che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella notte il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. La notizia della telefonata era stata diffusa dal portale di informazioni Axios. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. L'hanno reso noto all'alba fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante di Mosca durante la festa per un alto graduato. Oltre all'attentatrice e all'agente è morto un cliente. I feriti sono 21. Mentre l'emergenza incendi rientra lentamente in Francia e Spagna, cresce l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km all'ora alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la 20ina di specialisti inviati dall'esercito. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
4: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battute a distanza.
5: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
6: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
4: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata questa presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
7: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
4: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
3: Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale. Sempre Marcello Jerace ha raccolto le dichiarazioni dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
8: Sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare. Il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
3: Il co-presidente del Partito Socialista Ticinese Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora dove il limite era di 50, si è spiegato con un video. Da noi interpellato ha rifiutato di rilasciare altre dichiarazioni. Come già nel caso di Claudio Zali, gli esponenti della politica ticinese sembrano voler evitare il contraddittorio. Sulla vicenda si è espresso il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini.
9: In questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, non vorrei vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse soprattutto rispetto a questo errore rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale, per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
3: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua.
10: Lo sport.
11: Bene ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 alla Letzigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerna, alle 14 Vaduzza contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavois davanti a circa 800 spettatori. Alla Monte Tamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
0: Nelle prime ore del mattino sul Mendrisiotto un temporale locale non escluso, per il resto in giornata abbastanza soleggiato, in pomeriggio temporali isolati principalmente sulle Alpi, a bassa quota la massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24, in montagna vento debole da sud-ovest 0 gradi a 4300 metri.

Le 7.42 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 2 agosto di Joseph Haydn dalla Sinfonia numero 85 in Si bemolle maggiore La Regina. Abbiamo ascoltato Finale Presto, eseguito da Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini. La nostra rassegna stampa culturale. Ritorniamo sulle pagine dedicate alla scienza e alle culture di NZZ Am Sonntag. E la prima pagina è dedicata alla prossima legalizzazione della cannabis in Svizzera. Il titolo è Ungesund, quindi malsano. In realtà ci sono una serie di argomentazioni che sollevano preoccupazioni sulla legalizzazione della cannabis dei nostri giorni. Perché, scrive NZZ Am Sonntag, potrebbero esserci dei prezzi da pagare. Perché, ecco, Michael Brändler, che è l'editorialista che scrive questo pezzo e che analizza una serie di dati, afferma anche che in passato la cannabis era molto meno nociva, mentre nei prodotti di oggi ci sono molti additivi chimici rispetto a 20 o 30 anni fa. Questo è il primo focus su NZZ Am Sonntag nelle pagine appunto dedicate a scienze e cultura. Si parla anche di incendi, come vi abbiamo accennato dalla prima pagina di NZZ Am Sonntag. La morte arriva a 70 km all'ora, questa è la velocità di un rogo in un bosco, o quella che può, la velocità che può raggiungere il rogo in un bosco. E quindi questo pezzo firmato da Sven Tietz e Jasmin Hegitschweiler smonta una serie di convinzioni, cioè per esempio alcune delle più consolidate, i frammenti di vetro possono scatenare degli incendi.

accendi. Da un incendio, da un fronte del fuoco si può scappare, e il titolo, appunto, 70 km all'ora, indica che talvolta dal fronte del fuoco un uomo non può scappare, un essere umano non può scappare, non ha la velocità sufficiente per farlo. Bisogna eliminare le piante morte, il legno morto, così non brucia. Anche questo è una convinzione che ha dei fondamenti dubbiosi, scrivono i due autori del pezzo. Oppure ancora, gli incendi sono nocivi, negativi per la natura. Questo è vero certamente in alcuni casi, scrivono gli autori, ma non in tutti. Tutti gli incendi boschivi sono simili e distruggono completamente la vegetazione. Anche questa convinzione in realtà non è del tutto corretta. Insomma, per saperne di più sugli incendi boschivi, purtroppo tema davvero molto attuale, un'intera pagina nel settore delle scienze di NZZ Am Sonntag, dove c'è anche un focus sulla depressione moderna. Tutto sotto controllo, ma dentro c'è il buio. La depressione altamente funzionale, definita anche functional freeze, viene attualmente molto discussa. È effettivamente qualcosa di molto presente, oppure è una diagnosi alla moda? Questo è il tema che viene affrontato nel pezzo, con una serie anche di riferimenti alle scoperte scientifiche, ai pareri degli esperti, da Lisbeth Schröder. E poi proseguiamo e sempre su NZZ Am Sonntag vi segnaliamo dalle pagine della cultura un altro paio di spunti di lettura, per esempio la scoperta di Napoli al di là degli stereotipi. La metropoli, che per tanto tempo era famosa per la pizza, per i problemi della spazzatura, per la mafia, o meglio la camorra, negli ultimi anni è diventata la città più importante dal punto di vista letterario in Italia. Michele Coviello firma un pezzo che mostra molti degli esiti letterari, a cominciare ovviamente dalla misteriosa autrice Elena Ferrante con L'amica geniale, che ormai è da molti anni un grande bestseller internazionale, così come lo è diventato la serie che è stata tratta dalla serie di romanzi, appunto, di Elena Ferrante, che è un pseudonimo sotto cui, insomma, si sono fatte mille illazioni su chi si potrebbe nascondere, se Domenico Starnone, se lui stesso con sua moglie, oppure altri autori napoletani. Insomma, quello è chiaramente uno degli esempi più noti, ma il pezzo documenta appunto la scoperta di Napoli letteraria anche appunto in traduzione e da mercati letterari che sono lontani da Napoli. Infine, la dialettica del raffreddamento, ne avevamo dato cenno dalla prima pagina di NZZ Am Sonntag. Parliamo di condizionatori, dato che c'è una crisi climatica. Che cosa possiamo imparare su noi stessi analizzando la storia della tecnica di raffreddamento? Martina Loipli ricostruisce i primi esperimenti di raffreddamento, a cominciare dai frigoriferi, e poi una serie di valutazioni su come gestire la questione del raffreddamento, che, come sappiamo, produce a sua volta nuovamente calore anche ai giorni nostri. Questi alcuni spunti di lettura dall'inserto della scienza e della cultura di NZZ Am Sonntag di oggi.

Di Cécile Chaminade, da due pezzi per pianoforte in elaborazione per violoncello e pianoforte, pièce romantique, con il violoncello di Isabelle Gweiler e il pianoforte di Fiona Hengartner. Ci spostiamo sul domenicale del Sole 24 Ore, dedicato tutto a Ulisse. Ovviamente lo spunto è il discusso chiacchieratissimo festival, film, scusate, di Nolan. L'Odissea. Il pezzo firmato da Piero Boitani sulla prima pagina è titolato Odissea, Ulisse, tutti noi nei flutti del destino. Con il film di Nolan, l'eroe e l'opera tornano alla mente di tutti, al più classico della letteratura occidentale, fondativo della cultura, viene dedicato tutto il supplemento del Sole 24 Ore, partendo con Piero Boitani che scrive: Io sono stato Omero, tra breve sarò nessuno, come Ulisse, tra breve sarò tutti, sarò morto. Nel dormiveglia mattutino, mentre nella mente sfilano le immagini dell'Odissea di Nolan, si insinua irresistibile la frase conclusiva di quel meraviglioso racconto di Borges, l'immortale, il primo dell'Aleph, che narra gli strabilianti viaggi attraverso il deserto e il tempo del tribuno Marco Flaminio Rufo della legione romana di stanza a Tebe d'Egitto. Nessuno dimenticherà mai il momento miracoloso in cui sotto la pioggia nella città degli immortali il vecchio troglodita che ha silenziosamente seguito Rufo e che egli chiama col nome del cane Argo risponde alla domanda del tribuno su quanto sappia dell'Odissea. Molto poco, meno del rapsodo più povero. Saranno passati 1100 anni da quando l'inventai. Il colpo è formidabile. L'Odissea, dice Nolan, è A massive story, una storia massiccia, una storia gigantesca. E il suo protagonista Ulisse, proprio come lo impersona Matt Damon, è un eroe forte, massivo, resistente. È l'inizio del pezzo di Pietro Boitani, di Piero Boitani, che naturalmente poi analizza in dettaglio molti degli spunti che Ulisse offre, ha offerto e offrirà, ci permettiamo di dire, alla cultura occidentale. Come dicevamo, tutto l'inserto è dedicato alla figura di Ulisse, declinata in tanti modi: l'arte sottile di deporre l'armatura, l'ambiguo pregio di essere nominati astuti. Nicola Gardini scrive un pezzo dal titolo Caro Ulisse, ti scrivo e ho domande per te. Gardini, che da anni studia e divulga l'Odissea, manda una missiva al protagonista parlando di libertà, sfortuna, rifondazioni di civiltà e stagioni della vita umana. Come vanno tradotti i classici, in particolare L'Odissea, Filippo Maria Pontani, grecista, offre una ragionata carrellata su come recenti e gloriose traduzioni o poemi che si rifanno al testo omerico pongano delicate questioni culturali, linguistiche e letterarie. Insomma, il tema è vastissimo: il coraggio e la libertà come scelta morale. Un pezzo di Francesca Rigotti, per esempio, non è che all'uomo di multiforme ingegno possa essere attribuita anche la capacità di districare diatribe filosofiche, ma il poema omerico è diventato un paradigma. Oppure ancora la prima serie televisiva che fu dedicata dalla Rai all'Odissea, e Laura Leonelli ricorda Bechim Femù, il bello del Mediterraneo. Era il primo prodotto TV che parlava a una nuova generazione di donne emancipate, pronte ad accogliere nel focolare domestico la potenza di un'inedita hubris erotica e a desiderare il corpo di un eroe. Diventò un sex symbol, insomma, l'attore che interpretava Ulisse in quella serie. Nolan, L'ingegno multiforme, è la recensione di Cristina Battocletti. Il regista ha sperimentato una tecnica nuova su pellicola con profondità e risoluzione che portano a un'esperienza unica in grado di togliere le sale dal ruolo di ancelle delle piattaforme. Carla Moreni parla di Monteverdi. Per Monteverdi Ulisse canta le gioie del Talamo e c'è appunto un focus sulle composizioni a lui dedicate. Da Monteverdi. E ancora Claudio Giunta, nelle contraddizioni di Dante Severa Luce, nel corso dei secoli la figura omerica di Ulisse è stata rimodellata dalla letteratura. Quello di Tennyson, edebitore di Dante, più che dell'originale greco, viaggio nella sua mentalità, e si parla ancora una volta dell'ambiguità del personaggio di Ulisse. Infine, nelle pagine dedicate al cibo, al costume, pane, azimo e olive, all'eroe, carne e vino.
per Ansel Keys, studioso dell'alimentazione, il poema omerico rappresenta l'atto fondativo della dieta mediterranea. Può essere, scrive Luca Cesari, ma da Ulisse ai Proci si banchettava con animali di tutti i tipi cotti allo spiedo, perché appunto gli eroi dovevano mangiare carne per acquisire energia. Insomma, anche questa è una discussione molto interessante. Tutto sul domenicale del Sole 24 Ore, la sezione culturale.

0: Le chitarre di Salvatore Fortunato e di Fabio Perciballi in questo studio numero 2 di Ida Presti. L'ultima segnalazione per la rassegna stampa culturale proviene dall'inserto Alias del Manifesto, tutto dedicato alla traduzione, sia quelle rarissime per il momento dagli autori africani che scrivono nelle diverse lingue del continente, sia a quelle degli autori più classici. Kafka è un pezzo di Luca Crescenzi, autore della nuova traduzione in Fieri degli scritti postumi di Kafka per Mondadori. Sono alcune considerazioni sul senso di un aforisma. Il pezzo si intitola In gioco e il rapporto fra il racconto e il suo significato. In apparenza senza misteri, il 52esimo aforisma della serie concepita a Zurau fra il 17 e il 18 del Novecento dall'autore del Castello suona, nelle versioni che ne evidenziano il paradosso, così: nella lotta fra te e il mondo asseconda il mondo. Giusto, ma forse traducendo si può andare oltre. E un altro pezzo sempre dedicato a come trasporre, tradurre, come trascrivere lo spazio cangiante dei musici veneziani. Claudio Ambrosini firma un pezzo dedicato a Gabrieli. Mentre la traduzione letteraria sostituisce una lingua all'altra, in musica le parole, cioè le note, sono fondamentalmente le stesse dell'originale, ma vengono dette con la voce di altri strumenti. È molto interessante questo apparentare la traduzione letteraria alla trascrizione della musica. Trascrivere musica, scrive Ambrosini, è di per sé sempre una sfida. Anche il semplice canto popolare di uno sperduto villaggio può contenere delle sfumature di intonazione e di ritmo non così facilmente fissabili sul pentagramma. Pezzo davvero molto interessante, ci sono tanti esempi insomma di come la trascrizione abbia dato nuova vita o l'abbia tolta insomma a celebri composizioni sulle pagine dell'inserto Alias del Manifesto di quest'oggi. E adesso è il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Fra le donne presenti nelle scritture ci sono anche quelle di cattiva reputazione. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito. La rubrica curata da Cristina Arcidiacono sulle donne della Bibbia oggi racconta la storia di donne considerate per l'appunto di reputazione non buona. La loro presenza evoca episodi scomodi eppure fondamentali. Nella genealogia di Gesù, come vedremo, ci sono anche queste donne. Dopo la rubrica curata dalla pastora Arcidiacono, proporremo, come ogni domenica durante questa estate, un ascolto musicale e infine la rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro sul culto e la liturgia protestante, fra crisi e possibilità di rinnovamento. Si comincia subito con la rubrica curata dalla pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono. I suoi interventi sono ispirati da un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste della Bibbia. Il testo presenta splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi e interventi di Lidia Maggi e della stessa pastora Arcidiacono. L'ascoltiamo.
1: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
3: Buongiorno. Nella lista degli antenati di Gesù, che apre il Vangelo di Matteo, ci sono quattro donne. Tamar, Rahab, Ruth e quella che era stata la moglie di Uria. Che cosa ci fanno nella genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo? La loro presenza evoca episodi scomodi, eppure fondamentali. Tamar, la cui storia è narrata in Genesi al capitolo 36, si finge prostituta per avere un erede dal suocero Giuda, come voleva la legge. Rahab, la prostituta di Gerico, fa entrare nella città le spie mandate da Giosuè. Ruth, la coraggiosa, dalla fede sincera, eppure straniera, è la moglie di Uria, Bezzabea, della quale non viene ricordato nemmeno il nome, e per avere la quale il re Davide farà uccidere in guerra il marito. Dunque, nelle radici di Gesù ci sono anche queste donne a creare discontinuità laddove la storia degli uomini vorrebbe non essere interrotta. Le loro storie hanno posto tra le storie e possono essere raccontate perché dicono anche le scelte di Dio e il futuro di Gesù. Rahab è una prostituta ed è anche straniera della città che deve essere conquistata, Gerico. La narrazione non si sofferma tanto sulla sua condizione di vita quanto sul suo mettersi all'opera per aiutare le spie che Giosuè ha mandato a Gerico. Perché, dice Rahab, so che il Signore ha deciso di dare a voi questo territorio. C'è un sapere in Rahab che sfocia nella confessione di fede, perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Leggiamo al capitolo 2 di Giosuè. Rahab è infatti ricordata per la sua fede anche nell'epistola agli Ebrei, al capitolo 11, versetto 31. Per fede, Rahab, la prostituta, non morì con quelli che avevano disubbidito a Dio, perché aveva accolto con benevolenza gli esploratori mandati dagli Ebrei. E ancora, nella lettera di Giacomo, si ricorda Rahab come giusta. Dio la considerò giusta per le sue opere, cioè per il fatto che aveva ospitato degli esploratori degli Ebrei e li aveva aiutati ad andarsene per un'altra via. Se ci spingiamo un po' più a fondo con lo sguardo, c'è da dire che Rahab accoglie gli uomini di Giosuè per poter sopravvivere. Negozia la sopravvivenza propria e quella della sua famiglia, tradendo la sua gente. Il Dio di Rahab è un Dio della sopravvivenza più che della liberazione. Resta il suo attraversare i confini, che è anche l'attraversare i confini della promessa di Dio, che va oltre i muri identitari e le definizioni che vorrebbero solo identità forti, monolitiche e non più complesse. Esempio di fede, a dispetto della sua reputazione, è anche una donna senza nome che unge i piedi di Gesù nel Vangelo di Luca. Questo episodio è raccontato da tutti e quattro i Vangeli e spesso le narrazioni si sovrappongono. Così la donna, presentata come una peccatrice in Luca, diventa nella memoria popolare Maria Maddalena, che invece compare nel capitolo successivo. E lei, Maria, viene riconosciuta come prostituta. In Matteo e in Marco, una donna senza nome spreca del profumo costoso per ungere il capo di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni sarà Maria di Betania a versare nardo sui piedi dell'amico e maestro. Tutti e tre questi testi sono collocati appena prima della passione. Anticipano la morte di Gesù e svelano l'ipocrisia degli uomini scandalizzati dallo spreco di denaro. Nel Vangelo di Luca, invece, questo episodio è riportato durante il ministero di Gesù. Simone il fariseo ha invitato a pranzo il maestro. È curioso, ma mentre stanno mangiando si avvicina una donna che, avendo udito che Gesù era a casa di Simone, porta dell'olio profumato e piangendo incomincia a ungergli i piedi. Questa scena e il fatto che la donna fosse nota come peccatrice scandalizza il padrone di casa. E ancora di più l'uomo è scandalizzato dal fatto che Gesù non riconosca il tipo di donna che gli si sta avvicinando. Se fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è questa, pensa Simone. Il testo si concentra invece sul sapere di Gesù, che in realtà conosce i pensieri del fariseo e gli racconta la parabola dei due debitori, sulla misura dell'amore e della gratitudine. La donna diventa così esempio di fede nei confronti di Gesù. Lei, che secondo il fariseo è di cattiva reputazione, insegna con i suoi gesti l'amore che scaturisce dall'incontro con il Salvatore. Qual è lo scandalo, l'inciampo che arriva fino ad oggi? il fatto che il corpo delle donne continui ad essere oggetto di discussione maschile, insieme alla loro reputazione, mentre le parole e i gesti delle donne troppo spesso sono ancora senza voce.

Abbiamo ascoltato la pastora Cristina Arcidiacono con la sua rubrica sulle donne presenti nella Bibbia, un modo per ridare voce e spessore a figure femminili non sempre valorizzate dalla tradizione. Ricordo che potete riascoltarla, così come potete riascoltare tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.

Nel corso di questa estate stiamo proponendo l'ascolto di alcuni brani degli U2, il celebre gruppo rock che nella scorsa primavera ha pubblicato East Lily, un album denso di riferimenti biblici e spirituali. Oggi ascoltiamo Easter Parade, che se vogliamo è il fulcro di questo lavoro musicale. Una canzone dunque che evoca direttamente la Pasqua cristiana, un cammino collettivo dell'umanità in cerca di redenzione. Dietro questo testo si intravede il simbolo del passaggio, dalla morte alla vita, dall'inverno alla primavera.

rinascita pasquale nella canzone degli U2 celebra la speranza, un atto comunitario e non soltanto personale, una processione laica, potremmo dire, verso la luce della rinascita. Gli U2 ricordano che la fede cristiana è anche gioia, movimento, attesa del nuovo.

0: Questa puntata di Tempo dello Spirito Estate prosegue adesso con la rubrica sulla liturgia e il culto protestante curata dal pastore Luca Maria Negro. In questa puntata il pastore Negro entra nel vivo del tema, spiega nello specifico che cosa sia e che cosa significhi la liturgia per una comunità cristiana, in particolare protestante. Il pastore Negro, lo ricordiamo, si occupa di questi argomenti da molti anni, ha svolto il suo ministero fra l'Italia e la Svizzera. Dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è stato anche coordinatore. Ascoltiamo allora la sua rubrica. Il titolo di questa puntata è Liturgia, una parola che sa di comunità, libertà, ma anche ordine.
1: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
2: In queste riflessioni sul culto protestante abbiamo usato più volte il termine liturgia, ma non abbiamo spiegato che cosa voglia dire esattamente. Liturgia è l'ordine del culto, ma anche la disciplina teologica che si dedica al culto cristiano. È un termine molto ricco, una parola di origine greca, che è la sintesi di laos, popolo, e di ergon, azione, opera. Dunque, opera pubblica, azione del popolo. Spiega il professor Ermanno Genre.
3: Il significato etimologico della parola liturgia è significativo. Esso sottolinea da un lato il concetto di azione, dall'altro quello di comunità. Che cos'è il culto cristiano? È la comunità in azione, o se si vuole, l'azione, le azioni della comunità riunita nel nome del Signore.
2: Dunque, nulla di gerarchico o di clericale. La liturgia non è un affare da pastori o riservata esclusivamente a loro. È un affare che riguarda l'intera comunità. Ricordo di aver tenuto molti anni fa una conferenza sulla liturgia a un incontro evangelico regionale. Avevo insistito proprio sul carattere comunitario e corale della liturgia, sulla necessità di superare la tradizionale visione del culto come monologo pastorale. Ricordo che i fratelli e le sorelle presenti erano entusiasti e entusiaste, mentre l'unico che mi contestò con una certa veemenza era proprio il pastore della comunità che ci ospitava, che sosteneva invece che i laici hanno già tante cose da fare nella chiesa, il consiglio di chiesa, la scuola domenicale, l'amministrazione e così via, mentre era bene che la liturgia rimanesse appannaggio dello specialista, cioè del pastore. Ma proprio l'etimologia del termine gli dava torto. La liturgia non è l'azione del pastore o della pastora, bensì del popolo di Dio. La parola liturgia non compare molte volte nel Nuovo Testamento e in generale indica il servizio dei magistrati oppure il sacrificio spirituale dei cristiani. Una sola volta, nel libro degli Atti, indica il culto dei cristiani, mentre celebravano il culto del Signore. Spiega ancora Ermanno Genre.
3: Probabilmente i primi cristiani hanno usato la parola liturgia per indicare il culto che si svolgeva con molta libertà nella Domus Ecclesiae, nelle case dei primi credenti. Una parola per segnalare prassi diverse. Non esiste una liturgia originale cristiana da indicare come modello e da cui sarebbero derivate successivamente tutte le altre. L'unità del culto cristiano non è contraddetta dalla sua diversità e molteplicità di forme.
2: Liturgia dunque indica un'azione caratterizzata dal fatto che è comunitaria e al tempo stesso molto libera. Un termine quindi da preferire al più arido ordine del culto. Però, se occorre certamente ricordare questa libertà a molte chiese che tendono ad avere una liturgia rigida, fissa, quasi intoccabile, per molte altre chiese evangeliche un po' di preoccupazione per l'ordine non guasterebbe, visto un certo disordine, una certa improvvisazione che imperano nei loro culti. Credo che entrando oggi in alcune chiese evangeliche, l'Apostolo Paolo avrebbe l'impressione di trovarsi nella turbolenta comunità di Corinto e ripeterebbe la sua esortazione della prima lettera ai Corinzi: ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Parlando di ordine, sia chiaro che non mi riferisco all'atmosfera rilassata e familiare di molte comunità evangeliche libere, che a me personalmente va benissimo, quanto al fatto che troppo spesso nelle nostre chiese la liturgia è disordinata, nel senso che non c'è un ordine preciso, non c'è un percorso riconoscibile, manca un filo logico, non c'è interazione tra il sermone e la liturgia, mentre la liturgia, e lo abbiamo già detto la volta scorsa, ma giova ripeterlo, la liturgia dovrebbe essere in qualche modo un prolungamento del messaggio dato nella predicazione. Ci deve dunque essere un ordine riconoscibile nel culto. Ci deve essere una chiara articolazione delle diverse parti che consenta di declinare la parola in modo coerente nei diversi momenti che compongono il culto cristiano. E qui apro una parentesi per dire che proprio per fare questo, cioè per creare liturgie libere, ma al tempo stesso coerenti, non casuali, ci mancano, almeno in italiano, un po' di strumenti. Recentemente sono stati pubblicati i due volumi della liturgia evangelica a cura della Commissione Culto delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia, che contengono una liturgia completa per ogni domenica dell'anno, però senza alcun riferimento al testo della predicazione. Forse avremo bisogno di qualcosa di diverso, come quello che hanno fatto varie chiese europee. In Svizzera potrei citare la Chiesa Riformata del Canton di Vaud, cioè non una liturgia domenicale pronta, preconfezionata, ma una raccolta di schede mobili contenenti testi liturgici per le diverse parti del culto che poi il pastore, o meglio ancora il pastore o la pastora insieme a un gruppo liturgico comunitario, possano assemblare liberamente e in coerenza con il messaggio del sermone.

Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi ringrazio per averci seguito. Ricordo che continueremo fino alla fine di agosto ad andare in onda in versione estiva. Le rubriche su donne e Bibbia e liturgia protestante ci accompagneranno fino alla fine di questo mese. Vi ringrazio e vi aspetto fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti.

0: Francesca Caccini, romanesca, la Cappella di Santa Maria degli Angiolini, diretta da Gianluca Lastraioli. Il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci ha condotto fino allo spazio delle notizie.
1: Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump precisa che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. L'hanno reso noto all'alba fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas giunto nel fine settimana. L'Ungheria fermerà oggi la sua unica centrale nucleare a causa della canicola e della siccità. L'impianto sarà bloccato per la prima volta dopo 44 anni per il livello troppo basso delle acque del Danubio, che compromette il raffreddamento dei reattori. Mentre l'emergenza per i roghi rientra lentamente in Francia e Spagna, cresce l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km all'ora alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera ha prolungato di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i 3 elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Marcello Ierace.
2: Tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battute a distanza.
3: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
4: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
2: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2028. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
5: La Lega è un alleato prezioso, abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
2: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
1: Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale. Sempre Marcello Ierace ha raccolto le dichiarazioni dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
6: Sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare. Il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
1: Il copresidente del Partito Socialista Ticinese, Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora dove il limite era di 50, si è spiegato con un video. Da noi interpellato, ha rifiutato di rilasciare altre dichiarazioni. Come già nel caso di Claudio Zali, gli esponenti della politica ticinese sembrano voler evitare il contraddittorio. Sulla vicenda si è intanto espresso il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini.
7: Questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, ma deve vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore, rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua.
8: Lo sport.
9: Il Lugano torna in campo e lo fa a Zurigo. Buongiorno da Thierry Fontana. Iniziamo proprio dal calcio con i bianconeri che per la seconda giornata di Superliga alle 16.30 se la vedranno contro il Grasshopper all'Etzigrund, partita che potete seguire dalle 16.15 all'interno di Sport e Musica. Che però Sport e Musica verrà trasmesso, lo ricordo, su Rete 3, sempre alle 16.30 anche Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz Sangallo. Ieri intanto lo Young Boys ha inflitto un netto 6-0 al Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. L'esordio del Bellinzona in Promotion League ha visto i Granata perdere 2-0 contro il Bavois al Comunale davanti a circa 800 spettatori. Al Monte Ceneri, giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country alle 13.30, la gara femminile alle 16.10, quella maschile con Filippo Colombo che dovrebbe essere in partenza, gare che potete seguire su RSI La 2. Su strada invece al Tour de France femminile si continua a gareggiare su suolo elvetico per 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla. Infine agli europei di canottaggio di Varese, oggi seconda giornata di finali con ben tre rossocrociati a giocarsi medaglie, tra cui la ticinese Claire Ghiringhelli. Gare da seguire live sulla 2 a partire dalle 11. Buona domenica.
0: Il tempo nelle prime ore del mattino prevede che sul Mendrisiotto potrebbe esserci qualche temporale locale, per il resto giornata abbastanza soleggiata, in pomeriggio temporali isolati principalmente sulle Alpi. A bassa quota massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24, in montagna vento debole da sud-ovest 0 gradi a 4300 metri.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed è il momento della replica di Laser di quest'oggi. Vi riproponiamo la puntata Musac, una storia in sottofondo nata da un'intuizione del francese Eric Satie, di Gaetano Cappa e Marco Drago.

0: dove mettere gli occhi. Pochi metri quadrati da condividere con uno o più sconosciuti, il silenzio che pesa quanto il cemento dell'edificio. Oggi ci si salva con lo smartphone, ma per decenni l'unica distrazione era stata il cartello con la portata massima in persone e chilogrammi. Ma prima ancora dell'imbarazzo, c'era stato qualcosa di peggio, la paura. Nella seconda metà dell'Ottocento, molta gente si rifiutava categoricamente di salire su un ascensore. L'idea di premere un tasto e ritrovarsi trasportati in alto da un meccanismo invisibile sembrava eccessivamente futuristica. Un po' come oggi con le auto a guida autonoma. Chi di voi ci salirebbe di buon grado? Eppure, tra qualche anno ci sembrerà assurdo averne avuto timore. Ma torniamo a quegli ascensori delle origini che trasportavano passeggeri in preda allo sgomento su e giù per i grattacieli di New York e che trasmettevano musica diffusa via cavo proprio per distrarre quei passeggeri terrorizzati. Era la cosiddetta musica da ascensore, ovvero elevator music, o meglio ancora Muzak. Una musica che nella prima metà del Novecento era assolutamente onnipresente. La si sentiva nei ristoranti, negli uffici, nelle hall degli alberghi e naturalmente negli ascensori. Chi la componeva, chi la eseguiva e registrava e chi la distribuiva?
1: Sì, vabbè, ma quante domande?
0: Sono tutte domande che hanno una risposta precisa e quella risposta ve la diamo noi, K e Drago. Io sono Drago e sono in studio, al microfono.
1: E io sono K e sono in regia all'interfono.
0: Ma che interfono è? Non si capisce niente.
1: Ma è apposta così.
0: Apposta per non farsi capire?
1: No, poi ti spiego.
0: Per raccontare questa storia dobbiamo fare un salto indietro fino alla Prima Guerra Mondiale. Tutto inizia con un militare, George Owen Square, generale maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. Square era un ufficiale con la passione delle invenzioni. Nei suoi anni giovanili, tutte le sue scoperte erano legate all'ambito bellico. Mise a punto, ad esempio, il fotocronografo, uno strumento in grado di misurare la velocità di un oggetto in movimento.
1: Ah, il maledetto autovelox!
0: Quasi, il fotocronografo di Square era in realtà progettato per calcolare la traiettoria e la velocità dei proiettili sparati dai cannoni. Square era anche un uomo di notevole coraggio. Nel 1908, ancora in servizio attivo, fu tra i primissimi passeggeri a bordo di un aeroplano costruito dai fratelli Wright. Sviluppò inoltre un sistema per trasmettere più messaggi telegrafici simultaneamente attraverso le linee elettriche, il cosiddetto multiplex. Ed è proprio dal multiplex che Square ripartì per costruire una nuova avventura imprenditoriale una volta congedato. Nel 1922, rielaborando quella vecchia invenzione, si rese conto che la stessa tecnologia poteva servire a distribuire la musica. All'epoca la musica si ascoltava quasi esclusivamente attraverso le trasmissioni radiofoniche AM, ma le apparecchiature necessarie erano complesse da gestire e piuttosto costose. Square ottenne una serie di brevetti e li presentò alla North American Company, una holding di servizi pubblici che in passato aveva finanziato la lampadina di Thomas Edison, contribuendo alla nascita della General Electric. Quando la North American Company rilevò i brevetti di Square, fondò la Wired Radio Inc., con l'ambizione di competere con la radio tradizionale senza fili, la cui popolarità non smetteva di crescere.
1: Wired Radio? Che vuol dire radio via filo, no?
0: Sì.
1: Perché era il nome della società, ma era anche esattamente il tipo di radiofonia, diciamo così, di cui si occupava, perché trasmetteva via cavo.
0: Via cavo, sì, via cavo.
1: Cavo elettrico.
0: Sì.
1: Esattamente come l'interfono da cui ti sto parlando.
0: Infatti, guarda, si sente benissimo questo interfono, no? E noi ci stiamo sforzando di capire cosa. Però è bello.
1: Avanti.
0: No, ma va bene, basta. Adesso però non intervenire più, perché sennò, capito, non si capisce più.
1: Andiamo avanti.
0: E comunque sì, per parecchi anni la cosiddetta filodiffusione e le trasmissioni invece senza fili hanno convissuto senza problemi. Wired Radio Inc. aveva la tecnologia, ma non aveva la musica. Non poteva semplicemente trasmettere ciò che usciva da un grammofono. La legge lo vietava. I dischi potevano essere riprodotti soltanto in ambito domestico privato.

0: stato. La musica trasmessa invece dalle stazioni radio senza fili era tutta suonata dal vivo.
1: We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Rachello and his orchestra.
0: Square e i suoi collaboratori dovevano quindi escogitare un modo per aggirare i vincoli normativi. E lo trovarono nel mondo della pubblicità radiofonica e dei jingle,

0: emittenti per gli spot e i motivetti commerciali erano infatti autorizzate a registrare musiche composte ad hoc. Queste registrazioni prendevano il nome di Electrical Transcriptions. La Wire Radio Inc. non fece altro che allargare quel concetto assumendo compositori, arrangiatori, strumentisti e tecnici del suono per produrre in autonomia tutta la musica da trasmettere. Va detto che queste trascrizioni elettriche sono in qualche modo gli antenati del long playing. Come supporto si usavano infatti dischi di vinile che giravano a 33 giri al minuto. I normali dischi fonografici a 78 giri, invece, erano incisi su cera lacca, che era un materiale che si rovinava con grande facilità. Facilità. Vale la pena sottolinearlo perché è un elemento fondamentale. Queste registrazioni speciali venivano prodotte esclusivamente per la trasmissione e non si trovavano nei negozi. Poco per volta, la Wire Radio Inc. assemblò così un catalogo di musica registrata su misura per la propria rete di distribuzione. Nel 1934 la società cambiò nome. Square decise di fondere la parola music con Kodak per agganciare il proprio marchio alla notorietà del colosso della fotografia. Nacque così un termine destinato a restare nella storia: Musac. Musac si dedicò soprattutto alla cosiddetta musica funzionale, quella trasmessa negli alberghi e nei ristoranti. Niente spot pubblicitari, niente annunci, una colonna sonora progettata per stare in secondo piano e per non disturbare la clientela. Utile anche per garantire una certa riservatezza ai commensali, coprendo le conversazioni ai tavoli vicini. In quello stesso periodo la società passò dalla trasmissione via cavo elettrico a quella via cavo telefonico, che era più economica e tecnicamente più affidabile.
1: Noi restiamo su quella via cavo elettrico e ci chiediamo, parliamo un po' della Musac o Musac in quanto musica, cioè che musica era?
0: Era una discendente diretta della cosiddetta light music, resa celebre da André Costelanez e dalle sue orchestre. Melodie già note al grande pubblico, rivestite di un abito sinfonico leggero, pensate per i gusti della gente comune del Midwest americano di quegli anni. Col tempo si cominciò anche a commissionare brani originali, ma sempre nello stesso stile. E André Costelanez, tra l'altro, merita un momento di attenzione. Era un direttore d'orchestra che componeva e arrangiava i repertori delle orchestre radiofoniche che dirigeva. Per qualche anno fu una vera star della radio. I suoi adattamenti semplificati di melodie classiche erano concepiti fin nei dettagli per il mezzo radiofonico. Un esempio concreto: gli archi erano sempre presenti e dovevano suonare preferibilmente nelle tonalità alte, perché così riuscivano a emergere nonostante i fruscii e le interferenze delle prime trasmissioni. La light music diventò presto sinonimo di uno stile riconoscibilissimo: violini sinuosi, arpe, campanelli. La musica di Wire Radio prima e di Musac poi derivava direttamente da questo universo sonoro.

0: No, va, bella è bella, però insomma abbiamo già ascoltato.
1: No, il suo fascino perverso.
0: Perverso, sì, sì. All'epoca, tra l'altro, quella è proprio considerata la musica perfetta per la radio, proprio scritta e suonata e registrata apposta. C'è da dire che il dibattito su quale fosse la musica più adatta alla trasmissione radiofonica era nato insieme alla radio stessa. Nel suo Panorama de la musique contemporaine, il musicologo francese André Queroy aveva già redatto nel 1928 un articolato decalogo per il compositore di musica per la radio.
2: Primo, qualsiasi opera orchestrale le cui linee melodiche non siano differenziate a sufficienza le une dalle altre, al microfono risulta alterata. Secondo, accordi eccessivamente serrati diventano un chewing gum per le orecchie. Ne deriva che i compositori, i quali vorranno scrivere della musica radiogenica, saranno costretti ad adoperare una grafia nuova. Terzo, gli strumenti ad arco sono rispettati dal microfono negli acuti e nelle note centrali, mentre le note basse sono rese in modo abominevole. Quarto, i legni sono di una chiarezza ammirevole, ma il piccolo flauto, soprattutto negli acuti, copre gli altri strumenti. Bisogna rassegnarsi a metterlo da parte. Quinto, i corni, che sono già sempre il terrore dei direttori d'orchestra, sono catastrofici. Spietato microfono che ingrandisce tutti i parassiti. Per colpa tua lo sentiamo persino salivare, il suonatore di corno. Sesto, la tromba è benigna. Attacca coraggiosamente ogni posizione, anche col bavaglio della sordina. Settimo, l'arpa usa tutte le sue grazie, piuttosto negli acuti che nei bassi. Ottavo, la batteria è la scatola a sorpresa. La gran cassa rovina tutto. Il rullante è irriconoscibile. I piatti sembrano ignorare quella irradiazione che li rende così seducenti nel fonografo. Nono, i timpani sono fantastici. Piccoli colpi secchi? Benissimo. Rullata? Disastro completo. Decimo, lo xilofono è il re del microfono.

0: Un tratto peculiare di Musac era la sua meticolosa catalogazione. Ogni brano veniva classificato secondo il tempo, il ritmo, la strumentazione e le dimensioni dell'ensemble. Questa catalogazione era la base su cui venivano costruite le scalette di trasmissione, differenziate per destinazione d'uso tra ristoranti, abitazioni private e ambienti di lavoro. Per i ristoranti la programmazione seguiva il ritmo dei pasti della giornata. A colazione, dalle 7 alle 9, melodie vivaci e ritmi energici per iniziare la giornata. Dalle 9 a mezzogiorno un sottofondo variato per stuzzicare l'appetito che sfociava nell'ora di pranzo con classica leggera. Dopo una fascia di riempimento nel primo pomeriggio, alle 17 entravano in scena le melodie da aperitivo, pianoforte e strumenti esotici come il vibrafono. L'ora di cena richiedeva una musica discreta e quasi sinfonica che preparava il terreno al programma da ballo serale, con volume e ritmo in progressiva crescita verso la mezzanotte. Musac operava su quattro canali distinti per destinazione. C'era il canale viola, che era pensato per i ristoranti ed era attivo dalle 10 del mattino alle 3 e mezza di notte. Il canale rosso, che offriva notiziari, bollettini meteorologici, cronache sportive e segnali orari, ed era rivolto a bar e locali di piccole e medie dimensioni. Poi c'era il canale blu, che era concepito per i grandi magazzini, e il canale verde, destinato alle case private. A partire dal 1937, però, una serie di ricerche dimostrò che la musica negli ambienti di lavoro riduceva l'assenteismo e incrementava la produttività tanto degli operai quanto degli impiegati. Musac si specializzò allora nella musica per il mondo del lavoro. Verso la fine degli anni 40 introdusse la Stimulus Progression. Sequenze di 15 minuti di musica strumentale studiate appositamente per stimolare le prestazioni lavorative. David O'Neill, uno dei dirigenti di Musac, la spiega così.
1: Quando l'impiegato arriva al mattino è generalmente di buon umore e la musica è tranquilla. Verso le 10:30 comincia a sentirsi un po' stanco, teso, e noi lo tiriamo su con la musica appropriata. Verso la metà del pomeriggio probabilmente si sente di nuovo stanco. Lo svegliamo con una melodia ritmata, spesso più veloce di quella del mattino.
0: E qual era il profilo sonoro ideale per ottenere questi effetti?
1: Vanno innanzitutto eliminati i cambi di tempo, giottoni, corni, trombe, tromboni e tube e la voce umana. Quindi musica strumentale dall'andamento regolare e con predominanza di archi e di legni, flauti, clarinetti, fagotti. Il tono della musica deve mescolarsi all'ambiente circostante come il colore di un pezzo di mobilia. Non deve stridere. Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza. Lo scopo di questa musica è quella di migliorare l'umore delle persone e di eliminare ogni tensione, ogni traccia di stress.
0: Le preferenze dell'ascoltatore individuale quindi non avevano alcun peso in questo sistema. La Stimulus Progression era costruita secondo una curva ascendente progettata per contrastare la cosiddetta curva di fatica del lavoratore medio.
2: Beh, è inquietante, sembra un po' il grande fratello di Orwell.
0: Orwell, eppure la Musac, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, si diffuse ovunque. Non furono risparmiati nemmeno gli animali, perché a un certo punto cominciò a circolare la notizia che alcuni allevatori della Pennsylvania facevano ascoltare sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss alle loro vacche, con l'obiettivo di aumentarne la produzione di latte.

0: Intanto, a forza di seguire le vicende della sua creatura, abbiamo un po' dimenticato il generale George Owen Square. Beh, non c'è molto altro da aggiungere, perché Square morì nel 1934, proprio all'alba dell'avventura della sua Muzak, circondato da onori militari, scientifici e imprenditoriali.
1: Anche se sarà ricordato per sempre come l'inventore della musica d'ascensore.
0: Del resto, questa sua creatura ha continuato a vivere tra alti e bassi fino a pochi anni fa, fino al 2013, quando l'azienda ha cambiato nome in Mood Media. Nel frattempo aveva abbandonato i cavi telefonici in favore del digitale. Ma è un dato incontrovertibile che quella musica mielosa, di gusto discutibile, bersaglio di decenni di battute e stroncature, abbia attraversato indenne quasi un secolo di storia. E come tutti i grandi fenomeni di massa, ha fatto da calamita per il disprezzo delle eliti intellettuali, salvo poi essere riscoperta e rivalutata a cicli regolari. Eppure la musica di sottofondo, la musica funzionale, è antica quanto la civiltà umana. Si ritiene che strumenti simili all'arpa eolica, vale a dire strumenti a corde messe in vibrazione dal vento, esistessero già in molte culture primitive. Erano certamente presenti nell'antica Grecia e conobbero un grande sviluppo in Europa a partire dal 600. A voler estendere il ragionamento, si potrebbe sostenere che persino geni come Mozart e Handel abbiano composto musica di sottofondo, così come Georg Philipp Telemann, autore di una raccolta di composizioni intitolate Musique de table, da ascoltare a tavola, chiacchierando. Il precursore più diretto della Muzak rimane però il compositore francese Erik Satie, che nel 1920 elaborò il concetto di musique d'ameublement, letteralmente musica d'arredamento. Mentre i suoi contemporanei componevano musiche fragorose e ambiziose, Satie scriveva per solo pianoforte, una musica deliberatamente neutra, quasi anonima, che si poteva ascoltare oppure ignorare senza perdere nulla. La leggenda vuole che l'intuizione gli sia venuta durante un pranzo col pittore Fernand Léger. L'orchestra del ristorante suonava a tal volume che i due furono costretti ad alzarsi e andarsene. E Satie, uscendo, disse:
2: bisogna creare musica d'arredamento, una musica che sia parte dei rumori circostanti e che ne tenga conto. La immagino melodiosa, in grado di mascherare il rumore di coltelli e forchette senza annullarlo del tutto, senza imporsi. Riempirebbe i silenzi imbarazzanti che di tanto in tanto si creano tra gli ospiti. Risparmierebbe loro le solite banalità. Inoltre, neutralizzerebbe i rumori della strada che si intromettono in maniera indiscreta nel contesto.
0: Satie stava abbozzando in forma ancora embrionale quello che sarebbe diventato il principio fondante della Muzak. E nella prossima puntata ci occuperemo invece dell'eredità della Muzak, della ricchissima eredità che non è solo musicale, l'eredità lasciataci dal genio di Square, dalle sue idee, dal suo attaccamento alla patria, dalle sue innovazioni.
1: La prossima puntata. Saluto via cavo elettrico da K.
0: E vabbè, è un saluto via cavo audio da Drago.
3: Rete 2. Ed era la puntata di Laser Muzak, una storia in sottofondo, la prima di una serie di due, nata da un'intuizione del francese Erik Satie, di Gaetano Cappa e Marco Drago.

Ed era il Kitgut Quartet con la suite numero 2 in re maggiore, dalle 6 suite per viola da gamba e basso continuo. Abbiamo ascoltato la quarta, Sarah Band con Amandine Beyer, scusate, al violino, Naaman Zlukin al violino, Joseph Cotté alla viola e Frédéric Baldassare al violoncello. E adesso ascoltiamo, in attesa di collegarci per la diretta della messa, un brano con l'Amsterdam Sinfonietta con il quintetto per archi numero 2 in sol maggiore, opera 111 di Brahms.

Ed era l'Amsterdam Sinfonietta che sfumiamo su questo vivace ma non troppo presto di Johannes Brahms dal quintetto per archi numero 2 in Sol maggiore, perché tra breve la linea va alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la messa. Fra un momento.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dunque la messa quest'oggi sarà celebrata da Donaldo Aliverti con la partecipazione del coro Duc in Altum Cantores.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Sorelle, fratelli, carissimi, in questa prima domenica di agosto, il giorno seguente alla nostra festa nazionale, il tema sul quale vogliamo riflettere questa domenica è quello della cura. Noi, ognuno di noi è chiamato a prendersi cura gli uno dell'altro. Ricordiamoci soprattutto che dentro il nostro cuore ci sono certe fami che solamente la parola di Dio può aiutare a riconoscere. Consapevoli delle nostre fragilità, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a Colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.

Sorelle e fratelli qui presente, cari amici che ci ascoltate attraverso la radio. Il Vangelo della moltiplicazione dei pani, che apre un ciclo di brani di Vangelo di queste domeniche proprio sul tema del pane, il Vangelo di oggi si apre con una ferita. Gesù ha appena ricevuto una brutta notizia, la notizia della morte del cugino Giovanni il Battista. Cosa fa Gesù? Cerca un luogo deserto, un po' di silenzio, quello che spesso cerchiamo anche noi, forse un tempo per custodire il dolore davanti al Padre, lontani dalle chiacchiere, ma con quel bisogno di stare un po' soli con noi stessi. Eppure, proprio mentre cerca solitudine, le folle lo raggiungono, trasformando quel deserto in un luogo di incontro. E l'inizio è proprio lì, dentro una crisi, e questo già dice qualcosa alla nostra vita, perché anche noi conosciamo i luoghi deserti, cioè dei momenti in cui ci sentiamo svuotati, delusi, interiormente affaticati. Potremmo dire che ci sono delle sere dell'anima in cui sembra di non avere più energie per nessuno. Eppure il Vangelo mostra che proprio lì, dove l'uomo sente il limite, Dio può aprire uno spazio nuovo. Si aprono nuovi orizzonti. Le folle raggiungono Gesù nel deserto e il testo dice che Gesù, egli, ebbe compassione di loro. È come se il dolore dell'altro entrasse dentro di lui. Gesù non guarda la folla dall'alto, non la considera un fastidio da evitare, un disturbo. Si lascia toccare. Vede uomini e donne stanchi, feriti, disorientati, affamati non soltanto di pane, ma di speranza, di senso, come lo siamo spesso noi, di qualcuno che si prenda cura di loro. Dicevo all'inizio della messa che il tema è quello della cura, sul quale volevo riflettere insieme. Infatti proviamo a misurare le nostre fatiche quotidiane, le nostre ferite, con questa parola cura, che dal latino significa proprio preoccupazione. La cura richiama anzitutto al mondo e all'umano, la fragilità fisica, psichica e spirituale di cui siamo fatti ci rende vulnerabili. Lo vediamo nella quotidianità, ce lo mostra anche l'attualità, la vulnerabilità della classe politica, ma anche all'interno della Chiesa o di ogni altro ambito. Questo ci espone a relazioni rischiose, davanti a ferite, a colpi e a sventure che provengono da altro o da altri fuori di noi. Gesù si prende il tempo per gli altri, mostrando attenzione e sensibilità. Quante volte invece il nostro sguardo diventa freddo? Quante volte siamo sbrigativi e frettolosi, con un'agenda e un programma infinito da ossequiare? Vediamo il bisogno, ma cerchiamo di difenderci. E allora facciamo come i discepoli che dicono a Gesù: congeda la folla. In fondo è la logica più spontanea. Il problema non è nostro, che ciascuno provveda a se stesso. È la logica del mondo, la logica del mercato: comprare, vendere, arrangiarsi. Persino i rapporti rischiano di diventare così. Ti accolgo finché non mi pesi troppo, finché non chiedi troppo, finché non disturbi la mia tranquillità. Ma Gesù cosa fa? Gesù spezza questa mentalità con una frase disarmante, una parola cara a Papa Leone, e dice: voi stessi date loro da mangiare. È una parola che mette in crisi anche noi. Come Gesù può farlo lui, fa il miracolo, ci dà quello che abbiamo bisogno. Cosa vuol dire voi stessi date loro da mangiare? Ma perché il Signore non permette ai Suoi discepoli di restare spettatori della fame altrui? Li coinvolge, li rende responsabili, così anche noi. E subito emerge l'obiezione: ma noi non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È la voce della nostra insufficienza. Davanti alle necessità immense del mondo, ma cosa posso fare? La fame di amore, di ascolto, di giustizia,
di pace, di lavoro, gente che si muove a ondate per cercare lavoro da paesi lontani, e allora ci sentiamo poveri, e forse lo siamo davvero. Abbiamo poco tempo, poca pazienza, poca forza, poca fede. Pensiamo che quel poco sia inutile, eppure il miracolo, dicevo prima, comincia proprio lì, da questa crisi, da quando quel poco viene consegnato a Gesù. Il Signore non chiede ai discepoli ciò che non hanno, chiede ciò che hanno. Non crea il pane dal nulla, parte da un dono fragile, sproporzionato, insufficiente. Ma quando il poco dell'uomo entra nelle mani di Dio, accade qualcosa di nuovo. Il pane si moltiplica, il deserto diventa una tavola imbandita, la scarsità si trasforma in abbondanza. Ecco allora che la cura non è una teoria astratta, ma è una pratica che ti porta a vedere i bisogni reali delle persone e ad approfondirli. Prendersi cura vuol dire dare continuità alla vita in ogni circostanza, anche quando si tratta di accompagnarla amorevolmente verso la sua misteriosa fine. Quanti ammalati, quanti anziani, sia in casa anziani o rimasti ancora nelle loro case o negli ospedali, oppure persone che si avvicinano alla morte, quanti sono davvero accuditi e curati, anzitutto dai parenti stretti. Prendersi cura vuol dire ricucire il tempo, riconnettere ogni presente con il passato e con il futuro. Nel suo costante riferimento al reale concreto, la cura apre sempre nuovi slanci verso quel miracolo che è possibile. Ma forse il vero miracolo, l'abbiamo capito, non è soltanto la moltiplicazione del pane. Ah, che bello, Gesù ha moltiplicato il pane, ha permesso di sfamare la gente. Ma è la conversione del cuore. Perché il pane si spezza davvero quando le mani smettono di stringere e imparano ad aprirsi. Una mano chiusa genera fame, una mano aperta genera comunione. Finché noi tratteniamo tutto per paura di perdere, non basta mai nulla. Quando invece condividiamo, scopriamo che Dio rende fecondo anche ciò che sembrava insignificante. E qui il Vangelo assume un sapore profondamente eucaristico. L'avremo notato tutti ascoltando il Vangelo di questa messa, che Matteo, l'Evangelista, usa gli stessi gesti e le parole che ritroveremo nell'ultima cena e che poi noi perpetuiamo con la Santa Messa. Gesù prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo diede. Quel pane distribuito nel deserto annuncia già il dono totale di Cristo. Allora non è soltanto il cibo che sfama il corpo, è il Signore stesso che si fa nutrimento per il cammino dell'uomo. Ogni Eucaristia ci educa proprio a questa logica. Gesù prende la nostra povertà, la benedice, la spezza e la trasforma in dono, e poi la rimette nelle nostre mani perché raggiunga gli altri. Datelo voi stessi loro da mangiare. I discepoli infatti ricevono il pane da Gesù, lo distribuiscono alla folla. Loro non sono la sorgente del miracolo, non sono loro che fanno il miracolo, ma sono indispensabili perché quel dono arrivi a tutti. Ecco, anche la Chiesa è chiamata a essere così, non padrona del pane, ma serva della distribuzione. E ogni cristiano è chiamato a diventare una mano aperta di Cristo nel mondo. In che modo? Attraverso una parola che consola, un ascolto paziente, un gesto gratuito, una presenza fedele accanto a chi è solo e a chi si fa prossimo, che magari ci affatica, ci può annoiare, ma che siamo chiamati a fare da uomini prima ancora che da cristiani. Forse questa è la conversione più difficile e più bella, passare dalla logica del trattenere alla logica dello spezzare, perché il pane custodito marcisce, il pane condiviso diventa vita. E l'uomo scopre la sua vera pienezza non quando accumula per sé, ma quando, come Cristo, impara a farsi dono. Ieri, 1 agosto, abbiamo celebrato il Natale della Patria, la festa nazionale. Abbiamo ascoltato tanti discorsi, abbiamo anche visto la Santa Messa sul Gottardo, ci siamo
incontrati nelle varie situazioni. Ecco, io penso che questo tema del prendersi cura gli uno degli altri, non solo penso, lo è costitutivo nella nostra Confederazione Elvetica. Il nostro paese va protetto, rispettato e custodito nel tempo, non solo come territorio, ma soprattutto e anzitutto come persone. Poi l'uno è legato anche all'altro, l'uomo vive nel territorio. Ecco quindi questa cura. E questa cura non è solo un compito dei politici o della Chiesa, ma di ogni cittadino che vuol bene alla propria comunità e alle persone che incontra lungo il cammino. Mi piace concludere con il ritornello delle splendide parole di un testo di un cantante che amo molto, Franco Battiato, che ha scritto una canzone che si chiama proprio La cura, che è l'espressione di un amore incondizionato, spirituale e totale, privo di egoismo o richieste di ritorno. Lui la dedicava a sua madre, si può dedicarla a ogni persona a cui vogliamo bene. E dice così: ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a lui con fiducia dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucarestia, e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci. Preghiamo per il nostro paese, per la Svizzera, affinché apprendiamo il significato del prenderci cura gli uni degli altri. Noi ti preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta

perché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria.

Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, che è quello di prenderci cura gli uni degli altri, preghiamo assieme il Signore, come Lui stesso ci ha insegnato, e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

La parola di Dio di questa domenica, in modo speciale il brano del Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci ha richiamato a questo bel tema, importante tema della cura, dell'attenzione, della cura e della preoccupazione, così come il bravo coro dei giovani ha curato il canto liturgico questa mattina. Portiamo a casa la parola del Signore, un augurio a tutti voi, una domenica benedetta dal Signore, un agosto molto caldo come lo è stato anche tutte le settimane scorse luglio, ma insomma cercando malgrado tutto di avere cura gli uni degli altri, malgrado le difficoltà o le ferite che possiamo vivere ogni giorno.

0: Sono le 10, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 2 agosto. Ottorino Respighi, 6 pezzi per violino e pianoforte, questa era la serenata, il terzo pezzo, eseguita al violino da Vladislava Lucenko, al pianoforte da Cristia Huzzi. E siamo arrivati ora al nostro appuntamento con i suoni e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento e quindi qui l'isma.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
2: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete 2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Dopo il primo spazio dato la settimana scorsa al rapporto tra Francesco Petrarca e la musica, oggi apriamo un nuovo punto di vista, il secondo, nel quale considereremo non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza o dell'abbandono. Da Avignone e dalla Provenza il padre lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferirà Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana.

Il famosissimo madrigale triplo Aquila Altera di Jacopo da Bologna, un esempio straordinario di influenza francese che ha origine nella tripla ballata di Machaut, che trova una sua propria dimensione poetica e musicale attraverso un'elaborazione, l'abbiamo appena sentita, del tutto eccezionale. A proporci il madrigale di Jacopo da Bologna era l'ensemble Alla Francesca, tra i cui componenti spicca il nome famoso di Brigitte Lesne. Non è un caso che il tema per il quale Petrarca è celebre sia l'amore. L'epoca in cui è vissuto è momento in cui l'amore, in tutte le sue forme, ma soprattutto quello dell'uomo verso la donna, viene cantato, viene declamato, viene vissuto con forte passione. Le raccolte di composizioni musicali e vocali ce ne danno un'ampia testimonianza e per quanto riguarda il 300 italiano, importantissimo risulta il Codice Rossi, uno dei tanti, possiamo dire, che è conservato alla Biblioteca Vaticana e che ha svelato al mondo della musicologia la possibilità di una enorme ricchezza di forme metriche e di forme compositive. I testi sono particolarmente interessanti perché utilizzano ancora termini dialettali, in maniera particolare quelli di area veneta, così come non è difficile riscontrare costanti riferimenti alla Francia, sia nell'uso di alcuni versi in provenzale, sia nel simulare nel canto lo stile francese. Esempio chiarissimo, la ballata che vi propongo ora all'ascolto dal titolo Amor mi fa cantare alla Francesca, con la voce di Patrizia Bovi insieme all'ensemble Microlocus.

Amor mi fa cantar alla francesa, ballata trecentesca di cui non si conosce l'autore, qui nell'interpretazione felicissima dell'ensemble Micrologus. Sullo stesso piano, ovvero come segnale della creatività conseguente alla nascita di quella che viene chiamata Ars Nova, noi possiamo mettere il madrigale Oseletto Selvaggio, che dobbiamo al genio compositivo di Jacopo da Bologna. Lo ascoltiamo nella proposta interpretativa della Reverdy.

La raffinatezza di Petrarca è nota e non solo agli specialisti, almeno quanto la sua alterigia. Una raffinatezza che emerge certamente dalla sua opera letteraria, ma pure dalla sua speculazione, chiamiamola così, filosofica, circa l'essenza e il vero significato dell'arte. Significativa, al proposito, nel senso che ci può guidare a comprendere anche un certo suo gusto musicale, una delle tante lettere inviate all'amico Boccaccio. Una lettera in cui si legge: «Ben si conviene qualunque veste all'istrione, ma non così allo scrittore qualunque stile. Deve ciascuno avere il suo, perché simili agli uccelli malvestiti delle altrui penne o spogliati da quelle che si affannano a ritorsi le proprie, fatti non siamo, come la cornacchia, spettacolo alle risa dell'universale. Tutti abbiamo naturalmente, come nella persona e nei movimenti, così nella voce e nel parlare, un non so che singolare e di proprio, cui come più facile, così più lodevole ed utile partito è il correggere e il ripulire, che non il cambiare con l'altrui». Questo il concetto che il Petrarca aveva dell'arte, concetto che mi pare gli faccia molto onore e che ci dà la netta impressione del suo allontanamento dalle teorie estetiche medievali che riproponevano ogni fine dell'arte ad una sorta di ammaestramento. In questo senso Petrarca condivide con i musicisti il bisogno fisico di esprimersi attraverso la propria arte e così come il musico compone e suona, così il letterato della nuova generazione che egli incarna e inaugura scrive per espandere il suo contenuto interiore, in altre parole per dare una tangibilità alle melodie interne.

Che cosa è questo amor che il ciel produce per far più manifesta la tua luce? Bellissima ballata, eseguita dall'ensemble spagnolo Tritonus 14, ballata di Francesco Landini, contemporaneo di Petrarca e come Petrarca d'origini fiorentine. Firenze, eh sì, Firenze, città vissuta da Petrarca con un sentimento contrastato, combattuto tra amore e odio. L'amore per la città da cui la sua famiglia, quella dei Petracco, traeva origine, e odio, se così possiamo chiamarlo, per le vicende che avevano determinato l'allontanamento del padre, notaio, in seguito alla lotta tra Guelfi e Ghibellini, la medesima lotta in cui venne coinvolto anche Dante Alighieri. E neppure la riabilitazione del padre da parte di Firenze e l'invito ad accettare una cattedra nello studio fiorentino, oggi la chiameremmo università, fece abbassare la soglia dell'orgoglio, spesso spocchioso, di Petrarca, che declinò l'invito. Questo non significò certo che mancarono i contatti con gli intellettuali fiorentini. Era stato il mondo della cultura di Firenze a sostenere, e l'aveva ottenuto, l'abbiamo visto, l'invito delle autorità a Petrarca, mondo della cultura che poteva vantare, nel momento di fioritura più rigogliosa, quella che poco dopo sarebbe stata denominata l'Ars Nova Fiorentina, musica straordinaria che era tale anche quando i nomi dei compositori non erano altisonanti.

Era l'ensemble Micrologus ad interpretare Quando amor gli occhi rilucenti e belli, testo profondo di Cino da Pistoia e messo in musica da Giovanni da Firenze, uno dei molti compositori che si aprì alle nuove idee sulla musica mensurale importate dalla Francia. Un'apertura che è peculiarità eminente di una cultura avanzata tipica del pre-Rinascimento e che non toccò naturalmente solo la musica, dalla quale scaturì la capacità di tagliare, di recidere il legame che ancora esisteva con la polifonia precedente, che per quanto riguarda l'Italia manteneva pratiche anteriori addirittura alla scuola di Notre-Dame. Se tutto questo fu possibile, certo lo si deve alla lettura che delle nuove idee importate dalla Francia ne fece un musicista che è da considerare un vero protagonista, il vero protagonista dell'Ars Nova italiana, Marchetto da Padova. Credo, senza paura di errare, che ci si possa spingere sino a dichiarare Marchetto come il creatore individuale dell'Ars Nova italiana, nel senso nel quale il suo contemporaneo, Philippe de Vitry, fu fino a un certo punto il creatore del simultaneo sviluppo in Francia. Certo non è possibile paragonare i due. Anche perché le ambizioni di Marchetto furono di profilo più basso, ma forse più nobili. A Marchetto bastò offrire un'esposizione razionale e coerente della musica del suo tempo e soprattutto della sua musica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed era la puntata in replica di Quilisma a cura di Giovanni Conti. Quilisma naturalmente ritornerà anche domenica prossima ed è il momento dell'informazione.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ecaterina Vagliulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026. In diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì 7 agosto alle 20:30.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, invece del tradizionale gran finale, ieri sera gli spettatori dello spettacolo pirotecnico del 1 d'agosto vodese di Saint-Pré hanno assistito a una scarica spontanea e caotica di razzi. Il fenomeno è stato causato da un incendio divampato sulla chiatta situata sul lago di Ginevra, da cui venivano lanciati fuochi d'artificio. A metà spettacolo la piattaforma di lancio ha preso fuoco, lo spettacolo è stato interrotto privando così il pubblico del gran finale, ma i fuochi d'artificio rimasti sulla chiatta hanno continuato ad esplodere. Le immagini dell'incidente mostrano la struttura in fiamme sul lago mentre le detonazioni continuavano a susseguirsi. La causa dell'incendio è sconosciuta. Non sono state segnalate vittime o feriti, come riportano i colleghi romandi di RTS. Al contrario, a Lugano, grande partecipazione di migliaia di persone in città e nei dintorni per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle sei piattaforme sul lago, anzi sul golfo, hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso a associazioni e società sportive di animare piazze lungo lago. Dall'estero il presidente americano Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Le condizioni poste dal presidente statunitense sono che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. In Francia la situazione degli incendi nel dipartimento del Var è stata stabilizzata, sebbene la lotta prosegua a causa dei venti persistenti. Nel frattempo, in Gironde, la maggior parte degli sfollati ha potuto far ritorno a casa dopo una battaglia durata una decina di giorni contro il mega incendio ormai contenuto, ma non ancora spento. Nel complesso i roghi in Francia sono sotto controllo, anche se la situazione resta estremamente mutevole. Sebbene l'emergenza rientra lentamente in Francia e in Spagna, cresce invece l'allerta in Grecia. Raffiche con punte di 130 km orari alimentano le fiamme e ostacolano il lavoro dei pompieri. Il fumo ha raggiunto le coste africane a 750 km di distanza. La Svizzera frattanto ha prolungato, e lo abbiamo appreso già ieri, di una settimana le operazioni antincendio in Corsica per completare la missione. La Confederazione ha precisato che resteranno operativi i tre elicotteri Super Puma e la ventina di specialisti inviati dall'esercito. Al sud e delle Alpi è abbastanza soleggiato ma anche instabile. Nel pomeriggio lungo le Alpi possibili temporali, al nord invece soleggiato ma anche lì nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Temperatura massima estiva 32 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
2: Sono le 10:35, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 2 agosto ed è arrivato il nostro appuntamento con Festival d'Autore, la produzione estiva di Rete 2 che valorizza le conversazioni letterarie che si sono svolte e sono state trasmesse da Rete 2 in occasioni diverse durante la passata stagione. All'ultima edizione di Chiasso Letterario è andato in scena un interessante dialogo tra scrittrici. Veronica Raimo ha infatti discusso con Giuliana Altamura del suo ultimo romanzo Non scrivere di me. Dopo il grande successo di Niente di vero, in questo lavoro Veronica Raimo non rinuncia all'ironia che la contraddistingue e che è tanto apprezzata, ma ne fa uno strumento contundente per raccontare la violenza e l'amore quando si confondono purtroppo e si contaminano. La protagonista cerca di prendere le distanze con sarcasmo dal suo vissuto doloroso e al contempo si sforza di trovare una lingua che le permetta di raccontare l'accaduto e quindi di salvarsi. Un romanzo importante al cuore di un incontro tanto intenso quanto vivace.
0: Festival d'autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Una scrittrice di talento, premiata e amata, è la protagonista della puntata di oggi di Festival d'Autore. Buona domenica, bentrovate e bentrovati all'ascolto da parte mia, Sandra Sain. Veronica Raimo ha esordito nel 2007 e in questi 20 anni si è ritagliata un posto preminente nel mondo delle lettere italiane grazie a una scrittura che si distingue per freschezza, registro brillante, lingua affilata e dei temi che rispecchiano le ossessioni di una generazione di mezzo tra boomer e millennials. Nel 2022, con Niente di vero, Veronica Raimo è entrata nella cinquina finalista dello Strega e si è aggiudicata lo Strega Giovani. Due riconoscimenti che hanno dato ulteriore visibilità a un libro che è stato un grande successo editoriale e che le ha dato ampia notorietà. Un libro sulle nevrosi di una famiglia borghese, fintamente autobiografico e perfettamente credibile. Lo scorso maggio a Chiasso Letteraria, Veronica Raimo ha presentato il suo nuovo Non scrivere di me, sempre pubblicato da Einaudi. A dialogare con lei di fronte al pubblico dello spazio Officina è Giuliana Altamura, a sua volta scrittrice e voce nota al pubblico di Rete 2 anche come editorialista della nostra rubrica Cappa e Spalla. E Giuliana Altamura comincia subito con una domanda delicata che punta a capire quanto il successo di Niente di vero sia stato anche un peso nell'affrontare la scrittura di questo ultimo romanzo. Sentiamo.
3: Niente di vero è stato un grande successo, il che ovviamente è una cosa gratificante, ma questa cosa gratificante si può trasformare anche in una trappola, insomma in un ostacolo, perché l'idea poi di scrivere qualcosa non tanto che non deluda le aspettative del pubblico, perché insomma poi quando scrivi non è che stai così tanto a pensare a questa cosa, ma di scrivere qualcosa che non sia appunto, non so, il sequel di Niente di vero, appunto non restare imbrigliato in qualcosa che evidentemente ha risuonato, sia appunto ha toccato delle corde che dovevano essere, no, delle corde piuttosto sincere, se è andato così bene, se è stato un libro di successo, cioè riuscire a districarsi da questa gabbia che bene o male ci si è costruiti da sola non è stato facile. Quindi io sapevo, cioè non sapevo cosa volevo fare dopo Niente di vero, ma sapevo quello che non volevo fare, cioè non volevo restare dentro all'autofiction, quindi volevo smarcarmi da quella cosa, pensare di andare il più lontano possibile, tanto perché per un certo periodo ho pensato che magari volevo scrivere qualcosa che avesse a che fare più con la saggistica, però era un pensiero del tutto astratto, non è che si dice, boh, uno pensa a tavolino, adesso voglio scrivere un saggio, se però non sai su cosa vuoi scriverlo il saggio, no? Di solito arriva prima l'argomento e poi l'idea di voler scrivere un saggio, e quindi per tanto tempo banalmente non ho scritto. E poi prima della storia per me è arrivata la voce di S, della protagonista, che è stata una voce che sentivo come una voce in qualche modo che, insomma, che aveva la giusta distanza da me, non ero in nessun modo io, però ero un io in cui riuscivo a sentirmi comoda. È una ragazza, una giovane donna di 35

0: Passò talmente tanto tempo, ma in realtà era un ambiente in che rientrava veramente poco, insomma, nella mia scrittura. Quindi ho pensato che ambientare poi un romanzo in buona parte in un bar era una possibilità di familiarità e di giusta distanza. E poi c'è un'altra cosa che in realtà, appunto, me la faceva sentire vicina come voce, come personaggio, ed è il fatto che sia una persona che decide deliberatamente a un certo punto della sua vita di sentire il diritto a mandare tutto in vacca, non so come dire, the right to fuck up. Ed è una cosa che io sento tantissimo vicino a me, cioè una cosa, cioè io tutti i giorni mi sveglio pensando, ma se la facessi finita con tutto, è una seduzione che mi accompagna tutti i giorni della mia vita. E il fatto di sentirla, cioè poi, cioè fino adesso non ho ancora mandato tutto in vacca, però, cioè, credo che se non avessi questo pensiero costante, che sia una possibilità, cioè che a un certo punto veramente mandare le cose in vacca sia una possibilità reale, non riuscirei ad andare avanti. Cioè, se invece pensassi che fossi costretta a non poterlo mandare in vacca, starei molto peggio di come sto. Non che stia benissimo, però. E quindi queste due, appunto, lei, l'ambiente bar e la possibilità di mandare tutto in vacca, sono due cose che mi fanno sentire la protagonista molto vicina e per cui mi sono sentita che con la sua voce potevo giocare, potevo divertirmi, potevo anche, insomma, farle passare cose non particolarmente gradevoli, che però era la voce giusta con cui tornare a scrivere.
1: Certo, tra l'altro è appunto una voce che rispetto alla protagonista di Niente di Vero trasforma un po' l'ironia in una sorta di sarcasmo, perché è un personaggio che porta di sé una grandissima rabbia, anche un grande dolore, e questo rende la sua voce a tratti anche urticante, no? Non è un personaggio con cui è facile empatizzare per il lettore, e questo è sempre un grandissimo rischio per uno scrittore, quello di scrivere personaggi con cui il pubblico non empatizza facilmente. Anche se poi si tratta comunque di una voce a tratti comica, fa anche ridere, come si dice, e anche struggente nella solitudine che vive. Però appunto è stata una scelta deliberata quella di creare un personaggio che fosse così poco, diciamo, riconciliabile con il lettore, o è venuta da sé nel momento in cui ha trovato questa voce?
0: A me spiace poi quando la gente non la trova empatica, mi chiedo ma come mai? Cioè, fa soltanto battute acide su tutto, perché non mi sta simpatica? No, non so, in realtà devo dire che rispetto ad altri personaggi, anche appunto se penso a dei personaggi dei miei racconti o se penso all'Alberta di tutte le feste di domani, io ci trovo qualcosa di più tenero in lei, quindi sì, è vero, no, no, non è un personaggio così facile con cui empatizzare. Però ho cercato, forse non è stata neanche una ricerca, ma forse sono proprio cambiata io, sono invecchiata. Secondo me è meno cinica di altri personaggi, c'è anche da parte mia meno cinismo nel darle voce. Quindi io sento anche appunto in questo suo sarcasmo, in questo suo guardare il mondo sempre con, no, questo misto di diffidenza, di acidume, anche una sorta di protezione, uno schermo che lei mette di fronte alla realtà, perché è un modo anche appunto di proteggere certe sue fragilità. Cioè io la vedo come un personaggio molto fragile, come una ragazza molto fragile, e in questo ci trovo della tenerezza, quindi mi sembra più un sarcasmo che copre una forma di tenerezza, ecco, non, e rispetto ad altri miei personaggi, secondo me, almeno, cioè, dentro la mia testa la vedevo emergere proprio, no, no, in certi momenti. Poi se invece questa cosa, insomma, per il pubblico, per i lettori, per le lettrici non è così evidente, non lo so, cioè io la sento molto, cioè sento la fragilità, la tenerezza, quindi in questo senso mi viene da abbracciarla anche nei momenti in cui mi sembra più insopportabile, perché
1: Certo.
0: ovvio è insopportabile, c'è, cioè, delle cose a volte insopportabili, e altre volte si lascia appunto talmente andare, cioè questa specie di vocazione, di dedizione totale, no, al fallimento, che vorresti solo proprio scuoterle e dire ma ripigliati. E però anche in quel volerle dire ma ripigliati, io sento di un po' di empatizzare con lei.
1: Assolutamente, il fatto che anche questo sarcasmo sia una sorta di scudo, almeno per me, emerge, mi è arrivato, come anche la sua tristezza. Lo stesso lei dice a un certo punto: io sono una ragazza triste come tante, no? E lei effettivamente era anche una bambina triste, tanto che a un certo punto racconta che la nonna l'ha portata a togliersi il malocchio quando era piccola. E però a un certo punto è come se lei scegliesse di rimanere, di stare in questa tristezza, cioè di rendere questa tristezza una sorta di identità, ancora una volta uno scudo, no? Comincia anche a crogiolarsi in questa tristezza, a scrivere poesie all'interno.

0: di questa tristezza, e lei è consapevole del suo talento, però è anche molto timida per leggere in pubblico, quindi c'è questo, da una parte quella che può sembrare un'arroganza, in realtà è davvero una forma di timidezza, e quindi ti chiedo, anche questa sua tristezza è uno scudo oppure è proprio una prima forma di identità che lei ha cercato per se stessa? Perché io credo che la ricerca di una propria identità da parte di esse sia un fil rouge che attraversa tutto il libro.
1: No, sicuramente, insomma, hai colto un punto. Direi che lei in qualche modo attraversa, no, diverse estetiche, e quella della ragazza triste sicuramente è un'estetica e sicuramente è anche una condizione che ha riguardato tante di noi, che ci sia anche, no, una posa nell'autorappresentarsi come ragazze tristi, sicuramente c'è insomma anche appunto quella, una certa voluttà quasi. C'è un libro, un saggio secondo me molto bello di Sara Margiullo che si chiama proprio Sad Girl, che insomma ripercorre, no, queste estetiche della ragazza triste, che ne so, l'estetica di certe canzoni che uno si sente, di certi film che si vede, anche, no, di creare nelle proprie camerette una sorta di tempio, insomma, in cui si adorano i propri idoli tristi. E lei ha fatto tutto quell'attraversamento, adesso appunto a parte il broncio che aveva da bambina, per cui la nonna la porta dal malocchio, che quella insomma è quasi una boutade così ironica, però effettivamente in questo attraversamento della tristezza, poi anche nel momento in cui incontrerà il, diciamo così, coprotagonista di questa storia, questo romanzo, lei un po' si pone, no, in quella modalità, con quella postura di quella che è stata una ragazza triste, di quella che ancora adesso ricerca un po' delle estetiche decadenti, se non tristi appunto quantomeno da beautiful loser, mi verrebbe da dire, qualcosa che oggi mi sembra che un po' si stia perdendo, no? Cioè, e non so se sia un bene o un male, però sicuramente appunto questa figura di Dropout, anche come dicevi tu prima, questi personaggi che in qualche modo sì decidono appunto anche in maniera deliberata di fallire, non sono più visti, no, con un fascino particolare, anche se poi mi viene in mente, appunto ne parlavamo tra l'altro ieri a cena, un film come Le città di pianure, che invece, no, ha riscosso tutto quel successo, è sembrato quasi un piccolo miracolo, un capolavoro, perché forse non si facevano più film così, forse perché rappresentare due balordi alcolizzati che se ne vanno in giro per il Veneto con l'unica ambizione di farsi il bicchiere della staffa era una storia che non era più raccontata, e quel tipo appunto di scelta anche lì totalmente deliberata di dedicarsi al fallimento era una storia che negli ultimi anni non si è più voluta raccontare, cercando sempre di raccontare invece delle parabole più edificanti. Quindi quando arriva un film così è quasi come se finalmente ci si potesse rilassare,
0: liberatorio,
1: no? Sì, anche se ci sono tanti gradi di separazione, immagino, tra noi e un alcolista insomma quasi terminale del Veneto. Eppure, no, cioè pensare, ah, che veramente, che bello, possiamo anche essere quello, possiamo anche a un certo punto di nuovo mandare tutto in vacca. E quindi, cioè, secondo me, da un'estetica della ragazza triste a un'estetica in cui a un certo punto smetti di pensare a quello che si aspetta da te la società, ci sono, cioè, c'è un percorso abbastanza lineare, ecco.
0: Certo. D'altra parte, appunto, se esse si innamora di Dennis May è proprio perché Dennis May è, credo, l'idolo triste per eccellenza, no? Parliamo di questo coprotagonista, è appunto un attore, poi regista americano che ha avuto una vita molto difficile, viene dal proletariato, ha fatto marchette, insomma una vita che poi racconta in questo suo primo film, L'Arc, che è un grandissimo successo, diventa un film di culto e rende anche lui un personaggio di culto di cui non si può non parlare negli ambienti colti, in tutti i festival del cinema indipendente. E però il primo incontro tra esse e Dennis May avviene attraverso uno schermo, nel senso che esse lo vede in un film quando lui non era ancora famoso, fa una parte veramente molto piccola, un film che lei recupera, è un'arena estiva, e ha davvero una sorta di colpo di fulmine, lo vede sullo schermo e si mette a flirtare con lo schermo, ad abbassare, a rialzare la bretellina del vestito, davvero un colpo di fulmine. E credo che già in questo loro incontro ci siano degli elementi che poi rimarranno in qualche modo in tutta la relazione, anche quando poi si incontreranno e la relazione da virtuale diventerà reale. Prima di tutto c'è proprio questa questa distanza tra i due che rimane. E poi l'idealizzazione, perché è davvero difficile capire se esse è innamorata dell'uomo, Dennis May, o dell'artista, quindi quello che Dennis May rappresenta. È lo stesso Dennis un po' ci gioca con questo quando gli viene chiesto a proposito del suo film se è autobiografico o meno, lui risponde: io sono la mia opera. E quindi essa è innamorata dell'uomo, dell'artista, quanto questa sovrapposizione in qualche maniera alimenta anche l'ossessione che poi ha essa per Dennis.
1: No, non ci avevo pensato che effettivamente questa ossessione nasce, come dici tu, proprio no, da quel primo momento, cioè quella era quasi no, un'epifania che forse avrebbe dovuto cogliere lei. E effettivamente sì, lei tutto il tempo è innamorata sicuramente di un idolo, insomma, quindi effettivamente dalla prima apparizione sullo schermo ha sempre, cioè come se non volesse poi realmente conoscerlo sul serio, nella sua umanità, nella... Anzi, cioè, questa confusione, questa ambiguità voluta, no, tra personaggio, uomo e artista è quella che la seduce, che continua a sedurla. E devo dire che, cioè, lei è ossessionata anche da questa ambiguità, cioè, quindi, ed è un'ambiguità che secondo me, cioè, parte della sua ossessione si nutre anche da una sorta di rispecchiamento impossibile che esse ha nei confronti di Dennis, cioè anche una sorta di invidia, cioè, lei vorrebbe essere più libera, più spregiudicata di com'è, vorrebbe essere più simile a Dennis. Nel momento in cui lei lo conosce, lo incontra, appunto dopo averlo visto apparire in questo film, si incontreranno dal vivo a Roma, e lei in quel momento è una studentessa di lettere, è una brillante studentessa di lettere, scrive poesie, vorrebbe diventare una scrittrice, ha un fidanzato, ha degli amici carini, ha tutto sommato una vita, insomma, piuttosto ordinata, ha una vita di una studentessa fuori sede di lettere. E mentre appunto Dennis May è questo artista maledetto, questo poser, e però appunto con dentro una sua rabbia, una sua carica avversiva, un suo modo di essere antiborghese, antisistemico, che effettivamente lei non solo ammira ma invidia, quindi è come se attraverso questo innamoramento nei confronti di Dennis volesse riscattare anche se stessa da questa vita che le sembra all'improvviso troppo borghesuccia, e si lascia andare, cioè si lascia andare a un punto, a una seduzione, no, che non è una seduzione per il male, ma una seduzione appunto per il caos, che è un caos che poi porterà sia Dennis che esse a fare i conti, insomma, invece con un principio di rabbia e di violenza piuttosto, insomma, piuttosto forte, piuttosto marcato. E per me raccontare Dennis in questa maniera è anche raccontare non soltanto degli innamoramenti che possiamo aver avuto, no, anche per dei personaggi del genere che molto spesso non hanno fatto una bella fine, e anche raccontare quel genere, no, di personaggio antisistemico che fa parte di un immaginario stereotipico anche, no, americano, nel senso di statunitense, e che poi forse ha portato anche a una situazione politica che è quella che vediamo adesso, cioè questo essere continuamente fuori dal sistema, questo pensare che l'essere antisociale, essere anticomunitario, antitutto, potesse essere qualcosa di libertario, forse invece era semplicemente una forma di arroganza, e una forma che ha portato a questa sorta di anarchismo folle per cui abbiamo dei personaggi come Musk o Trump, cioè io ci vedo una radice simile in fondo. E quindi poi effettivamente, cioè, le poche notizie biografiche che abbiamo sul conto di Dennis May sono proprio quelle poi a un certo punto di aver abbracciato, di essere diventato un repubblicano, di essere uno fautore delle armi, e poi boh, lo vediamo che porta a spasso il cane. Questo non significa di lui che sia una persona di destra, però insomma lo vediamo col cappellino che porta a spasso il cane, fa autore delle armi, finirà per suicidarsi, e anche lì insomma una parabola piuttosto triste. Però ecco, quel rancore, quella rabbia sociale, quell'essere ai margini poi lo porterà ad abbracciare qualcosa che oggi abbiamo visto come appunto si può trasformare in una rabbia sociale, non voglio dire dalla parte sbagliata, però ecco, sicuramente dalla parte in cui non si abbraccia una collettività ma una specie di vendetta e di rabbia sociale privata.
0: ti cito a questo proposito. Cosa avevamo visto tutti quanti in quel film, in lui? C'era qualcosa in Lark che toccava la nostra crudeltà, la nostra tenerezza, qualcosa di incauto, di violento, qualcosa che abbiamo preso per un atto d'amore. Ecco, è come se Dennis, quando appare, no, nel suo film sullo schermo, tu scrivi, riuscissi a rimettere ordine nel mondo. Ed è davvero quasi un personaggio cristico, cioè di un redentore, che arriva sullo schermo, attraverso la sua arte riesce a curare questa ferita originale che lui si porta dentro e che tutti quanti noi abbiamo dentro di noi, e quindi tutti vorremmo essere Dennis May, non potendo essere lui tutti vorremmo essere amati da Dennis May. È un po' questo il suo fascino.
1: Sì, poi appunto ovviamente tutte le ferite hanno una loro componente narcisistica, credo, e quindi sì, effettivamente questo trauma, questa ferita che Dennis si porta dietro e che in qualche modo rappresenta con appunto tenerezza e nitore, sono insomma termini che usa lui stesso, è un modo anche per veicolare, no, il proprio narcisismo, e al tempo stesso sì, il trauma che poi subirà perché subirà una violenza da quest'uomo, è però una ferita altrettanto narcisistica per il modo in cui decide di non elaborarla, cioè lei attraversa la sua ferita e anche lì si richiude in se stessa invece di cercare, no, un aiuto, che sia nella sorellanza, che sia nella giustizia, che sia anche in una giustizia trasformativa, che sia nella denuncia, che sia, lei invece si chiude dentro questa sua ferita rivendicando una storia di violenza, come se raccontare questa violenza subita, se raccontare la propria ferita potesse in un certo senso svilirla. Quindi lei ha una sorta di presunzione che quello che è successo a lei non è successo a nessun altro, non è successo soprattutto a nessun'altra, e si trincera dietro questo grande trauma, che però sente come un trauma, anche qui di nuovo, totalmente privato. Da questo punto di vista lei e Dennis si assomigliano, e lei è molto felice di assomigliarlo, per quanto si perdano completamente, cioè lui che a sparire, cioè non è che si perdono. Lei è come se invece continuasse a rispecchiarsi in lui, e continuasse a rispecchiarsi anche nel fallimento di Dennis, perché dopo questo film, che diventerà questo Lark, un film appunto apprezzatissimo dalla critica, un film di nicchia, un film appunto per intenditori, proprio per grandi cinefili, poi verrà massacrato per il film successivo, quindi piano piano scomparirà dalla scena, e anche in quello, in maniera delirante, esse vedrà una specie di parabola che corre in parallelo, quindi anche il proprio fallimento lei lo vedrà rispecchiarsi nel fallimento di Danny. Stiamo nel puro delirio, però nel puro delirio narcisista di chi si sente ancora legato a quest'uomo e chi coltiva un trauma scaturito da quest'uomo, quindi una violenza inferta da quest'uomo come una specie quasi di regalo, cioè quindi appunto oltre il delirio, vabbè, fino appunto poi a un'apertura finale che in qualche modo le farà disinnescare, no, questo meccanismo, quasi questo automatismo coercitivo in cui, che si è costruita da sola, no, questa grande gabbia dove è rimasta, come le stesse a dire, a fare il cane da guardia.
0: Certo, poi prima ancora di arrivare alla violenza, facendo un passo indietro, già la loro relazione è comunque una relazione del tutto sbilanciata, nel senso che non è pari, è sempre lui che decide quando risponde al telefono, quando devono vedersi, dove devono vedersi. E a proposito, io ti farei leggere un brano, sì, che è sempre molto bello sentire l'autrice che legge dal testo, che riguarda uno dei loro primi incontri, cioè il segnalibro. Uno dei loro primi incontri, lui appunto l'ha chiamata, lei è in un hotel a Milano, gli ha chiesto di raggiungerla e lei lascia tutto a Roma e lo raggiunge.
1: Era un albergo di catena, lussuoso ma impersonale. Il concierge sembrava un cartonato, rigido, impettito, talmente affabile da apparire sottilmente aggressivo. Mi chiese il documento e restò a studiarlo per qualche istante. Ci leggevo dietro un giudizio, ma quale? Ero una troietta o non ero venuta bene nella foto? Forse entrambe le cose. Poi mi disse il numero della stanza, mi indicò l'ascensore e mi salutò con una cordialità che si era fatta viscida. La porta della stanza era socchiusa. Dennis, in pantaloni, canottiera e piedi nudi, era seduto sul bordo del letto e parlava al telefono fisso dell'albergo. Mi fece cenno di sedermi accanto a lui, mi sollevò la gonna lasciando la camicetta dentro e mi infilò la mano libera nelle mutande. La telefonata andò avanti una decina di minuti, il ditalino pure. Non fiatai, non ansi mai, non feci nulla se non stare seduta lì accanto a lui mentre mi bagnavo e fissavo le mie scarpette stringate sulla moquette. Pensai a quando ero bambina e mi portavano a comprare le scarpe, quei minuti passati sul puff ad aspettare che il commesso arrivasse con una scatola di ballerine di vernice, il disagio e la trepidazione. Quando riagganciò il telefono, si alzò, si scostò le ciocche bionde dalla fronte, mi baciò in bocca e disse: «Sei bella!» Un attimo dopo eravamo nudi sul letto a fare l'amore. Ricordo tutto, il corpo, l'odore, il piacere, la luce molto chiara della stanza, perfetto bilanciamento del bianco, un cesto di frutta fresca che sembrava pronto per uno still life, le lenzuola di cotone tesissime, immuni all'attrito. Non avevo mai fatto l'amore in un albergo, figuriamoci in un albergo di lusso. Il mio nome in una pausa di silenzio, il mio nome con l'accento americano. Lo stupore e la commozione, un pensiero semplicissimo: sono innamorata. Fin troppo semplice. Essere innamorata per la prima volta, essere chiamata per la prima volta. La verità di quella scoperta, essere innamorata in una lingua straniera, mi veniva da piangere, mi viene da piangere. Posso tornare lì anche ora, è tutto presente, vivido, come le cose che non esistono più e per questo esistono sempre. Presenti, vivide. Un tempo fuori dal tempo, un tempo che non fa parte della storia, un tempo immodificabile. Posso tornare lì quando voglio, questa cosa mi devasta. Se torno lì non è cambiato niente. Non devo farlo, ma posso farlo.
0: Grazie mille, Veronica.
1: Grazie.
0: Io credo che da questo brano che hai letto emerga proprio come il desiderio di essere in fondo non sia tanto quella di essere amata da Dennis, ma di essere vista, cioè di vivere attraverso lo sguardo di Dennis, cioè che Dennis le dia un'identità, no? Mi sento chiamata per la prima volta. E mi domando se è anche per questo che hai scelto di chiamarla semplicemente S con l'iniziale, perché come se soltanto Dennis potesse chiamarla col suo nome e dirle chi è. O no, magari una mia...
1: No, ci sono varie interpretazioni sul perché lei si chiami solo S puntato. No, in realtà la spiegazione è molto più prosaica e scema di così. E in realtà non aveva un nome all'inizio lei, e, cioè, essendo appunto un libro scritto in prima persona dove siamo tutto il tempo, no, nella testa di S, sarebbe emerso il suo nome soltanto se qualcuno poi delle persone che incontrava l'avesse chiamata in qualche modo. E però io sono sempre un po' scettica su quei dialoghi in cui, no, c'è il nome della persona chiamata come, insomma, appellativo, tipo: Giuliana, mi passi l'acqua? Certo, Veronica, eccola. E quindi, poiché non, questi dialoghi qui mi sembravano finti, nessuno l'ha mai chiamata. E a quel punto l'unico momento in cui invece c'è il suo nome è quando un poeta italo-argentino le scrive una dedica sul libro, sì, insomma, e quindi scrive S puntato, e quindi mi sono appuntata anch'io mentalmente questo nome. Ok, evidentemente si chiama S qualcosa. E poi purtroppo non sono una grande fan, cioè mi dispiace se tra di voi ci sono nomi che cominciano per S, ma non sono una grande fan dei nomi femminili che cominciano per S. Scusate a tutte le Sare, Simone, Silvie che sono presenti nella stanza. E quindi si chiama S basta, cioè non lo so come si chiama. Okay. Però forse, come dici tu, era perché aspettava, sì, di essere chiamata da Dennis.
0: Significa, no, il senso adamitico di essere chiamata ti dà un'identità, la prossima volta puoi rivendertela se vuoi.
1: Sì, esatto, mi sembra. Tante cose da rivendere, tutto registrato, anche questo, sì, sì, io tranquillo, prendo appunti.
0: Arriviamo allora appunto all'abuso, alla violenza, il punto di rottura di questa relazione, perché appunto ormai non spoileremo nulla dicendolo, ma Dennis abusa di esse, e credo che questo sia davvero uno dei momenti in cui tu dimostri la tua grandissima capacità, il tuo grande talento di scrittrice, proprio perché lo racconti mantenendo tutta quanta l'ambiguità del vissuto di esse, perché ovviamente è un romanzo scritto in prima persona da parte di esse, quindi è lei che racconta questo abuso, e da una parte è un personaggio pienamente consapevole di quello che sta succedendo, cioè sa che quella è una violenza, dall'altra però lei è innamorata del suo violentatore, del suo abuser, quindi quando lo racconta cerca anche in qualche modo di giustificarlo, dice: eh sì, ma c'era in realtà la porta aperta, avrei potuto aprirla, non ho detto esplicitamente di no, ho solo singhiozzato. E poi ancora nei giorni successivi è come se leggesse l'accaduto nell'ottica davvero di un legame quasi un'elezione che lo stringe ancora più forte, in maniera ancora più stretta, Dennis, come se fra tutte le donne che lui avrebbe potuto violentare ha scelto me, sono un'eletta, e questa violenza diventa parte della sua storia, ancora una volta le dà un'identità, lei si aggrappa a questa violenza. E era davvero difficilissimo scriverlo mantenendo appunto questa ambiguità, e quindi ti chiederei proprio come hai lavorato nella scrittura su questo scarto fra l'orrore di quello che racconti, che è successo, e invece il modo in cui lo vede e lo vive esse.
1: Non è stato facile, e insomma mi sono fatta tante domande e ho cercato di darmi non le risposte a tutte le domande, però a un po' sì. Però la domanda principale era se fosse legittimo, proprio da un punto di vista etico, diciamo, entrare nella stanza della violenza, no? E c'è invece questa scena dello stupro che effettivamente descrivo, e ho pensato che era necessario farlo proprio perché esse nella sua pensiero costante, ossessivo, delirante, poiché noi siamo sempre nella sua testa, quindi anche nei suoi pensieri che si arrovellano, che sono paranoici. Io non volevo che a un certo punto avessimo soltanto l'interpretazione di lei, perché sarebbe stata comunque un'interpretazione in qualche modo fallata, e quindi mi è sembrato giusto, per chi leggeva, che ci fosse una visione delle dinamiche, cioè che fosse chiaro che cosa era successo in quella stanza. Quindi, benché sia tutto filtrato dallo sguardo di esse, poi le dinamiche, quello che succede, quello che Dennis fa ad esse, al corpo di esse, è molto chiaro, cioè è chiaro nel modo più oggettivo possibile, e lei anche lo racconta nel modo oggettivo, più oggettivo possibile, nonostante dentro la sua testa comincia, appunto, come dicevi, a creare degli alibi, delle mistificazioni, delle interpretazioni in maniera così ossessiva. Però per me, appunto, era giusto che ci fosse questo. E poi è vero, cioè lei persino dopo continua a sentire quello che è successo come qualcosa che di speciale, come qualcosa che è successo solo a lei. E per me anche, insomma, l'altra cosa che è stata molto difficile è entrare in qualcosa di osceno nel vero senso della parola, cioè di fuori dalla scena, cioè quello che rimane del desiderio in un momento in cui questo desiderio ha attraversato una violenza così atroce, cioè lo scandalo di questo desiderio che non è finito, ma appunto noi siamo all'interno di un'ossessione, di un desiderio appunto verso un corpo idolatrato, verso un uomo idolatrato. E comunque in una relazione, per quanto ossessiva, una relazione d'amore, almeno da parte di esse. E non è che la violenza, cioè appunto poi la maggior parte delle violenze non è che si consumano con l'uomo nero che arriva per strada, ti violenta, per cui tu sai benissimo, no, come fare a prendere le distanze da quello che è successo, ma si consuma all'interno di una relazione. Quindi non è che poi c'è la possibilità di un'intermittenza così precisa, marcata, non è che si spegne e si accende un interruttore, ok, adesso c'è la violenza, io prendo le distanze perché quest'uomo è stato abusante. Quindi essa rimane incagliata dentro a quel desiderio e non sa veramente cosa farci, perché non è che quel desiderio si sia affievolito, sa che quello che è successo, come dicevi, eppure non sa che farci con quello che le resta, con questo amore che le resta, con questo desiderio che le resta, e soprattutto con la fuga di lui, perché lui l'abbandona, cioè lui sparisce dopo questo, quindi rimane da sola a dover elaborare qualcosa che non sa che cos'è, e continua a cercare lui perché vuole da lui una spiegazione, e non una spiegazione rabbiosa, cioè lei vuole da lui una spiegazione che le dia il senso di quello che è successo, e non riesce a trovare questa spiegazione da nessun'altra parte. Non so, a me c'è una cosa che mi ha molto colpito, ad esempio nel memoir che ho letto di Giselle Pellicot, che insomma che immagino conoscerete tutti, appunto lì si tratta di una storia vera di questa donna che per anni è stata drogata e abusata da suo marito e da molti altri uomini, e lei, al contrario di esse, in qualche modo incarna, no, il ruolo della vittima che fa tutte le mosse giuste, cioè nel momento in cui scopre questa cosa prende le distanze dal marito, denuncia tutto, si espone pubblicamente, cioè si espone anche politicamente, quindi assume su di sé anche una lotta, appunto, per da voce, insomma, no, anche a una serie di altre donne che magari non hanno avuto quel coraggio. E però in questo memoir c'è una parte in cui lei dice che porta ancora i vestiti, mi sembra anche i vestiti caldi, mi sembra così questa cosa, al marito in carcere. Quindi dopo tutto questo dice: ma perché stai facendo questo gesto? È folle. E invece mi sembra veramente un momento di umanità e anche lì di assurda tenerezza, perché dice: ma cioè io alla fine con quest'uomo ci sono stata, non mi ricordo se 30 o 40 anni, cioè non posso cancellare in un unico momento tutto quello che è stato la nostra storia. Cioè è ovvio che non c'è più l'amore che ha avuto, e appunto davvero lei ha fatto tutto quello che poteva fare, però lo stesso annullare tutto il proprio passato è un'altra forma di violenza. Quindi c'è questo gesto che lei fa che mi ha molto turbato, mi ha intenerito. Ho pensato: ok, anche quando si fanno tutte le mosse giuste, anche quando si è la vittima per quello che ci aspettiamo da una vittima, poi ci sono dei momenti che non è che sono dei momenti di fragilità o di crollo, ma sono dei momenti che hanno a che fare con comunque con un'umanità e con l'impossibilità poi di cancellare, insomma, anche quello che siamo stati. E quindi esse fa tutto sbagliato, invece, cioè c'è appunto da una parte Giselle Pellicot, dall'altra parte c'è esse che non si affida a nulla, a nessuno. A un certo punto va a parlare con un avvocato e quando l'avvocato le sconsiglia di procedere, perché lei ha continuato a scrivere in maniera ossessiva a Dennis, lei è quasi felice che l'avvocato le sconsigli di procedere. Lei aspetta solo da lui questa risposta, e nel momento in cui Dennis muore, perché noi all'inizio del libro vediamo appunto, assistiamo al suicidio di Dennis, soltanto in quel momento capisce che non ha più niente da aspettare, e quindi davvero finalmente si concede di aprirsi, cioè di darsi una speranza diversa, o quantomeno di non stare più dentro a quell'automatismo, direi. Però per tutto il resto lei fa tutto.
0: Sì, tu scrivi che essa non è una femminista esemplare, ecco.
1: No, zero, non è.
0: Infatti mi sembra che ci sia proprio questa, insomma, messa in discussione giustissima di questo femminismo di oggi, anche un po' assertivo, no? Che crea un certo tipo di aspettativa sociale, cioè in quella situazione tu devi comportarti così. E invece magari a te interessava proprio raccontare questo scarto tra quello che andrebbe fatto e quelli che invece sono i modi personalissimi di elaborare il trauma, di anche il tempo, che magari può essere diverso. E addirittura quando appunto viene fuori tutta la storia del Me Too, lei ha paura che venga fatto il nome di esse, il nome di Dennis, perché dice che a quel punto sarei chiamata in causa, dovrei per forza farmi avanti, e non ha nessuna intenzione di farlo, perché quella è la sua storia, il suo legame e il suo amore, no? E credo che emerga comunque una visione della letteratura che personalmente condivido tantissimo, come luogo in cui si può ancora raccontare l'ambiguità, la complessità degli eventi. No? E magari ti chiedo appunto la letteratura oggi che cosa che può fare rispetto a certi altri tipi di discorso, come il discorso politico, il discorso pubblico.
1: Beh sì, per me appunto la letteratura per fortuna può ancora insinuarsi in quello che è un po' l'indicibile, un po' appunto in questo caso davvero lo scandalo del desiderio. Poi cioè quando diventa anche lì qualcosa di forzato, cioè ad esempio c'è un personaggio del libro che è uno scrittore che conoscerà essere la protagonista dopo aver conosciuto Dennis, ed è la prima storia che avrà dopo Dennis, ed è uno scrittore che ha questo slogan che però appunto poi viene un po' preso in giro anche da lei: la letteratura deve essere atroce. Ecco, quando poi diventa una sorta di slogan svuotato di senso, cioè pensare che in letteratura vale tutto, bisogna giocare a fare i cattivi, a fare appunto gli spregiudicati, quella è un'altra cosa che insomma un po' mi fa ridere. Cioè un conto è Céline, perché sei Céline, un conto è giocare a fare Céline. Però dall'altro lato appunto i luoghi di libertà e davvero di ambiguità e di irrisolutezza che ti lascia la letteratura sono dei luoghi che vanno protetti. E rispetto per esempio anche appunto a questa narrazione che noi abbiamo avuto dopo il Me Too, cioè il Me Too è stato un movimento fondamentale che insomma che davvero ha cambiato per fortuna anche tante cose, insomma, nei rapporti di genere. Al tempo stesso però quel tipo di assertività, no, che veniva richiesta alle donne, cioè quel tipo anche di trasparenza con se stesse, con il proprio desiderio, è qualcosa che non è così scontato. Cioè il desiderio per sua natura lo stesso è molto ambiguo, quindi essere capaci, no, di esprimere il proprio desiderio sempre anche appunto all'interno, no, di un rapporto sessuale, cioè essere capace di essere assertiva e dire sempre sì o dire un chiaro no non è una cosa così semplice. Quindi se ci sono donne che non riescono ad avere quell'assertività, come facciamo? E al tempo stesso il Me Too è stato un movimento che richiedeva alle donne di parlare, di esporsi e soprattutto di raccontare. Però quel modello di racconto rischiava di diventare appunto uno storytelling che seguisse un certo protocollo, ed anche per questo che esse si è sottratta alla narrazione, perché le sembrava sì in qualche modo di doversi uniformare a uno storytelling, mentre appunto sia per che fosse per narcisismo, che fosse per timidezza, che fosse per qualsiasi motivo, lei sentiva di non riuscire ad aderire a quel protocollo, per cui anche lì la sorellanza non è non so qualcosa che tu puoi calare dall'alto, e è un percorso che in tutte le sue pratiche va agito, e va agito anche secondo dei tempi che magari non sono i tempi uguali per tutti. Ci sarà appunto invece un momento in cui lei troverà una condivisione con un'altra donna e finalmente un rapporto che le dà un senso di autenticità, però non fa parte di quel tipo di sorellanza che ci sarebbe aspettato dopo un evento del genere. Ecco, cioè, io credo che la letteratura un po' dia la possibilità di raccontare delle storie che non per forza sono delle storie esemplari e non per forza delle storie che in cui dobbiamo riconoscerci a tutti i costi. Cioè, la storia di S non è una storia esemplare da nessun punto di vista, appunto, anche se ci sono magari delle difficoltà ad empatizzare, è giusto che questa sia una storia, cioè che ci sia un punto, un territorio dove una storia singolare, non particolarmente edificante, con tutte le sue sbavature, possa esistere, e la letteratura ti dà la possibilità di farlo.
0: Per fortuna riusciamo con la letteratura a salvaguardare, no? questa ricerca ancora, e questo spazio, a dare voce alla complessità, a quello che magari in altri modi non si potrebbe dire, no? E hai citato il personaggio di Lorenzo, che secondo me è particolarmente rappresentativo anche di un altro aspetto di S, perché lui appunto è uno scrittore, la prima relazione che S ha dopo l'abuso e poi la scomparsa di Dennis, e a cui racconta bene o male quello che è accaduto, anche se non interamente, e anche lui, anche con lui però è un rapporto profondamente ambiguo, perché da una parte lui vuole aiutarla, cerca di spingerla a tornare a scrivere, a riprendere un'idea di futuro, no, per se stessa, e dall'altra però è anche molto paternalistico, esercita una sorta di controllo sulla vita di lei, è anche competitivo, lei si domanda: se io davvero dovessi tornare a scrivere, avere successo come te, allora riusciresti a reggere questa competizione, a reggere il colpo. Ecco, devo dire che più di tutto credo che Lorenzo rappresenti proprio la possibilità concreta di diventare uno scrittore, che è un po' un punto dolente per esse, perché io mi domando se il vero rapporto tossico in questa storia, da cui forse deriva anche il rapporto tossico di esse con Dennis, non sia il rapporto di esse col suo talento.
1: Ah sì, sicuramente. Sì. Lei tutto il tempo effettivamente per me ha uno sguardo della scrittrice, appunto anche quando lavora al bar, il tipo di osservazione che fa sul mondo, sulla realtà, cioè ha proprio lo sguardo di chi scrive, cioè infatti è come se fosse poi una sorta quasi di documentario di osservazione il suo modo di stare al mondo. E però al tempo stesso appunto non riesce a concedersi la possibilità di farlo veramente, cioè all'inizio la vediamo scrivere poesie, dopo quello che succede con Dennis, dopo tra l'altro questa sorta di anatema che lui le lancia, non scrivere di me, lei si bloccherà completamente, però per me fino in fondo non è chiaro se questo sia una sorta di alibi per appunto, come dicevo prima, mandare tutto in malora e avere davvero l'alibi perfetto per dire io non ce l'ho fatta, perché forse sarei stata la scrittrice migliore del mondo, ma mi è successa questa cosa e quindi non posso scrivere. E anche in questo senso io volevo un po' ribaltare questa retorica, no, che trovo insopportabile, della scrittura che ti salva la vita e della scrittura appunto che in qualche modo redime da tutto, e invece cioè, nel suo caso non, anzi è stato tutto tranne che una salvezza, anzi è stato una specie di spettro, sì, e qualcosa davvero, sì, un rapporto tossicissimo direi, e non so, c'è una, da citare un saggio che amo molto di John Didion, che è sempre un po' citato per le ragioni sbagliate, che è White Album, in cui si apre con quella insomma frase molto famosa: noi ci raccontiamo delle storie per vivere, e poi insomma il saggio va avanti per molte molte pagine. E quindi è sempre, cioè appunto si cita quella frase come se la scrittura fosse, no, anche un modo per elaborare le storie, eccetera, per sopravvivere.
0: Ma non finisce così. Ma citano solo la parte iniziale.
1: E finisce esattamente nel contrario, dopo questo lungo elenco delle cose che lei ha vissuto e gli incontri che ha fatto, anche dopo appunto un elenco di cose totalmente marginali, perché poi insomma un po' lo stile tipico di Didion di raccontare come era vestito un giorno e poi che ne so l'incontro con John Wayne, non lo so, e finisce con ma tutto questo non mi ha aiutato a capire cosa significa, cioè scrivere non mi ha aiutato a capire niente, e io sono molto d'accordo con lei, quindi non so. Se non scrive, non so se avesse scritto avrebbe capito qualcosa in più, però lei in realtà in fondo un suo libro l'ha scritto ed è sono tutti i messaggi, le mail che ha scritto a Danny, cioè il suo libro per capire o per non capire è quel libro lì, cioè la sua vera ossessione messa per iscritto è questo continuo, questa continua ricerca di parole per lui, e per il resto sì, la scrittura è forse il suo demone più grande, più di Dennis, più di Lorenzo, più di qualsiasi altra cosa, il suo vero spettro del fallimento e quella cosa che non ha mai voluto fare, perché non perché non si sia sentita all'altezza, o forse sì, però insomma anche lì c'è questa grande ambiguità, se sia stato un alibi, una scelta decisa a tavolino, oppure se sia stata appunto la conseguenza di un trauma.
0: Vorrei chiudere, perché purtroppo siamo quasi arrivati alla conclusione, tornando alla tua voce, proprio alla tua scrittura, che è una voce con un tono arguto, quasi corrosivo, lucida, intelligente, e si capisce che c'è proprio un lavoro sulla ricerca della singola parola, non c'è nulla di eccessivo in questo senso, è algida, no? Nel senso che è tutto quello che c'è è necessario. E tu a un certo punto nel libro ti domandi: qual è la lingua per raccontare la violenza? Vorrei che ci fosse una lingua neutra, priva di sfumature, una lingua fredda, persino inespressiva. Allora ti chiederei proprio come hai lavorato su questa lingua per raccontare la violenza nel tuo libro.
1: Sicuramente, ecco, una cosa che dico, non sono una grande amante, sono le metafore e le similitudini. Similitudini già di più delle metafore, però ho cercato di ridurre il più possibile cioè a me piace molto lavorare sulle immagini, ma non su una lingua metaforica, che invece mi sembra, non so, le poche volte che mi è capitato di insegnare a dei corsi di scrittura, c'è quest'idea che il letterario sia appunto una lingua metaforica, cioè usare appunto le metafore o le similitudini, e molto spesso si usano metafore acquatiche, non so perché, se vi è mai capitato di provare così a scrivere dei racconti, non so perché a un certo punto c'è sempre l'acqua, il mare, la salsedine, non so, sempre queste cose, perché sembra che insomma gli danno questa così verniciata di letterarietà. Quindi per me l'asciuttezza, sì, intanto è non cercare di fare similitudini così a una dopo l'altra, e poi cercare di lavorare molto sulle immagini che non siano delle immagini scontate, cioè poi vabbè, uno non è che se lo può dire da sola, faccio delle immagini molto sofisticate, però ecco, sicuramente so quali sono le immagini che cerco di evitare. E poi una cosa che amo molto cioè perché fondamentalmente io mi annoio tantissimo a fare insomma passaggi di raccordo, cioè ogni tanto mi dico ok, devo andare da quella scena a quell'altra scena, quindi sto lì a scrivere questo raccordo tra le due scene e mi annoio a morte, perché so che lo sto facendo semplicemente perché devo passare da una scena all'altra, e a un certo punto dico ma se lo togliessi, se non lo scrivessi, non lo scrivo. E quindi effettivamente tutti i miei libri sono pieni di ellissi. Ogni tanto in fase di editing la mia editor dice ma non è che riesci a metterci proprio una frasetta tra questa cosa e l'altra, ma è proprio necessario, quindi magari poi una frasetta la reintroduco, però se nessuno mi dice niente, rimane proprio un bel vuoto così siderale. E quindi sì, lavoro molto sulle ellissi, sui vuoti, su degli stacchi, ma poi secondo me funziona, cioè un lettore o una lettrice non deve essere proprio stupido per non capire che sì, non c'è la scenetta di raccordo, ma tutto sommato no, riesci in qualche modo a fare delle associazioni.
0: Il problema è proprio che sottostima il lettore mediamente.
1: Esatto. E quindi sì, direi che lavoro in questo senso, e poi non in sottrazione, cioè nel senso non è un lavoro di asciugatura che faccio ex post, ma già nel momento in cui scrivo, cioè cerco di, cioè finché una frase non mi convince non riesco a mollarla, cioè non mollo la presa, quindi poi non è che c'è un'asciugatura. Anzi, pure lì in fase di editing, quando spesso no, si tende a poi a tagliare le cose eccetera, c'ho più il problema inverso, che di nuovo ma non è che vuoi rimpolpare un po', sono infatti tutti libri piccolini, esigui, e vabbè, questo direi
0: continua così, mi sento di dirlo a nome di tutti i lettori. Grazie mille Veronica Raimo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille, Giuliana.
2: Ed era per Festival d'Autore, la produzione di Rete 2 estiva che vi ripropone alcune delle conversazioni letterarie della passata stagione, un incontro che si è tenuto a Chiasso Letteraria nella sua ultima edizione fra Veronica Raimo e Giuliana Altamura, una conversazione fra scrittrici. Non scrivere di me era l'ultimo libro di Veronica Raimo dopo il grande successo di Niente di vero. Festival d'autore vi dà appuntamento a domenica prossima e adesso la musica di Rete 2.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 11.30, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 2 agosto. Questo era il quartetto portoghese Deolinda con un brano tratto dal suo primo album in studio, Canção ao Lado, e il brano si intitolava Contado Ninguém Acredita ed è il momento dell'informazione.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2. Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi d'artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica in modo caotico. Lo show è stato interrotto. Al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità anche nel Canton Vaud, come la maggior parte degli altri cantoni, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. Beh, a tal proposito, grande partecipazione di migliaia di persone a Lugano, centro e dintorni, per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle 6 piattaforme sul golfo hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso a associazioni e società sportive di animare piazze e lungolago del centro città. Nell'estero, Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Il capo della Casa Bianca era stato esortato anche dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a smorzare la spirale di violenza. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso Salem Jamal Abdal Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze speciali di Hamas, in un raid lanciato ieri nel sud della striscia di Gaza. Avrebbe partecipato all'attacco dell'ottobre 2023 contro un kibbutz nel sud di Israele. In un altro attacco sarebbe stato ucciso anche Muhammad al-Nasser Muhammad al-Khatib, il comandante di un importante battaglione del movimento islamico in Palestina. Perù, per ricordare che 7 turisti italiani provenienti da Seregno e Monza risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud. Il velivolo era decollato da pochi minuti da Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti coi controllori di volo. Le vittime sono 11 turisti, tra gli altri spagnoli e tedeschi, un pilota e una guida turistica. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. E al tempo, alle nostre latitudini, al sud delle Alpi abbastanza soleggiato, nel pomeriggio però lungo le Alpi possibili temporali. Al nord è soleggiato, ma anche lì nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Temperature salgono con le massime estive a 32 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Confederazione, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 11.35 ed è il momento del nostro concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, come sempre, curato da Lara Berliaffa e composto da pagine e reperti preziosi delle teche della RSI, è dedicato all'anniversario di Pietro Mascagni, che moriva il 2 agosto 1945, quindi dà spunto a un programma tutto dedicato alla musica d'opera italiana. Il primo ascolto è necessariamente proprio di Pietro Mascagni, è la sinfonia da Le Maschere, l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nello Santi nel 2013 nell'ambito dei concerti dell'Auditorio.

Era la sinfonia dalle maschere di Pietro Mascagni, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nello Santi nel 2013 nell'ambito dei concerti dell'Auditorio. Era la prima pagina del nostro concerto della domenica, dedicato da Lara Bergliaffa all'anniversario della morte di Pietro Mascagni, che fu proprio il 2 agosto del 45. Quindi più avanti ascolteremo un altro estratto dalla ampia produzione di Mascagni, ma l'occasione è anche quella di ascoltare alcune delle esecuzioni dell'Osi che sono dedicate all'opera italiana. E quindi l'ascolto successivo è di Gioachino Rossini, l'ouverture dalla Gazza Ladra, eseguita dall'Osi, diretta da Angelo Campori, in un concerto di gala per i 100 anni del teatro Kursaal, che si è tenuto nel 1996.

La celebre ouverture dalla Gazza Ladra di Gioachino Rossini, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Angelo Campori nel 1996 in occasione del concerto di gala per i 100 anni del Teatro Kursaal. Riprendiamo le composizioni di Pietro Mascagni, a cui è ispirato questo concerto della domenica. Il maestro Mascagni morì infatti il 2 agosto del 1945. Ascoltiamo l'intermezzo sinfonico da Cavalleria Rusticana, eseguito dall'OSI, diretta nuovamente da Nello Santi, sempre nei concerti dell'Auditorio del 2013.

L'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, eseguito dall'OSI, diretta da Nello Santi nel 2013 durante i concerti dell'Auditorio. Adesso ritroviamo un altro grande maestro dell'opera italiana, Giacomo Puccini, Crisantemi per quartetto d'archi, Andrea Mascetti al violino, Teira Yamashita al violino, Giulia Wexler alla viola, Claude Auri al violoncello. L'ambito era quello del Festival Ticino e Grigioni, il concerto si è tenuto il 12 agosto 2019.

Ed era la composizione Crisantemi per quartetto d'archi di Giacomo Puccini, eseguita al violino da Andrea Mascetti, da Teira Yamashita al violino, Giulia Wexler alla viola e Claude Auri al violoncello, durante il Festival Ticino e Grigioni, in un concerto tenutosi il 12 agosto 2019. Proseguiamo e in questo concerto della domenica, tutto dedicato all'opera italiana, incontriamo Alessandro Ponchielli con la famosa Danza delle Ore dalla Gioconda. In questo caso l'Osi è diretta da John Fiore e si tratta di un concerto pubblico del 1996.

L'orchestra della Svizzera italiana diretta da John Fiore durante i concerti pubblici del 1996 ha eseguito la danza delle ore dalla Gioconda di Alessandro Ponchielli. E ora l'ultima pagina del nostro concerto della domenica, che è partito con lo spunto di ricordare Pietro Mascagni nell'anniversario della sua scomparsa il 2 agosto 1945, sviluppando un programma tutto dedicato all'opera italiana. Di Giuseppe Verdi ascoltiamo la sinfonia da Stiffelio. L'orchestra della Radio Svizzera Italiana, diretta da Markus Poschner, nel concerto del 1° ottobre 2020.

0: Era il 1 ottobre 2020 quando l'orchestra della RSI diretta da Markus Pochner eseguiva in concerto la sinfonia da Stifelio di Giuseppe Verdi. Ed era la pagina musicale che concludeva il nostro concerto della domenica di quest'oggi, come sempre curato da Lara Bergliaffa, dedicato all'anniversario della morte di Pietro Mascagni e in generale alla musica dall'opera italiana. È il momento dei titoli del radiogiornale.
1: Buona domenica da Gino Ceschina. Trump ha messo in pausa gli attacchi all'Iran dopo una richiesta che gli sarebbe giunta proprio da Teheran e pressioni da parte dei paesi circostanti. I nodi da sciogliere però restano sempre gli stessi, Hormuz e il nucleare. Fronte incendi, adesso l'allarme principalmente in Grecia, mentre in Francia e Spagna la situazione è in miglioramento. Proprio in quest'ultimo paese però emerge il disagio dei pompieri per le condizioni contrattuali. E a proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti da parte del governo ad un progetto del Parlamento per favorire la crescita di foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. In Brasile, a due settimane dal via alla campagna per le elezioni, il presidente in carica, Lula da Silva, annuncia che si ripresenterà. Al momento è il favorito. E poi nello sport, calcio, con un servizio sul Grasshoppers che nel pomeriggio ospiterà il Lugano. Tra mezz'ora.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 12:34 e siamo arrivati all'ultima parte di Verde Aurora Weekend di domenica 2 agosto. Quella che avete ascoltato era Aretha Franklin con Accentuate the Positive, da Aretha Franklin, The Great American Songbook, una antologia con i più grandi successi di questa celebre interprete. E siamo arrivati così all'agenda degli eventi culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo ricordandovi che quest'oggi alle 20 alla corte di Palazzo Branca, Baccalà a Brissago, poesie in corte, repertorio classico italiano e dialettale, Leopardi, Petrarca, Trilussa, Bianconi, introduzione e recitazione con Claudio Troise. L'ingresso è libero, le sedie si possono riservare soltanto sul sito. È un appuntamento che appunto a cui farà seguito una seduta di dedica dei libri di Claudio Troise. E poi andiamo al museo Hermann Hesse, dove ci sono le letture domenicali al museo. Quest'oggi il tema a Montagnola è un capitolo di igiene artistica dall'arte dell'ozio. Leggono Simon Cattaneo e Thorsten Korte, rispettivamente in italiano e in tedesco. Al Teatro Dimitri di Verscio c'è uno spettacolo dal titolo Very Little Circus con il Vacuva Teatro, un circo senza segatura, senza animali, senza artisti, senza tendone. Due clown conquisteranno il pubblico proprio grazie al modo in cui affrontano il circo nel senso più autentico, senza una serie di strumenti. E poi c'è anche un altro spettacolo da segnalare al Teatro Paravento di Locarno alle 21, Lussanto, Iullare, Francesco, il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, sarà portato in scena da Christian Poggioni, un monologo che intreccia fonti storiche sulla vita del santo con tradizioni popolari, leggende e altri materiali. E per quello che riguarda la nostra agenda culturale di quest'oggi è tutto.

Foi Boto è il titolo di questo brano, eseguito da Fabiano Donnasimiento alla chitarra e da Sam Gendel al sassofono, dell'album The Room.

Dameron con On a Misty Night, insieme a lui Clark Terry alla tromba, Bill Evans al piano, Ron Carter al basso, dall'album Tad Dameron and His Orchestra, A Magic Touch.

0: Il duo Birds on a Wire dall'album Ramages ci ha proposto questo La Marelle con la voce di Rosemary Stanley e quella di Dom La Nena, che era anche al violoncello. E adesso è arrivato il momento del meglio dei consigli di K. 60 anni fa, in un'intervista divenuta celebre, John Lennon disse che i Beatles erano più grandi di Gesù. E Ferdinando Fasce, professore di storia americana, ricorda il celebre avvenimento che causò l'indignazione di molti americani che arrivarono a bruciare dischi dei Beatles e a bandire le loro canzoni. Il tutto al microfono di Natascia Fioretti.
1: Noi parliamo di una stagione molto particolare nella storia americana e nella storia della musica rock degli anni 60. Il 4 marzo del 1966 il giornale inglese Evening Standard pubblica un'intervista a John Lennon. How does a Beatle live? Si chiedeva il giornale. Come vive un Beatle? Dunque, un articolo molto personale che in questo caso mirava a raccontare John Lennon, che nell'intervista ad un certo punto esprime un suo punto di vista personale su religione e musica e dice, cito soltanto due dei passaggi più critici: Christianity will go, we are more popular than Jesus now. Dunque lui disse: il cristianesimo scomparirà e noi siamo più popolari di Gesù. La sua dichiarazione in quel momento non sortì grande attenzione, ma poi fu ripubblicata

0: pubblicata dal giornale americano Datebook il 29 luglio 1966, dunque esattamente 60 anni fa, e scatenò a quel punto invece l'ira e l'indignazione pubblica negli Stati Uniti. I dischi dei Beatles vennero bruciati pubblicamente, banditi dalla radio e insomma questa controversia ebbe poi anche conseguenze sulla loro carriera. Noi ne vogliamo parlare con Ferdinando Fasce, già professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Genova e soprattutto professore di storia americana all'Università di Bologna. Ferdinando Fasce, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, dicevo tutto questo, ma lei naturalmente è anche un fan dei Beatles, è anche un profondo conoscitore. Ripercorriamo allora questa vicenda, Ferdinando Fasce, in che cosa consiste l'intervista originale di Lennon e poi appunto ci è voluto del tempo e diverse ripubblicazioni prima che poi questa intervista scatenò queste reazioni di cui parlavamo.
1: Dunque, l'intervista, come lei ha ricordato, compare nel marzo del 1966. Bisogna ricordare che l'autrice, la Cleave, è una giornalista, una giovane giornalista molto vicina ai Beatles, si parla addirittura di una sua liaison con John Lennon, ecco, che ottiene la possibilità di intervistare i quattro Beatles, ai quali dedica un pezzo ciascuno, e uno di questi è proprio dedicato a Lennon e contiene la frase che lei citava. In realtà Lennon, da un lato, come sappiamo, era un provocatore nato, insomma, ecco, gli piaceva provocare e, se possibile, se riusciva, trasgredire rispetto ai dettami del manager Brian Epstein, che invece invitava i Beatles a stare molto, molto abbottonati, insomma, nelle loro dichiarazioni. Dall'altro stava leggendo, anzi aveva letto, un libro provocatorio di Hugh Schoenfield, The Passover Plot, in cui c'era una ricostruzione, diciamo, molto dissacratoria della vicenda di Gesù Cristo, che tendeva a ricondurlo, insomma, a una questione di un tentativo di un uomo di farsi profeta, interprete del destino messianico, e Lennon prende questa dissacrazione e sotto l'influenza di questo, nell'intervista alla Cleave, si lascia andare appunto a questa frase, che in realtà è una frase un po' più complessa, perché lui dice, insomma, la cristianità è destinata alla crisi perché sostanzialmente il messaggio di Gesù Cristo è stato poi tradito dalla sua stessa Chiesa, insomma, no? Nella frase, nella parte finale. Ecco. Da notare che la Cleave non pubblica l'intervista per intero, no? Ecco, pubblica dei pezzi, ecco. E poi pezzi di questa intervista finiscono su iniziativa dell'ufficio stampa dei Beatles, ecco, su questa rivista d'assalto giovanile statunitense, Datebook, che aveva già parlato dei Beatles, una rivista provocatoria, insomma, che piaceva all'entourage dei Beatles, a Epstein, eccetera. Gli mandano, Tony Barrow, che è l'uomo dell'ufficio stampa, manda alla rivista questa intervista, la rivista la riprende, ne prende e sottolinea soprattutto questa frase scioccante, no? I Beatles sono più popolari di Gesù Cristo, e poi la manda al direttore della rivista, la manda in giro, incluso anche alcune stazioni radio meridionali. Non bisogna dimenticare che all'epoca c'è uno scontro terribile in corso, perché le battaglie per i diritti civili sono la scaturigine di una reazione terribile al sud, fortissima. Non bisogna dimenticare che nel 64 c'è stata l'approvazione della legge sui diritti civili e nel 65 la legge che consente ai neri di poter votare. C'è una reazione durissima e ne approfittano questi giornalisti, questi DJ radiofonici collegati in vario modo alle forze della destra sudista e scatenano il caso. Il Ku Klux Klan ci salta addosso. Ecco, e qui bisogna aggiungere un'altra cosa importante: che i Beatles 2 anni prima si erano inimicati il mondo del sud perché si erano rifiutati di suonare in arene segregate. Con un gesto molto coraggioso, però insomma i sudisti reazionari se l'erano legati al dito e quindi approfittano dell'occasione e scatenano appunto questa polemica clamorosa.
0: Lei ci ha spiegato un po' anche il contesto, è vero anche alcune radio poi non trasmisero dunque più i brani dei Beatles, ma addirittura si bruciarono dischi, ci furono anche minacce di morte. Possiamo definire questo il primo grande scandalo della musica rock, Ferdinando Fasce?
1: Direi di sì, per molti versi. Diciamo la polemica, cioè è la dimostrazione che in un'epoca di grandi fermenti, di grandi trasformazioni, ma anche di reazione, perché come vedete la reazione nasce subito, non è che arriva dopo, nasce immediatamente, ecco, anche una vicenda apparentemente innocua come quella dei Beatles, in realtà finisce per contribuire a alimentare la discussione in corso all'epoca. E bisogna dire che un'altra cosa che va ricordata, che contemporaneamente i Beatles stanno schierandosi contro il Vietnam. C'è stata una prima dichiarazione di Lennon nell'autunno del 1965 contro tutte le guerre, ecco, anche se amara, perché Lennon dice sono contro tutte le guerre anche se non so se si possono fermare. Ecco, temo che non ci siamo. Nel gennaio Harrison fa una dichiarazione contro il Vietnam e durante questa stessa tournée Lennon torna sul Vietnam e si schiera dalla parte di coloro che si sottraggono alla leva militare negli Stati Uniti. Quindi c'è anche questo elemento che non va sottovalutato.
0: Ferdinando Fasce, in conclusione, pensando alla, chiamiamola così, paranoia della società ben pensante nei confronti della cultura pop giovanile e nei confronti della musica, che negli anni insomma ha ripercorso vicende simili, oggi la società americana, magari occidentale in generale, ma restiamo su quella americana, avrebbe ancora reazioni di questo tipo di fronte a una frase del genere?
1: Beh, visto l'andazzo, la prima reazione verrebbe dal suo presidente, sì. Credo. Ecco. Cioè, la cosa che è cambiata clamorosamente in questi 60 anni è che adesso non sono un gruppo di sudisti che all'apparenza, sottolineo all'apparenza, potevano sembrare uno sparuto gruppo di isolati, perché in realtà avevano un seguito, una presenza e sono cresciuti nel corso del tempo, ma che adesso queste cose sono arrivate alla Casa Bianca. E quindi la prima risposta, e possiamo immaginare che tipo di risposta ne darebbe, verrebbe dallo stesso presidente.
0: Verrebbe dallo stesso presidente. Io voglio ricordare, visto che questo è anche il nostro spazio dei consigli, al di là del fatto che poi online si può andare a ritrovare, ecco, l'intervista o comunque il pezzo che uscì all'epoca, ma il libro di Ferdinando Fasce, La musica nel tempo, una storia dei Beatles, che è uscito per Einaudi. E voglio ringraziare Ferdinando Fasce per essere stato con noi. Grazie e una buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E dunque questo era il meglio dei consigli di K con il famoso caso che avete sentito commentato dal professor Ferdinando Fasce al microfono di Natascia Fioretti. Siamo arrivati alla fine della nostra mattinata con Verde Aurora di questa domenica. Vi lasciamo con la Gerald Wilson Big Band e questo brano Viva Tirado, in cui c'è anche Joe Pass alla chitarra. Subito dopo le notizie del radiogiornale e naturalmente vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Rete 2 del pomeriggio. Per il momento buona domenica e a risentirci presto da Ira Rubini, stamani al microfono di Verde Aurora Weekend. A presto.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buona domenica da Gino Ceschina. Trump mette in pausa gli attacchi all'Iran dopo una richiesta a suo dire che gli sarebbe giunta da Teheran e pressioni dai paesi circostanti. I nodi da sciogliere restano sempre gli stessi: Hormuz e il nucleare. Incendi, adesso l'allarme principalmente in Grecia, mentre in Francia e Spagna la situazione è in miglioramento. Proprio in quest'ultimo paese però emerge il disagio dei pompieri per le condizioni contrattuali. E a proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti ad un progetto del Parlamento per favorire foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. In Brasile, a 2 settimane dal via alla campagna per le elezioni, il presidente in carica Lula da Silva annuncia che si ripresenterà, al momento è il favorito. Nello sport calcio, con un servizio sulla Grasshoppers che nel pomeriggio ospiterà il Lugano. Dunque, il presidente statunitense ha dichiarato ieri sera che si asterrà dal colpire l'Iran affinché si possa raggiungere rapidamente un nuovo accordo che blocchi le ambizioni nucleari di Teheran e lo stretto di Hormuz venga riaperto. È stato proprio l'Iran a farne richiesta con altri paesi medio orientali, ha scritto sulla social Donald Trump, che afferma di aver accettato per il bene del mondo e dello stesso Iran. Neyma Kikerio, questa è la versione di Trump. Il sito americano Axios però ha rivelato che sono state soprattutto le pressioni da parte dell'Arabia Saudita a far sì che vengano ridotte le tensioni.
4: Sì, Riyadh in effetti ha avuto diversi contatti con l'amministrazione americana. C'è stata in particolare la visita mercoledì scorso a Washington del ministro saudito della difesa. Perché? Perché voleva dei chiarimenti sul piano d'azione di Trump, voleva capire qual è la sua strategia, che in effetti chiara non lo è mai stata per nessuno. Si sapeva solo che prevedeva di colpire nuovi obiettivi in Iran, preciso anche che le ambasciate americane di tutto il Medio Oriente venerdì hanno detto ai propri cittadini di prepararsi a partire, di tenersi pronti. Quindi questi nuovi attacchi contro l'Iran sembravano proprio dietro l'angolo, tant'è che ieri il principe saudita Mohammed bin Salman ha preso il telefono e ha chiamato Donald Trump. L'Arabia Saudita, lo sappiamo, è molto preoccupata, ci sono le conseguenze sull'export del petrolio e sul mercato globale, ma poi soprattutto c'è il rischio di un nuovo conflitto con lo Yemen, con gli Houthi, che sono alleati dell'Iran. Cosa si sono detti e con che toni non lo sappiamo, ma non devono essere state solo gentili richieste. È probabile che bin Salman, per convincere Trump a fermarsi, abbia usato la leva economica, evocando gli accordi che legano i due paesi e anche le loro famiglie.
3: Questo per l'Arabia Saudita. Quanto all'Iran, cosa dice di una ripresa dei negoziati?
4: Allora, al momento sappiamo solo che l'Iran non ha affatto chiesto di tornare al tavolo delle trattative e non ha chiesto una sospensione della guerra o un cessate il fuoco. Teheran ha smentito in queste ore quanto detto da Trump, ha detto che il presidente sta mentendo, e in questi giorni in effetti abbiamo visto piuttosto le solite minacce arrivare da Teheran, del tipo: restiamo in stato di massima allerta, risponderemo colpendo strutture militari americane e giacimenti petroliferi di tutti i paesi paesi del Golfo, faremo la guerra a tutti quanti. Quindi tutto quanto detto avvalora la tesi per cui Trump, contrariamente a quanto sostiene, non ha agito per il bene comune, non ha accolto alcuna richiesta e non ha neanche deciso spontaneamente di rilanciare i colloqui, ma ha ceduto probabilmente alle pressioni dei paesi della regione.
3: E anche sulla guerra a Gaza sono stati fatti, lo ricorderete, degli importanti annunci in questi giorni, non ultimo quello di Hamas che ha dichiarato di accettare di deporre le armi. La striscia però è sotto i bombardamenti israeliani per il secondo giorno consecutivo, le persone rimaste uccise questo fine settimana sono almeno 7. L'aviazione israeliana ha anche distrutto un deposito di forniture mediche dell'ospedale Al-Aqsa. Dopo un'intensa battaglia contro le fiamme, è finalmente sotto controllo il gigantesco incendio che ha colpito la Gironda, il dipartimento francese del sud-ovest. In Francia, che però quest'anno ha perso 117.000 ettari di foresta. La situazione riguardo i roghi nel sud-ovest europeo è generalmente più stabile, grave invece quella in Grecia. Vicino ad Atene ci sono almeno 3 fronti attivi che sta bruciando una vasta zona anche a causa di forti venti e dell'ondata di canicola che si è abbattuta sull'Europa. Si è parlato in queste settimane tanto di incendi e della mancanza di mezzi con cui sono confrontati alcuni paesi che devono affidarsi anche alla solidarietà dei vicini europei. Tra i più colpiti dagli incendi c'è la Spagna e i pompieri forestali sono molto sollecitati e fanno un lavoro difficile pieno di rischi, ma per un salario così basso da renderli dei precari, come sentiamo nel prossimo servizio di Giulia Danieli, che a Madrid ha intervistato proprio un vigile del fuoco.
5: I vigili del fuoco spagnoli occupano da sempre un posto speciale nel cuore e nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica. In un paese ciclicamente devastato da incendi boschivi di proporzioni colossali causati dai cambiamenti climatici e dalle ondate di calore, questi operatori sono a tutti gli effetti considerati degli eroi nazionali. Il loro coraggio nel gettarsi tra le fiamme, difendere villaggi ed evacuare migliaia di persone non è in discussione. Però dietro questo alone di eroismo si nasconde una realtà lavorativa complessa, fatta di sacrifici, disuguaglianze strutturali e battaglie sindacali ancora aperte. Abbiamo chiesto la testimonianza di Jesús Molina, vigile del fuoco forestale della regione di Madrid e portavoce del Sindacato Unito dei Pompieri Spagnoli.
6: Bueno, las condiciones de los bomberos forestales en todo el Estado español y en la Comunidad de Madrid son bastante precarias.
7: Le condizioni dei pompieri forestali spagnoli in Spagna e nella Comunità di Madrid sono abbastanza precarie. In verità è uscita una legge nel 2024 che migliorava un poco apparentemente queste condizioni, però la maggioranza delle comunità autonome non stanno ancora applicando questa legge. Principalmente abbiamo dei salari molto precari, all'incirca 1.300 euro al mese, che non ci consentono di arrivare a fine mese. Non siamo protetti dagli agenti cancerogeni e che si respirano durante gli incendi forestali estivi e negli incendi controllati che operiamo in inverno. In generale, in tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
6: In tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
7: Ci sono luoghi, per esempio, come in Castiglia León, dove non abbiamo basi nemmeno per farci una doccia durante il lavoro o poterci cambiare, ci dobbiamo cambiare in auto. Ci sono basi che non hanno acqua, altre che non hanno la luce. La situazione è deplorevole per i pompieri forestali in Spagna.
5: La vostra situazione per anni è stata molto precaria e state lottando per migliorare le condizioni lavorative e anche economiche. A che punto siete?
6: Il 15 di luglio del 2025.
7: Il 15 luglio del 2025 abbiamo iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per migliorare le condizioni dei pompieri forestali della Comunità di Madrid. È stato un anno duro e intenso con scioperi nel quale sono stati realizzati il 50% dei lavori di prevenzione come conseguenza diretta degli scioperi. Nell'ultimo mese abbiamo iniziato finalmente le negoziazioni e possiamo annunciare che lo scorso martedì abbiamo raggiunto un preaccordo e siamo abbastanza soddisfatti perché potremmo potrebbero migliorare le condizioni salariali e anche qualche tema di carattere organizzativo. Questo preaccordo è stato posto all'approvazione del 90% dei nostri addetti, quindi ci aspettiamo di firmarlo il prima possibile.
6: Así que esperamos firmare l'accordo final en breve.
3: In Svizzera, invece, a proposito di pericolo di incendi, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. Una notizia che stride con le ondate di calore e la siccità di quest'anno è che la NZZ Am Sonntag riporta oggi in prima pagina. Da Berna ce la riassume Alessio Veronelli.
8: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato due diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Trösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
3: Adesso mi ha raggiunto in studio Maria Iannuzzi per la rassegna stampa domenicale. I giornali sono usciti come ogni domenica, i temi però sono più o meno sempre gli stessi di cui stiamo già parlando. La siccità è un tema che ritroviamo anche in diversi domenicali, oltre alla NZZ Am Sonntag che abbiamo citato. Sotto quali angolazioni?
9: L'Omotem di Manche ne parla portandoci sulle rive del lago di Neuchâtel, dove la mancanza di pioggia sta mettendo in difficoltà non solo l'agricoltura e gli spazi verdi cittadini, ma anche le foreste, e qui i forestali si trovano confrontati con una situazione che non hanno mai visto prima. Per salvare alcuni alberi è stato necessario irrigarli direttamente nel bosco. Gli effetti del caldo sono ormai evidenti, la foresta ha un aspetto autunnale in piena estate, particolarmente vulnerabile, sottolinea il domenicale Il Giura, dove i terreni calcari trattengono poca acqua e si prosciugano rapidamente. La siccità favorisce inoltre la diffusione di insetti e parassiti che attaccano gli alberi già indeboliti. Anche la sicurezza diventa un problema, alberi fragili possono crollare e alcuni sentieri sono stati chiusi al pubblico. Di fronte a questi cambiamenti, i forestali cercano di accompagnare l'adattamento delle foreste, favorendo specie più resistenti alla siccità, con una consapevolezza: il bosco del futuro non assomiglierà più a quello che conosciamo oggi.
3: Maria, è di pochi giorni fa la notizia dell'intervento dell'esercito nell'Oberland bernese per rifornire d'acqua alcuni alpeggi colpiti dalla siccità. Sono stati egli trasportati serbatoi d'acqua per garantire l'approvvigionamento del bestiame. Un segnale delle difficoltà che si stanno moltiplicando nelle regioni di montagna, e da questo punto di vista, per trovare delle soluzioni, mi pare di capire, si sta dando prova di parecchia creatività.
9: Sì, la ricerca di nuove soluzioni per far fronte alla mancanza di acqua è al centro di un articolo del Sonntag Zeitung. Il domenicale racconta il caso di Obersachsen, nei Grigioni, dove un bacino utilizzato in inverno per l'innevamento artificiale viene ora impiegato per abbeverare il bestiame sugli alpeggi. Ogni giorno circa 4.500 litri d'acqua vengono pompati dal lago artificiale per riempire gli abbeveratoi, una misura che permette agli allevatori di evitare, almeno per il momento, il rientro anticipato degli animali dagli alpeggi, una situazione che quest'estate si è già verificata in diverse regioni del paese. Secondo gli esperti, questo tipo di utilizzo multiplo delle riserve idriche potrebbe diventare sempre più importante. Gli idrologi vedono con favore quindi progetti come quello grigionese, ma invitano anche alla prudenza. Intervenire su sorgenti e corsi d'acqua può avere conseguenze sugli ecosistemi sul territorio, e ogni progetto deve confrontarsi anche con vincoli ambientali e diritti d'uso. Quindi la conclusione è che non esiste una ricetta unica, serviranno soluzioni adattate alle esigenze locali per garantire l'acqua a persone, animali e attività economiche in un contesto sempre più segnato dalla siccità.
3: Insomma, non ci resta che mantenere lo sguardo verso il cielo sperando che arrivi la pioggia. E restando in tema di cielo, parliamo adesso di un nuovo fenomeno che comincia a preoccupare alcune grandi aziende.
9: Sì, a parlare di Sontax Blick lo fa partendo da Rolex. Il colosso dell'orologeria non protegge più i propri segreti soltanto con recensioni e controlli agli ingressi, oggi guarda anche al cielo. Sì, a Bull, nel Canton Friburgo, il gruppo sta costruendo un nuovo stabilimento da circa 1 miliardo di franchi. E per mettere al riparo il cantiere da occhi indiscreti ha ottenuto una zona di divieto di volo per i droni fino al 2032. E il caso di Rolex è solo la punta dell'iceberg. Sempre più aziende svizzere temono infatti lo spionaggio industriale dall'alto e investono in sistemi di sorveglianza dello spazio aereo. Secondo gli esperti, i droni moderni possono fare molto di più che scattare fotografie, possono monitorare i movimenti di merci e persone, raccogliere dati sulle attività aziendali, in alcuni casi persino captare conversazioni attraverso le vetrate degli edifici o sfruttare anche vulnerabilità delle reti informatiche. Per questo cresce la domanda di sistemi in grado di individuare e tracciare i droni. In Svizzera le imprese non possono abbattere o disturbare direttamente i droni, queste competenze spettano alle autorità, ma sapere di essere osservati permette comunque di agire rapidamente proteggendo incontri riservati e infrastrutture sensibili.
3: Maria Iannuzzi e gli articoli che ha scelto sulla stampa domenicale per raccontarceli. Abbiamo ancora un paio di notizie dall'estero. C'è stato un grave incidente aereo ieri sera verso le 20 ora svizzera in Perù. Un aereo da turismo diretto al famoso sito archeologico di Nazca è precipitato poco dopo il decollo. Le vittime sono 13, 11 turisti di cui 7 italiani, la guida e il pilota. E dal Perù al Brasile, dove in vista della campagna elettorale per le presidenziali che inizia il prossimo 16 agosto, oggi il presidente in carica Lula da Silva ufficializza la sua ricandidatura. I sondaggi lo vedono al momento in testa, ma 2 mesi prima del primo turno indicano anche che queste elezioni potrebbero essere ancora più combattute e polarizzate di quelle del 2022, quando la differenza tra Lula e Jair Bolsonaro fu di appena l'1,8% dei voti validi. Il servizio di Paolo Manzo.
10: Sarà questa canzone, ispirata ad un pezzo storico del funk brasiliano, il leitmotiv della campagna elettorale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per le presidenziali di ottobre. Le parole riassumono tutto il senso della sua candidatura, dalla povertà all'attivismo nel sindacato, fino alla presidenza della Repubblica, con uno sguardo ad un possibile quarto mandato.
11: In quanto vive a estrema direita.
10: Finché vivrò, l'estrema destra non tornerà a governare questo paese. Vengano pure ad aiutarli tutti quelli che vogliono. Se vuole venire Trump, che venga. Milei, che venga. L'unico aiuto che io voglio è quello del popolo brasiliano. Dobbiamo preservare la democrazia di questo paese, ha detto Lula, riferendosi alle recenti pressioni dell'amministrazione Trump e del presidente dell'Argentina, Javier Milei. Intanto è scoppiata la polemica per un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui l'ex presidente Jair Bolsonaro, a cui è vietata qualsiasi esternazione pubblica dopo la condanna a 27 anni, chiedeva il voto per il figlio Flavio la scorsa settimana durante la cerimonia di investitura della sua candidatura per la destra.
12: È ovvio che il presidente Bolsonaro non c'è la menor idea
10: È ovvio che il presidente Bolsonaro non avesse la minima idea che sarebbe stato mostrato questo video. Abbiamo studiato quello che dice la legge, non c'è assolutamente nulla di irregolare, si è giustificato Flavio Bolsonaro. Ma il Partito dei Lavoratori di Lula ha denunciato l'episodio alla giustizia elettorale, che potrebbe dichiarare per questo ineleggibile il figlio dell'ex presidente.
3: E questo era l'ultimo servizio per oggi. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Lo sport.
12: Buongiorno da Thierry Fontana, iniziamo dal calcio con il Lugano che per la seconda giornata di Super League alle 16.30 se la vedrà contro il Grasshopper al Letzigrund, partita che potete seguire dalle 16.15 all'interno di Sport e Musica su Rete 3. Sempre alle 16.30 gioca anche a Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz San Gallo. Al Monte Ceneri è la giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi, in programma il cross country per quanto riguarda le categorie elite, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile con Filippo Colombo in partenza, gare che potete seguire su RSI. La 2 su strada invece al Tour de France femminile si continua a gareggiare su suolo elvetico dopo la tappa di ieri, la prima tappa in quella di Losanna per 149 km oggi da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla. È tutto per ora, buona domenica.
13: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato con dell'instabilità nelle Alpi. Al nord sarà generalmente soleggiato con temporali isolati in montagna. Le temperature massime risaliranno attorno ai 32 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 3 agosto. E si prevede un inizio di settimana abbastanza soleggiato su tutto il territorio, con temporali isolati soprattutto in montagna e principalmente nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime attorno ai 33. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità, con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ecco, promiscuità sonore, diciamolo, sì. Perché qui siamo,
2: esatto,
1: un po' sull'ambiguo.
2: Sì, è lanciata in versione cicciolina.
1: Sì, ci strizzava l'occhio, non so con quanta fortuna, ma insomma,
2: Ringraziamo, sì. Ben trovato.
1: Ringraziamo
2: Sergio.
1: E salutiamo naturalmente chi ci sta ascoltando. Buongiorno Valerio.
2: Ben trovato, questa è Babilonia, lo ribadiamo, ne ascolteremo delle belle, sì. E non lo faremo da soli.
1: No, abbiamo un ospite che come sempre introduciamo in musica, ma diciamo subito che è un ospite decisamente babilonico.
2: Sentiamo.

0: Questa è la colonna sonora del film Casablanca,
1: del
0: 1942, uno dei grandi classici della storia del cinema. Max Steiner, il compositore, ci ha portati idealmente a Casablanca,
1: infatti.
0: È insomma una città che lui conosce bene, forse anche meglio di Bologna, no?
1: Un po' meglio di Bologna.
0: Reda Zin, buongiorno, lo
2: grazie,
0: diciamo intanto.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Da quant'è che non torni a Casablanca?
2: Beh, se riesco ad andare una volta all'anno è bello, due volte all'anno ancora meglio.
1: Tu hai fatto un bel giro, hai cominciato a perlustrare l'Europa dopo aver perlustrato anche le scene musicali del Marocco. Com'è che hai deciso di fermarti a Bologna poi a un certo punto?
2: È una storia familiare, è una storia d'amore anche, perché la mia ex, la mia compagna, eravamo studenti a Parigi all'università e lei era di qua. Ci siamo incontrati lì dopo un po' di anni e abbiamo deciso di venire qua.
1: Non è semplice definirlo come artista, perché è autore, insegnante, musicista. Tra l'altro come musicista suoni un camioncino di strumenti.
0: Sì. Sì, tra cui tra l'altro uno strumento che io pensavo fosse un mostro mitologico, il krakeb.
1: Invece no, invece no, il krakeb è
0: delle nacchere, no?
1: Sì, sì,
0: sorta
1: sì,
0: di nacchere.
1: Sì, nacchere metalliche.
2: Il gembri pure, che è la, diciamo, la chitarra africana, o diciamo, come lo dico, il bisnonno della chitarra,
0: usato
2: il basso precoloniale,
0: esatto,
2: sì, esatto,
1: che
2: è,
1: si slappa,
2: sì, si slappa, ma si suona anche a arpeggio, cioè cordofono percussivo, diciamo.
1: Tra l'altro sono due strumenti, abbiamo citato due strumenti importantissimi per la musica gnawa, e sono anche strumenti rituali, quindi quando uno li maneggia dovrebbe avere un po' di rispetto,
2: molta cura, molto rispetto all'approccio, perché come dico non è uno strumento che tu vai a comprare. Cioè lo puoi fare in conto turista se vuoi, però non è così, è uno strumento per iniziati, per cui ti avvicini all'artigiano, al maestro, per potertelo quasi meritare.

0: Futuro? Antico.
1: Ah, se Wolfgango Amadeo sapesse che il suo requiem finisce così anche nelle nostre sigle, non so quanto ne sarebbe felice, ma insomma.
2: Beh, comunque l'insegna Futuro Antico, sì. Credo che sia poi, diciamo, un planning, un'ipotesi di ricerca che si pongono moltissimi artisti, quelli sì. Di cercare appunto di trovare il futuro nella tradizione o viceversa.
1: Si può invertire, si anche può anche invertire. Antico futuro non cambia molto. In questo caso siamo nel 1942, ma l'origine e la fonte è di molto precedente, infatti lo studio opera 10 numero 12 in do minore di Frédéric Chopin, conosciuto anche con i titoli apocrifi La caduta di Varsavia o meglio Studio rivoluzionario, un appellativo questo che gli è stato dato da Franz Liszt. Quindi
2: e in questo caso però?
1: Poco. In questo caso rivisto, rivisitato da un visionario, Raymond Scott. Beh, noi lo conosciamo soprattutto come autore delle colonne sonore di cartoni animati, Bugs Bunny ad esempio, Daffy Duck, sì. I Looney Tunes,
2: anche musica per bambini in genere,
1: sì, ha fatto un po' di tutto, ma è anche considerato uno dei più importanti ingegneri elettrotecnici ed elettronici nel campo delle tecnologie applicate alla composizione, quindi all'esecuzione musicale. Era davvero avanti nei tempi come inventore proprio. In questo caso rivisita in jazz, come sentiremo, lo studio di Chopin con, in bellissima evidenza, Stanley Webb.

0: L'ensemble Jazz Laboratory di Raymond Scott, per una versione allora futuristica, era il 1942, dello studio numero 12 di Frédéric Chopin dalla sua opera 10, lo studio rivoluzionario, qui tra l'altro con un solista strepitoso al sax tenore Stan Webb.
1: Ecco, è capitato nel tuo, diciamo, andirivieni nomadico, concertistico, di far innervosire un fisarmonicista che poi Reda ti ha tirato addosso la fisarmonica?
0: Sì, o magari in macchina era sistemata male e poi rotola.
1: Hai fatto mai a botte con un collega?
2: Ah beh, sempre, dai.
1: Quello succede.
2: No, ma poi io questo accordeo mi ricorda, non so perché, sempre queste cose da un po' alla Jacques Brel. Quando lui dice, chauffe Marcel, chauffe, nelle assoli. Questa cosa un po'...
1: del mantice.
2: Esatto,
1: che viene fuori.
2: Esatto.
1: Beh, in realtà era solo una sigletta che introduce appunto una rubrica che noi dedichiamo al nostro ospite, che potrebbe sembrare un piccolo agguato, ma non lo è, perché si intitola Salto nel buio e in realtà è esattamente questo, cioè adesso, caro Reda, ti facciamo ascoltare un brano senza annunciarlo. Però è considerato un regalo, perché sono sicuro che se non lo conosci ti piacerà, sì. Però vogliamo anche sapere che tipo di vibrazione ti dà, che insomma, sì. Come ti sembra?
2: Ottimo.

0: Pensa che io fino a 2 minuti fa ero convinto di comprendere abbastanza bene la lingua francese. Mi hai messo in crisi un po'.
1: Sì.
0: Non ci ho capito tantissimo.
1: Chi si è mescolata con molti altri idiomi.
0: Ecco perché, mamma. Ora ci
1: ma sentiamo,
0: qualcosa.
1: Sentiamo cosa Reda. Dice Reda.
2: C'è un po' di creole.
1: Sì.
2: Ci abbiamo tra le Antille, il Madagascar, c'è dell'Africa dell'Ovest, però molto contaminata, perché c'è cordofono, che stile Gambrin, Goni. Sì. Però le percussioni sono di stile antiche o robe del genere.
0: Quindi è difficile da piazzare, diciamo, geograficamente.
2: Sì, però c'è un elemento marittimo. Sicuramente questa musica viene da... c'è un sacco di acqua attorno.
0: Da un'isola.
1: C'è acqua attorno, sì. Hai ragione.
2: No, c'è volontà
1: e
2: di...
1: E ci sei andato vicino anche col Madagascar, ecco. Perché in realtà siamo alla Réunion.
2: Esatto.
1: E quindi in mezzo all'Oceano Indiano, e la creolità però c'è, perché c'è un po' di India, un po' di Arabia...
2: Sì.
1: Africa naturalmente e Francia, che è appunto quello che citava proprio ora Sergio. Lui si chiama Alain Peters e è un parabolier, che è una parola meravigliosa, perché è come un creatore di parabole,
0: certo.
1: Ed è un bel modo per...
0: per
1: come
0: prendere
1: dire...
0: Sky, dici.
1: Anche, sì.
0: Anche.
1: Per prendere Sky, ma anche per volare alti nel cielo della poesia, come fa Alain Peters con questo Manger pour le coeur. C'erano delle sonorità che mi ricordavano anche, diciamo, il tuo mondo, perché c'era un po' di metallo nelle percussioni, c'era questa anche, diciamo, imprinting ritmico molto ripetitivo. Usano loro una specie di, per fare questa musica che ha a che fare con questi due generi dell'isola che sono il maloya e il segà, questa specie di percussione come che ha forma...
0: Stai facendo dei gesti, meno male che non ti si vede,
1: Però no, sto appunto deambulando con questa percussione che è una scatola esatta piena di conchiglie o sassolini che loro agitano in maniera magistrale naturalmente. Beh, questo era il nostro regalo, adesso tocca a te però restituirci un colore sonoro, un
2: bellissimo
1: flavor.
2: No, io dicevo che queste sonorità sono molto vicine, i timbri dei strumenti sono molto simili a quello che si trova nelle mie influenze dell'Africa dell'Ovest, l'Africa detta subsahariana, che poi si è sviluppata in altre musiche nell'Africa del Nord e nelle metropoli, per tornare a Casablanca, con un pizzico di elettricità contenuto.
1: Hanno a un certo punto attaccato la spina.
2: Assolutamente. E nel discorso, perché il film, per tornare al film Casablanca, periodo storico molto importante, dove da una parte abbiamo le popolazioni indigene che sono sotto dominio coloniale francese, ma i francesi se la fanno con i nazisti, parte di altri francesi vogliono la Francia libera, gli americani arrivano, per cui abbiamo anche i primi soldati anche neri americani che erano ancora sotto segregazione razziale al loro paese, che tornano e vedono l'Africa per la prima volta e si contaminano e portano però il loro jazz e le loro musiche.
1: Quindi secondo te tutto questo ha creato un humus musicale?
2: Assolutamente, non solo musicale, anche a livello di apertura sul mondo, di come noi gli indigeni nordafricani abbiamo visto, perché si parla dell'operazione Torch, un'operazione importante che ha aiutato nella seconda guerra mondiale nella liberazione del nazifascismo. È partito tutto da lì, da queste coste atlantiche dal Nord Africa, che poi dopo l'Algeria, la Tunisia è risalito, la Corsica, il Sud Italia, la Francia.
1: E ora come facciamo ad arrivare al tuo primo ascolto?
2: E questo sono il legame tra l'West Africa e le Americhe. Il primo brano che vi propongo, I Got the Blues, parla proprio del legame storico, della tratta che si sa della storia del commercio triangolare, la tratta verso le Americhe e la tratta però dall'Africa nera all'Africa del Nord. In questo brano provo a portare dei paralleli su questo viaggio che ha fatto questa musica sia nelle Americhe
1: sia all'interno dell'Africa.
2: All'interno dell'Africa.
1: Perché la matrice poi Gnawa è nata proprio da questa transumanza, no? Anche coatta, però alla fine, come spesso succede, poi una cosa drammatica crea poi una cosa
2: quel dolore
1: bellissima.
2: Esatto, che crea poesia.
1: Sentiamo chi suona qua.
2: Su questa versione che stiamo sentendo, perché è un brano che avevo scritto e suonato in varie formazioni, però

brano che sentiamo su come Faudà, c'è Danilo Mineo alle percussioni, Fabrizio Pulisi al synth, poi ci sono dei featuring, perché ho messo la chitarra a Dobro, Andrea Ladino, Vagelis Mercurios, grandissimo udista di origine greca, registrata in live a Sawira, proprio a Mogadore Sawira, in diretta con gli elementi del mare veri che si sentono in tutto.

0: Ecco, è andata bene Valerio, ma levarmi così dalla trance di colpo non potrebbe anche non fare bene.
1: No, tra l'altro questi pezzi devono durare almeno 26 minuti di solito, infatti. Anche di più, no? Anche una notte intera là.
2: Sì, vabbè, parlando del lato rituale, lato ortodosso, sì. Da lì là, perché processo di cura che va costruito,
1: altrimenti si può anche un po' comprimere,
2: perché non c'è solo la musica è uno degli elementi della lì là rituale, che ha bisogno dei suoi riti, nel senso, perché ci vuole un sacrificio prima di tutto, poi ci vuole gli incensi e poi una successione di
1: sacrificio,
2: brani tradizionali.
1: Io avrei
2: non parlavo di
0: e mi sta indicando
1: avrei
0: incredibile
2: un sacrificio umano,
1: un galletto facilmente
0: sì, e poi settimana prossima come faresti?
1: Hai ragione, questo non l'avevo calcolato.
0: Non ti conviene.
1: Comunque sono suoni quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora che evocano sicuramente Shostakovich.

Ecco, molto bello che tu abbia creato questo legame immaginario, no? Tra la musica dei Faudà, lo ricordiamo, di Redasin, nostro graditissimo ospite oggi, e quella di Dmitri Shostakovich, uno dei suoi preludi, opera 34.

0: Allora, questa è l'unica sigla, siamo stati premiati anche, sì, non, sì. Non so se, è l'unica sigla che si fa una domanda e si dà una risposta, quindi esatto. In qualche modo Marzulliana.
1: Tutto in musica,
0: sì.
1: Peraltro.
0: Sì, sì, sì, perfettamente, ma per arrivare dove?
1: E arrivare a dei brani musicali che contengono già nel titolo un nome e un cognome, o almeno un nome, ma in questo caso proprio, non so nemmeno se definirlo un nome e cognome, perché lei in realtà è famosa come Chica da Silva. Una ragazza poi diventata una potente donna brasiliana.
0: Potente in che senso?
1: Nel senso che alla fine si è sposata il più ricco proprietario terriero della zona in cui stava.
0: Eccola lì.
1: E questo proprietario, anziché sfruttarla semplicemente, l'ha liberata dall'essere schiava. Quindi è una forma, tra l'altro, di una traiettoria che in qualche modo ci ricollega anche ai racconti che ci stava facendo Reda, cioè a questo passaggio transoceanico tra Africa e America, in questo caso Sud America. Chica da Silva è il titolo però anche di un brano musicale, gli hanno fatto un film, perfino una serie televisiva su questo personaggio.
0: Quindi dedicato a lei in questo caso.
1: È diventata un'icona sia femminista, sia proprio di liberazione identitaria, perché appunto era un'ex schiava diventata semplicemente donna libera. Deve essere piaciuta questa storia anche a Miriam Makeba, che infatti interpreta un brano che si intitola proprio così, Chica da Silva.

0: Beh, fantastico, la nostra arca radiofonica stava ondeggiando, proprio tutti a ballare su questo Chica da Silva, che è un brano davvero favoloso.
1: Tra l'altro bravissima anche Miriam Makeba, certo, a cantare in portoghese, portoghese con accento brasiliano in questo caso, perché si parlava tra le altre cose anche appunto di questo signore che era il proprietario di una miniera di diamanti.
0: Citato più volte, Joao Fernandes.
1: Joao Fernandes de Oliveira.
0: Lui. Pensavo fosse un ala destra, invece ora ho scoperto.
1: No, era un grande proprietario. Io credo che adesso stiamo tra l'altro per ascoltare il tuo secondo brano musicale che ci hai portato e che è il risultato di un approccio molto jazz, nel senso che tu ci dicevi che questo disco è stato fatto anche
0: di getto, quasi
1: di getto, esatto, no?
2: Sì.
1: Immagino che per fare una cosa del genere, mettersi uno di fronte all'altro e suonare, ci vuole però un'affinità, diciamo, raccolta prima in...
2: Certamente, accennando al probabilmente a Red Nilo, che è un progetto in duo, sì, che ho fatto, che direi meno jazz possibile del miei ultimi progetti che ho avuto magari con il Voodoo Sound Club, che avevamo un giro molto più sul free, o con il Fauda, anche lì molto ricerca psichedelica e tutto. Qua c'è un elemento centrale che è la chitarra, che io chiamo il bottino coloniale, perché come la lingua francese per noi in Africa, in Nord Africa, è il nostro bottino, cioè lo prendiamo, lo mescoliamo, giusto, poi vedi che la lingua vive anche grazie a questa violenza, questo fatto che la mastichiamo, non la veneriamo, bisogna dargli una scossa. La stessa cosa per lo strumento, la chitarra, penso che è una delle cose le più belle che ho lasciato al colonialismo.
1: Quindi ci sei tu alla chitarra qui?
2: E c'è Danilo Mineo alle percussioni, Danilo che condividiamo un'amicizia e
0: c'è
2: tantissimi
0: anche
2: viaggi.
0: Prima lui, no?
2: Certo, certo,
0: gruppo,
2: perché ci conosciamo dal mio arrivo a Bologna, abbiamo fatto tanti viaggi dall'Etiopia all'Egitto, il sud del Marocco e altri posti ovviamente anche in
1: e
2: Europa.
1: Il titolo è proprio Bottino Coloniale.
2: Sì, è un pezzo strumentale, sì, centrato sulla chitarra.

0: Beh, che bomba, Re Da Zin e Danilo Mineo con uno special guest, no? Jimi Hendrix. Ah, non era lui, no? Mi sembrava.
1: Beh, però si aggirava.
0: Si aggirava.
2: Sapete che c'è il mito, no, della sua visita in Marocco insieme a tanti.
0: Vedi.
2: Dico mito perché nessuno è stato capace di portare una foto, una registrazione. Eppure Living Theater, che l'avrebbero invitato, loro hanno documentazione, ma su di lui c'è il mito. Ecco.
0: Sì, e resterà tale.
2: Esatto.
0: Dicevo, Valerio, sottolineiamo il fatto che questo disco è stato registrato proprio qui sulla nostra arca radiofonica Roberto Passuti
1: allo Spectrum Studio.
0: Certo.
1: E infatti non sempre capita, no, che facciamo ascoltare delle cose e registrate proprio qua, pensate. Hey yo man, I'm going back to the castle, man. I'm going to hang out with the armor and

0: Ah, yeah!
1: Wait, hold up. No.
2: Eh beh, non si sono fatti mancare niente, ma no. È stata una mia allucinazione o c'era Jovanotti?
0: Sembrava Jovanotti, sì.
2: È incredibile, ora chiediamo conferma. Sembrava la voce di Jovanotti a un certo punto.
3: I don't know, you know, io non c'ero in Italia quando forse c'era il
2: fenomeno. Però hai riconosciuto i Public Enemy.
3: Beh, come no, è una family, diciamo, perché abbiamo vissuto un'esperienza grazie a questo documentario che avevo realizzato. È diventata un'avventura bella che ha coinvolto un po' di artisti dell'Italia, da Bologna, e Public Enemy e membri delle loro famiglie, cioè.
0: Ma come tutto. Ti è venuto in
3: allora mente? Praticamente in breve c'erano gli anni Obama, io ho sempre avuto questa cosa di fanzine, che abbiamo un festival a Casablanca, festival di musica urbana, col quale ho sempre mantenuto, prima anche di internet, sempre queste cose di fanzine, e mandavo anche degli articoli su dei concerti che mi piacevano, e visto che suonavano volevo fargli un incontro negli anni Obama per dire com'è, come la vedete, la storia, il presidente nero, eccetera. E da lì è nata, ho incontrato un'altra realtà nelle quinte, mi è nata un'idea, perché c'erano legami loro con il movimento spirituale della Nation of Islam, conosciuto per Malcolm X, Louis sì. Farrakhan, eccetera, e altre coincidenze che mi hanno messo luce su dei lati che mi incuriosivano in quanto nordafricano, più che una cosa sui Public Enemy che hanno fatto intanto, esatto, proprio delle cose più di contesti familiari e di eredità storica dal loro genitore. E poi
0: quindi loro non riuscivano più a liberarsi di te.
3: No, esatto, mi trovavo ovunque. No, sono dei grandi, veramente, quando dice dei artisti grandi, sai, l'accoglienza, mi hanno accolto anche dove potevo finire, in dei motel, in Canton Ohio, in dei paesini persi, piuttosto mi hanno aperto casa loro, ero lì, e cosa che sai nel documentario è preziosa, perché per poter entrare nella cucina della nonna, prendere il tempo di vedere, certo, le foto di archivio, di famiglia, stare
0: lì. E come città quali hai battuto?
3: Ah, tanta roba, cioè da New York, Canton, Alliance, Ohio, Denver, Los Angeles, San Francisco, New
0: Jersey.
3: E come
0: si intitola?
3: The Long Road to the Hall of Fame.
2: Vedi? Anche
3: The Long Road to the Hall of Fame.
2: E
3: sì,
2: anche regista e autore.
0: Sì, assolutamente, questo... si può recuperare.
3: C'è online, c'è su OpenDB, distribuzione dal basso, ma c'è anche una versione sul mio sito, redazzine.com, dove potete guardare gratuitamente, o potete contribuire a qualcosa se vi piace.
4: Generi di conforto.
2: Ecco, generi di conforto. Qui Elena sembra alludere a generi, diciamo, illegali. No, noi ci dissociamo.
0: Non necessariamente, diciamo.
2: Beh, insomma, un estratto da R è questo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Quello era un po'. Però noi invece andiamo su cose sempre di conforto, ma più legali,
0: sì,
2: diciamo, più vicine.
0: In questo caso sicuramente.
2: Beh, certo, lo champagne, a chi non piace, te,
0: no,
2: te piace,
0: certo,
2: penso.
0: Chiaramente bersene 8 quintalini fa male.
2: Sì, beh, come tutte le cose.
0: Come tutte le cose.
2: Questa però è la polca dello champagne, Champagner Polka di Johann Strauss, il maestro di Zaklen, di Casadei.
0: Di Casadei, insomma. Sì, sì, di tutto il liscio.
2: In qualche modo il nonno. È dedicata al barone Karl Ludwig von Bruck, ministro delle finanze austriaco, che quindi è sempre bene ingraziarsi il ministro delle finanze. Questo però non deve aver fatto tutto benissimo, perché è entrato in carica nel 1855 e nel 60 si è suicidato.
0: Ah.
2: Quindi probabilmente, vabbè, comunque non indaghiamo. In questo momento ci interessa l'opera 211 di Johann Strauss, Champagner Polka, che qui ascoltiamo con Daniel Barenboim e con i Wiener Philharmoniker.

0: E c'è anche lo stappio finale, esatto, non si può dire, ma si capisce. Champagner Polka di Johann Strauss figlio, prima non l'ho sottolineato, Daniel Barenboim qui con i Wiener Philharmoniker, un estratto, manco a dirlo, da un concerto di Capodanno. Era l'edizione 2022 ed è un po' come le tasse, no? Il concerto di Capodanno, ce lo becchiamo
1: assolutamente,
0: volenti o nolenti, dal 1939, quindi
1: però può essere anche un genere di conforto, in effetti.
0: Sì, in qualche modo.
1: Beh, abbiamo ascoltato tante cose, vedo, così ripercorrendo la nostra scaletta: Raymond Scott, Shostakovich, Alain Peters, Miriam Makeba, George Grunz,
0: rifacciamo tutto?
1: Ma no, è stato un bellissimo viaggio, ma non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato anche il nostro ospite Red Azin.
0: Certo, con i suoi regali sonori, e chiudiamo proprio con l'ultimo dei suoi regali.
1: Cosa ascoltiamo adesso?
2: Ascoltiamo questo brano originale dell'ultimo disco di Red Nilo. Il brano si chiama Dada, l'ho scritto sempre ispirato da musica Hassani del sud del Marocco. È una specie di ninna nanna, no?
0: Qui non c'è Jimi
2: essendo
0: Hendrix,
2: papà,
0: quindi
2: no, però la chitarra elettrica è lì, e l'ispirazione.
1: Che chitarra
2: è sempre
1: usi?
2: Una SG.
1: Beh, a questo punto ce la godiamo, la Gibson.
0: Ti ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi per questo viaggio sonoro bellissimo.
1: Anche per noi è stato un viaggio incontrarti. Noi ci reincontriamo, facciamo il giro di una settimanella.
0: Dovrei dire purtroppo da copione, però in realtà
1: non vediamo l'ora di rifare ancora Babilonia. E nel frattempo anche voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bugola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: Buon pomeriggio dell'informazione, in studio Fabio Degli Antoni. Il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resilienti ai cambiamenti climatici. Una notizia che stride con le ondate di calore e la siccità di quest'anno e che la NZZ Am Sonntag riporta in apertura. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato due diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Trösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
2: Dopo presunti progressi nei tentativi di raggiungere un accordo diplomatico con l'Iran, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver temporaneamente annullato una nuova ondata di attacchi militari. La condizione per tale decisione è il raggiungimento rapido di un'intesa, ha scritto Trump nella notte sulla sua piattaforma Truth Social. Le forze armate statunitensi sarebbero pronte a sferrare un attacco di una potenza tale da non aver precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha puntualizzato. Tuttavia, l'Iran e altri paesi della regione avrebbero chiesto di desistere, dato che ora si profilano i contorni di un accordo. Prosegue il rientro verso il Marocco dei migranti entrati in massa il 30 luglio nell'exclave spagnola in Marocco di Ceuta. Secondo fonti di Madrid, sono circa 73.500 le persone che hanno lasciato la piccola città per far ritorno oltre confine, mentre il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungerla a nuoto è salito a 71. 1.149 le persone ferite. E stamane da Città del Vaticano, Papa Leone XIV ha sottolineato durante l'Angelus di seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. E per lo sport infine, europei di canottaggio in corso sul lago di Varese, seconda medaglia per la delegazione svizzera. Dopo l'oro femminile nel 4 di ieri, oggi grandissima soddisfazione per la ticinese Claire Ghiringhelli, che conferma il terzo posto in questo tipo di competizione nel singolo paralimpico. Gara vinta dall'Ucraina Anna Sheremet. Brava, bravissima Claire Ghiringhelli. Adesso ci occupiamo del tempo. Al sud delle Alpi abbastanza soleggiato, nel pomeriggio lungo le Alpi possibili temporali, al nord invece sereno. Nel pomeriggio anche in alcune zone del nord temporali isolati, ma soprattutto in montagna. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto sulle alture.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Benvenuti a un nuovo appuntamento con la stagione estiva di Charlot, lo spazio della domenica pomeriggio che ci offre l'occasione di riascoltare e approfondire i momenti più intensi e significativi della nostra programmazione invernale. A pochi giorni dall'anniversario della sua scomparsa, la puntata di oggi, andata in onda lo scorso 31 maggio, sceglie di sottrarsi ai cliché del fenomeno di costume e del gossip tragico per celebrare un anniversario altrettanto straordinario, i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Attraverso un viaggio ravvicinato nella sua complessa parabola artistica e umana, cercheremo di restituire a Marilyn ciò che l'industria hollywoodiana e il doppiaggio dell'epoca gli hanno spesso negato: la statura di attrice straordinaria, sorretta da uno studio incessante, da una profonda consapevolezza e da una tecnica raffinata che l'autrice Cristina Iandelli ha saputo definire come il metodo del candore. Buon ascolto.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Non so perché finisco sempre nell'inconscio della gente. Che sia una citazione vera o una falsa attribuzione, certamente queste parole di Marilyn Monroe ci sembrano perfette per iniziare oggi. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot da Monica Bonetti al microfono per questa puntata che dedichiamo a una donna che è stata un'icona pop e un simbolo sexy, ma che è stata anche, anzi, che è stata soprattutto una grande attrice. Come è naturale capiti in occasione di anniversari, che in questo caso è quello che cade il 1 giugno e che sarebbe stato il 100° compleanno di Marilyn Monroe, come è naturale in questi casi, dicevo, si sono moltiplicate le mostre e gli eventi celebrativi, da Becoming Marilyn, la mostra immersiva in corso fino al 26 giugno a Zurigo, all'omaggio del MUDEC di Milano, Beyond the Icon, dietro l'icona, che resta aperta fino al 24 giugno, o l'esposizione alla National Portrait Gallery di Londra, che dal 4 giugno al 16 settembre espone i ritratti che alcuni dei più grandi artisti e fotografi le hanno scattato. E mi fermo volutamente a queste tre a portata di una visita anche dalla Svizzera italiana. Icona della cultura pop, attrice brillante e gioioso sex symbol, duraturo mito cinematografico che fonde la dorata finzione scenica con la dolorosa verità umana, Marilyn è senz'altro la diva più celebre della storia del cinema. L'infanzia allucinante, madre pazza, affidamento a famiglie maldisposte, abusi sessuali, gli inizi faticosi, il celebre calendario per il quale posò nuda, i tre matrimoni, le non tanto segrete relazioni con il presidente John Kennedy e con suo fratello Robert, la tragica fine avvolta nel mistero, tutto contribuisce a comporre il ritratto di una donna fragile e disperatamente sola. Un ritratto e una celebrità che a volte hanno offuscato una più attenta analisi delle sue capacità interpretative, ma anche di gestione della sua immagine. La vicenda delle foto nude, ad esempio, emerse perché con audace anticipo, quando arrivati i primi successi qualcuno che le aveva scoperte stava provando a ricattarla, fu lei stessa a parlarne. Molte quest'anno anche le biografie o i libri fotografici in uscita. Di uno di questi, a Los Angeles con Marilyn Monroe, in libreria dal 29 maggio per Giulio Perrone Editore, è autore il primo dei nostri ospiti, Francesco Costa. Con lui e con la professoressa Cristina Iandelli, storica del cinema all'Università di Firenze, ci concentreremo sulla tecnica di attrice di Marilyn, provando ad analizzare quel metodo del candore che la caratterizzava e che abbiamo voluto utilizzare come titolo di questa puntata del nostro magazine. Su Il Sipario e cominciamo. La perla. La perla di questa settimana è dedicata a tutti coloro che amano il medical drama, da Grey's Anatomy fino a The Pitt. Un genere a cui abbiamo dedicato una puntata di Charlot lo scorso gennaio e che potete ritrovare facilmente se ve la siete persa. Ma è anche un invito per chi questo genere lo frequenta poco a osservare con uno sguardo diverso il racconto di storie mediche sul piccolo e sul grande schermo. Lo aveva già fatto Eldin, L'ultimo turno in italiano, il bel film di Petra Volpe che si è spinto fino alla soglia della cinquina per l'Oscar come miglior film internazionale quest'anno. Eldin, il cui successo è, secondo me, in gran parte dovuto all'aver saputo arricchire la narrazione con problemi che fanno parte della vita quotidiana di medici e di infermieri, ma che raramente entrano nel racconto cinematografico e televisivo. Reparti al limite del collasso e cronicamente sotto organico, ritmi frenetici, stress ed eccesso di pressione. Lo fa con ancora maggior forza il film documentario Cent Heures aux Urgences, realizzato dal videomaker Sacha Porcher per la trasmissione Immersion di RTS. Porcher
ha passato un'intera settimana con medici e infermieri del pronto soccorso del CHUV, l'ospedale universitario di Losanna,

l'ambulanza, il documentario ci restituisce la carica emozionale di chi lavora come urgentista, ma è anche una lezione magistrale di come i vincoli di ripresa, ad esempio quello del rispetto della privacy, possano esaltare l'efficacia del racconto. Per me è indimenticabile la pudica intimità narrata da una scena in cui si vedono solo una tenda e la schiena di un infermiere che con garbo vi si accosta. Dietro la tenda, la voce del familiare di un paziente grave. Nessun primo piano potrebbe restituire meglio lo sgomento e lo smarrimento che quell'inquadratura ci racconta. Lo trovate su Play RTS o sul canale YouTube di Tataki. Assolutamente da vedere.

0: voce suadente della cantautrice canadese Dominique Fils-Aimé in uno dei suoi ultimi brani uscito proprio quest'anno, Freedom Become. Ed è lei a portarci nel vivo di questa puntata dedicata a Marilyn Monroe nel suo centenario. Era nata infatti il 1 giugno 1926 a Los Angeles come Norma Jean Mortenson Baker. Un'infanzia e un'adolescenza difficili, con un continuo peregrinare tra orfanotrofi e affidamenti durante i quali subisce ripetuti abusi, e poi una carriera che in pochi anni la trasforma in Marilyn Monroe, consacrandola diva del cinema hollywoodiano e icona pop che ancora oggi resiste intatta all'usura dei decenni. Di lei parliamo oggi con Francesco Costa, sceneggiatore cinematografico e televisivo, autore di romanzi, due dei quali trasposti anche sul grande schermo. Ha firmato 82 voci di attrici e di attori per l'enciclopedia Treccani ed è docente di storia della narrazione cinematografica per l'Università iCampus. Esce in questi giorni per Giulio Perrone Editori a Los Angeles con Marilyn Monroe, mentre nel 2023 sempre per Perrone aveva pubblicato Dive del cinema. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, una curiosità intanto: perché raccontare Marilyn attraverso i luoghi di Los Angeles, attraverso gli indirizzi nei quali ha abitato a Los Angeles?
1: Era un desiderio di immedesimazione, una specie di Madame Bovary, c'est moi. Di lei è stato detto tutto e il contrario di tutto, ed è sempre stata raccontata ab externo, dal di fuori. Io

0: ho sempre sentito un'enorme compassione per questo personaggio, per questa figura e soprattutto per la fine tragica, tuttora avvolta nel mistero. A questo punto mi è venuta un'idea, anche per distinguermi dalle numerose pubblicazioni che il centenario della sua nascita comporterà sicuramente. Mi è venuta un'idea, ho detto: dove abitava questa donna, dove è nata, dove è vissuta? Le prime case povere, le abitazioni sempre più ricche, la casa in cui ha finito i suoi giorni, il cimitero in cui è sepolta. Mi è sembrato così di fare il suo percorso al suo fianco, di essere praticamente in parte lei.
1: E ci offre anche in questo modo una topografia di Los Angeles, di Hollywood, che è estremamente curiosa, ma ne parleremo.
0: Esattamente.
1: Siamo collegati anche con la professoressa Cristina Iandelli, storica del cinema, esperta di recitazione, divismo e star system, insegna all'Università di Firenze e per Marsilio ha pubblicato nel 2007 Breve storia del divismo cinematografica, mentre più di recente è uscito Tre studi su Claudia Cardinale, premio Kinomata per il miglior libro italiano su cinema e gender studies. Buongiorno e benvenuta anche a lei, professoressa.
2: Buongiorno.
1: Allora, una curiosità.
2: Grazie di questo invito.
1: Una curiosità anche per lei, perché per capire Marilyn Monroe a 100 anni dalla sua nascita, dobbiamo smettere di guardarla come a un fenomeno di costume e iniziare piuttosto invece a studiarla attraverso la sua tecnica di attrice, cosa che lei ha fatto in un saggio che poi citeremo.
2: Perché sulla scia di quello che diceva Billy Wilder, lei era una straordinaria attrice, un talento veramente unico come attrice di commedia, quindi qualcosa anche di abbastanza raro e dall'altro lato misconosciuto, perché tutto quello che si sa di lei alla fine sono i suoi ritardi sul set, il problema di affrontare proprio il set, la paura del palcoscenico cosiddetta, e anche diciamo così numerosi episodi, no, durante la lavorazione dei film. Il tutto dà l'impressione di una attrice che non sapesse recitare, la grande diva che però non sapeva recitare. A mio avviso questo non è assolutamente adesso o non è più possibile pensarla così. Anche perché, in genere faccio un esempio per tutti, se noi vediamo la sua prima piccola grande parte in Eva contro Eva di Mankiewicz del 1950, ci rendiamo conto che fa una cosa di una straordinaria rarità, cioè riesce insieme a un coté di altre grandi attrici a entrare in questo spazio del set prendendo la luce in modo che risalti questa sua immagine di bianchezza, di biondo, di tutto quello che si lega alla sua tonalità, il chiarore angelico di questa figura. Quindi in realtà lei sapeva perfettamente calcare il set e non ha mai smesso di studiare recitazione in tutta la sua carriera. Quindi ecco, in questo
0: aveva
2: senso mi sembra
0: perfetti.
2: Che oggi dobbiamo... Aveva tempi comici perfetti, esattamente, sì.
0: Aveva tempi comici perfetti, ma qualcuno piace caldo, quando la moglie è in vacanza, ma era anche una buona attrice drammatica. Beh, basti pensare a Niagara.
1: Certo.
2: Certamente.
1: Ci arriveremo, forse ecco, sono così gustose quelle scene comiche, io ne ho viste diverse per preparare questa trasmissione, devo dire che sceglierne una non è stato facile, perché sono una più gustosa dell'altra e così ti richiamano decisamente il sorriso. Francesco, lei nel suo libro, dicevamo, adotta una prospettiva topografica rigorosa che è quasi una mappa del dolore, però anche a partire dal Los Angeles County Hospital, dove Norma Jean nasce nel 1926, e attraverso gli oltre 70 traslochi, se ci si pensa, per una vita che è durata appena 36 anni, sono veramente tantissimi. Traslochi anche dati da un'infanzia travagliata e dall'ombra della schizofrenia paranoide di cui soffre sua madre Gladys.
0: Sua nonna.
1: E pure la nonna,
0: sua
1: esatto.
0: Sua madre e sua nonna. Lei aveva un'eredità genetica davvero poco invidiabile, povera Marilyn, povera Norma.
1: Senta, ci racconta però...
0: Avviato.
1: Ci racconta in che modo la Los Angeles degli anni 20 e 30, questa novella Babilonia che è sospesa da una parte tra lo sfarzo industriale e dall'altra nella miseria dei sobborghi, e sembra proprio di percorrerla, devo dire, leggendo le sue pagine, sembra di sentire un po' la polvere di quelle strade. Ci spiega, ci racconta come ha scavato questo vuoto di identità.
0: Esatto, questo vuoto di identità che appartiene non soltanto a Norma Jean, che poi diventa Marilyn, ma appartiene alla stessa Los Angeles, che poi diventa Hollywood. Lì abbiamo praticamente un doppio binario di schizofrenia. Un sobborgo di pochi abitanti diventa in pochissimi anni un centro di potere, con produttori che vi si insediano e fanno di questa Hollywood una mecca, diciamo, a cui aspirano giovani di tutti gli Stati Uniti, ma anche direi di tutto il resto del mondo, tant'è vero che hanno lanciato divi stranieri, da Rodolfo Valentino a Marlene Dietrich, da Greta Garbo a Charles Boyer. E Marilyn, in un certo senso, in una sorta di acuto e doloroso gemellaggio, replica questo stesso disagio schizzoide. Anche lei, come Los Angeles, nasce come Norma, ragazza abusata, ragazza triste, ragazza dislessica, ragazza maltrattata in tutti i modi possibili e immaginabili, che diventa poi Marilyn, questo faro di luce, questa luminosa creatura che aveva questa capacità di illuminare lo schermo quando lei appariva nell'inquadratura. Io ho sottolineato che lei ha lavorato spesso con giovani attrici molto attraenti come Mitzi Gaynor, Jean Peters, che è la sua antagonista in Niagara, una donna bruna molto bella, e Mitzi Gaynor era deliziosa, una ballerina, ma quando nell'inquadratura si affaccia Marilyn con la sua luce, i suoi colori, era veramente amata dalla macchina da presa, e questa è stata la sua salvezza, almeno per un po'. Il suo percorso esistenziale inizia nel dolore, prosegue nella gloria, nella luminescenza, nello splendore, e alla fine torna al dolore, come un anello, come un segno.
1: È una parabola, certo, sembra prima peraltro tornare in qualche modo all'oscurità. Cristina, collegandoci a questa infanzia frammentata a cui ha accennato Francesco Costa, lei in un saggio dedicato alla recitazione di Marilyn, che citavo poco fa, si intitola Sulla recitazione di Marilyn Monroe, la recita della seduzione, analizza in particolare la categorizzazione molto rigida della cinematografia hollywoodiana, e in questa tipizzazione alla Monroe vengono assegnati fin dall'inizio i ruoli da dame blonde, che Richard Dyer definisce la bionda con una carica sessuale naturale unita a manifestazioni di profonda ignoranza. Ecco, lei poi la trasforma, ma ci arriviamo tra un po', su come gioca con questo ruolo che le viene assegnato quasi naturalmente e come riesce a trasformarlo. Ma come si gioca invece a livello di recitazione di corpo il primo scontro tra il desiderio di dignità di Norma Jean e questa fabbrica di oche svampite di Hollywood?
2: Giustamente il richiamo al ruolo di Dame Blonde è fondamentale, perché appunto su quello che veniva chiesto a un'attrice all'epoca, ovviamente tutto questo dipendeva dal ruolo che veniva assegnato dagli studios, e il suo rapporto poi anche con la Fox, con Daryl Zanuck, era veramente molto teso, perché questo personaggio, ruolo, doveva essere recitato in un certo modo. E invece le componenti di ribellione da parte di Marilyn Monroe nei confronti, come dire, del ruolo stesso sono molto evidenti fino da subito. In un caso in particolare, è un film abbastanza dimenticato forse, La confessione della signora Doyle di Fritz Lang, lei ha una scena con un partner che diventa troppo, come dire, aggressivo nei suoi confronti, e con quel tempo tecnico perfetto a cui anche prima Francesco Costa faceva riferimento, gli sferra un pugno con una violenza che, come dire, distrugge e decostruisce lo stereotipo appunto della bionda seducente, oca, ignorante. E quindi queste cariche di sovversione che inserisce dentro questo ruolo, questa tipizzazione hollywoodiana, sono sempre molto evidenti e molto marcate. Poi via via nel corso della carriera gioca anche con quegli strumenti che possono a maggior ragione decostruire questo ruolo, per esempio gli occhiali da miope, tutti la ricordiamo, perfettamente miope.
1: Come sposare un milionario.
2: Esatto, come sposare un milionario, è un travestimento di questo tipo della bionda oca. Quindi con questo gioco molto sottile lei in realtà appunto inserisce degli elementi un po' sovversivi dentro quello che è invece un rigidissimo copione di business of lines, chiamano, insomma, qualcosa che si deve rispettare alla lettera sulla base poi delle sceneggiature di ferro hollywoodiano dell'epoca.
1: Ecco, prima accennavate al fatto che Marilyn studia per tutta la vita, che la sua non è una recitazione improvvisata, perché si affina e continua a studiare per migliorare i suoi ruoli, no?
0: Sì.
1: E questo sistema dei maestri, questi acting coach di cui si circonda fin dagli anni 40, da Natasha List e Sami Kalchikov fino a Lee e Paula Strasberg, spesso cerca anche protezione, no? In queste coppie di coniugi maestri, forse per combattere l'insicurezza, l'incapacità di rilassarsi, comunque tutto quello che le veniva dall'infanzia difficile che aveva vissuto. Ecco, questa ricerca di guide, Francesco, forse un tentativo anche di trovare una casa stabile che Los Angeles non l'aveva mai dato?
0: Los Angeles non l'ha mai veramente rispettata. La vera fortuna di Marilyn Monroe è che il pubblico l'ha amata. Ha faticato moltissimo a imporsi, perché dall'anno del suo debutto all'anno della sua affermazione, che sarebbe il 53 con Niagara, lei ha avuto la bellezza di 7 anni di porte in faccia, di umiliazioni di ogni tipo. Aveva quindi bisogno di un docente, di un insegnante, di qualcuno che la guardasse mentre lei recitava e le indicasse dove faceva bene, dove bisognava correggere, dove c'era da migliorare.
1: Una grande consapevolezza anche, non in tanti momenti,
0: no,
1: poi.
0: Sì, era molto molto determinata. Non dimentichiamo che ha voltato le spalle a Hollywood senza pentirsi ed è scappata a New York per frequentare l'Actor Studio, per frequentare Truman Capote, per frequentare Lee Strasberg, Paula Strasberg. E, tra l'altro, le sue insegnanti erano il tormento dei suoi registi, il povero Fritz Lang e Mankiewicz e Billy Wilder hanno sofferto come cani per le interferenze di queste signore, che forse in qualche misura hanno anche un pochino abusato del loro ruolo.
1: Alla fuga a New York arriviamo magari tra poco, perché volevo ancora chiedere a Cristina Iandelli invece quanto di questa fragilità psicologica è stata poi deliberatamente invece inserita da Marilyn nei suoi primi ruoli comici. Penso ad esempio a quelli in Eva contro Eva, che lei stessa citava prima, oppure nel Magnifico Scherzo.
2: Ma dunque, anche qua si tratta, diciamo così, di incrinature, direi, no? Incrinature e uscite fuori dal personaggio attraverso momenti, come dire, più addolorati, più sofferti anche, perché quello che ricordava prima Francesco Costa, verissimo, è anche grande attrice drammatica e soprattutto è anche una donna coraggiosa che osa misurarsi dalla sua appunto fragilità della diva accompagnata dalle acting coach con Laurence Olivier. Quindi quando riesce a avere il potere produttivo con la Monroe Production, lei è già a tutti gli effetti una donna che si occupa della sua immagine e della sua carriera, mettendosi a confronto con il mito, con il grande mito della recitazione inglese britannica da palcoscenico. Ecco, quindi direi che il percorso anche dentro, fra la commedia e il dramma, è interessante proprio per le sfumature comiche che mette nelle parti drammatiche e viceversa.

0: Signorina, a me non la si fa.
1: Non ci sto provando, ma ci riuscirei.
0: No, no, potrà convincere questo babbeo che lo ama, ma a me non mi convincerà mai.
1: Peccato, perché io lo amo.
0: Certo, per i suoi soldi.
1: No, parola.
0: Ha l'ingenuità di aspettarsi che io creda che lei non vuole sposare mio figlio solo per il suo denaro?
1: È vero.
0: E allora perché mai vuole sposarlo?
1: Voglio sposarlo per il suo denaro.
2: Visto?
0: Oh,
2: Lorelai.
1: Non capisci, perciò ci serve il suo consenso, sciocco.
0: Finalmente sta venendo a galla la verità. Lei ammette che mira al suo denaro.
1: No, io no. Lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella. Ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato?
0: Ma io...
1: Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
0: Glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero.
1: Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace.
3: E dopo Dancers in Love del trio Rope del pianista Fabrizio Puglisi, a cui è seguito un estratto famosissimo che credo tutti coloro che ci ascoltano hanno riconosciuto, tratto dagli uomini preferiscono le bionde, riprendiamo la conversazione con i nostri ospiti, gli storici del cinema Francesco Costa e Cristina Iandelli, su Marilyn Monroe e questa sua capacità di brillare davvero come una stella su questa straordinaria presenza scenica. Sarebbe stato bello vederla anche a teatro, devo dire che io, da appassionata di teatro, un po' mi chiedo, no, in questo, ma come sarebbe apparsa su un palco? Credo che sarebbe stato dirompente anche la sua capacità di recitativa, appunto, non solo quella così che la camera ci ha consegnato in maniera più superficiale di questa sua straordinaria bellezza. Cristina Iandelli, vorrei entrare proprio nel cuore della sua analisi attoriale, perché lei definisce Marilyn la prima finta oca bionda della storia del cinema, la prima false dumb blonde. Nelle sue prove mature lei attua un vero rovesciamento parodico dello stereotipo. Pensiamo appunto agli uomini preferiscono le bionde, quando dice, come l'abbiamo appena sentita dire, divento intelligente per le cose importanti. Oppure alla performance al quadrato, mi verrebbe da definirla, di Quando la moglie è in vacanza. Ci spiega questa tecnica con cui Marilyn sembrava quasi buttare via le battute comiche per dare centralità invece al corpo?
4: Ma questo è un punto fondamentale, perché la recitazione cinematografica, a differenza della recitazione teatrale, impone la presenza del corpo, e quindi capita per esempio di vedere un primo piano in cui si sente la forza del corpo che interviene anche se non viene visto, ma sulle percezioni spettatoriali invece la questione si sa che viene immediatamente recepita, cioè quindi la forza e lo strumento del corpo al centro della recitazione fa sì che tutto sommato per il cinema quello sia veramente il linguaggio, cioè il linguaggio del corpo e la capacità del corpo di mettersi in rapporto con la macchina da presa e con il set e con la luce, anche fondamentale, con l'illuminazione del set. Quindi lei tutte queste tecniche le apprende, come dire, strada facendo, mentre sta disegnando la sua carriera cinematografica, e quindi come si attua è attraverso il modo di pronunciare le battute, per esempio quella a cui alludeva prima, più che la battuta in sé, anzi lasciando appunto sullo sfondo quello che si dice per mostrare come lo si dice, con quale sfumatura. E quindi in questo senso il rapporto, per esempio, che instaura con tanti partner maschili, che può essere di complicità o di difficoltà relazionale, fa parte anche questo, il modo in cui si muove nello spazio del set, gli abiti, le acconciature, tutto l'apparato del trucco. Era anche stata sottoposta a delle piccole operazioni chirurgiche, anche all'epoca si usavano. Quindi questo disegnare il corpo fa parte poi di quello che noi percepiamo come icona. Quindi a mio avviso questo, fino dall'inizio delle sue prime prove, si può vedere appunto questa falsità in qualche modo dello stereotipo della bionda stupida, che però d'altronde non poteva abbandonare, perché questo era quello che le consentivano i contratti dell'epoca con i grandi studios. Quindi fino al momento in cui non può appunto decisamente giocare a quel punto con il suo corpo, come quando crea la Monroe Production, questo non si vede ancora, però c'è. E anche secondo me il rapporto con il doppiaggio, noi italiani, andrebbe molto ben studiato, ecco.
3: Restiamo proprio sul doppiaggio.
4: Un'immagine di lei molto diversa.
3: Certo, anche molto distorta, no? Francesco Costa, proprio a lei volevo chiedere qualcosa su questo doppiaggio italiano che abbiamo appena sentito, che tradisce anche in parte, anzi totalmente direi quasi, la complessità che ci descriveva Cristina Iandelli, e tende ad appiattirla, no, sull'oca un po' a rivista.
2: Tende anche a ridurla in un certo senso. Il doppiaggio italiano ne fa praticamente una caricatura, ma non la caricatura che la stessa Marilyn intendeva proporre, cioè che era praticamente una specie di sabotaggio interno al cliché in cui si sentiva imprigionata, ma la caricatura tout court di una ragazza bionda senza cervello. Ecco quello che esce nei film italiani, mentre c'è sempre nella voce originale di Marilyn qualcosa di accorato, qualcosa di candido, c'è un candore, c'è sempre una richiesta di aiuto, anche che lei appartiene a quella sfera di attrici di cui per esempio fa parte anche Greta Garbo, che non si annullano nei vari personaggi che interpretano, come per esempio potrebbe essere una Barbara Stanwyck, bravissima a diventare la malvagia Dusk Lady della Fiamma del Peccato. No, Marilyn, Greta Garbo si impongono perché anche nei ruoli più distanti da se stesse impongono una loro verità, impongono una loro solitudine, impongono un mistero umano. Faccio l'esempio di Niagara, è l'unico personaggio di Marilyn incontestabilmente malvagio, è una malvagia, è una donna cattiva, arida, è una che pianifica l'omicidio del marito senza mai un attimo di pentimento. Questo è sulla carta, questo è la sceneggiatura, ma lei, lo sgomento finale, il ritrovarsi sola, abbandonata quando tutto il suo piano va in fumo e praticamente si ritrova in un ribaltamento tragico della situazione e corre sulla cima di un campanile in cerca di una improbabile salvezza, beh, lì non è più Rose il personaggio, lì è Marilyn che sta cercando aiuto, che sta cercando con questi occhi azzurri sgranati, con questa incapacità di far fronte a questi tragici imprevisti.
3: Ecco, l'abilità con cui entra ed esce dal proprio personaggio divistico Cristina Iandelli, c'è quasi, c'è spesso, no, questo scarto recitativo, e in questo anche l'utilizzo della voce dalle tonalità infantili, molto spesso da questa voce così esile che riesce a piegare come uno strumento che corrisponda appunto a questa immagine di diva.
4: Sì, mi sembra molto giusto anche quello che prima diceva Francesco Costa, cioè c'è una sorta di mascheramento continuo dentro i ruoli cinematografici, via via che prende, come dire, potere dentro Hollywood, dietro la sua immagine divistica, e con questa ci gioca perché, per esempio, va bene, ma insomma, quando la moglie è in vacanza è tutto un gioco, è tutto un momento in cui si capisce che lei è Marilyn Monroe, che il personaggio maschile sta così trovando nel suo, la sua solitudine del periodo estivo in cui è senza sua moglie, Marilyn Monroe che l'aspetta, cioè non un personaggio, ma la diva Marilyn Monroe. E questo sempre più si addensa, questo tipo di significato, appunto abbiamo detto Come sposare un milionario, cioè tutte le sue grandi anche esibizioni, sempre più nella commedia musicale, le esibizioni canore e le esibizioni di ballo, insomma, su quello lei lavorava con un perfezionismo e con uno scrupolo enorme, perché lì evidentemente era il suo personaggio divistico che emergeva, non il ruolo del personaggio cinematografico.
3: Francesco, questa emancipazione artistica, lei ricordava che passa anche attraverso la fuga da Los Angeles verso New York e la frequentazione all'Actor Studio, lo sforzo di frequentare le librerie di notte per comprare libri di poesia. Poi Los Angeles la richiama, però Los Angeles, che l'ha creata, non tollera, no, in qualche modo la sua trasformazione in una donna con una più complessa vita intellettuale e in una produttrice autonoma.
2: Sì, Los Angeles non le ha mai accordato quella rispettabilità a cui lei tendeva, mentre a New York lei ha fatto passi avanti sia come persona sia come attrice. Purtroppo la tragicità del suo destino è che sul piano sentimentale incontri i mariti, il marito Arthur Miller, a cui si appoggiava nella convinzione di aver trovato una specie di padre, un padre che l'avrebbe aiutata ad avere bambini, a migliorare la propria cultura. Purtroppo si è rivelato, per una serie di motivi, forse non del tutto imputabili a lui, però in una certa misura sì, diciamo, lui è stato crudele, soprattutto è stato crudele dopo che lei era già morta. Poteva risparmiarsi quel testo teatrale che peraltro non è piaciuto a nessuno.
3: Sentite, non possiamo celebrare Marilyn senza evocare il regista che forse l'ha capita e valorizzata di più nella commedia, Billy Wilder. Cristina Iandelli, lei analizza magistralmente la celeberrima scena dello yacht in A qualcuno piace caldo, dove Marilyn, nei panni di Sugar, tenta di curare la finta impotenza di Tony Curtis, e nota anche come Billy Wilder e Marilyn insieme invertano completamente i ruoli tradizionali del corteggiamento.
4: Sì, questo è, diciamo così, un lato, perché ci sono molti sempre della sua personalità, il suo, diciamo così, rapporto con il queer. È un gioco continuo quello che anche lei instaura, appunto, a parte nella vita privata, appunto, come si diceva prima, la frequentazione con Truman Capote, ma anche nel caso, insomma, in cui il set la mette davanti a un personaggio che appunto viene un po', ecco, definito così, no? Un po' traumatizzato, un po' non esattamente macio, è molto molto delicato, è un gioco di seduzione così delicato e sottile da permettere proprio di lavorare, credo, per Billy Wilder, sul lato che dicevamo prima, il candore. Marilyn Monroe non è solo bianca, bianca nel senso appunto in cui poi la studia Richard Dyer, ma è anche un'immagine di innocenza e candore. In questo senso la sua grande padronanza del set, unita però alla capacità di un regista come Billy Wilder di mettere in evidenza i suoi talenti e anche forse appunto di nascondere alcuni difetti, che rendono quel momento appunto sullo yacht magistrale per la levità, che secondo me è un aspetto della sua presenza nei film troppo sottovalutato, cioè è di una leggerezza, di una levità, di un candore che ci mettono di fronte a un'idea di infanzia, no? Di come potevamo essere da bambini. Lei somiglia alle bambine che si sono incontrate nell'infanzia sempre, quindi questa capacità di Billy Wilder di intercettare la sua, appunto, il suo candore, la sua levità, ecco, la rendono sempre perfettamente nel ruolo, anche quando appunto deve recitare, mostrando di recitare, come nel caso della scena che stava menzionando.
3: C'è un luogo affascinante, perlomeno che a me ha affascinato particolarmente nel libro di Francesco Costa, in cui vorrei andare ancora prima di salutarci, la libreria Pickwick su Hollywood Boulevard, dove Marilyn amava rifugiarsi, dicevamo, spesso di notte, comprava libri di poesia, di letteratura, sappiamo che leggeva Whitman, Joyce, Beckett, e anche Cristina Iandelli nel suo saggio la ricorda come già nel 1952 avesse tentato di accreditarsi come attrice seria o comunque posando da una parte in lingerie. Anche in qua forse convivono, no, quei due aspetti di candore e anche di ingenuità, però con un libro in mano e sullo sfondo la fotografia di Eleonora Duse. Ecco, perché secondo voi?
2: Fanno le fotografie in cui lei ha un libro in mano e legge, in camera da letto, in un giardino, per strada, su un materasso, sul tappeto, sul pavimento, cioè sono centinaia le foto che lei diffondeva, che ritraevano lei con in mano un libro. Tra l'altro c'è una testimonianza di un'attrice berlinese, Hildegard Knef, che nella propria autobiografia dedica pagine molto sentite al rapporto di amicizia nato con Marilyn Monroe negli studios della Fox, dove lei era stata chiamata da Berlino per fare un paio di film hollywoodiani. E lei dice che Marilyn le confidò che aveva un desiderio spasmodico di calcare le tavole del palcoscenico, unito a un sentimento altrettanto potente di terrore fisico del prossimo, degli altri. E questo desiderio, lo sappiamo, non si è mai realizzato.
3: Cristina Iandelli, perché secondo lei l'industria culturale del tempo e i media americani hanno così pervicacemente rifiutato l'idea che il sex symbol più desiderato del mondo potesse avere una profonda vita interiore e intellettuale?
4: Ma questo fa parte in qualche misura del grande racconto hollywoodiano. Lei doveva essere la ragazza, appunto, che svantaggiata raggiungeva poi la Mecca dorata del grande cinema hollywoodiano. Ma questa è una costruzione, e questa costruzione pone dei vincoli, e di questi vincoli progressivamente lei tenta di liberarsi. Il primo è questa topografia a cui accennavate prima, che è verissimo, cioè lo spostamento da Los Angeles a New York è anche uno spostamento dal mondo del cinema al mondo della cultura dello spettacolo e della cultura tout court. Ma lo stesso Miller rappresentava anche quello per lei, e naturalmente poi la frequentazione dell'Actor Studio. Quindi tutto quello che lei cerca via via di costruire va proprio contro anche lì lo stereotipo della ragazza ingenua senza futuro, che in realtà poi magicamente il futuro lo trova nel mondo del cinema. Quindi anche qui lei decostruisce, e la questione del libro, per esempio, è proprio una sottolineatura di questo, perché è vero che i set fotografici poi era lei a mettersi in posa come lettrice, e su questo aspetto anche di recente ha scritto una collega, Anna Masecchia, in modo molto evidente, cioè queste foto in cui lei tiene in mano dei libri sono sempre bifronti, cioè da una parte l'esibizione del corpo che comunque c'è sempre, ma è come se fosse poi un corpo addomesticato dalla lettura, quindi dall'intelletto, dalla mente. E quella foto appunto che ricordavamo prima, dove si vede benissimo il ritratto di Eleonora Duse sullo sfondo, lei infatti è vestita appunto con un capo di lingerie, quindi è un momento intimo, lei vuole trasmettere a chi guarda la fotografia il suo mito attraverso un avvicinamento dentro gli ambienti domestici, dentro il fuoriscena, per così dire, dove lei è una lettrice. E quindi questa battaglia lei la può condurre, e l'avrebbe sicuramente continuata a condurre quando poi anche il suo potere contrattuale finalmente con la Fox comincia a essere riconosciuto, e poi però interviene appunto questa morte prematura che quindi ci impedisce di comprendere se questa anche qui sottile ribellione poi si poteva trasformare davvero in qualcosa di diverso. Penso proprio alla fine degli anni 60, in cui questo accade anche per molte protagoniste dello spettacolo dell'epoca classica.
3: Un mito invece che si cristallizza e si ferma in quella notte cui, del 62, in cui Marilyn Monroe viene trovata morta, e tanti ancora i misteri. Noi non ci addentriamo in questo momento, in quella fine così tragica, anche perché così in questo centenario la vogliamo ricordare piena di luce, come l'avete ricordata con le vostre parole. Vi ringrazio davvero per averci aiutato a farla rivivere in questa puntata di Charlot. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
4: Grazie a voi, arrivederci.

0: Ci congediamo da Merlin con la sua voce che abbiamo ascoltato proprio dal film di Billy Wilder A qualcuno piace caldo e passiamo alla danza degli elementi con cui Francesca Rosso sta facendoci scoprire altri strumenti per interpretare la danza contemporanea. Manca poco, tra l'altro, al Lugano Dance Project e chissà che questa cassetta degli attrezzi non torni utile. Al centro della riflessione questa settimana, il fuoco.
1: La danza degli elementi.
2: 10 interpreti femminili con abiti sui toni dell'arancio, rosso e bordeaux tremano, scuotono i capelli, si inseguono, si dispongono in cerchio, pulsano, vibrano, liberando un'energia primitiva e ancestrale, potente, come un fuoco che brucia. Dall'alba al tramonto, le donne seguono meticolosamente l'ampia curva di un cerchio infinito. Nella penombra le loro sagome nere sono appena distinguibili, mentre si può udire il suono dei loro passi sul terreno. La luce nascente rivela piano piano la loro presenza e i loro colori scintillanti. Emerge una comunità unita e frenetica. I movimenti acquistano gradualmente velocità e ampiezza, fino a un crescendo di musica percussiva e palpitante, con i suoi ritmi vivaci, sincopati e tribali. Dietro una tenda di tulle nero che le racchiude e poi le libera, avanzano. Con corpi ardenti, resistenti e combattivi, si abbandonano alla loro marcia instancabile, che diventa una corsa, un rito, una trance. Si radunano e si disperdono, ma rimangono sempre unite al focolare immaginario che occupa il centro dello spazio e della scena.

quello che abbiamo appena sentito è la musica di Feu, di Fouad Boussouf. Nato in Marocco, trasferito in Francia da bambino, ha studiato hip hop e insegnato in varie scuole e università del mondo. Il suo stile unico e poco classificabile unisce all'hip hop, danze del Nord Africa, espressione corporea e circo contemporaneo. Master in scienze sociali a Parigi, cavaliere delle arti e delle lettere, fonda uno stile unico, potente, dinamico, pieno di energia.

0: In Bolero X, Shahar Biniamini riprende il lavoro avviato nel 2022 intorno alla partitura di Ravel, lasciando che la ripetizione si incarni nel corpo e produca variazioni impercettibili, slittamenti, resistenze. Io e le performer, sono 50, indossano tute aderenti con canotta color carne, effetto nudo e pantaloni neri. Ci troviamo immersi in un viaggio ipnotico attraverso tempo, ritmo, espressione umana. La linearità si dissolve in significati nascosti, fra eco di movimenti ancestrali. Si crea un rito collettivo che celebra la nostra comune umanità. Una meditazione di forze e tensioni che incarnano l'essere singoli in un tutto, separati ma connessi in una spirale di ritmi in continua trasformazione. Un rituale di invocazione, sensuale, a tratti geometrico, a tratti sfidante ogni possibilità di movimento. Un respiro comune che ci lega e connette gli uni agli altri. Non può mancare in questo breve viaggio l'Uccello di Fuoco, uno dei grandi balletti russi presentati a Parigi con musica commissionata a Igor Stravinsky. Questa versione porta il coreografo svizzero Edouard Hue ad esplorare un nuovo orizzonte coreografico. Fondatore della Beaverdam Company di Ginevra, Hue utilizza la sua potente e singolare gestualità adattando questa celebre opera in sintonia con il nostro tempo. Fondendo diverse esperienze, esplora ogni quadro con la luminosità e impetuosità che gli sono abituali, costruendo una coreografia grafica, emozionante ed intensa, che riflette lo stile animale e selvaggio che lo caratterizza. La gestualità di Edouard Hue nasce da ricerche basate sulla trasformazione dei corpi, che portano gli interpreti ad esprimere al massimo la loro potenza e virtuosismo. Avvalendosi della trama del balletto, ispirata a una fiaba russa, incontriamo il giardino incantato, il mago che imprigiona le belle fanciulle e una creatura straordinaria, appunto l'uccello di fuoco, attirato dalle mele d'oro appese agli alberi. Il principe Ivan cattura l'uccello che in cambio della libertà gli dona una penna talismano contro gli incantesimi del mago. Nella notte si innamora di una fanciulla prigioniera, ma i mostri lo assalgono. Hue crea un'opera contemporanea e narrativa dalle forti emozioni. I danzatori e le danzatrici indossano maschere, volteggiano su di loro drappi colorati. Tutto è luce e potenza, fino alla fuga dell'uccello di fuoco e all'amore che trionfa.
1: Charlot. Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Gli ospiti, Cristina Iandelli e Francesco Costa, ma anche i colleghi Francesca Rosso, Barbara Tartari per le scelte musicali e Fabio Busia che ha curato la regia tecnica. In sottofondo, la cantante, cantautrice e musicista statunitense Rhiannon Giddens, insieme al banjo di Dirk Powell, ci conduce con Come Love Come al termine di questa puntata di Charlot dedicata a Marilyn Monroe tra mito, fragilità e soprattutto grande bravura. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
3: Ci sono frasi che logorano, caro Pagani.
4: A chi lo dice, Fazioli? Mi fa piacere che sia lei a esprimere un fastidio per una volta.
3: Non è proprio un fastidio.
4: Su, Fazioli, sappiamo che lei è un gentiluomo di antico stampo, però lo esprima questo fastidio.
3: Più che altro è un'osservazione che mi è venuta in mente leggendo un vecchio libro che ho trovato in una bibliocabina. Ogni tanto si fanno dei ritrovamenti interessanti, sai?
4: È vero, lei sa che io sono un amante dell'usato, peraltro. E di che libro stava parlando?
3: Allora, Giuseppe Prezzolini, Ideario, pubblicato da Corbaccio nel 1993.
4: Ma non è la prima edizione, vero? Quando è morto Prezzolini?
3: No, è una riedizione. L'originale è del 1970 e Prezzolini scomparve nel 1982 a 100 anni. E ne parlo con piacere anche perché la Biblioteca Cantonale di Lugano gestisce l'archivio Prezzolini.
4: E non hanno fatto anche una mostra di recente?
3: Sì, un paio di mesi fa, Firenze-Lugano, scalo New York. Ne abbiamo parlato anche su Rete 2. E comunque oggi il mio approccio è molto più casuale. Aprendo a caso questo Ideario.
4: La classica apertura di libro fazioliana.
3: A volte si trovano delle perle. Aprendo a caso mi sono imbattuto in questa affermazione. Il linguaggio è comunicazione.
4: Formula forse un po' trita.
3: È quello che annotava anche Prezzolini, già nel 1968, pensi. E diceva infatti, se il linguaggio fosse comunicazione e non invenzione continua, com'è, tutti i secoli passati dall'uomo a baloccarsi con i linguaggi sarebbero stati spesi invano.
4: Mi piace quel baloccarsi che sì, poi indica le origini toscane di Prezzolini, però ha ragione, il linguaggio crea prima di comunicare.
3: È quello che dice con una certa efficacia anche Prezzolini. Appena il linguaggio è vitale, esso è una creazione continua e quindi un accumularsi di enigmi.
4: Un accumularsi di enigmi. Ma che bello.
3: E chi parla o scrive ad un pubblico è come uno che vada a pescare. Spera di prendere una trota, ma qualche volta tira su una scarpa sfondata. O come uno che crede di offrire un mazzolino di fiori e invece ha dato uno schiaffo.
4: Ed era il 1968.
3: Sì.
4: La confusione tra schiaffi e mazzolini di fiori sembra un riassunto della comunicazione social del presente.
3: Sì, quel guazzabuglio di gattini, insulti e disperate richieste d'amore.
4: Bisogna resistere, Fazioli, bisogna resistere.
3: Ci proviamo.
4: Incipit.
3: Diamo il benvenuto a Massimo Gezzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
3: Massimo Gezzi, che abbiamo già avuto come ospite a Un Attimino, è nato nelle Marche, oggi vive a Lugano, dove insegna, autore, traduttore, critico letterario. Gezzi ha pubblicato di recente per Feltrinelli il romanzo Adriatica.
4: E proprio di Adriatica vogliamo parlare, non tanto per presentarlo, perché su Rete 2 l'abbiamo già fatto, quanto per entrare nella bottega dell'autore. Mi limito a ricordare che Adriatica intreccia due racconti e due vite, quella di Émilie, un adolescente sensibile, e quella di Tullio, un settantenne segnato dai rimpianti, ambientato appunto ad Adriatica, una località immaginaria sulla costa marchigiana.
3: E sentiamo dunque come comincia.
5: E pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo. Glielo urlo così, da qua dietro, nell'orecchio destro. Hai capito, stronzetta? Sulle ovaie mi stavi. Non risponde, ride. Ha quel meraviglioso sorriso addosso mentre l'aria tiepida le spazza i capelli che vanno a infilarsi nel mio naso, tra le mie palpebre. Li amo, questi capelli, questo odore di pane fresco. Senza di te non esisto, sono morta, putrefatta, vorrei dirle se questo rumore fosse un po' meno infernale. Ma in fondo non serve, perché lei lo sa. Ed è per questo che ha sorriso un momento fa e adesso si volta e mi dice che andiamo a cercare Natalino. No, poveretto, dai, le faccio. Ma lei è convinta. Natalino sarà la nostra serata.
3: Poi subito dopo si spiega che Natalino è il matto del posto e la storia prosegue sempre con questa voce forte, con la voce in prima persona di una ragazza. Massimo Gezzi, prima della costruzione di una storia, come forse accade sempre, in questo romanzo in particolare c'è la costruzione di una voce.
5: Eh sì, c'è la costruzione di una voce ed è una voce particolare perché è la voce di una ragazza adolescente di 19 anni, una ragazza tormentata, arrabbiata con la vita, con sua madre, che è una madre sofferente, alcolizzata, che ha attraversato una crisi coniugale molto difficile e che quindi parla in maniera così sfrontata, in maniera diretta, proprio come fanno gli adolescenti. Io gli adolescenti li conosco abbastanza bene perché faccio l'insegnante e li frequento tutti i giorni e quindi so che la loro lingua spesso, non sempre, ma spesso è questa. E quindi per costruire questa voce ho voluto, insomma, accogliere tutte le sfaccettature, tutte le note della voce di un adolescente, a partire da quelle belle parolacce che avete ascoltato all'inizio.
3: L'inizio è fatto proprio anche volutamente per...
4: È uno schiaffo.
3: Esatto, poi comincia con la e pensare, no? Quindi è come se fosse un flusso di qualcosa che c'era già in precedenza, e poi e pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo, punto esclamativo, è proprio voler colpire chi legge.
5: Sì, è voler colpire chi legge, appunto con una specie di schiaffo linguistico per presentare subito, come dire, in maniera frontale questo personaggio spigoloso ma anche dolce. Quindi mi piaceva, perché subito dopo poi ci sono queste osservazioni di Emily che sono osservazioni anche molto dolci, molto, no, su questi capelli, sulla forza dell'amicizia. Quindi mi piaceva subito dare questa doppia luce a questo personaggio e costringere chi legge a confrontarcisi subito in maniera frontale, appunto.
4: Io devo dire che mi è piaciuto molto quell'addosso, quell'avverbio legato al sorriso.
3: Quel meraviglioso sorriso addosso, sì.
4: Perché cambia completamente il senso, diventa poesia. Avere un bel sorriso è una cosa, avere un sorriso addosso, essere vestiti da un'espressione, è qualcosa che poi diventa poesia. E allora chiedo al Jazzy Poeta, com'è stato cercare di tenere separato il suo modo di esprimere queste emozioni dal modo delle persone che lei racconta, che sono loro che esprimono le emozioni? Non so se mi sono spiegato, forse neanche a me stesso.
3: Anche proprio in questo caso del meraviglioso sorriso addosso, o dell'odore di pane fresco dei capelli, che sono espressioni liriche, ma di Emily, non di
4: Jazzy. È quello che volevo dire io, Fazzoli, bravo.
5: Sì, è stato divertente e anche difficile al contempo, perché è vero, la sensibilità di questa ragazza non è esattamente la mia, è una sensibilità diversa, è una lingua diversa dalla mia, e quindi è stato, a me diverte molto mettermi proprio nei panni dei personaggi, e più sono distanti da me per età, per, in questo caso per genere, e più per me è divertente e anche, come dire, istruttivo, cioè imparo delle cose, come se conoscessi meglio le persone, in questo caso i personaggi. È una sfida molto, molto bella per me questa di provare a dare una lingua, dare una voce a una persona che in questo caso non esiste. Somiglia un po' all'attività della traduzione, se volete, perché quando si traduce si deve prestare la propria lingua a quella di un altro, no? E però rispettare la voce di un altro.
3: Sì, ecco, è una lingua però in questo caso che ha anche dei momenti anche alti, la lingua di Emily. Per esempio, quando dice non esisto, sono morta, putrefatta, quel putrefatta ha comunque qualcosa di letterario.
5: Sì, certamente. Quello che volevo evitare era di farla parlare o di farla pensare in maniera piatta, in maniera convenzionale. Non è una persona convenzionale questa Emily, è una persona appunto tormentata, ma con una profondità d'animo e di pensiero. Quindi non volevo che fosse che parlasse in maniera meccanica, come per esempio se i suoi dialoghi fossero una mimesi di quelli che realmente possiamo ascoltare, insomma, no, tutti i giorni.
3: Una trascrizione del linguaggio delle scienze.
5: Una trascrizione. Sì. Ecco, no, quello non mi interessava. Volevo che comunque fosse un personaggio letterario che però appunto accogliesse questo lato, come dicevo prima, spigoloso e anche scurrile del linguaggio degli adolescenti, però anche con una forte sensibilità che viene fuori appunto in queste parole che voi avete messo molto bene in luce e in tante altre che lei pronuncia o pensa.
4: Jazzy, perché Adriatica? Perché ambientare questa storia con due personaggi così diversi uno dall'altro, un settantenne e una giovane adolescente, in una località del centro Italia, marchigiana, peraltro immaginaria?
5: Allora, vabbè, le Marche sono la mia terra di origine, quindi volevo fare i conti con questo passato che non passa, nel senso che il luogo da cui uno proviene è sempre lì, sullo sfondo, nelle radici, e quindi volevo fare i conti con questo luogo, in particolare con questo molo, che è uno spazio, un luogo a me particolarmente caro. E poi quando ho pensato a un luogo in cui ambientare questo libro, me ne sono venuti tanti, ma nessuno era quello giusto, nel senso che volevo che fosse un luogo luogo quasi metafisico, un luogo in cui tutti potessero riconoscersi e non soltanto gli abitanti di quella città che si chiama, che so, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, per dire due città molto vicine alla mia di origine.
4: Qual è la sua di origine? Sono curiosissimo a questo punto.
5: Ecco, la mia paese o città di origine si chiama Sant'Elpidio a Mare, però non c'è il mare. La cosa buffissima è questa, no? Un po' come Adriatica, una città che c'è ma non esiste. Il mio paese si chiama Sant'Elpidio a Mare, ma è in collina, e quindi il mare si vede solo da lontano.
6: Perché anche Pagani è marchigiano di origine, quindi
4: mio nonno era di Filottrano, dalle parti di Ancona.
5: Sì, certo, cioè un po' più a sud.
6: Ci si ritrova, ci si ritrova.
4: Ci si ritrova. Ecco. Genzi, grazie, è stato un piacere leggere insieme a lei questa bella prima pagina. Questo schiaffo iniziale, devo dire che ha lasciato il segno sulla faccia. Grazie mille, molto efficace.
5: Grazie a voi.
4: Il dizionario maledetto. Torna la rubrica sulle parole che segnano i piccoli disagi quotidiani. Piccoli fastidi intimi, potremmo dire.
3: Sì, e ricordo che è ispirata al libro Le Dictionnaire des Tracas,

0: Devo dire, il traffico è lento, però non siamo fermi, quindi non posso staccare le mani dal volante e mettermi il rossetto e il fondotinta.
1: No, piccoli problemi della quotidianità, Pagani. Mm-mm. E a questo punto meglio un ingorgo vero di un semplice improduttivo affabasso. Ma le do un'altra parola. Provo magari a mimare prima il gesto.
0: Che cos'è questa cosa? È un po' inquietante, sì. Mi sta baciando, sta dando dei piccoli baci di saluto nell'aria.
1: Sì.
0: E questo sarebbe un modo di dare... piccoli bacetti?
1: La parola è affleta. Affleta, cioè persona che non dà un vero bacino quando dà i bacini di saluto.
0: Ah, le persone che ti si avvicinano a 5 centimetri dalla guancia, tipo.
1: I bacino nell'aria. Mua, mua. Esatto, mua mua.
0: Sa cosa le dico? Meglio una stretta di mano in generale. Mi dia il libro che gliene leggo uno io, mi faccio guardare.
1: Tenga.
0: Ah, siamo ancora, sempre alla lettera A, giusto?
1: Siamo alla lettera A, giusto. Sì. Ne scelga uno.
0: Allora. Traduco questo, provo a tradurre questo, direi che è uno dei piccoli drammi della vita domestica. Un materasso con il centro incavato, molle.
1: Sì, una promessa di mal di schiena.
0: Il nome, quindi tradotto dal francese, suona bene anche in italiano, devo dire, un aftubbo.
1: Un aftubbo, sembra di sentire il pluff del materasso.
0: Sì, con la F seguita dalla T e dalla B, aftubbo, un suono floscio.
1: Aftubbo.
0: Deve metterci anche la B. Aftubbo.
1: È un buon imitatore di materassi, Pagani, lo sa.
0: Grazie, Fazioli.
1: E di che?
0: Sono commosso.
1: E di che? Vuole che la saluti con 3 bacini virtuali?
0: Grazie, no, grazie.
1: No, no, okay.
0: Grazie, no.
1: Già fatto, già fatto. Ecco. Beh, il personale di bordo vi ringrazia.
0: E vi ricordiamo che l'uscita è
1: No, scusi, la smetto.
0: Fazioli, un po' di professionalità. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte... Fazioli, non ce la faccio.
1: Non la bacio più, Pagani.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.

È Franco Battiato a raccogliere il testimone della contaminazione e del richiamo nei confronti del grande patrimonio della matrice musicale asiatica e mediorientale sul suolo italico. Grazie all'Era del Cinghiale Bianco del 1979, al contempo svolta pop e sguardo su altri mondi, in cui sono le opere del filosofo francese convertito all'Islam René Guénon e del mistico armeno Gurdjieff a suggerire le coordinate. Pur viaggiando su binari diversi, la New Wave italiana di Battiato diventa quindi in realtà una perfetta trasposizione tricolore di quello che accade nel resto del mondo occidentale e impiega qualche anno per venire assimilata a livello concettuale dai conterranei, quasi fosse una novità proveniente dall'estero. Nel 1979 Franco Battiato, che è un cantautore dallo spiccato gusto per l'esoterismo e la cultura orientale, era reduce da quella fase della sua carriera spesso definita sperimentale, degni di nota album davvero validi come Fetus o Sulle corde di Aries, che viene spesso fatta coincidere con il periodo compreso tra il 1971, anno della pubblicazione di Fetus, e il 1978, anno in cui l'Egitto prima delle sabbie vede la luce. Gli album di questo periodo incontrano talvolta pareri contrastanti della critica del tempo e scarsa eco commerciale, per usare sicuramente un eufemismo. Nel 1978, in seguito alla pubblicazione dell'Egitto prima delle sabbie, Battiato cambia etichetta, passa alla EMI italiana, evento che segna il ritorno di Battiato a una forma musicale più accessibile, ma senza dimenticare gli echi orientali che costelleranno sempre ogni suo lavoro. Nemmeno l'Era del Cinghiale Bianco costituisce un'eccezione, essendo un lavoro pieno di riferimenti alla filosofia di René Guénon, come dicevamo, e ricco di scenari asiatici tanto cari all'autore. Registrato nello studio Radius di Milano, ci sono tra gli altri anche grandi strumentisti del tempo, Tullio De Pisco, poi tamburi, Alberto Radius, che era il proprietario dello studio, ma anche un mitico chitarrista prog, il fedelissimo Giusto Pio, eccezionale violinista e raffinatissimo braccio destro di Battiato negli arrangiamenti. Da quell'album noi ascoltiamo Luna Indiana, una traccia semi-strumentale, a parte qualche frase sospirata, diciamo così, uno struggente notturno per pianoforte accompagnato da archi sapientemente arrangiati fino all'esplosione quasi elettronica di una tastiera che affianca il piano, un intermezzo davvero godibile e piacevolissimo.

La canzone Orient Effects, strumentale, si trova nell'album Mademoiselle et Gladiator, uscito nel 1974 per Ricordi. Uno dei dischi più ostici dell'intera carriera di Franco Battiato assieme a Jukebox del 77. Sono gli anni in cui Battiato si dedica alle letture degli insegnamenti dell'armeno Gurdjieff, dove si fondono coscienza, realtà e personalità. Tre soli brani compongono la tracklist dell'album: Goûter et comparer, 13 minuti di collage, Canto fermo, dedicato a Riccardo Mondadori, a lui la vita non è stata tolta ma solo trasformata, e appunto Orient Effects, 12 minuti di, chiamiamola così, esasperazione organistica con riferimenti più o meno espliciti alla musicalità industana e carnatica, registrati dal vivo nella cattedrale di Monreale a Palermo. Battiato quasi logora l'ascoltatore, portandolo ad interrogarsi sulla genuinità della sua opera. In realtà egli vuol portare l'avanguardia al massimo livello. Si congeda dall'ascoltatore con la certezza che, quando vuole, sa essere trasgressivo e incomprensibile come quelli che suonano nelle università occupate.

Genesi è un'opera di Franco Battiato pubblicata nel 1987. Contiene anche gli adattamenti in lingua moderna di alcuni testi antichi dal sanscrito, antica lingua indiana, persiano, greco e turco, poi ci sono, raccolti e adattati dall'artista siciliano. La trama e l'impianto dell'opera è piuttosto, diciamo, complessa. Da una parte gli dei assistono con grande preoccupazione alla decadenza quasi irreversibile del genere umano e sono sul punto di provocare un ennesimo diluvio universale. Ci sono degli arcangeli che si avvicinano a uomini illuminati e decidono quindi di costruire un'astronave in grado di far loro compiere un viaggio metascientifico. Al ritorno si dedicano a profonda lezione sulle origini dell'universo e il cantore, in segno di gratitudine, canta loro dei passi del Bhagavad Gita, ovvero quella parte dell'importante contenuto religioso di circa 700 versi del grande poema epico Mahabharata. Noi con il nostro ultimo ascolto ci colleghiamo proprio a questo passaggio. La prima dell'opera si tenne al Teatro Farnese per il Teatro Regio di Parma il 26 aprile 1987. Dunque Genesi, atto secondo, Sri Bhagavan, voce recitante, ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, diretta da Alessandro Nidi, e il coro del Teatro Regio di Parma, diretto da Adolfo Tanzi. Il tutto naturalmente da Genesi di Franco Battiato.

0: Cristian Scapozza è professore alla SUPSI in geomorfologia applicata ed è responsabile del centro competenze cambiamento climatico e territorio. È stato insignito del premio della Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna per la tesi di master nel 2008 e di dottorato di ricerca nel 2012. Nel 2008 viene inoltre insignito del prestigioso premio A.F. Scheffli dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Cristian Scapozza commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2. In studio Fabio degli Antoni, dal Canton Berna, venerdì un uomo è deceduto in una cella del reparto di osservazione protetta dell'Inselspital. Al momento non ci sono indizi che lascino supporre un atto criminoso o un suicidio. Questo lo ha reso noto nel pomeriggio la polizia cantonale. Si tratta di un 34enne elvetico della regione. È morto nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Spostiamoci in Grecia, dove due elicotteri sono entrati in collisione questo pomeriggio mentre intervenivano per domare uno dei violenti incendi che da giorni stanno ardendo alcune isole del paese ellenico. È in corso un'operazione di soccorso per localizzare gli equipaggi. Vi daremo maggiori dettagli nel prossimo appuntamento informativo. In Francia invece i vigili del fuoco non allentano la presa, continuando a monitorare eventuali riprese dei roghi e a bonificare i focolai ancora attivi nel Var e in Gironde, dove l'estensione delle aree colpite dalle fiamme non ha subito variazioni nelle ultime ore. Almeno 72 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Nord Africa durante un afflusso senza precedenti di decine di migliaia di persone. Domenica unità di polizia e esercito hanno proseguito i pattugliamenti effettuando alcuni arresti e espulsioni. L'arrivo di massa di questi giovani avvenuto questa settimana ha scatenato una crisi diplomatica tra la Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'Unione Europea discuteranno degli eventi proprio di Ceuta in videoconferenza martedì. Secondo Madrid, da tutte le circa 60.000 persone che hanno attraversato illegalmente il confine, sono state nel frattempo rimpatriate nel vicino Marocco. Le autorità del paese nordafricano non hanno rilasciato commenti su questo improvviso afflusso né sul crescente bilancio delle vittime. L'esercito ucraino ha bersagliato nella notte con i droni la regione russa di Saratov, colpendo diverse infrastrutture strategiche. Sono state danneggiate anche una base dei bombardieri tattici del Cremlino e una raffineria di petrolio. È stato l'ordigno artigianale introdotto invece da una donna e notato da una guardia a provocare ieri sera l'esplosione in un noto ristorante italiano di Mosca durante la festa per un alto graduato. Sono saliti a 5 il numero dei morti e una ventina i feriti. Al sud continua questa domenica abbastanza serena con sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato, specie lungo le Alpi. A nord sereno abbastanza e anche lì temporali isolati in montagna. Domani sarà un lunedì in tutta la Confederazione abbastanza sereno con temporali, soprattutto in montagna, temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi e massime che toccheranno lunedì i 33 gradi.

ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno questa stagione in un viaggio nel continente latinoamericano per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di queste culture. Ci sono parole che attraversano i millenni senza invecchiare. Penelope è una di queste. Nell'Odissea di Omero aspetta Ulisse per 20 anni. Di giorno tesse, di notte disfa il lavoro per guadagnare tempo, per non cedere, per tenere vivo un marito che forse non tornerà. Ma la storia che vi racconto oggi non è solo quella greca. È la storia di tutte le donne latinoamericane che hanno aspettato uomini partiti per scelta, per guerra, per decreto.

Diego Torres, cantante argentino, Penélope. Lui registra il suo disco Luna Nueva nel 1996 a Bologna. E Penélope non è solo un nome, nella lingua spagnola latinoamericana è quasi un aggettivo. Si dice di una donna che aspetta, che resiste, che non smette di credere. Da cui partiamo per chiederci chi ha deciso che tocca alle donne aspettare e cosa cantano le voci di questo continente immenso quando parlano di lontananza. La sociologa argentina Rita Segato ha scritto che nella cultura latinoamericana la fedeltà femminile è diventata norma sociale. L'ideale della donna paziente è bello come mito, ma pericoloso come aspettativa, perché nessuno racconta le avventure di Ulisse nel frattempo. E sta a pennello ricordare la frase di Rita Segato che dice: «La fedeltà è una virtù quando è scelta, non quando è imposta dalla geografia o dalla guerra».

0: Contigo en la distancia, César Portillo de la Luz, che scrisse questa canzone nel 1946. E subito entra nel patrimonio permanente della musica come uno dei boleros fondamentali del repertorio latinoamericano, brano che sancì, tra l'altro, in quegli anni, la nascita del genere musicale feeling. Il bolero cubano è uno degli archivi più ricchi che descrivono emozioni ed intimità del Novecento. Ogni bolero è una lettera d'amore mai spedita. Contigo in la distanza, con te nella distanza, non nega l'amore, ma lo misura. Ma ascoltiamo un altro classico, Lágrimas Negras.
1: Y aunque tú me deseas en el abandono, y aunque tú

Lágrimas Negras, un brano originale di Miguel Matamoros. Miguel scrive questa canzone nel 1930 a Cuba, 70 anni dopo, e il pianista Bebo Valdés e il cantor gitano Diego El Cigala la includono insieme nel 2003 nel loro disco. L'incontro di due culture nel dolore, quella afrocubana e quella andalusa, che riconoscono pienamente. Non è un album programmato. Si ritrovano, improvvisano e nasce una confessione reciproca. Le lacrime nere sono quelle che si piangono quando l'attesa è durata troppo, quando l'assenza è diventata più reale della presenza stessa.

La última noche, Omar Aportuondo con l'orchestra Todos Estrellas, Rubén González al piano, Richard Ewes flauto, Amadito Valdés alle percussioni, Orlando Cachaito López contrabasso, Manuel Mirabal el guajiro alla tromba. L'ultima noche, quella prima della partenza definitiva, questa generazione di musicisti cubani ha vissuto l'attesa sulla propria pelle, non solo nelle canzoni ma nelle proprie vite. Ed è qui che la musica si incrocia con la storia. Siamo a metà degli anni 70 in Angola, appena liberata dal colonialismo portoghese. È in corso una guerra civile feroce. Fidel Castro guarda l'Africa come un fronte ideologico. Nel 1975 lancia quella che chiamerà l'Operazione Carlota, un nome che evoca una schiava africana che guidò una grande ribellione di schiavi e fu uccisa nel 1843 a Cuba. Una scelta simbolica non casuale. Tra il 1975 e il 1991 oltre 350.000 cubani attraversarono l'oceano per combattere in Angola, un paese 11 volte più grande di Cuba e a 11.000 chilometri di distanza. Un'operazione militare senza precedente per un paese del terzo mondo. Ma la parola ufficiale non era soldati, era cooperantes internacionalistas, cooperanti internazionali. Eufemismo per uomini che non potevano dire di no. Vi riporto in prima persona l'esperienza di mio padre a Cuba alla fine degli anni 70. Camminando per strada viene fermato da militari e fatto salire su un camion insieme ad altri uomini raccolti anche loro lungo le strade. Li avrebbero portati in una stazione di polizia per controllo di routine. Morale della favola, si risvegliò in Angola sdraiato a terra con un fucile accanto, il compagno vicino che gli urlava «alzati e spara se non vuoi morire». Le donne spesso non sapevano dove fossero finiti gli uomini e per quelle che sapevano della loro partenza, non sapevano dove andassero esattamente. Aspettavano il ritorno senza una data, senza una garanzia, a volte senza lettere, perché le lettere erano censurate e non arrivavano.

E questa canzone si intitola Sin Ti, de los Panchos, un trio storico messicano e portoricano. E per continuare il filo del discorso, queste donne erano Penelope, a cui era stato tolto anche il permesso di sapere. Non aspettavano un Ulisse navigante, aspettavano un uomo mandato a combattere in una guerra che non aveva scelto, in un paese che forse non aveva nemmeno mai sentito nominare. Molti di loro non tornarono. Ci sono 2107 nomi di soldati cubani caduti in Angola, incisi su un muro di quasi 700 metri nel Parco della Libertà di Pretoria, dove Nelson Mandela si recò più volte a rendergli omaggio. La storia di queste Penelope cubane è quasi invisibile nella cultura popolare, ma la musica, quella grande musica che avete appena ascoltato e che ascolterete ancora, era la stessa che suonava nelle case mentre gli uomini erano via. Era il filo che teneva tutto insieme. Ma l'Angola non è l'unica storia. Le dittature argentine e cilena avevano le loro forme di abbandono forzato. Uomini che sparivano, desaparecidos, senza lasciare traccia. Le Madres de Plaza de Mayo a Buenos Aires sono la versione collettiva e straziante di Penelope. Donne che non aspettavano il ritorno, ma almeno una verità. Ancora oggi, 2026, dal 1977, nonostante l'età molto avanzata, queste madri marciano ogni giovedì con le fotografie dei loro figli scomparsi. Queste madri hanno trasformato l'attesa privata in azione pubblica e in questo senso sono forse le Penelope più radicali di tutta la storia latinoamericana. Uno

La grande Mercedes Sosa che interpreta La Simples Cosas, una canzone che parla del desiderio di ritornare in quei posti dove si è imparato ad amare la vita. Fa parte del repertorio di Sosa durante il suo esilio dalla sua amata terra. La musica composta da César Isella e il testo è frutto del poeta Armando Tejada. Ma fermiamoci un attimo alle lettere d'amore. Prima del telefono, prima di internet, c'erano le lettere. E nella tradizione latinoamericana la lettera d'amore è quasi un genere letterario a sé. Gabriela Mistral, poetessa cilena, Nobel del 1945, le sue poesie sono, nella sostanza, lettere tra le testimonianze più potenti dell'amore come forma di sopravvivenza. Pablo Neruda, nei 20 poemas de amor y una canción desesperada, mette insieme amore e disperazione come fossero inseparabili. In Argentina, durante la dittatura, i familiari dei desaparecidos scrivevano a persone probabilmente già morte. Le scrivevano lo stesso perché scrivere era l'unico modo per tenere viva la speranza. In Cile, le detenute nel campo di Villa Grimaldi cucivano messaggi nel tessuto degli abiti, ma al contrario di Penelope, non disfacevano, nascondevano nel tessuto le parole che non potevano dire ad alta voce. Questo è l'inizio di una lettera di una moglie argentina nel 1978. Ti scrivo senza sapere dove sei, ti scrivo perché è l'unica cosa che mi fa sentire che sei ancora da qualche parte.

Ausencia, una poesia musicata di Miriam Ramos, in dueto con Aide Milanés. Ma c'è una donna nella storia della musica latinoamericana che non ha mai aspettato nessuno. Chavela Vargas, nata in Costa Rica nel 1919, morta in Messico nel 2012. Fumatrice, bevitrice, amante delle donne in un'epoca che non lo permetteva. Chavela non aspettava, partiva, arrivava, se ne andava, eppure cantava le stesse canzoni dell'attesa. La differenza era nella voce, rauca, senza ornamenti. Trasformava ogni canzone d'amore in una confessione brutale. Era il modo più libero di incarnare Penelope, non subendo il ruolo, ma scegliendo consapevolmente di cantarlo.

Se me olvidó otra vez, cantato da Chavela Vargas. La canzone la scrisse Juan Gabriel, ma nella voce di Chavela diventa un'altra cosa, non una storia d'amore finito, ma una dichiarazione di dignità ferita. Dimenticare di dimenticarti, la memoria come tradimento involontario, non riesco a smettere di ricordarti, anche se ho deciso di farlo, forse la trappola più sottile del mito di Penelope. Non la fedeltà scelta, ma l'incapacità di smettere. Ed è arrivata anche questa volta la fine di questa puntata e chiudiamo con Natalia Lafourcade, messicana cantautrice, figlia della tradizione folk latinoamericana e al tempo stesso voce contemporanea che guarda avanti. Hasta la raíz, fino alla radice, nasce da 3 anni di viaggi attraverso il continente latinoamericano alla ricerca di se stessa. Non è una canzone d'attesa, è una canzone di radicamento. Lafourcade lo ha detto con parole semplici. È l'inno della mia vita, una canzone sull'origine, sulle esperienze che ti formano e ti permettono di essere chi sei. Non aspetta nessuno, cammina attraverso i fiumi, percorre selve, ama il sole e toglie le spine dal cuore. Questa è la Penelope che vogliamo lasciare nell'aria alla fine di questa puntata. Quella che ha trovato le radici proprie, profonde, inestirpabili. E da lì, da quel terreno solido, sceglie la sua strada. Una donna che cammina, che porta con sé la propria storia e non ha bisogno di qualcuno che torni per sentirsi intera.

Ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In un momento in cui la vegetazione svizzera patisce l'estremo caldo e la siccità, il Consiglio federale è intenzionato a tagliare dal 2027 i fondi destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. La notizia, anticipata dalla NZZ Zonta, che è confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente, ha suscitato lo sconcerto della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio. Nel 2020 il Parlamento aveva stanziato 100 milioni di franchi sull'arco di 4 anni, tra l'altro per piantare specie arboree più resistenti al caldo e alla siccità. Le misure erano state prorogate nel 2023, ma con un budget ridotto di circa un terzo. Ora, nella pianificazione finanziaria della Confederazione, non sono più previsti. Canton Giura, un uomo è dato per disperso, è stato ritrovato senza vita sabato nella zona di La Chaux-de-Brouleux. Si tratta di un cittadino svizzero di 80 anni residente nel canton Berna. Si presume che stesse facendo una passeggiata. Grecia, 2 elicotteri sono entrati in collisione mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona Psata a ovest di Atene. Dopo l'incidente sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca e soccorso degli equipaggi. Poco fa si è appreso che 2 piloti che componevano l'equipaggio di uno dei 2 velivoli sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto col secondo equipaggio. Sul fronte francese i vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione per individuare eventuali focolai e a intervenire sui punti caldi ancora attivi nei dipartimenti del Var e della Gironde. Nelle ultime 24 ore non si sono registrate variazioni nel perimetro dell'incendio. Parliamo adesso della Jihad islamica palestinese, che ha accettato o avrebbe accettato il piano di disarmo di Gaza del controverso Board of Peace voluto dal presidente americano Trump. Strettamente legata e finanziata dall'Iran, è più piccola e meno potente di Hamas, che ha accettato il disarmo la scorsa settimana, ma rimane comunque un attore importante nella striscia. Il piano prevede che i gruppi terroristici depongano le armi e che Israele si ritiri dalla striscia, consentendo a un nascente governo tecnocratico di assumere il monopolio delle armi e del potere. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC più, riunitisi virtualmente in giornata, hanno deciso di aumentare le quote di produzione petrolifera per il mese di settembre sullo sfondo del conflitto in Medio Oriente, pari a 188.000 barili al giorno, un livello analogo a quello dei mesi precedenti. Veniamo allo sport. Giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi con il cross country, gara femminile a colori rossocrociati quasi totalmente: prima Sina Frey, seconda Alessandra Keller, terza la svedese campionessa di mountain bike Jenny Risfeldt. Dalle 16:10 è scattata la gara maschile. Adesso siamo al 6° giro di 8 con Filippo Colombo in corsa. Diretta comunque su RSI La 2 con Stefano Ferrando e Tom Alemanno. Europei di canottaggio, per ricordare, che sono in corso sul lago di Varese, e ricordo appunto la 2ª medaglia per la delegazione svizzera. Dopo l'oro femminile nel 4 di ieri, oggi grandissima soddisfazione per la ticinese Claire Ghiringhelli, che conferma il 3° posto in questo tipo di competizione nel singolo paralimpico, gara vinta dall'Ucraina Anna Sheremet. Per il calcio ricordo che l'incontro di Super League Grasshopper Lugano, iniziato alle 16:30, è in radiocronaca diretta su Rete 3. Attualmente si sta giocando il 34esimo minuto con il Lugano sotto di 1-0. Vaduz invece nella partita precedente è stato battuto in casa dal San Gallo per 3-2. Abbastanza soleggiato. Così sarà anche la serata, con però sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato, specie sulle alture. Domani sarà un lunedì in tutta la Svizzera abbastanza sereno, con temporali soprattutto in montagna. Temperatura minima tra 19 e 22 gradi, massima che sarà ancora altina e estiva, 33 gradi. L'informazione continua, a voi una felice domenica sera anche con la RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dicembre 1999. Il mondo aspetta con il fiato sospeso il Millennium Bug, quel possibile cortocircuito informatico che secondo potuto azzerare i sistemi digitali e catapultarci indietro nel tempo in un'era pretecnologica. Io non sono molto preoccupato. Festeggio davanti a un falò con alcuni amici. Siamo nel pieno di quegli stupefacenti anni zero. Sono gli anni dei canapai, dei goa party e del mio stage alla clinica psichiatrica.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Siamo nel 2000! Siamo nel 2000!
1: Il nuovo millennio arriva a casvegno e anch'io, in quel momento, entro in questa storia.
3: Anch'io ero all'inizio e mi ricordo di te, adesso io non so se posso parlarne.
1: Tra i miei referenti di stage c'era Valentino Garrafa, animatore socioculturale al club.
3: E mi ricordo che eri venuto qua a fare uno stage e mi ricordo perché una delle, per esempio, mie passioni era quella dell'informatica e via dicendo. E mi ricordo di te anche per queste cose, perché avevi messo in piedi il primo sito internet del club. E io ci tenevo molto perché erano gli anni dove volevo fare dei grandi cambiamenti. Io ho preso in mano un po' la redazione del giornale Insieme, che è una tradizione storica importantissima, e c'era l'idea di incominciare a utilizzare anche i mezzi informatici, che insomma qui per alcuni di altre generazioni si storgevano un po' i nasi. Invece alcuni avevano capito che era interessante, che c'era qualcuno che aveva voglia di portare avanti quell'esperienza con dei nuovi strumenti, senza mettere in discussione il senso. Cioè rimanere ancorati alle cose di senso, ma non avendo paura a utilizzare nuovi strumenti.
1: Ma io mi sono sentito veramente in qualche modo preso bene, ben accolto qui al club, perché comunque in quegli anni non ero, come dire, così centrato. Mentre ero qua c'erano un sacco di persone che conoscevo che venivano ricoverate proprio nello stesso momento, e ho come avuto l'impressione che quasi per caso io fossi da questa parte del muro, del mondo.
3: Non lo sai cosa ne pensi, io dopo ho l'impressione che il caso non esiste. Però questo è
1: io in quel periodo ero molto preso dal mio stage, dalla scuola, dal mulino e dalle attività da organizzare. Mi ricordo vagamente che si parlava di gruppi contro la contenzione, ma non me ne sono mai davvero interessato. Mi ricordo che un giorno era arrivato al club un mio coetaneo che conoscevo di vista, perché frequentavamo gli stessi goa party nei boschi della Capriasca. Era stato ricoverato e aveva raccontato di essere stato legato al letto.
3: Sono anni dove vibrava sicuramente la questione della contenzione fisica. È stato un processo molto lungo, perché in ambito socio-psichiatrico, secondo me, ci sono i tempi istituzionali, ma ci sono i tempi delle persone, no? E queste cose spesso non coincidono. A volte, quando pensi alle grandi rivoluzioni che ci sono state qua, che sono partite agli anni 70, così, ma le porte dei reparti sono state aperte intorno al 1995. E l'esperienza del club con Ettore, con la partecipazione, col coinvolgimento, via dicendo, è nata 20 anni prima. E a volte ci vuole tempo per fare le cose.
4: La rivoluzione di Casvegno.
5: 150 anni di psichiatria in Ticino.
6: Realizzato con il supporto del Club 74,
7: il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
5: Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Sesto episodio. La fine della contenzione.

0: In questo episodio parleremo di contenzione, anzi, soprattutto della battaglia per la fine della contenzione.
1: Quando si parla di contenzione vuol dire che si prende un paziente e gli si mette la cintura, 5 punti di cinghia, le cinghia alle gambe, le cinghia alle mani, le cinghia al torace. Sì, quella è la contenzione.
0: Non era bastata la nuova legge sociopsichiatrica per cancellare la contenzione fisica da Casvegno. Sebbene fosse diminuita in modo significativo, nei primi anni del nuovo millennio si registravano ancora numerosi casi di persone legate ai letti.
2: Uno dei grossi problemi che è rimasto fino al 2014 era la contenzione, malgrado già la LASP non c'era proprio una proibizione, ma proprio per casi dove non hai altri mezzi terapeutici.
0: Marina Ianni e Francesca Bernasconi Bedulli si sono impegnate molto su questo tema.
3: La contenzione in 5 punti prevedeva una cintura sull'addome, quindi tessuto con laccio di metallo, 2 punti per le braccia e 2 punti per le gambe. Quindi la persona era immobilizzata pancia su.
2: E poi in base allo stato del momento si decideva a 5 punti, 3 punti. Di solito era o la vita e i piedi, o la vita e le mani, o tutto. Che era la più terribile, perché praticamente la persona non poteva più neanche bere un bicchiere d'acqua.
4: Erano delle cinture di cuoio. Poi, col passare degli anni, siamo passati alle cinture di stoffa, che erano meno dure, meno... Faceva male alla persona che doveva essere legata, ma anche a te che facevi questo... che avevi questo compito, non era facile. A un certo punto io dicevo al paziente: guardi, non riusciamo a raggiungere un accordo, dovremo legarla, si può lasciar legare? E alla fine il paziente diceva: va bene, legatemi. Questa era la cosa più soft, no, che poteva succedere, altrimenti ti saltavano addosso e in 3 o 4 di solito erano gli uomini che intervenivano, gli infermieri uomini.
0: La contenzione non è solo profondamente traumatica sul piano psicologico, ma può causare anche gravi conseguenze fisiche, soprattutto quando si prolunga nel tempo. A questo si aggiunge il fatto che in molti casi alla contenzione fisica si accompagnava la somministrazione di dosi massicce di psicofarmaci.
2: Problemi circolatori, problemi respiratori, perché sei completamente bloccato. Se magari poi già una persona ha già una serie di problemi già di suo, la contenzione le aumenta.
3: Gli stessi problemi che hanno le persone quando capitano dei genti a letto, cioè se ti rompi un piede, devi stare a letto un mese, il problema è lo stesso, no? Comunque tu sei fermo a letto, quindi con la stasi respiratoria piuttosto che i problemi circolatori.
0: La pratica della contenzione fisica sollevava non solo questioni etiche, ma anche problemi sanitari. Inoltre, come sottolinea l'avvocato Borghi, rappresentava una grave violazione dei diritti umani.
5: Era una cosa disumana. La contenzione applicata indiscriminatamente qui era una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta, oltre alla tortura, il cosiddetto trattamento disumano e degradante.
0: Ancora nel 2005, il 23% dei pazienti ammessi a Mendrisio era sottoposto a contenzione, 210 persone in totale. Ma com'era potuta diventare una pratica così diffusa?
5: Spiego sempre questo concetto di una prassi che diventa normale. Un giovane infermiere arriva qui, c'è la prassi della contenzione, la applica, perché è così, si è sempre fatto così. Questa normalità di questa prassi contiene la parola norma, e la norma diventa regola quasi giuridica. Quindi c'era una regolamentazione, e questa regolamentazione paradossalmente giuridicizzava, e ancora più paradossalmente, siccome era una regola giuridica, legittimava la prassi. Piccolo problema è che era incompatibile con la Costituzione. Ma questo non si vedeva in nessun modo. La pratica avveniva all'interno di un luogo chiuso, no?
0: Quello che succede dentro ai padiglioni di Casvegno doveva restare all'interno dei padiglioni di Casvegno.
6: Eri facilmente in balia dell'ambiente dove ti trovavi, dalla cultura del reparto dove ti trovavi, della presenza di personale sufficiente o meno, perché anche lì contava. già eravamo sempre al limite, sotto il limite della disponibilità di personale, per cui bastavano 3 ricoveri d'urgenza e eri già con l'acqua alla gola, come facevi, per cui facilmente utilizzavi le cinture.
0: Tutti d'accordo, o quasi, la contenzione all'inizio di questo millennio non aveva praticamente più sostenitori. La nuova legge la osteggiava apertamente, ma in alcuni casi sembrava ancora un male inevitabile.
7: Ma in fondo la contenzione veniva considerato come il prezzo da pagare per tenere le porte aperte, perché altrimenti senza contenzione si metteva a rischio questa pratica anche molto bella, molto innovativa, delle porte aperte.
0: Il dottor Thomas Emenegger arriva a Mendrisio con un bagaglio di esperienze molto interessante. È tra i fondatori dell'associazione Olinda, che ha contribuito alla chiusura dell'ospedale Paolo Pini di Milano. Con la sua carica ideale e movimentista, sarà uno dei motori principali della fine della contenzione a Casvegno.
7: Il problema era che quasi nessuno era in grado di immaginarsi un'alternativa. Come riusciamo a lavorare con le porte aperte e senza la contenzione?
2: Io mi ricordo dei momenti

0: Bellati, e da lì poi dopo siamo passati a no, non preparavamo, anche se la persona è molto agitata, ci viene descritta in uno stato psicomotorio importante, noi vogliamo vedere come arriva e valutare al momento.
1: Ancora una volta i cambiamenti partono da un gruppo di persone che decide di non accettare passivamente lo stato delle cose, ma di riunirsi e discutere, iniziare ad immaginare delle alternative.
0: Si trovava una volta al mese, perché già lì si cominciava a pensare: le toglieremo prima o poi queste cinture. Ma allora da lì abbiamo istituito anche una griglia dove dovevamo segnare tutte le contenzioni e il motivo per poi magari ridiscuterle. Ma qui non avremmo potuto fare un altro tipo di intervento, avremmo potuto evitare questa contenzione, era proprio il caso.
2: Siccome questo, uno degli articoli della Convenzione dei diritti dell'uomo, stabilisce la contenzione una violenza, è tale, non è che me la puoi involtare come una terapia, non esiste, non è una terapia. No, ma è una terapia che contiene, no, contiene, cavolo, cioè, facevamo anche gli esperimenti, ci legavamo giù, proviamo a stare lì legati 10 minuti, vedere che sensazione ti dà.
3: Quindi abbiamo cominciato a costruire dei progetti esplorativi, come li chiamavamo all'inizio, con un gruppo di utenti che noi abbiamo chiamato quelli più gravi, quelli che creavano più difficoltà e dei quali si aveva anche più paura.
1: Nasce così un'equipe interna di professionisti che si attiva attorno ai casi più complessi e problematici, quelli che richiedevano più spesso contenzione.
3: Se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo iniziare lì dove fa più male, dove siamo noi come istituzione più fragili e dove abbiamo pochi strumenti, se no non si cambia niente.
1: Per affrontare il problema alla radice, si sviluppano progetti creativi e specifici per cercare soluzioni nuove che non prevedessero più di legare a letto i pazienti.
3: E il lavoro con loro significava mettere a disposizione molte risorse relazionali. Perché in fondo la cosa più importante che abbiamo cominciato a fare è stare con loro fianco a fianco e cominciare a fare delle cose normali, no? Bere un caffè insieme, mangiare insieme, in alcune situazioni molto critiche, perché sembrava essere molto reattivo, molto violento e nessuno sapeva più cosa fare, abbiamo deciso, ok, facciamo una cosa radicale, no? E abbiamo proposto a questa persona molto arrabbiata, andiamo da qualche altra parte. E abbiamo trovato sul Generoso una casetta dove poi con un gruppo di infermieri siamo nati lì una settimana, con turni 24 su 24 ore. E mi ricordo che uno dei pazienti molto molto difficili, dove veramente eravamo in grande difficoltà, lui a un certo punto mi dice: ma tutta questa cosa lo fate per me?
1: Interventi efficaci e creativi che aiutano ad evitare la contenzione, ma che richiedono un grande sforzo del personale.
2: Questa è l'ultima violenza istituzionale, una delle ultime che noi vogliamo eliminare completamente. E non vogliamo essere complici. Ma cosa vuol dire essere complici? Vuol dire che se tu, medico, ordini di legare il paziente, io non sono più d'accordo.
1: Era necessario attivarsi su livelli diversi.
2: Abbiamo capito che bisognava lavorare su due fronti, sul lavoro e nel sindacato. Con una commissione interna e portavamo parallelamente le rivendicazioni sia da una parte sia dall'altra. L'ultima, una delle ultime, è stata la richiesta di avere un gruppo di infermieri che si occupasse della contenzione per non legare più.
1: Graziano Pestoni, sindacalista e gran consigliere, si ricorda la battaglia politica e sindacale per ottenere più personale e non fu facile.
4: Tutto il governo era contrario, è ancora il periodo dei dettagli. Se non sbaglio, il capo del dipartimento era Patrizia Pesenti.
3: Per la prima volta abbiamo fatto vedere al governo del Canton Ticino i numeri della contenzione. Quando io sono arrivato nel 2007 c'era quasi un quarto delle ammissioni che venivano contenute a lei, è un numero enorme. C'è stato un grido di scandalo, ma com'è possibile che ancora oggi succedano queste cose? Perché fuori non si sapevano, no, queste cose.
4: E siamo riusciti a livello di Gran Consiglio a far passare l'aumento del personale, no, per avere personale abbastanza, perché chiaramente se una persona

0: non la puoi legare, vuol dire che qualche persona più se ne deve occupare e quindi questo è stato un primo passo importante. Progressivamente il sostegno a queste proposte è aumentato. Per esempio, io ho fatto due rapporti sulla pianificazione socio-psichiatrica, il primo è passato a maggioranza e il secondo è passato all'unanimità.
1: Il governo cantonale, un po' scioccato, no? Da questi numeri, ha concesso nuovi posti di lavoro, in particolare ha concesso 10 posti per infermieri e un medico. E ha detto: con queste nuove risorse fate qualcosa per abbassare il numero delle contenzioni. Lì ancora nessuno osava parlare di eliminare la contenzione. E anche noi all'inizio parlavamo tutti di ridurre, anche perché non abbiamo saputo il risultato, no? Era tutto da costruire.
2: Con questi 10 infermieri supplementari si crea un'equipe di operatori e operatrici pronti ad intervenire in caso di emergenza per poter evitare o almeno ridurre la contenzione.
3: Eravamo in genere due persone per turno, che andavamo in tutti i reparti e quindi potevamo dedicare del tempo alla relazione con le persone. Se c'erano persone che stavano particolarmente male o che avevano bisogno di tempo, così noi avevamo il tempo disponibile per.
1: E questa nuova equipe mobile all'interno dell'ospedale psichiatrico aveva la funzione di essere reperibile giorno e notte nel caso di una crisi di un utente, una crisi psichiatrica.
3: Per esempio, ci chiamavano tutte le volte che arrivava una persona nuova ricoverata, piuttosto che i colleghi si rendevano conto che una persona che non stava tanto bene aveva un'escalation rispetto al proprio malessere.
1: Quindi il reparto poteva chiamare: abbiamo bisogno di aiuto, venite a darci una mano. E questo principio è diventato uno degli strumenti più importanti. Chiunque in clinica, quando aveva un problema, quando aveva paura, quando era in difficoltà, poteva chiedere aiuto.
2: Chiedere aiuto, un principio semplice, ma con degli esiti rivoluzionari.
4: Abbiamo cominciato a slegare e così si è cominciato. Perché qual era l'alternativa? Come fai? Bisogna stare insieme con la persona lì. Ma uno non è abbastanza, uno è troppo aggressivo, sta in due. Ma due, tre.
5: Quindi quando qualcuno ha una persona ha una crisi, non la si lega, ma la si tiene ferma con le mani?
4: Può anche succedere, si sta insieme, abbracci, in uno o due, ci sono tanti modi, si trovano tante alternative, però diciamo l'elemento fondamentale è il rapporto umano, stare insieme, stare vicino.
6: Sono stati anni di duro lavoro, impegno da parte di tutti e andare contro anche certe resistenze da parte dei reparti. Allora, noi le Chi Mobile siamo partiti nel 2010 e l'ultima contenzione fatta è del 2014.
5: E vi ricordate l'ultima contenzione?
6: Sì.
2: Dell'ultima contenzione avvenuta a Casvegno si fa ancora oggi fatica a parlare. È un episodio tragico, finito sulle prime pagine dei giornali, che ha colpito duramente l'intera comunità, lasciando dietro di sé strascichi profondi, anche sul piano legale.
7: Buonasera, ben ritrovati al Quotidiano. È un caso emerso solo recentemente, ma accaduto nel 2014, quello approdato in procura penale a Bellinzona. La morte per eccesso di farmaci di un giovane di origine brasiliana. Imputati per omicidio colposo, quattro medici della clinica psichiatrica cantonale.
8: Aveva solo 27 anni quando è morto per un cocktail di farmaci, non tra le mura domestiche, ma di una struttura statale, la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio. Per questo, a rispondere di omicidio colposo, ci sono quattro medici che si trovano in servizio nei primi giorni del maggio 2014.
2: Nel maggio del 2014, un 27enne, considerato un caso difficile, muore a Casvegno mentre si trova legato al letto. Ed è forse stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

0: E non so se è una leggenda, ma mi ha raccontato che ad un certo punto qualcuno ha fatto un giro e ha buttato via e ha nascosto le cinture.
1: Sì, le cinture sono state tolte, messe tutte nei sacchi e poi a un certo punto i sacchi sono stati buttati.
2: Bisognava proprio fare un atto simbolico, cioè bisogna dire adesso da domani non ci sono, anche se ricercate non ci sono più.
3: E questa abolizione non è stato un gesto amministrativo dall'alto, no? Ma la cosa bella è stata una decisione da tutta la squadra dell'ospedale. E lì abbiamo fatto anche un gesto coraggioso, abbiamo anche buttato via le cinture. E se lei oggi gira, va a aprire tutti gli armadi in ospedale, non trova più nessuna cintura per legare, che poi è anche, diciamo, è stata anche una prevenzione nel eventuali futuri tentativi di reintrodurla.
0: Ma davvero basta nascondere le cinture per cancellare una pratica così consolidata come la contenzione? Mi sembra quasi troppo semplice e per questo insisto un po' con le mie interlocutrici.
4: E adesso davvero non si contiene più mai? Cioè,
5: dal 2014 mai, mai più, non ci sono più.
4: E cosa si fa?
5: Non ci sono più le cinture.
1: Si contiene con la relazione.
5: Con la relazione.
4: E ma se uno pesta, aggressivo?
1: Si chiama la polizia.
4: E la polizia, ecco, contiene?
5: La polizia non contiene più a letto con la cintura, ma può immobilizzare un paziente
1: per la terapia,
5: bloccandolo per la terapia.
4: Che gli si somministra,
5: sì. Uh-huh. Dopo non sempre la polizia ha dei metodi, come dire,
1: dolci.
5: Cioè la polizia fa la polizia, ecco. Mettilo giù e basta, è finita lì. E dopo loro usano i metodi che hanno, il loro protocollo, che non sempre è in sintonia con il nostro, anzi, mai, perché la polizia fa la polizia, noi facciamo gli infermieri.
4: Provoco un po', ma non sarebbe allora a questo punto meglio che lo facciate voi con un po' di umanità piuttosto che delegare questo ruolo alla polizia?
1: Il nostro lavoro è quello della relazione, della cura, e invece la polizia quando interviene per la sicurezza, per la protezione del malato e per la protezione del personale. Per cui è questa la questione che è importante, che sarebbe importante tenere separata, no? Che è la ragione per cui quando interviene la polizia di solito noi ci tiriamo indietro, perché comunque loro fanno il loro e il loro compito è quello di preservare la persona e difendere chi lavora. E poi diverso è la terapia che serve al malato che sta male.
0: Devo dire che in questi mesi di frequentazione a Casvegno ho visto spesso la polizia nel parco. Le macchine che arrivavano a sirene spente e poi se ne ripartivano. E anche qui si torna alla complessità di questa vicenda. Facile esprimere opinioni ideali, molto più difficile confrontarsi con la realtà.
6: Perché la follia è una brutta bestia, è meravigliosa filosoficamente, poeticamente, ma la resa dei conti bisogna stare molto attenti.
0: Ricordo di aver assistito ad alcuni ricoveri coatti. Negli ambienti alternativi che frequentavo si parlava spesso di antipsichiatria. Avevamo opuscoli sul tema, si stampavano volantini e si organizzavano serate di discussione. Eppure, nella pratica, la gestione del disagio mentale si rivelava tutt'altro che semplice. In teoria eravamo preparati, nella realtà impreparati come tutti. Mi tornano in mente un paio di episodi in cui fu chiamata l'ambulanza. Dopo pochi minuti arrivava anche la polizia. Due auto, 4-5 agenti, si infilavano i guanti di pelle e con le buone, più spesso con le cattive, caricavano la persona in auto.
3: Di questo bagaglio, naturalmente è rimasto tantissimo in clinica e ancora credo che ci siano moltissimi operatori che ci tengono moltissimo a quello che è stato conquistato. Ma è chiaro che è un bagaglio molto prezioso, ma anche che ha bisogno di una manutenzione quotidiana, no? Un'attenzione quotidiana dove comunque bisogna, anche nei confronti di operatori nuovi che arrivano, no? Di raccontare di questa eredità che si è costruito, no? Per continuare a coltivare.
0: E anche questo, in fondo, è il senso di questo podcast. Non vuole essere una critica alle tante persone che con impegno e dedizione lavorano ogni giorno dentro questa istituzione. Piuttosto, è un gesto di cura, un atto di manutenzione della memoria, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché la memoria è fragile. Basta poco per cancellarla e per fare passi indietro, dimenticando diritti civili e sociali conquistati negli anni.

0: La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
1: C'è tutto un giro di spacciatori che trova nella vulnerabilità dei nostri pazienti terreno fertile per i loro sporchissimi commerci.
0: Sonorizzazione di Thomas Chiesa.
2: Veniamo da un anno in cui abbiamo registrato un tasso di occupazione che ha superato il 98%. Fa rabbrividire se ci pensa.
0: Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda, con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'associazione REC. Si ringraziano Bruno Bergomi e Mediatree per la messa a disposizione dell'intervista a Marco Borghi e a Thomas Emmenegger. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo arrivati al nostro momento di questa sera di Cappa e Spalla, al nostro protagonista, questa sera nostro ospite è Iari Bernasconi. Iari, buonasera e ben ritrovato.
2: Eccoci qui, ciao Natasha, buonasera a tutte e tutti.
1: Noi questa sera con te, Iari, vogliamo fare un salto indietro di qualche giorno, vogliamo andare a riprendere un articolo che è apparso domenica scorsa sul Sonntagsblick, articolo che presenta l'intervista all'ex consigliere federale Pascal Cauchepin. Che cosa emerge da questa intervista, Iari?
2: Allora, comincio forse con una premessa, tanto per cambiare, anche se forse mi ripeto, ma davvero
1: dobbiamo contestualizzare,
2: nulla.
1: Giusto, bisogna contestualizzare.
2: Esatto. Non ho nulla contro i tabloid e l'intrattenimento, sono invece preoccupato e anzi guarda direi disturbato quando i tabloid fingono di fare del vero giornalismo, creando appunto da una parte confusione in chi legge, ma poi soprattutto diffondendo quasi sempre del cattivo giornalismo. Per un motivo semplicissimo, ed è il solito, cioè che i tabloid restano vittime, diciamo così, della necessità di creare sensazionalismo, visto che ogni piccolo e grande scandalo crea attenzione, e più c'è attenzione, più ci sono introiti pubblicitari, e più ci sono introiti pubblicitari, più si guadagna, più si è ricchi, più si ha potere, e a quel punto, giustamente, cosa importa, no, del contenuto, se non che ti serve essere più ricco e potente. Benissimo, con questa dunque allegra, no, premessa vitalistica, l'articolo del Sonntagsblick, che è firmato tra l'altro da Raphael Rauch, ha, come dire, diversi tipici tratti del giornalismo, mi permetto di dire, quantomeno mediocre, dove per esempio il titolo a tutta pagina è una citazione totalmente decontestualizzata in cui Pascal Cauchepin direbbe, cito, «il generale Ghison ha violato la neutralità». Siccome la citazione riguarda l'opposizione dell'ex consigliere federale all'iniziativa dell'UDC sulla neutralità, il rinvio a Ghison ha ovviamente fatto presa e ci sono state diverse reazioni, in particolare su uno, mi permetto di dire, dei bollettini partitici dell'UDC, cioè la Weltwoche, che a più riprese ha spiegato quanto Cauchepin si sbagli, e lo ha fatto ancora ieri Christoph Mörgele, che è, forse vi ricorderete, una vecchia conoscenza di Cauchepin, appunto tempi addietro in un lapsus memorabile Cauchepin l'aveva chiamato Mörgele, scatenando naturalmente non poche polemiche. Ecco, insomma, Natasha, alla fine la premessa è diventata lunghissima, ma credo, lo dicevi anche tu, che sia importante appunto ricordare i pericoli e le derive di un certo così sedicente giornalismo, e poi appunto aiuta a contestualizzare il tipo di intervista. Fatto sta che a un certo punto, in una risposta, Pascal Cauchepin afferma, lasciandomi appunto a bocca aperta, cito, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, non si può costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare.
1: Pare una citazione, un'affermazione incredibile questa che ha fatto Cauchepin. Iari, probabilmente troverai che sia inaccettabile un'affermazione come questa.
2: Direi decisamente, cioè è un'affermazione che io almeno non riesco ad accettare. Certo, va detto, nasce anche in questo caso da due domande sibilline dell'intervistatore. La prima è, cito, alcuni suoi colleghi PLR vogliono abolire il francese precoce nelle scuole. E a questo punto Cauchepin risponde, mi dispiace che si voglia rinunciare all'insegnamento precoce del francese. Alla fine, aggiunge, si parlerà ancora più inglese e questo sarebbe una grande perdita per la Svizzera. Ma poi l'intervistatore incalza e dice, cito anche qui, quindi lei sostiene la legge nazionale sulle lingue della consigliera federale Baumschneider. Ed è appunto qui che Cauchepin reagisce rispondendo no, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, e aggiunge alla fine sono contrario alle imposizioni. Allora, a parte che ovviamente non si può, come ha detto, costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare, no? Riprendendo proprio le sue parole, ma a livello meramente logico questo vale per qualunque materia scolastica, dalla certo. Matematica alle scienze. E quindi il commento, oltre a non avere senso, è pure fuorviante. Ma poi, e qui mi rivolgo anche al giornalista del Sonntagsblick, la legge nazionale sulle lingue non è la legge della consigliera federale Baumschneider. È una legge della Confederazione Svizzera in vigore dal 2010, approvata dal Parlamento nel 2007, quando fra l'altro il capo del Dipartimento Federale dell'Interno era proprio Pascal Cauchepin. Allora, questo per carità non significa che all'epoca lui abbia sostenuto la legge, è ovvio, ma di certo è fra le persone più informate di tutti i retroscena sulla, diciamo, necessità, sullo sviluppo e sulla redazione pure di questa legge. Probabilmente l'intervista, come dire, si riferisce, senza naturalmente specificarlo e creando confusione, ma si riferisce alla procedura di consultazione per la modifica della legge sulle lingue, che appunto è stata avviata dal Consiglio federale lo scorso 12 giugno e che propone delle varianti per garantire l'insegnamento scolastico di base delle lingue nazionali, in particolare in quei cantoni che sembrano volersi allontanare, no, da questa pratica. E insomma, la solita pastoia politica fra i livelli istituzionali. Ma resta il fatto che sentire dalla bocca di un ex consigliere federale la frase "sono contrario a una legge nazionale sulle lingue" è inaccettabile anche solo banalmente in virtù del fatto che l'identità svizzera si fonda sulla volontà di fare coesistere e dialogare diverse lingue e culture, e che un quadro giuridico nazionale è dunque indispensabile, no, per salvaguardare e, mi viene da dire, concretizzare un valore di questa portata, senza abbandonarlo ai volubili, no, capricci della politica e della società.
1: E a conti fatti, ieri, allora, potremmo dire che ogni tanto, insomma, queste interviste come questa, un ex consigliere federale, quindi, che attirano comunque l'attenzione, una grande personalità, alla fine, in fin dei conti, risultano problematiche e soprattutto in questo caso, insomma, fanno un po' riflettere e fanno anche un po' arrabbiare.
2: Sì, devo dire, le interviste a vecchie glorie, diciamo così, della politica in pensione sono ovviamente abbastanza frequenti, però in genere a me sembra davvero con intenti soprattutto scandalistici, no? Ritorniamo un po' alla premessa iniziale sui tabloid. Si spera sempre che chi è intervistato si tolga qualche sassolino dalla scarpa o sveli, no, qualche retroscena croccante. Il problema è che si tratta spesso di testimonianze che davvero lasciano il tempo che trovano. Non sono sempre aggiornate, non sono sempre coerenti con l'epoca di cui parlano, sono qua e là confuse, raramente portano argomenti solidi. Ora, io non voglio infierire, ma questo è un buon esempio. Se un ex consigliere federale, due volte presidente della Confederazione, membro per più di 10 anni dell'esecutivo a livello nazionale, sente in un'intervista di poter affermare, cito, "sono contrario alle imposizioni", questo significa che c'è un problema. Allora, innanzitutto nel paradosso stesso che propone: chi ha lavorato una vita per le strutture amministrative quasi a tutti i livelli non può fingere che i vincoli così giuridici e istituzionali non siano la base del funzionamento di una società. E non parlo del contratto, per carità, sociale di Rousseau, lo dico proprio nel concreto, pragmaticamente. Ma poi il caso svizzero è ancora più specifico, perché l'esistenza stessa della Svizzera è così un equilibrio complesso, no, di regole che, certo, le permettono di essere la famosa Willensnation, quindi nazione per volontà, e che questa volontà presti regolarmente il fianco a disfunzionamenti o incoerenze è, credo, del tutto naturale, ma è proprio riadattando continuamente i quadri all'interno dei quali ci muoviamo che possiamo, credo, progredire e migliorare, senza per questo abbandonare i nostri valori culturali di base e il nostro pluralismo culturale, difendendo appunto anche qui una non meglio precisata libertà individuale che, mi permetto di dire, così concludo, nell'era, no, della società liquida e del consumismo si traduce spesso in una sola tristissima espressione che è potere d'acquisto.
1: Chiari Bernasconi, come sempre è stato un piacere, grazie.
2: Una lunga tirade, insomma. Comunque, un abbraccione, saluto a tutte e tutti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E tu hai mai non si va in guzzo con gamati. Si va in guzzo con gamafu. Ni si va con galipuvo. Ni si va in guzzo con ganiro.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: Così come nella puntata che ha visto protagonista Battiato, oggi proveremo a dimostrare quanto il caldo vento dell'Oriente soffia anche sul bel paese, spazzando via le nuvole di Canzonissima e di Sanremo in virtù di una world music legata al grande bacino di suoni e culture del subcontinente indiano. La vena è quella che scaturisce dall'estero dei cantautori italiani, anche se in alcuni casi è fin troppo limitativo definirli tali. Ovviamente questi contatti sono passibili di accuse di ingenuità, esotismo a buon mercato, scorciatoie stilistiche e vilipendio, ma hanno quasi sempre alla base un reale interesse e una voglia di confrontarsi con l'armamentario, anche strumentale, della musica indiana, che ne certificano l'onestà di fondo e la fertile opzione sincretica. Senza dimenticare poi che oramai anche la nostra vita quotidiana, tra yoga, film di Bollywood e cibo al curry, è fatta di visioni indiane addomesticate. Claudio Rocchi è stato il bassista degli Stormy Six e ha suonato sul loro primo album Le idee di oggi per la musica di domani, uscendo dal gruppo subito dopo l'uscita dell'album per inaugurare una carriera solista principiata con un LP del 1970, Viaggio, un album prevalentemente acustico e con la presenza di Mauro Pagani della PFM al flauto. Sempre ispirato dalle dottrine orientali, più tardi tra l'altro è diventato Hare Krishna, Rocchi era anche attivo nei movimenti pacifisti e sempre presente nei vari festival pop dei primi anni 70. Il secondo album del 1971, Volo Magico numero 1, viene generalmente considerato il migliore dei suoi in uno stile che ricorda Aria di Alan Sorrenti, con un brano elaborato lungo un'intera facciata ed altri più in forma canzone sul lato B. Il disco successivo, La Norma del Cielo, sottotitolato Volo Magico numero 2, ha lo stesso tipo di connotati sonori. Ed è proprio Volo Magico numero 2 che frequenteremo quest'oggi, un album nel quale il cantautore e bassista Claudio Rocchi esprime il suo carattere sognante, la sua vena poetica, nonché il suo amore per le sonorità orientali, qui sapientemente fuse con un folk psichedelico intriso di misticismo. Per la Luna è il lungo strumentale che chiude il tracciato dell'album. Il sitar e le tabla dominano le sonorità del brano, parafrasate da un lontano suono di tastiere riverberate. Insomma, la Luna del brano è probabilmente quella di Varanasi, di Mathura o di Bombay.

Claudio Rocchi per la Luna. Sono passati più di 40 anni da quando Roberto Cacciapaglia esordì con Sonanze, un lavoro molto interessante e trasversale sulla scia dei cosiddetti corrieri cosmici tedeschi, Tangerine Dream in primis. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Cacciapaglia ha continuato a comporre e molto più raramente a pubblicare dischi. Nei primi anni del terzo millennio intensificò leggermente la sua produzione e Incontri con l'anima era il terzo disco in 5 anni, preceduto da Arcana nel 2001 e Tempus Fugit nel 2003. Incontri con l'anima è un lavoro ambizioso, sostanzialmente acustico, che mette al centro il pianoforte, suonato dallo stesso Cacciapaglia, appoggiato su qualche sezione d'archi con qualche spolveratina di elettronica e in 4 brani le voci soliste di Nuria Rial e Dora Carofiglio a cantare in varie lingue versi estratti da testi sacri appartenenti a diverse religioni. In Figlia del Cielo, From the Veda Mantra Manjari, appoggia le sue musiche sulle parole del Veda Mantra Manjari, le sacre scritture degli Hindu. Danza senza fine, aspetta ancora, resta qui mentre sorge l'aurora.

Yuri Kamisask e Rosario Di Bella sono due cantautori molto diversi. Il primo, milanese d'origine, esordisce a 22 anni con La finestra dentro nel 1974, grazie alla spinta del mentore Franco Battiato, prefigurando una certa inquietudine esistenziale che lo porterà alla fine del decennio a scegliere di ritirarsi a vita monastica. Il secondo è un poliedrico cantautore siciliano che ha invece una prolifica e lineare carriera alle spalle, che annovera tra le altre anche una lunga serie di colonne sonore per teatro e televisione. Da tempo entrambi vivono tuttavia in solitudine alle pendici dell'Etna. A un certo punto è proprio Rosario Di Bella che sente l'impulso di condividere l'idea di un concept album sugli arcangeli con Yuri Kamisask. Così, dopo 17 anni di silenzio discografico da Arcano Enigma del 1999, il monaco ritorna sulle scene incidendo su disco con l'amico Rosario una nuova e personale idea di spiritualità contrassegnata da sfondi elettronici e canti gregoriani, dove lo spirito sperimentale del primo si fonde con il pop del secondo, delineando una religiosità suadente che, tramite l'insegnamento esicastico, la pratica ascetica diffusa tra i monaci dell'Oriente cristiano, invita alla ricerca della pace e dell'armonia con la natura. Spirituality è il significativo titolo dell'album e, scorrendo la sua scaletta, troviamo Luce dell'India, che è un piccolo incanto sonoro affidato su pianoforte e archi a quella parte di Yuri Kamisask innamorata di Oriente, di India, della filosofia della non-dualità. Qui è ancora una volta il viandante dello spirito a parlare. Quando spunta l'alba faccio il saluto al sole, nell'indefinito presente senza nome.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Il Lago Maggiore non è praticamente mai stato così basso. Sul Verbano si stanno per raggiungere i record registrati, pensate, nel 1976 e nel 1990. La situazione è grave e già ci sono conseguenze sulla navigazione, sulle temperature delle acque e sulla salute della fauna ittica. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. E il problema è che nelle prossime settimane non sono previste precipitazioni significative. In pagina avremo poi un approfondimento sull'intelligenza artificiale. L'Unione Europea ha deciso di imporre trasparenza, far sì che sia più facile capire quali contenuti sono stati creati con l'intelligenza artificiale e quali invece dagli esseri umani. Ma andremo anche in India, dove lavoratori a basso costo addestrano gli stessi robot che poi gli ruberanno il lavoro. In Italia poi, in Val di Susa, dove in questi giorni ci sono stati altri presidi NOTAV e dunque altre proteste contro la ferrovia ad alta velocità, con un esperto faremo anche il punto della situazione per capire a che punto è il cantiere di cui sentiamo parlare ormai da decenni. Infine andremo in Val di Blegno, al campo cantonale Scout.
4: In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
3: La voce di Mila Passardi, una delle responsabili. Fino al 7 agosto questo paesino, costruito dal nulla, praticamente dal nulla, riunirà appunto quasi 2000 scout dal Ticino e dal Moesano. Questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E allora iniziamo questa edizione occupandoci, come detto, del Lago Maggiore, il lago che giorno dopo giorno in questa estate di siccità sta raggiungendo livelli che mai sono stati così bassi. La situazione è preoccupante, le previsioni meteorologiche ci dicono che almeno per le prossime 2 settimane non arriverà pioggia per invertire la tendenza, ma ci dice di più Marcello Ierace.
5: È una linea che scende sempre di più e preoccupa. A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passata in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno. Livelli ormai quasi da record, quote che non si vedevano da decenni.
6: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi. Ci troviamo circa 1 metro sotto quello che è il livello medio normale del Lago Maggiore per la fine di luglio, l'inizio di agosto.
5: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. La situazione quindi inizia a preoccupare.
6: Ci troviamo quasi ai limiti della cosiddetta fascia di regolazione. Il lago teoricamente può scendere ancora circa 10 centimetri, dopodiché gli afflussi e i deflussi dovranno essere uguali, cioè si potrà rilasciare a valle del lago nel Ticino sublacuale soltanto la portata che entra dai vari affluenti.
5: Ma quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
6: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
5: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri.
6: Sicuramente le condizioni che abbiamo descritto prima, di bassi livelli e elevate temperature sia dell'aria sia dell'acqua, sono tutti fattori favorevoli che portano sia a questa proliferazione di cianobatteri o in generale proliferazione anche di alghe, come si può vedere in questi giorni.
5: E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
2: La prospettiva non è molto favorevole, anche per le prossime due settimane possiamo dire quasi sicuro avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco, questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
5: Ecco, invece per influire sui laghi cos'è necessario? Che tipo di precipitazione?
2: Avremo bisogno di un tipo di precipitazione più esteso, tipicamente delle correnti umide da sud-ovest che causano una situazione di sbarramento sul versante sudalpino, e in questo caso la pioggia toccherebbe tutto il territorio e soprattutto sarebbe piuttosto continua e abbondante. Però, come dicevamo prima, questa è una situazione che al momento sembra ben lontana.
5: Come si può reagire di fronte a questo stato di cose? Quali sono le misure a disposizione del cantone? Ancora Andrea Salvetti.
6: I servizi del Dipartimento possono, direi, semplicemente intensificare il monitoraggio nei vari settori di propria competenza, proprio per cercare da una parte di risparmiare acqua e di monitorare e intravedere proprio al sorgere gli eventuali problemi che sono stati citati prima, quindi eventuali problemi alla fauna ittica, proliferazione di cianobatteri e problemi quindi legati anche alla balneazione.
3: Era un contributo di Marcello Ierace. Come sentito, il basso livello dei laghi inizia a causare problemi anche alla navigazione, ma non è l'unico problema che riguarda la convivenza tra bagnanti e mezzi di trasporto. Convivenza che, se ci spostiamo nel Canton Berna, è ormai alle strette sui laghi di Thun e di Brienz, dove situazioni particolarmente gravi sono ormai all'ordine del giorno a causa della mancata osservanza delle regole. La compagnia di navigazione bernese mette in guardia: il prossimo incidente potrebbe essere mortale e chiede più rispetto e attenzione. Ci riassume la situazione Laura Dick.
7: Un tuffo nella spuma delle onde create dal vortice delle pale di un battello, un momento di goliardia, magari anche di sfida, che si trasforma in pochi secondi in un atto pericoloso e illegale. È questo uno dei problemi riscontrati nei laghi bernesi. C'è stato anche un incidente che ha coinvolto dei sommozzatori, spiega Silvan Paganini, portavoce presso la società di navigazione BLS. Si trovavano in un punto vicino al pontile dove le immersioni sono vietate, ed è stata pura fortuna che il capitano abbia notato le bolle d'aria che risalivano. Nuotatori sub appassionati dello stand-up paddle e di altri sport acquatici si radunano costantemente nell'area di attracco, denuncia la società di navigazione. Eppure le regole sono chiare: dai moli bisogna stare distanti almeno 100 metri. Si tratta di persone molto diverse tra loro, continua il portavoce, turisti, sportivi o giovani che vogliono sfidare le onde. È solo una questione di tempo prima che si verifichi un incidente grave, mette in guardia Silvan Paganini. Per i trasporti lacuali questa situazione non è più sostenibile. Sono stati posizionati dei cartelli segnaletici, si è in costante dialogo con il comune e la polizia, ci sono le campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. Eppure, conclude il portavoce della navigazione, la situazione non è migliorata. Quest'estate particolarmente torrida porta potenzialmente molte persone a rinfrescarsi nei laghi. La questione della sicurezza è un tema anche in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, la polizia lacuale ci conferma tuttavia che generalmente non si riscontrano al momento particolari problematiche come quelle nei laghi di Thun e Brienz. Tuttavia, sottolinea la polizia, ci sono bagnanti che con scarsa conoscenza delle regole nuotano in prossimità dei pontili della la navigazione e questo lo si osserva costantemente. Analoghe criticità si riscontrano anche con i pedalò, in particolare nel lago Ceresio, dove vengono condotti in aree non idonee, interferendo con le operazioni della navigazione. Rispetto agli anni precedenti, conclude la polizia ticinese, la situazione può essere considerata stabile. Non si registra un incremento significativo di incidenti, ma permane la necessità di sensibilizzare gli utenti del lago alle regole in vigore.
3: Ora cambiamo decisamente tema e occupiamoci di intelligenza artificiale. Da oggi entra in vigore in Europa, entra in vigore l'AI Act, ossia nuove norme di trasparenza per i contenuti generati da chatbot, deepfake, quei video, immagini e anche testi creati con l'intelligenza artificiale. Una piccola rivoluzione voluta per rendere più evidente ciò che è fatto dall'uomo e ciò che invece è generato appunto da un programma. Ne parliamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Innanzitutto, Beda Romano, cosa inizia a cambiare da oggi per noi normali fruitori dei contenuti?
8: Sì, buongiorno. Iniziano a cambiare parecchie cose molto, molto interessanti. Prima di tutto, nel caso di sistemi di intelligenza artificiale interattiva, gli utenti dovranno essere informati previo l'utilizzo. Sarà importante che gli utenti capiscano che non stanno parlando, che stanno proprio parlando con una macchina, quindi c'è un'interazione con questa intelligenza artificiale. Eventuali immagini create o modificate dall'intelligenza artificiale, ebbene in questo caso bisognerà che l'utente sappia che ha in mano o che sta guardando un'immagine che è stata artificialmente modificata. E naturalmente, ancora più importante, riguarda i testi. Tutti i testi che verranno pubblicati e che saranno stati modificati dall'intelligenza artificiale, ebbene l'utente lo dovrà sapere prima dell'utilizzo.
3: Ecco, e per chi utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare prodotti, a cosa dovrà fare attenzione?
8: Sì, in questo caso l'obbligo è quello della trasparenza. È importante che chi sviluppa intelligenza artificiale dica chiaramente che l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per qualsiasi cosa. E questo è un elemento abbastanza interessante, perché nel mettere a punto questo regolamento l'Unione Europea ha dovuto trovare un equilibrio tra regolamentare questo nuovo settore senza però mettere in pericolo l'innovazione, ed è stato probabilmente uno degli aspetti più delicati da mettere a punto.
3: Ecco, cosa cambierà per le aziende che gestiscono appunto i vari sistemi di intelligenza artificiale, ChatGPT, Anthropic e via dicendo?
8: Allora, la Commissione Europea, insieme ad altri organismi, ha messo a punto un codice di condotta con molti obblighi, molti impegni. Questo codice di condotta è stato firmato per il momento da circa 190 imprese europee e internazionali. Molte di queste imprese naturalmente sono molto conosciute al grande pubblico, in particolare OpenAI, Mistral o Microsoft. Altre invece sono piccole e medie aziende, in alcuni casi nate da pochissimo, ma che hanno deciso anche loro di firmare questo codice di condotta e di seguirne gli impegni e gli obblighi.
3: Beda Romano, l'ultima domanda. Allora, oggi con l'AI Act inizia ufficialmente la sua attività l'Ufficio Europeo per l'Intelligenza Artificiale, sarà un po' l'ufficio di polizia, tra virgolette, per ChatGPT, Anthropic, DeepSeek, ma quale potere avrà esattamente, visto che si tratta quasi esclusivamente di aziende non europee?
8: Sì, assolutamente. Questo aspetto non è banale, complicherà inevitabilmente il lavoro di questa specie di polizia. È un ufficio centrale europeo che collaborerà con gli uffici nazionali dei paesi membri. In realtà potrà imporre delle scelte, potrà imporre delle multe e potrà anche limitare la disponibilità pubblica di modelli specifici di intelligenza intelligenza artificiale. È interessante, credo, sottolineare due aspetti. Prima di tutto, l'Unione Europea è diventata un importante regolatore del grande settore digitale, in questo caso dell'intelligenza artificiale, e può appoggiarsi su un importantissimo mercato interno di oltre 400 milioni di utenti e di clienti, e questo naturalmente le dà un effetto leva, un potere nei confronti di queste grandi aziende digitali. Il secondo aspetto, per nulla banale e spesso non visto, non stimato, è che nel regolare l'intelligenza artificiale e nel dare a 27 paesi membri regole simili, ho la sensazione che la Commissione europea e l'Unione europea stiano, per così dire, modellando una società europea in un campo, quello digitale, che è onnipresente nella vita quotidiana.
3: Era Beda Romano in diretta per parlarci di queste norme in vigore appunto nell'Unione Europea. Ora bisognerà capire se la Svizzera prossimamente deciderà di riprenderle, di adottarle a sua volta, ecco. E parliamo proprio di intelligenza artificiale e Svizzera, perché ci sono diverse aziende altamente specializzate il cui valore in borsa è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Ascoltiamo questa breve panoramica di Alessio Veronelli da Berna.
9: Sì, un apporto fondamentale quello fornito dalle aziende elvetiche alla crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale. Per sostenere il fabbisogno energetico dei centri dati, evitare cali di tensione e proteggere la rete elettrica pubblica dai sovraccarichi, è infatti spesso l'ingegneria Swissmade a fare la differenza. Con il suo centro a Lupfig, Canton Argovia, il gruppo elvetico-svedese ABB è ad esempio specialista nella fornitura di energia stabile grazie a un'infrastruttura in grado di gestire grandi quantità di elettricità. ABB, che collabora attualmente a questo scopo anche con il colosso statunitense dei chip Nvidia. In caso di interruzione di corrente sono invece i turbocompressori sviluppati dalla Acceleron di Baden a garantire che i generatori di emergenza raggiungano immediatamente la piena potenza, prevenendo così un blackout. Il gruppo sangallese Rheinthaler-Watt è poi il fornitore leader a livello mondiale, con una quota di mercato superiore al 70%, di valvole per vuoto destinate all'industria dei semiconduttori, mentre sono richiestissimi i cavi di connessione ottica della Huber und Suhner di Herisau, cavi che trasmettono i segnali luminosi senza convertirli in segnali elettrici ad alto consumo energetico, con risparmio di tempo e rischi per la rete elettrica. Altre aziende elvetiche all'avanguardia sono poi la Comet di Flamatt nel Canton Friburgo, leader mondiale dei sistemi ad alta frequenza che controllano i gas per l'incisione dei microchip, la Belimo di Inville nel Canton Zurigo, specializzata in sensori per la gestione dei circuiti di raffreddamento, e la Inficon di Bad Ragaz nel Canton San Gallo, che produce sensori indispensabili alla fabbricazione sempre di microchip. Successi che hanno fatto decollare anche le quotazioni di queste società. In 3 anni e mezzo, infatti, il prezzo delle loro azioni è cresciuto fra il 54 e il 266%, per una produzione fortemente influenzata però dagli alti e bassi dei colossi dell'intelligenza artificiale oltre Atlantico. Le loro flessioni si ripercuotono infatti inesorabilmente anche in Svizzera.
3: E questa appunto la situazione in Svizzera. Si dice che l'intelligenza artificiale sostituirà molti lavoratori a partire dai compiti più ripetitivi, ma in India, dove lavori meno qualificati danno da mangiare a milioni di persone, sono questi stessi lavoratori oggi a insegnare ai robot che un giorno prenderanno il loro posto. Chiara Reed è andata a vedere come è possibile. Sentiamo un reportage da Noida, vicino a New Delhi.
10: Zac, zac, zac. Il rumore è quello delle forbici che potano cespugli in un vivaio di piante incastrato nel traffico alla periferia di Delhi. Il giardiniere lamenta il caldo soffocante che lo fa grondare di sudore. Ad aggravare la situazione, un telefonino appiccicato alla fronte con un elastico per filmare ogni sua mossa. E se i robot prendessero il suo lavoro? Credo sarebbe un disastro, dice.
11: Giardinieri, ristoratori, barbieri, persino elettricisti, non c'è barriera per il raccattaggio dei dati che serviranno poi a formare i robot di domani.
10: La proprietaria del vivaio presta 5 operai che si filmano per insegnare con i loro gesti all'intelligenza artificiale. Questi ragazzi fanno un buon lavoro, ma sono lenti. Una ditta di Noida a sud di Delhi, la Cogito, si è specializzata nel fornire ai clienti, soprattutto statunitensi, una schiera di lavoratori autosorvegliati. Alcuni lavorano all'interno degli uffici dove sono state allestite postazioni per piegare i vestiti, per sistemare le stoviglie sugli scaffali e per allacciare le scarpe.
12: So I'm just training a robot like how we can fold the clothes. So
10: qui c'è una postazione per piegare i vestiti. Adesso insegniamo al robot come si fa a piegare i jeans. Prendiamo un paio di jeans, queste mani da granchio. Va bene così? Va bene? Mi sa che il computer è meglio che non impara da me. L'intelligenza artificiale ha bisogno di migliaia di ore per assimilare il più semplice dei compiti senza sbagliare, dice Rohan Agrawal, il CEO di Cogito.
13: Questa produzione di dati per intelligenza artificiale è un lavoro noioso, intenso e manuale. Questi laboratori richiedono un sacco di dati per allenare i loro modelli e devono ottenerli a costo contenuto. È qui che entra in gioco l'India con la sua esperienza di back office outsourcing del mondo.
10: In India ha fatto scalpore un video che mostrava i lavoratori del tessile con il telefonino in testa tutto il giorno, non solo perché vengono pagati poco o niente, ma perché è come se stessero collaborando alla loro futura disoccupazione.
13: Credo che crei anche molti posti di lavoro. Una ditta come la nostra è la dimostrazione. Impieghiamo oltre 3.500 persone e oltre 10.000 collaborano con noi da esterni. Tutti questi sono lavori creati dall'intelligenza artificiale.
10: Alla base di questo lavoro, che viene chiamato Physical AI, c'è il processo detto di annotazione, in cui il personale deve guardare centinaia di migliaia di immagini e catalogarle, così da insegnare al computer. Entriamo in una sala con una ventina di persone addette ad annotare immagini mediche, panoramiche dentali, radiografie polmonari. Sono medici, studenti medicina? Certo che no. Dice la responsabile di sala.
14: Quello che facciamo è creare dei modelli 3D sullo schermo per aiutare i medici del futuro e anche chi non sa leggere queste immagini a decifrarle.
10: Come fidarsi della diagnosi di chi medico non è solamente operatore informatico? Se questa è la fonte di informazione cui si affida l'intelligenza artificiale, gli errori saranno all'ordine del giorno. Errori con conseguenze sulla salute delle persone, coloro che chiedono a ChatGPT, per esempio, di analizzare la loro TAC. Hello. Un avvocato di Mumbai specializzato in diritto cibernetico, Prashant Mali, ha messo insieme un libretto con 7 regole per convivere in un mondo in cui i computer prendono le decisioni.
15: My theory is the person who has earned out of that year.
16: Secondo me, chi ha ricevuto una remunerazione da quel software, da quel prodotto, deve rispondere di eventuali danni. Certo, i suoi ingegneri possono aver creato l'algoritmo, ma conta chi ci guadagna. Però la giurisprudenza attorno all'intelligenza artificiale è in continua evoluzione.
10: Un'evoluzione che sta portando l'India a diventare una miniera per chi è alla ricerca di questi dati, i famosi dataset.
3: Era un reportage realizzato da Chiara Reed. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus in Val di Susa si è concluso un presidio NOTAV durato 3 giorni. 3 giorni di proteste pacifiche contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione. Che ci racconta il nostro collaboratore Alessandro Braga?
17: Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana di presidio organizzato dai NOTAV a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nell'operazione di identificazione, un balletto improvvisato, dedicato al prefetto di Torino che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti NOTAV, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti Notav si era trasformato in un'autentica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogene e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
3: La Torino-Lione, la cui opera è stata appunto da subito al centro di grandi contestazioni per motivi ambientali e paesaggistici, e che lo scorso 25 luglio ha visto nuovi violenti scontri tra la polizia e i manifestanti no-TAV, è tornata alla ribalta ormai da diversi giorni, con scontri anche violenti, come abbiamo sentito. I dirigenti confermano la conclusione dei lavori per il 2033, e questo nonostante recentemente il cantiere di Chiomonte, il più grande in territorio italiano, sia stato devastato. Facciamo allora un po' il punto di questo grande progetto. La corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani, ne ha parlato con Andrea Giuricin, economista dei trasporti e docente all'Università di Milano Bicocca. Sentiamo l'intervista.
18: Professore, la Torino-Lione è nata oltre 20 anni fa su previsioni di crescita del traffico merci che nel frattempo sono cambiate. Il trasporto su gomma in Italia e Francia, fatti salvi gli aumenti del carburante, resta meno caro e più flessibile rispetto alla ferrovia. Oggi, nel 2026, l'opera ha ancora una reale necessità economica e commerciale, oppure rischia di essere poco sfruttata quando sarà completata?
19: Stiamo parlando della Torino-Lione, che comunque fa parte di un corridoio europeo e dove chiaramente è un'infrastruttura pagata anche dall'Unione Europea. Detto questo, sicuramente il traffico non è cresciuto negli ultimi anni, questa è una cosa indubbia, però è altresì vero che ad oggi la ferrovia non è per nulla competitiva. Non è competitiva perché il vecchio tunnel del Frejus ha delle pendenze tali che di fatto ci vogliono 2 o 3 locomotive per salire, quindi da un punto di vista economico è totalmente diseconomico utilizzare il treno. Ora, noi vediamo come con la Svizzera invece il traffico ferroviario funzioni molto bene, anche grazie alle politiche della Svizzera e alle infrastrutture fatte in Svizzera, e è chiaro che ad oggi sulla connessione Italia-Francia solamente il 5% del traffico viaggia su ferro, perché non è per nulla economico con l'infrastruttura attuale utilizzare il settore ferroviario.
18: Quindi la riflessione tra i costi e i benefici dell'uno e dell'altra resta?
19: La domanda è: vogliamo veramente avere questo shift modale e far crescere il traffico grazie alla diminuzione dei costi operativi da parte delle compagnie ferroviarie, oppure vogliamo andare sempre più su gomma e avere un traffico che comunque non è così competitivo in questo momento?
18: Veniamo ai ritardi sul cantiere della variante italo-francese. Al di là dell'opposizione locale, dopo le chiederò qualcosa in questo senso, quali sono i veri fattori tecnici e anche burocratici che hanno causato questi decenni di ritardi rispetto alle tabelle di marcia originarie?
19: Beh, purtroppo costruire le grandi opere non è facile in Europa e non è facile in Italia. L'abbiamo visto qua sulla Torino-Lione o anche sul famoso passante di Firenze, che è iniziato nel 99 e verrà concluso nel 2029. Quindi anche qui parliamo di opere che veramente purtroppo subiscono dei ritardi. Subiscono dei ritardi per i finanziamenti, per il blocco alcune volte dei finanziamenti, per il fatto che vi devono essere dei cambiamenti nel frattempo in cui l'opera va avanti, e chiaramente poi gli accordi fra paesi non sono semplici. Ecco, tutto questo chiaramente fa sì che i tempi si dilatino e i costi aumentino. Questo è un problema italiano, ma direi europeo in generale, per gran parte delle grandi opere.
18: Ricordo che la conclusione dei lavori è prevista per il 2033 e gli attuali dirigenti danno per certa questa data. Ancora una domanda, Andrea Giuricin. Da analista macroeconomico, come interpreta la resistenza della Val di Susa? Lasciamo fuori da questa domanda ogni azione di guerriglia. È una legittima difesa economica e ambientale del territorio parte di una comunità che risulta essere molto coesa, oppure è un blocco ideologico che danneggia la competitività italiana nel contesto europeo?
19: Secondo me c'è anche un problema di far capire queste grandi opere. Questo è un problema abbastanza italiano, dove i nimby, cosiddetti nimby, cioè not in my backyard, sono indubbiamente forti e a volte anche a ragione, nel senso si vengono a creare questi movimenti, chiaramente non quelli violenti, ma di opposizione a queste grandi opere. Però significa anche che non si è in grado di spiegare abbastanza i vantaggi di queste opere anche per il territorio. Spostare il traffico dalla gomma al ferro ha dei vantaggi ambientali. Il vero tema, secondo me, è anche il processo di far comprendere l'importanza di queste opere, che evidentemente in Italia non è così ben efficiente.
3: Era un'intervista realizzata da Francesca Torrani, nostra corrispondente dall'Italia. Ora torniamo in Ticino, perché da sabato scorso la Valle di Blegno e la Surselva nei Grigioni sono diventate il quartier generale degli scout di Ticino e Moesano. Si svolge infatti quest'anno il campo cantonale, che fino al 7 agosto riunisce oltre 2000 scout provenienti da 29 sezioni. Bestiale è il nome di questo campo cantonale, che arriva a 13 anni da quello precedente. Anche per questo c'è tanto entusiasmo. Tra l'altro ieri il campo è stato visitato dal consigliere federale Martin Pfister. Negli scorsi giorni invece per noi ci è andata Pervin Cavacioglu. Lei era a Campo Blegno e questo è il suo reportage.
20: Quando arrivo al campo Bestiale resto a bocca aperta. L'accampamento è molto vasto. Tende, palafitte, capannoni installati a una buona distanza uno dall'altro trasmettono vivacità e dinamicità. Le bandiere sono cullate da un piacevole e fresco venticello. Vedo due autocarri dei pompieri, ma tranquilla, mi dicono subito, li abbiamo chiamati per un'attività. E c'è chi si sta già divertendo con la manichetta.
21: Bello! No, mi è venuto l'idea del secolo!
22: Ciao!
23: Ciao!
22: Cosa stai facendo?
23: Boh, stiamo giocando con l'acqua.
22: Ma i pompieri vi lasciano?
23: Sì, anche per avere un po' di mira in più.
20: Mi vengono incontro due grandi capi.
24: Sono Mila Passardi e la mia funzione al campo è co-capocampo, quindi sono una delle due responsabili di questo evento.
25: Io sono Loris Pedrelli e sono co-presidente di Scoutismo Ticino.
24: 13 anni fa eravamo entrambi partecipanti e quindi adesso lo viviamo con occhi completamente diversi, è proprio un'altra esperienza. È stato un percorso molto bello arrivare fino a qua.
22: E da presidente con che spirito vive questo campo cantonale?
25: Ma allora, degli occhi da esterno quasi, perché abbiamo una super direzione che gestisce tutti gli aspetti di questo campo, mentre noi con la direzione cantonale dell'associazione siamo un po' più da supporto lì dove serve, per i consigli, per gli aiuti qua e là.
24: In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
22: Ecco, un paesino non si crea, diciamo così, dal nulla, e immagino che non l'avete potuto creare da soli come scout.
24: Sicuramente ci sono tanti aspetti che stanno dietro alla nascita di questo campo, e uno è sicuramente la collaborazione con la comunità che ci accoglie, in particolare il municipio di Blegno, che ci ha da subito sostenuti in veramente tutti gli aspetti logistici, ma anche con il contatto con la popolazione, i proprietari dei terreni, i gestori dei terreni, che ci hanno messo a disposizione veramente tanto spazio e tante risorse per poter realizzare il campo.
22: Presidente, questo villaggio come viene gestito? Avete bisogno di altro aiuto?
25: L'aiuto viene da volontari dei gruppi scout del cantone. Sono proprio quelli che chiamiamo rover di servizio, ci danno una mano per tutto quello che sta attorno, ad esempio le cucine, oppure il trasporto di materiale, la costruzione durante il pre-campo, quindi la settimana di costruzione prima del campo, e tutti questi aspetti forse anche un po' più logistici o burocratici.
20: Con i due grandi capi si respirano i principi degli scout, tra cui affrontare con fiducia le difficoltà, ma anche il motto di questo campo: SIM, NIM, FIM.
22: Ciao ragazze, voi da quale brigata scout venite?
26: Siamo Castel San Pietro, siamo gemellati con Arogno.
22: Quindi dal fondo del Ticino fino in cima al Ticino, come sta andando fino adesso?
26: Molto bene, molto bene. Bello. Il campo l'abbiamo costruito bene, quindi è molto comodo.
0: Siamo riusciti a costruirlo in pochi giorni, quindi...
22: Voi cosa avete costruito in particolare?
26: Allora, nel nostro campo abbiamo delle palafitte molto alte e abbiamo uno scivolo, che è molto divertente usare per scendere dalle tende.
22: Quindi dormite, diciamo, staccati dal terreno, giusto?
26: Sì, sì. Perché i pionieri hanno il simbolo degli uccelli e quindi sono sempre sopraelevati. Cioè abbiamo le costruzioni sopraelevate.
22: È un po' peccato forse quest'anno che non si possono fare i bivacchi col fuoco, visto che c'è il divieto di accendere appunto fuochi all'aperto. Vi manca già un po'?
26: Sì, è peccato, però comunque ci stiamo adattando e facciamo tante altre attività divertenti.
14: E infine un progetto particolare di quest'anno, Radio Libellula, creata per e con i lupetti, i bimbi dalla terza alla quinta elementare che sono sparsi sul territorio, chi in Surselva, chi a Campoblegno. Una radio per unirli ma anche per far sentire le loro voci ai genitori.
1: Radio Libellula, la radio del Campo Lupi.
3: E su questo reportage del Campo Scout si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà di poesia, dell'ultimo lavoro di Linda Baranzini intitolato L'istante di una stella è quello che sfugge. Allora, da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata, a domani.
2: Lo sport.
4: Grazie, un ottimo secondo tempo il Lugano ribalta il Grasshopper, gli europei di mountain bike sono un successo per la Svizzera. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano sconfitto il Grasshopper per 4-1 grazie alla doppietta di Cimignani e alle reti di Moncada e Pilström. Sugli altri due campi il San Gallo ha sconfitto 3-2 in trasferta alla Vaduz, 3 anche le reti rifilate dalla Sion al Lucerna. Il dominio elvetico agli europei di mountain bike sulla Monte Ceneri è continuato anche nella quarta e ultima giornata. Nel cross country femminile Sina Freis infatti la campionessa continentale bissando il titolo conquistato nella short track davanti alla connazionale Alessandra Keller per una splendida doppietta elvetica. Ancora terza la svedese Risvez. Nella gara maschile è successo ancora una volta del britannico Aldridge davanti ancora a Zanotti, terzo il primo dei rossocrociati Fabio Püntener che si è messo in tasca il bronzo davanti all'altro elvetico Mattias Flückiger, solamente 26esimo Filippo Colombo. Tripla gioia anche nella gara under 23 grazie alla tripletta firmata Anina Hutter, Fiona Schibler ed Elina Benoit, dunque un successo per la Svizzera. Questi europei casalinghi nel nostro cantone, 16 medaglie di cui 6 d'oro. La seconda tappa della Tour de France femminile con partenza da Egle, arrivo a Ginevra, ha fatto registrare il secondo successo dell'olandese Lorena Wiebes che precedendo Balsamo e Foss ha conservato la maglia gialla. Domani ultima frazione in Svizzera con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine agli europei di canottaggio di Varese è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Claire Ghiringhelli, piazzatasi al terzo posto nella finale del PR1, dunque confermatasi nell'elite del canottaggio paralimpico europeo.
14: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 3 agosto. E si prevede un inizio di settimana abbastanza soleggiato su tutto il territorio, con temporali isolati soprattutto in montagna e principalmente nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime attorno ai 33. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
5: Sei di sera magazine.
6: Buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo la poetessa Linda Baranzini che ci presenta la raccolta di poesie, la sua ultima raccolta dal titolo L'istante di una stella e quello che sfugge, raccolta edita dal gruppo Albatros per la collana Nuove Voci. La poesia di Linda Baranzini nasce da una tensione costante tra prossimità e distanza, tra ciò che vibra nell'istante e ciò che inevitabilmente si sottrae. Il suo ultimo linguaggio è mobile e denso, capace di oscillare tra il mito e il quotidiano, tra la confessione più intima e una visione cosmica. Io do il benvenuto alla poetessa Linda Baranzini. Buonasera e benvenuta.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
6: Allora, la ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro, L'istante di una stella e quello che fugge, edito dalla casa editrice Albatros nella collana Nuove Voci nel 2026. Prima però facciamo un passo indietro, Linda. È stata candidata al premio Campiello e è stata tra i finalisti già al liceo.
2: Esatto, ero tra la seconda e la terza liceo durante l'estate. Lavoravo a correggere le bozze del libro di mio papà, che stava ricostruendo la storia familiare a livello economico, e sono capitata sulle lettere di una nonna, una zia paterna che si chiamava Sinchilde Nonella e che era stata in collegio a Zugo ed era morta poi di tubercolosi, e sulla base di quelle lettere ho costruito un racconto a sfondo storico e dove poi mi sono personificata nella protagonista, e da questo è nato appunto quel racconto breve Finire oltre un diario.
6: Beh, insomma, era giovane, quanti anni aveva?
2: Io avevo 17 anni.
6: Beh, insomma, è un bel riconoscimento entrare, insomma, nei finalisti del premio Campiello, giovani. Passando invece alla poesia di oggi, che strada ha seguito?
2: Allora, io ho studiato letteratura e storia a Ginevra, prima ho fatto il bachelor a Ginevra, poi ho fatto un anno di medicina, che appunto emerge un po' questo cambio di rotta, perché avevo una passione sia per le scienze che per le lettere sin dal liceo, e emerge un po' nel libro questo cambio di rotta, e poi sono ritornata, diciamo, sulle mie tracce per andare a laurearmi per una laurea magistrale in italianistica all'Università di Bologna, e anche quegli studi nella città, diciamo, rossa per antonomasia hanno un po' influenzato il mio scrivere. Dopodiché appunto mi dedico ad altro, sono mamma, e quindi diciamo che principalmente la scrittura diventa qualcosa di marginale in cui trovo la possibilità di esprimermi e che mi accompagna comunque da sempre, sin dagli anni liceali.
6: Arrivando al libro L'istante di una stella che sfugge, evoca una tensione tra presenza e assenza. Che cosa rappresenta per lei?
2: Credo che la poesia parli sempre di un'assenza, una mancanza. Il desiderio è un po', diciamo, la spinta a scrivere per l'io poetico, che può essere sia a livello sentimentale, romantico, in altri livelli. È una tensione tra la presenza e l'assenza, quindi tra ciò che è reale e ciò che invece è del piano più sottile. Infatti, nel Tante di una stella è quello che sfugge, che è costituito da due capitoli. Fondamentalmente la seconda parte comprende quelli che io chiamo i miei testi manifesto, perché sono più classici, diciamo, sono stati costruiti durante gli anni di studio più meticolosi di letteratura a Ginevra, e invece i testi dei colori, che sono piuttosto una personificazione dei colori, dove i colori prendono vita, e diciamo che sono tre filoni principali che si possono utilizzare per andare a fondo e interpretare questi testi. Sono i sette chakra secondo la filosofia induista, la tavolozza dei colori secondo il metodo Arno Stern e le sfumature emotive, il tutto attraversato da un sottile senso di ironia che ho costruito non tanto sul piano classico, dove appunto i miei poeti preferiti sono Franco Fortini, Elio Vittorini, Cesare Pavese, Caproni, Aurelia, Amalia Rosselli e Rasinborska, per esempio, così come Mariangela Gualtieri, ma questo senso di ironia mi viene soprattutto ancora dagli studi liceali che ho fatto di Ariosto e universitari, e quindi si può intravedere anche questo tentativo di giocare un po', pasticciare con i colori, saper di non sapere del poeta, e costruire un'ironia che attraversi i testi, che vogliono suscitare il piacere di leggere, anche perché le poesie dei colori sono state scritte da me nel 2018 durante un pomeriggio a Bellinzona, in una zona di quella che io chiamo Bellinzona Bene, cioè queste case vittoriane molto belle. Io avevo un monolocale a Bellinzona e stavo insegnando italiano in una terza media di scuola, della scuola di Riva San Vitale. Siccome gli allievi erano poco interessati alla materia, alcuni allievi e allieve, ho cercato di scrivere sia per sublimare un po' il successo che avevo nel riuscire perfettamente a agganciare la classe, sia immaginando di poter entrare in contatto con questi allievi e suscitare il loro interesse per la materia. Sono poesie relativamente semplici, almeno dal mio punto di vista, che vogliono risvegliare il piacere di leggere e di scrivere.
6: Ecco, la questione dei colori è interessante e per lei è anche molto importante. C'è questa metafora, per esempio, del semaforo.
2: Esatto, allora, il rosso, l'arancio e il verde possono essere letti come i colori del semaforo, che sono simbolo dei pericoli cui è costretto l'umano. E il conducente, che è l'io poetico, una sorta di auriga del carro platonico, è costretto dalla funzione dell'attenzione a un fluire di scelte. Il verde quindi invita a prendere tempo per decidere, l'arancio invita a non esitare, il rosso parla di morte se l'occhio non è rapido a dare il suo segnale alla mente. Quindi in qualche modo i colori ci triggerano, i colori sono un modo per rallentare, un modo per connetterci ai cinque sensi, e quindi diciamo che attraverso il poeta, attraverso i cinque sensi, esplora la realtà e si ferma, suscitato da un sentimento di meraviglia, si pone di fronte al mondo. E trovo che appunto questi colori, per esempio quando si è di fronte a un semaforo bisogna aspettare, in qualche modo ci triggerano, ci fanno una cromoterapia inconsapevole o non voluta in quel momento quando si aspetta, e quindi si possono anche leggere attraverso questa metafora del semaforo.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'istante di una stella è quello che sfugge della poetessa Linda Baranzini, che è nostra ospite. Abbiamo parlato di colori, c'è anche un testo legato all'amore.
2: Esatto, la poesia performativa mi ha molto influenzato nel mio scrivere e appunto c'è un testo che si chiama Amarante Bordeaux, che è l'ultimo testo della Silhouette dei colori, che gioca un po' anche sul doppio senso tra amaranto, che significa, che può essere visto come amar tanto e che è sia un colore che un alimento, e Bordeaux che sia una città che un colore rosso scuro, Bordeaux, che appunto riprende la tavolozza dei colori secondo il metodo Arno Stern, perché da bambina avevo studiato il metodo Arno Stern, avevo
1: Ecco,
2: imparato a dipingere con quello.
1: magari spieghiamo che cos'è.
2: Il metodo Arno Stern è un metodo di pittura secondo il quale il bambino deve essere isolato dal mondo, quindi si mettono come delle carte da parati color marrone su tutto il locale e poi si mettono delle puntine ai fogli, ci sono un paio di ore per dipingere, si ha una tavolozza di colori. L'unica regola è che se cade una goccia bisogna fermarla con una spatola, spatola che ritorna anche per esempio nel mio libro scritto dopo il mio viaggio in Nicaragua e che in un testo di quello, perché la pittura mi ha molto influenzata. Io sono principalmente la mia capacità è lo scrivere, però faccio anche musica, suono l'arpa e dipingo. Stavo facendo un corso all'epoca quando ho scritto Le poesie dei colori con Nando Snozzi, e quindi questo metodo diverso, laddove non si può usare la matita, laddove si dà libero sfogo, diciamo libera alla creatività e si dipinge.

0: spinge semplicemente sia in questo locale chiuso, magari con una piccola finestra, come era nel mio caso, la tavolozza dei colori, dove c'è l'indaco, dove c'è dove c'è il color rosa, dove c'è il color viola, giallo, dove c'è il color turchese, che io appunto immagino il color turchese, può essere anche quello, visto in molti modi, qual è il color turchese, il verde mare. Allora, questa sfumatura del linguaggio voleva ritornare nei miei testi come una riflessione sull'importanza anche della precisione quando scriviamo, quando parliamo del linguaggio, che è ricchissimo, che ci permette anche le sfumature emotive. Quindi diciamo che voglio fare un legame dalla tavolozza dei metodi Arno Stern, che era appunto un metodo particolare di dipingere senza regole, alla finezza del linguaggio che ci permette di esprimere tutto un mondo emotivo che è fatto di sfumature, quindi i toni del colore sono anche i toni, le sfumature emotive. Infatti all'epoca, quando io insegnavo a Riva San Vitale, stavo portando una tesi per il DSA su intelligenza emotiva e poesia, come la poesia risvegli l'intelligenza emotiva e ci possa aiutare anche in maniera terapeutica in qualche modo, cioè questa era un po' la mia sensazione. Infatti quell'atto di scrivere le poesie dei colori in quel pomeriggio, un po' dopo una mattinata di malcontento da parte degli allievi che mi chiedevano perché avessero preso 5 e mezzo e non 5, o avessero preso 5 e non 5 e mezzo, mi aveva portato in un atto di scrittura per sublimare, diciamo, quel tentativo di, così, di creare un'armonia di classe. E voilà, cioè, so, sento un po' un debito rispetto a questa classe che ho seguito per quel periodo, Riva San Vitale. Perché forse proprio dalla tensione tra il malessere e il benessere, diciamo, può nascere la poesia. Il poeta è spesso un animo triste che si interroga sul mondo, pensiamo all'infinito dei Leopardi, e alcuni dei miei testi nascono proprio anche un po' magari da questa tristezza, diciamo, da questo interrogativo, da questa tensione, da questo desiderio di trovare l'armonia.
1: Sì, nelle sue poesie convivono dimensioni intime e anche visioni cosmiche.
0: Diciamo, dimensioni intime, un po' ripercorrere l'infanzia, poi in tutti i miei testi emerge, in diversi testi emerge un po' il debito all'infanzia, cioè l'interrogativo, il legame che ci può essere rispetto all'infanzia, e invece la visione cosmica emerge per esempio molto nel testo Frammenti, cosa siamo, quello che abbiamo, dove io dico un punto il pianeta, nero l'universo, un uomo la vita, spaventi e firmamenti, frammenti di galassie, l'umanità che accorre, e là c'è un debito forse a Wisława Szymborska, un granello di sabbia, soprattutto dove l'infinitamente piccolo si collega con l'infinitamente grande. C'è un altro testo dove io rifletto durante la notte di San Lorenzo, la vecchia, su un balcone, guardavo una stella cadente, e quindi da questo nasce il titolo L'istante di una
1: Bellinzona.
0: stella è quello che sfugge.
1: Ah, ecco.
0: Esatto, Bellinzona notte di San Lorenzo che attacca così.
1: Ecco, volevo proprio chiederle, ci legge una sua poesia se vuole proprio questa, Bellinzona
0: Sì,
1: notte di San
0: posso
1: Lorenzo?
0: leggere volentieri Bellinzona notte di San Lorenzo. Spesso le stelle sono state tema di poesia per tanti poeti diciamo, della tradizione classica, e quindi io sono partita un po' da questo per costruire il mio testo. Un testo appunto di quelli che io chiamo, come ho detto prima, perché sono i testi dell'origine, i primi testi poetici che ho scritto quando ero all'università. Nel cielo nero mi sono tuffata per non dimenticare che gli echi delle cose sono il Sahara in un cilindro di vetro, il suono dell'oceano in un bicchiere. Quella notte il cielo era oscurato da lampade, campane ed altre dimore, ma c'era una galassia e se parlavi tu sentivi lo stesso il guizzo delle stelle e l'istante cellulare, ascoltavi il loro fruscio e la mia voce. Nell'universo sapevamo i movimenti del cielo e della terra, e si guardavano l'emigrazione del caldo, la nostra conversazione e l'onda del pensiero in ogni corpo. Poi mi hai preso la mano per indicarmi il salto di un asteroide mentre rimbomba. Questa vicinanza è un limite, è distante di una stella, è quello che sfugge. Si nota per esempio questo salto dell'asteroide mentre rimbomba, chiaro che non fa un suono l'asteroide, però immaginare quasi guardando una stella cadente nel silenzio di una notte di una città come quella di Bellinzona, di poter sentire il rumore della stella, e allo stesso tempo c'è anche un riferimento, quando dico il Sahara in un cilindro di vetro, a questa fascino che suscitava per me, che suscitavano per me le altre culture, come può essere la cultura induista o quella araba, e il desiderio di avvicinarsi ad altre culture, ad altre religioni. Infatti nei testi dei colori c'è anche riferimento ai sette chakra, perché all'epoca stavo studiando yoga per diventare insegnante di yoga con Patrizia Gomenfaro Pettorossi, e quindi mi sono un po' fermata sul significato di questi colori, dal rosso del primo chakra fino al sesto e settimo chakra, che hanno un colore indaco e violetto, e appunto il colore del terzo occhio, che è l'indaco, ritorna per esempio nella poesia del blu. Quindi c'è anche un senso di ironia rispetto alla differenza, come dicevo prima, tra le varie sfumature dei colori e le varie emotive, le varie sfumature del linguaggio, che ci permette sempre di entrare in relazione quando è utilizzato con precisione.
1: Ecco, che importanza occupano le figure retoriche nella sua scrittura?
0: Ma le figure retoriche, magari questa è più una domanda che compete al critico. Le figure retoriche non sono ornamento, cioè non vengono utilizzate in maniera consapevole, non vengono messe lì per dare un certo senso, sarebbe una poesia più barocca. Le figure retoriche emergono laddove il poeta, conoscendo le figure retoriche, avendole studiate, avendole viste sia scritte che scritte nei vari testi classici o non classici, dei testi che ha assimilato leggendo, emergono in qualche modo, vengono fuori, c'è molta similitudine, c'è la metafora. Ma non utilizzo particolarmente le figure retoriche in maniera consapevole, vengono fuori, diciamo, un po', io credo, dirò qualcosa di più intuitivo, che la poesia sia anche un gesto intuitivo in qualche modo, quindi non scritta giù a tavolino, non messa lì perché decido di costruire un testo in questo modo, ma il fascino che suscita la lettura dei testi di altri scrittori e scrittrici, sia diciamo in lingua italiana che in lingua straniera. Infatti a Bologna avevo seguito un corso di lingue e letterature moderne e comparate, diciamo che permette l'utilizzo delle figure retoriche.
1: L'istante di una stella e quello che sfugge, edito da Albatros, ne abbiamo parlato in questa puntata, abbiamo parlato anche di poesia in generale con la poetessa. Io la ringrazio, Linda Baranzini, per essere stata con noi, grazie.
0: Grazie a voi, ricordo che il libro è disponibile su Mondadori Story, BS La Feltrinelli online, acquistabile in numerosi punti vendita in Italia. A Bellinzona si trova alla Feltrinelli, alla Diffusa del Sapere, e a Lugano l'edizione precedente del 25, che è All'istante di una stella e altre poesie, che comprende anche una silloge sui miei bambini, si trova per la libreria Lo Stralisco, alla Dietro l'Angolo, e per la libreria Segnalibro. Vi ringrazio molto, buon proseguimento di ascolto.
1: 6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto al Concerto Jazz. Questa sera torniamo ancora al Cinema Teatro di Chiasso, dove il 9 marzo del 2023, nell'ambito della 24esima edizione del Festival di Cultura e Musica Jazz, salgono sul palco due musicisti che, provenienti da mondi geografici e culturali molto diversi tra di loro, hanno costruito però negli anni uno dei dialoghi più poetici e riconoscibili del jazz contemporaneo, Paolo Fresu e Omar Sosa. Il progetto si intitola Food, nome che può apparire curioso per un concerto jazz, ma che in realtà racchiude perfettamente il senso profondo di questa collaborazione. Il cibo come nutrimento, ma anche come incontro, viaggio, memoria, condivisione, un elemento universale che attraversa culture, lingue e tradizioni, proprio come la loro musica. Il progetto è nato ormai più di 15 anni fa e nel tempo si è sviluppato in termini di espressività e di poetica. È un tentativo sonoro in continua evoluzione, la tromba è lirica e sospesa come sempre e qui si incontra con il pianismo vulcanico, ritmico, spirituale di Omar Sosa. È un dialogo che tiene insieme jazz europeo, suggestioni mediterranee, musica afrocubana, improvvisazione, elettronica discreta usata da entrambi i musicisti e una forte dimensione evocativa. Fresu non ha certo bisogno di molte presentazioni, figura centrale del jazz europeo degli ultimi decenni, ha saputo costruire un linguaggio immediatamente riconoscibile, fatto di silenzi, timbri soffusi, attenzione estrema al suono e alla melodia. La sua tromba racconta, suggerisce, intuisce più che affermare, dimostrare e dare certezze. Sosa è nato a Camagüey, a Cuba, è diventato poi cittadino del mondo, porta dentro di sé la sua musica con una straordinaria ricchezza ritmica e spirituale. Nel suo pianismo convivono la tradizione afrocubana, naturalmente, il jazz, la musica classica europea, le esperienze africane e una forte componente rituale. Anche nei momenti più energici la sua musica conserva sempre qualcosa di profondamente umano e narrativo. E questa è la forza di Food, la capacità di creare paesaggi sonori, spesso improvvisati al momento. Non appartengono mai questi paesaggi a un luogo solo, una musica che attraversa i confini, senza troppa ostentazione, senza fusioni forzate o artificiose. Tutto sembra nascere con naturalezza, dall'ascolto reciproco, dalla fiducia, dal tempo condiviso sul palco. Nel concerto che ascoltiamo questa sera, che è stato per l'appunto a Chiasso il 9 marzo del 2023, ritroviamo tutte queste caratteristiche. Momenti di grande intensità ritmica si alternano momenti rarefatti, quasi cameristici. Pianoforte a volte preparato, le percussioni elettroniche, gli effetti convivono con il suono acustico della tromba in un equilibrio estremamente raffinato, tromba anche lei a volte sottoposta a utilizzo elettronico. Lasciamo ora spazio quindi al concerto e andiamo a vedere la lista dei brani che andremo ad ascoltare. Difficili, è stato difficile ricostruirli perché è stato un continuo, una medley continua tra vari brani. Comunque proviamoci, cominciamo con una medley Angustia No Trance, un'altra medley singolo Alma Nenia What Lies Ahead, un'altra medley con Gnosis Mediterraneo Deus de Tres, per terminare poi questa prima parte con My Soul, My Spirit Vivo V. Omar Sosa e Paolo Fresu al Festival di Chiasso del 2023. Buon ascolto!

0: Grazie, grazie molte. Omar Sosa.
1: Mentre Paolo Frasco.
0: Grazie, grazie di cuore. Come ha annunciato Paolo Keller, questo è il primo concerto di una lunga serie che faremo quest'anno, che sarà dedicato al tema del cibo. Ci sarà un disco che non abbiamo qua stasera, sappiatelo, ma abbiamo il disco precedente dedicato al tema dell'Eros, che è molto più interessante. O meglio, io credo che Eros e cibo siano perfettamente in sintonia, e quindi fossimo stati di buoni venditori e avessimo avuto il disco sul food, vi avremmo detto comprateli tutti e due, perché le cose vanno in contemporanea. Ma uscirà in realtà il 19 di gennaio, però stasera abbiamo già suonato un brano e ne faremo anche altri due. Ecco, lui sta facendo come quello che accompagnava Costanzo in questo momento. Il primo brano del concerto era, e l'abbiamo suonato per la prima volta qua a Chiasso, si intitolava Father. Avete sentito una voce di un signore americano, che come quando ci si siede a tavola, meno chi crede in un Dio qualsiasi, ringrazia per quello che, quel cibo che sta nella tavola. E questo credo che abbia a che fare poco con le credenze e con le religioni, perché è un momento storico in cui ci sono dei paesi dove si mangia tanto, dove si mangia troppo, dove si butta il cibo, dove si butta l'acqua per coltivare ciò che potrebbe darci il cibo, e ci sono dei paesi nel mondo che non hanno cibo, che non hanno acqua, che non hanno diritti, che non hanno tutto questo. Allora il nostro food, quello che andremo a pubblicare il 19 di maggio, è un disco che non è idealmente che parla di cibo, posto che noi amiamo enormemente il cibo, tutte e due. Amiamo mangiare, amiamo bere bene, perché se mangiamo e beviamo bene facciamo un bel concerto e lo dedichiamo a tutti voi. Ma c'è nella cultura del cibo, nella filosofia del cibo, un concetto che in questo momento probabilmente permea tutto il nostro pianeta, quello del rispetto, quello della democrazia, dell'uguaglianza, delle diversità, di quelli che arrivano dall'altra parte delle sponde e che muoiono in mare perché non hanno cibo e perché non riescono a raggiungere i loro luoghi e le loro sponde. E abbiamo proseguito con un brano che invece si chiamava Singuldu, che è un mio brano di tanti anni fa, quello che sta nel disco Eros, che Singuldo in sardo è l'ingordo, quello che mangia tanto. Ci ho pensato adesso, non era una cosa prevista, ma in realtà è perfettamente in sintonia con quello che andiamo a fare. E suoneremo poi forse anche qualche altro brano di food. E il terzo brano che andiamo a suonare invece fa sempre parte del repertorio di Eros, ed è un brano scritto da Peter Gabriel e da suo figlio Isacco, che noi abbiamo avuto l'onore di suonare ancor prima che Peter Gabriel lo registrasse. E mia moglie lo sentì in un bellissimo concerto di Peter Gabriel a Bologna qualche anno fa, ricorderete, fece una tournée europea, e io non c'ero, e come sempre accade, non ci sono quasi mai a casa quando sono i momenti importanti per la famiglia. Non è vero, sì, ci sono un buon padre, ma mi raccontò di questo concerto bellissimo di Peter Gabriel, era pieno di superlativi, bellissimo, la musica era straordinaria, eccetera, eccetera, e mi disse, poi soprattutto il primo brano del concerto era magnifico, e allora comprammo il CD di quella registrazione, e io l'ho sentito talmente tante volte a casa, e vi giuro, non potevo dire di no, come sapete bene, nelle nostre case, e mi sono talmente innamorato di quel pezzo che quando abbiamo stati a registrare ho detto facciamolo. L'abbiamo registrato, quello che andrete a sentire adesso, e solo dopo averlo registrato ho detto beh, forse è il caso di chiedere al compositore se possiamo utilizzarlo. Ho scritto a Peter Gabriel, che nella sua gentilezza da signore, un lord inglese vero, mi ha detto certo che puoi utilizzarlo, è un brano a cui tengo particolarmente perché l'ho scritto con mio figlio, si chiama What Lies Ahead, non l'ho mai registrato, ma registratelo voi ancora prima di me, e credo che tra un po' forse uscirà anche nel suo disco, What Lies Ahead. Grazie di essere con noi.

Ve l'avevo detto, un flusso ininterrotto, senza interruzione, di suoni costanti e continui, Angustian No Trance, poi Singolo, Alma, Negna, What Lies Ahead, poi Gnosis Mediterraneo, Deus de Tres, e poi My Soul, My Spirit, Vivo, V. Termina il concerto con un'altra medley, La Giamada, Why, e poi Fradeu, Sensuousness, l'ultimo brano di questo concerto che, come avete sentito, ha portato il pubblico a livelli di entusiasmo veramente importanti. Vi lascio la seconda parte del concerto. Concerto Jazz torna naturalmente la prossima settimana. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Grazie, grazie di cuore. Omar Sosa. Paolo Fraso. Grazie. Marco Merchio al suono, Luca De Vito alle luci e la terza persona di cui non so il nome ma che ringrazio molto volentieri per questo bellissimo spettacolo. Ci sono i nostri dischi all'uscita, quelli di Eros, non quelli di Food, ma quelli di Eros ci sono. Grazie, grazie di cuore, buonanotte.
1: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Una tromba, una cornetta, due voci, un pianoforte e una chitarra. Non è la composizione di un sestetto jazz, potrebbe ben inteso esserlo, ma il programma in estrema sintesi che ci attende in questa nuova puntata di Bourbon Street. Il cornettista anzitutto è Kirk Knafke, uscito da poco con un disco in trio in cui ci offre un jazz essenziale e diretto di grande presa lirica. Il disco, che è già il 25esimo del cornettista, si intitola Window e ci offre, fra le altre cose, anche l'opportunità di ascoltare su tre tracce Knafke stesso che si cimenta con il canto jazz. Non è quanto ascolteremo oggi, ve lo dico subito, ma è certamente un modo per sottolineare l'importanza della melodia in questo suo nuovo progetto. Il tutto è all'insegna di una sorta di minimalismo, un trattenere che esalta da un lato proprio la sensibilità lirica di Knafke, dall'altro la bontà di questo suo trio completato dal bassista Stomu Takeishi e dal batterista Bill Goodwin, due musicisti che avevamo già sentito su un precedente progetto del cornettista, il disco Lamplighter, pubblicato nel 2015 in quartetto. Vi proporrei per cominciare proprio il breve brano che apre il disco, un originale di Kirk Knafke intitolato Choose, che dà un po' lo spirito di questo suo nuovo lavoro. Un bel groove portato da una melodia semplice con la perentoria e ispirata cornetta di Knafke in bella evidenza.

Choose dal nuovo disco del cornettista Kirk Knopfke Window, con lui il bassista Stomu Takeishi e il batterista Bill Goodwin. Bellissimo e affiatato trio, il disco esce per Royal Potato Family ed è il primo disco caldamente consigliato di oggi. L'anno nuovo si apre anche con un nuovo lavoro per il trombettista Dave Douglas, intitolato questo Four Freedoms, annunciato per fine gennaio. Douglas è musicista e produttore infaticabile, una figura centrale della scena jazz contemporanea, e questo nonostante il suo nome, che è sempre sinonimo di qualità e di originalità, a mio avviso non svetta come meriterebbe. Four Freedoms, si diceva, le quattro libertà: libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt il 6 gennaio 1941 e quattro libertà che Douglas torna a denunciare 85 anni dopo in quartetto. Con lui Marta Varelis al pianoforte, Nick Dunston al contrabbasso e Joy Baron alla batteria. La libertà in musica, e in particolare nel jazz, è un elemento fondamentale. Dave Douglas, nel presentare questo suo nuovo lavoro, tiene a sottolineare come la nostra comprensione di che cosa sia la libertà muta nel tempo. E nel jazz ha maggior ragione, quindi ecco un quartetto che si presenta come la perfetta analogia di una società ben funzionante, quattro distinte voci che coesistono in armonia, che conversano fra di loro, creando qualcosa impossibile da creare senza questa conversazione, per l'appunto. E questo nel caso del quartetto di Douglas e del jazz in genere, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione. La libertà, insomma, proprio come l'improvvisazione, è qualcosa che va alimentato e praticato assieme. In questo, bisogna dire, Dave Douglas è assoluto maestro, tutta la sua carriera è lì a testimoniarlo, ogni suo disco parte da queste premesse ed esplora le infinite possibilità di questo dialogo all'insegna della libertà espressiva. Il disco intero ancora non è uscito e quindi possiamo trovarne conferma soltanto nel brano per ora disponibile, che si intitola Sand Hog, un omaggio ai lavoratori che diedero il loro contributo alla costruzione dei ponti e della metropolitana di New York. Il disco è stato registrato l'estate scorsa nei Paesi Baschi al Jazzco Cultura Jazz Festival e questa appunto è Sand Hog.

ormai da tempo, formato da Gauthier Thoux al pianoforte, Julien Ernest al contrabbasso e Antoine Paganotti alla batteria. Ospiti sul disco va segnalato anche dei musicisti di rilievo come Vincent Peyrani o Reinald Colom alla tromba. Cleo è un disco molto elegante che si jazz ma anche tante altre cose. Diciamo che è un disco dove emergono e si amalgamano tante passioni di Lea Maria Fries, da Joni Mitchell a Shirley Horn, da Bill Evans a Björk, passando per Marc Ribot o i Radiohead. A me ha fatto anche pensare a una cantante belga come Melanie de Biasio oppure a Beth Gibbons. Lea Maria Fries sembra un po' collocarsi o puntare da quelle parti. Un jazz venato di rock sperimentale dalle tinte scure, qualcosa in cui alla voce umana è affidato un portato emotivo, denso di allusioni. La Fries si è formata all'Alta Scuola Jazz di Lucerna, poi si è trasferita a Berlino e oggi vive a Parigi. È uno dei tanti nomi nuovi della vocalità femminile contemporanea ed è anche una delle tanti giovani cantanti jazz svizzere che si stanno facendo notare a livello internazionale. E dunque, con grande piacere che presentiamo la sua musica in questa sede, io avrei scelto una traccia intitolata Umleitung.

Umlaut, la cantante lucernese Lea Marie Fries, dal suo esordio discografico Cleo, pubblicato da Heavenly Sweetness, voce da tenere sott'occhio. Come si diceva, è una delle tante cantanti svizzere emerse negli ultimi anni e questo suo primo disco promette davvero bene. Cantante pure in rampa di lancio, è la vocalist statunitense di origine afro-caraibica Sera Kahlo, la quale dà par suo pubblico un nuovo disco, credo sia il secondo, intitolato X2, a sua volta in quartetto, accompagnato da Marius Max al sassofono tenore e agli effetti, da Sofia Eftichidiou al contrabbasso e da Dylan Hunter C. Green alla batteria. Sera Kahlo canta e suona anche il basso elettrico, vocalità e personalità straripanti. Lei è basata a Berlino, ma questo suo nuovo lavoro esce per l'etichetta svizzera Unit Records. Il primo disco di Sera Kahlo era stato candidato al German Record Critics Award, poi nel 2024 la cantante ha vinto il Female Producer Prize ed è stata candidata al German Jazz Prize. Quindi un nome il suo che ha già attirato e non poco l'attenzione. Questo suo nuovo disco io l'ho trovato davvero folgorante, lei ha una personalità travolgente e credo che il tutto emerga in modo molto diretto nella traccia che avrei scelto di farvi ascoltare, questa The Jasmine Jury, Sera Kahlo e il suo progetto X2.

Jimmy! Jimmy!

mi segnerei da qualche parte il nome di Sera Kahlo e mi procurerei anche al più presto il suo nuovo lavoro, edito da Unit Records, intitolato X2, vocalist davvero interessante dalla personalità straripante. Di tutt'altro genere il prossimo disco nuovo, si intitola Sendas e ha per protagonista il pianista cubano Omar Sosa. Disco in solo, musica registrata nella Fazioli Concert Hall a Sacile, in provincia di Pordenone, dove ha sede la fabbrica di pianoforti Fazioli, questo nel 2020, cioè nei primi giorni del lockdown. Dunque è una musica concepita ed eseguita in un momento complicato, ma che all'ascolto si presenta, aggiungerei come d'abitudine, nel caso di Omar Sosa, molto solare e distesa, una musica quasi in pace con se stessa. Questo senso di profonda pace, che poi il frutto di una ricerca che Omar Sosa va esplorando ormai da tanti anni, è uno degli elementi costitutivi della sua musica, qualcosa che emergeva in particolare nei dischi precedenti in solo, Calma del 2011 e Senses del 2014. Qui aggiunge dunque un nuovo tassello a questa sua ricerca in solitaria, profonda e a tratti quasi commovente nella sua capacità di trasmettere un senso di benessere in chi ascolta. Mi ha ricordato in molti momenti quel senso di elevazione, di abbandono che avvertiamo in tanti dischi di Keith Jarrett, a cominciare proprio dal celebre Köln Concert. Da questa nuova prova solista di Omar Sosa io avrei scelto di farvi ascoltare il brano centrale del lavoro, questa Caribbean Movement.

Caribbean Movement, Omar Sosa, piano solo, nuovo disco per lui intitolato Sendas, registrato in provincia di Pordenone nei primi giorni della pandemia, primavera del 2020. Finirei segnalando il nuovo disco del chitarrista brasiliano Fabiano do Nascimento, intitolato Cave Jazz. Disco di jazz sì, ma disco dove fatalmente ritroviamo un po' tutte le anime di questo musicista nato a Rio de Janeiro, ma ormai cosmopolita a tutti gli effetti, visto che vive fra il Brasile, Tokyo e New York. E questo nuovo lavoro è stato registrato proprio fra Belo Horizonte, in Brasile, Tokyo e New York. Frutto di tre distinte sedute di incisione con alcuni amici musicisti, a cominciare dal gruppo Watti di Paolo Santos, che forse qualcuno ricorda emerse molti e molti anni fa, una trentina di anni fa o giù di lì, allorquando collaborò con Paul Simon sul suo disco brasiliano e poi lavorò anche con Philip Glass e Stuart Copeland, l'ex batterista dei Police. Un nome, quello degli Watti, che era un po' uscito dai radar, ma che qui ritroviamo ancora in piena e felice attività. Il disco si presenta come un dialogo fra la chitarra di Fabiano do Nascimento e le percussioni, quelle di Watti, ma non solo. C'è anche un brano, l'unico registrato in quel di Los Angeles, dove ad esempio compare una conoscenza di lunga data di do Nascimento, il percussionista Ricardo Tiki Pazillas, protagonista con do Nascimento di questa Salvador. E dunque il brano sul quale ci congediamo, non senza avervi dato appuntamento alla settimana prossima, sempre in Bourbon Street, stessa ora, stessa rete. Fabiano do Nascimento e Ricardo Tiki Pazillas. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Non sono solo gli incendi ad attanagliare l'Europa, ma anche la siccità. Nonostante la stagione secca sia già iniziata, il fiume Danubio si mostra con lingue di sabbia, relitti nazisti riaffiorati, addirittura lo scheletro di un dinosauro. Il Danubio è il secondo fiume più lungo d'Europa, attraversa 10 stati e da secoli è la più importante via navigabile del continente. Oggi ha pure un importante valore per il settore energetico. Questa mattina la centrale nucleare di Pax, di fronte fonte del 40% del fabbisogno energetico ungherese, è stata spenta completamente per la prima volta in 44 anni di attività. A Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 centimetri di altezza delle acque del Danubio e venerdì il gestore della centrale aveva avvertito di un possibile arresto completo verso la metà della prossima settimana. La situazione delle acque ha obbligato il governo a decidere lo spegnimento della centrale nucleare già oggi. E anche il Lago Maggiore si trova in una situazione grave col livello delle acque che dall'8 giugno è calato fino a circa un metro sotto la media del periodo. Secondo l'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, nonostante manchino ancora una decina di centimetri prima di raggiungere il limite di regolazione, la navigazione incontra già ora difficoltà, così come la fauna ittica che è a rischio. Per invertire la tendenza servirebbero piogge diffuse, continue e abbondanti, ma nelle prossime 2 settimane Meteo Svizzera prevede solo temporali isolati. Grave omicidio a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove un 36enne è stato travolto da un'auto e ucciso mentre si era fermato a dare indicazioni a una donna. Al volante c'era l'ex compagno di lei che ha scambiato l'uomo per un rivale. L'omicida è poi sceso per picchiare la donna. È poi stato fermato da passanti che hanno chiamato i carabinieri. Chiudiamo con una notizia dall'estero. Il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione immigrazione nel cuore della popolazione. Ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone migranti, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. In tutto il paese tempo abbastanza soleggiato e caldo, temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.

0: Festival d'autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Una scrittrice di talento, premiata e amata, è la protagonista della puntata di oggi di Festival d'autore. Buona domenica, bentrovate e bentrovati all'ascolto da parte mia, Sandra Sain. Veronica Raimo ha esordito nel 2007 e in questi 20 anni si è ritagliata un posto preminente nel mondo delle lettere italiane grazie a una scrittura che si distingue per freschezza, registro brillante, lingua affilata e dei temi che rispecchiano le ossessioni di una generazione di mezzo tra boomer e millennials. Nel 2022, con Niente di vero, Veronica Raimo è entrata nella cinquina finalista dello Strega e si è aggiudicata lo Strega Giovani. Due riconoscimenti che hanno dato ulteriore visibilità a un libro che è stato un grande successo editoriale e che le ha dato ampia notorietà. Un libro sulle nevrosi di una famiglia borghese, fintamente autobiografico e perfettamente credibile. Lo scorso maggio a Chiasso Letteraria, Veronica Raimo ha presentato il suo nuovo Non scrivere di me, sempre pubblicato da Einaudi. A dialogare con lei di fronte al pubblico dello spazio Officina è Giuliana Altamura, a sua volta scrittrice e voce nota al pubblico di Rete 2 anche come editorialista della nostra rubrica Cappa e Spalla. E Giuliana Altamura comincia subito con una domanda delicata che punta a capire quanto il successo di Niente di vero sia stato anche un peso nell'affrontare la scrittura di questo ultimo romanzo. Sentiamo.
1: Niente di vero è stato un grande successo, il che ovviamente è una cosa gratificante, ma questa cosa gratificante si può trasformare anche in una trappola, insomma in un ostacolo, perché l'idea poi di scrivere qualcosa non tanto che non deluda le aspettative del pubblico, perché insomma poi quando scrivi non è che stai così tanto a pensare a questa cosa, ma di scrivere qualcosa che non sia appunto, non so, il sequel di Niente di vero, appunto non restare imbrigliato in qualcosa che evidentemente ha risuonato, sia appunto ha toccato delle corde che dovevano essere, no, delle corde piuttosto sincere, se è andato così bene, se è stato un libro di successo, cioè riuscire a districarsi da questa gabbia che bene o male ci si è costruiti da sola non è stato facile. Quindi io sapevo, cioè non sapevo cosa volevo fare dopo Niente di vero, ma sapevo quello che non volevo fare, cioè non volevo restare dentro all'autofiction, quindi volevo smarcarmi da quella cosa, pensare di andare il più lontano possibile, tanto perché per un certo periodo ho pensato che magari volevo scrivere qualcosa che avesse a che fare più con la saggistica, però era un pensiero del tutto astratto, non è che si dice, uno pensa a tavolino, adesso voglio scrivere un saggio, se però non sai su cosa vuoi scriverlo il saggio, no? Di solito arriva prima l'argomento e poi l'idea di voler scrivere un saggio, e quindi per tanto tempo banalmente non ho scritto. E poi prima della storia per me è arrivata la voce di S, della protagonista, che è stata una voce che sentivo come una voce in qualche modo che, insomma, che aveva la giusta distanza da me, non ero in nessun modo io, però ero un io in cui riuscivo a sentirmi comoda. È una ragazza, una giovane donna di 35 anni, quindi una decina di anni meno di me, non la vediamo in due fasi della sua vita, anzi appunto nei suoi primi 20 anni e poi nel presente nei suoi 35 anni, ed è una donna che fa la cameriera. Il fatto che faccio la cameriera in realtà è quello l'io comodo, perché io passo la maggior parte della mia vita al bar, cioè il bar è qualcosa a metà tra la mia casa e l'ufficio, e quindi so benissimo com'è la vita del bar, e mi sono resa conto anche che ne ho parlato pochissimo nei miei libri, cioè ci passo talmente tanto tempo, ma in realtà era un ambiente in che rientrava veramente poco, insomma, nella mia scrittura. Quindi ho pensato che ambientare poi un romanzo in buona parte in un bar era una possibilità di familiarità e di giusta distanza. E poi c'è un'altra cosa che in realtà appunto me la faceva sentire vicino come voce, come personaggio, ed è il fatto che sia una persona che decide deliberatamente a un certo punto della sua vita di dire, di sentire il diritto a mandare tutto in vacca, non so come dire, the right to fuck up. Ed è una cosa che io sento tantissimo vicino a me, cioè una cosa, cioè io tutti i giorni mi sveglio pensando, ma se la facessi finita con tutto, è una seduzione che mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e il fatto di sentirla, cioè poi, cioè fino adesso non ho ancora mandato tutto in vacca, però... Cioè credo che se non avessi questo pensiero costante, che sia una possibilità, cioè che a un certo punto veramente mandare le cose in vacca sia una possibilità reale, non riuscirei ad andare avanti. Cioè se invece pensassi che fossi costretta a non poterlo mandare in vacca, starei molto peggio di come sto. Non che stia benissimo, però. E quindi queste due, appunto, lei, l'ambiente bar e la possibilità di mandare tutto in vacca, sono due cose che mi fanno sentire la protagonista molto vicina, e per cui mi sono sentita che con la sua voce potevo giocare, potevo divertirmi, potevo anche insomma farle passare cose non particolarmente gradevoli, che però era la voce giusta con cui tornare a scrivere.
2: Certo, tra l'altro è appunto una voce che rispetto alla protagonista di Niente di Vero trasforma un po' l'ironia in una sorta di sarcasmo, perché è un personaggio che porta di sé una grandissima rabbia, anche un grande dolore, e questo rende la sua voce a tratti anche urticante, no? Non è un personaggio con cui è facile empatizzare per il lettore, e questo è sempre un grandissimo rischio per uno scrittore, quello di scrivere personaggi con cui il pubblico non empatizza facilmente. E anche se poi si tratta comunque di una voce a tratti comica, che fa anche ridere, come si dice, e anche struggente nella solitudine che vive, però appunto è stata una scelta deliberata quella di creare un personaggio che fosse così poco, diciamo, riconciliabile con il lettore, o è venuta da sé nel momento in cui ha trovato questa voce?
1: A me spiace poi quando la gente non la trova empatica, mi chiedo ma come mai? Cioè fa soltanto battute acide su tutto, perché non mi sta simpatica? No, non so, in realtà devo dire che rispetto ad altri personaggi, anche appunto se penso a dei personaggi dei miei racconti o se penso all'Alberta di Tutte le feste di domani, io ci trovo qualcosa di più tenero in lei, quindi sì, è vero, non è un personaggio così facile con cui empatizzare. Però ho cercato, forse non è stata neanche una ricerca, ma forse sono proprio cambiata io, sono invecchiata, secondo me è meno cinica di altri personaggi, c'è anche da parte mia meno cinismo nel darle voce, quindi io sento anche appunto in questo suo sarcasmo, in questo suo guardare il mondo sempre con, no, questo misto di diffidenza, di acidume, anche una sorta di protezione, uno schermo che lei mette di fronte alla realtà, perché è un modo anche appunto di proteggere certe sue fragilità, cioè io la vedo come un personaggio molto fragile, come una ragazza molto fragile, e in questo ci trovo della tenerezza, quindi mi sembra più un sarcasmo che copre una forma di tenerezza, ecco, e rispetto ad altri miei personaggi, secondo me, almeno... Cioè, dentro la mia testa la vedevo emergere proprio, no, no, in certi momenti. Poi se invece questa cosa, insomma, per il pubblico, per i lettori, per le lettrici non è così evidente, non lo so. Cioè, io la sento molto, cioè sento la fragilità, la tenerezza, quindi in questo senso mi viene da abbracciarla anche nei momenti in cui mi sembra più insopportabile, perché certo, ovvio è insopportabile, cioè delle cose a volte insopportabili e altre volte si lascia appunto talmente andare, cioè questa specie di vocazione, di totale, no, al fallimento, che vorresti solo proprio scuoterle e dire ma ripigliati, però anche in quel volerle dire ma ripigliati, io sento di un po' di empatizzare con lei.
2: Assolutamente, il fatto che anche questo sarcasmo sia una sorta di scudo, almeno per me, emerge, mi è arrivato, come anche la sua tristezza, lo stesso lei dice a un certo punto, io sono una ragazza triste come tante, no? E lei effettivamente era anche una bambina triste, tanto che a un certo punto racconta che la nonna l'ha portata a togliersi il malocchio quando era piccola, e però a un certo punto è come se lei scegliesse di rimanere, di stare in questa tristezza, cioè di rendere questa tristezza una sorta di identità, ancora una volta uno scudo, no? Comincia anche a crogiolarsi in questa tristezza, a scrivere poesie all'interno di questa tristezza, e lei è consapevole del suo talento, però è anche molto timida per leggere in pubblico, quindi c'è questo, da una parte quella che può sembrare un'arroganza, in realtà è davvero una forma di di timidezza. E quindi ti chiedo, anche questa sua tristezza è uno scudo oppure è proprio una prima forma di identità che lei ha cercato per se stessa? Perché io credo che la ricerca di una propria identità da parte di esse sia un fil rouge che attraversa tutto il libro.
1: No, sicuramente, insomma, hai colto un punto. Direi che lei in qualche modo attraversa, no, diverse estetiche, e quella della ragazza triste sicuramente è un'estetica e sicuramente è anche una condizione che ha riguardato tante di noi, che ci sia anche, no, una posa nell'autorappresentarsi come ragazze tristi, sicuramente c'è insomma anche appunto quella, una certa voluttà quasi. C'è un libro, un saggio secondo me molto bello di Sara Margiullo che si chiama proprio Sad Girl, che insomma ripercorre, no, queste estetiche della ragazza triste, che ne so, l'estetica di certe canzoni che uno si sente, di certi film che si vede, anche, no, di creare nelle proprie camerette una sorta di tempio, insomma, in cui si adorano i propri idoli tristi. E lei ha fatto tutto quell'attraversamento, adesso appunto a parte il broncio che aveva da bambina per cui la nonna la porta dal malocchio, che quella insomma è quasi una boutade così ironica, però effettivamente in questo attraversamento della tristezza, poi anche nel momento in cui incontrerà il, diciamo così, coprotagonista di questa storia, questo romanzo, lei un po' si pone, no, in quella modalità, con quella postura di quella che è stata una ragazza triste, di quella che ancora adesso ricerca un po' delle estetiche decadenti, se non tristi appunto quantomeno da beautiful loser, mi verrebbe da dire, qualcosa che oggi mi sembra che un po' si stia perdendo, no? Cioè, e non so se sia un bene o un male, però sicuramente appunto questa figura di Dropout, anche come dicevi tu prima, questi personaggi che in qualche modo sì decidono appunto anche in maniera deliberata di fallire, non sono più visti, no, con un fascino particolare, anche se poi mi viene in mente, appunto ne parlavamo tra l'altro ieri a cena, un film come Le città di pianure, che invece, no, ha riscosso tutto quel successo, è sembrato quasi un piccolo miracolo, un capolavoro, perché forse non si facevano più film così, forse perché rappresentare due balordi alcolizzati che se ne vanno in giro per il Veneto con l'unica ambizione di farsi il bicchiere della staffa era una storia che non era più raccontata, e quel tipo appunto di scelta anche lì totalmente deliberata di dedicarsi al fallimento era una storia che negli ultimi anni non si è più voluta raccontare, cercando sempre di raccontare invece delle parabole più edificanti. Quindi quando arriva un film così è quasi come se finalmente ci si potesse rilassare,
2: liberatorio, no?
1: Sì, anche se ci sono tanti gradi di separazione, immagino, tra noi e un alcolista insomma quasi terminale del Veneto. Eppure, no, cioè pensare, ah, che veramente, che bello, possiamo anche essere quello, possiamo anche a un certo punto di nuovo mandare tutto in vacca. E quindi, cioè, secondo me, da un'estetica della ragazza triste a un'estetica in cui a un certo punto smetti di pensare a quello che si aspetta da te la società, ci sono, cioè, c'è un percorso abbastanza lineare.
2: Certo. D'altra parte, appunto, se esse si innamora di Dennis May è proprio perché Dennis May è, credo, l'idolo triste per eccellenza, no? Parliamo di questo coprotagonista, è appunto un attore, poi regista americano che ha avuto una vita molto difficile, viene dal proletariato, ha fatto marchette, insomma, una vita che poi racconta in questo suo primo film, L'Arc, che è un grandissimo successo, diventa un film di culto e rende anche lui un personaggio di culto di cui non si può non parlare negli ambienti colti, in tutti i festival del cinema indipendente. E però il primo incontro tra esse e Dennis May avviene attraverso uno schermo, nel senso che esse lo vede in un film quando lui non era ancora famoso, fa una parte veramente molto piccola, un film che lei recupera, è un'arena estiva, e ha davvero una sorta di colpo di fulmine, lo vede sullo schermo e si mette a flirtare con lo schermo, ad abbassare, a rialzare la bretellina del vestito, davvero un colpo di fulmine. E credo che già in questo loro incontro ci siano degli elementi che poi rimarranno in qualche modo in tutta la relazione, anche quando poi si incontreranno e la relazione da virtuale diventerà reale. Prima di tutto c'è proprio questa questa distanza tra i due che rimane. E poi l'idealizzazione, perché è davvero difficile capire se essa è innamorata dell'uomo, Dennis May, o dell'artista, quindi di quello che Dennis May rappresenta. E lo stesso Dennis un po' ci gioca con questo quando gli viene chiesto a proposito del suo film se è autobiografico o meno. Lui risponde: io sono la mia opera. E quindi essa è innamorata dell'uomo, dell'artista. Quanto questa sovrapposizione in qualche maniera alimenta anche l'ossessione che poi ha essa per Dennis?
1: No, non ci avevo pensato che effettivamente questa ossessione nasce, come dici tu, proprio, no, da quel primo momento. Cioè, quella era quasi, no, un'epifania che forse avrebbe dovuto cogliere lei. E effettivamente sì, lei tutto il tempo è innamorata sicuramente di un idolo, insomma. Quindi effettivamente dalla prima apparizione sullo schermo ha sempre, cioè, come se non volesse poi realmente conoscerlo sul serio, nella sua umanità, nella... Anzi, cioè, questa confusione, questa ambiguità voluta, no, tra personaggio, uomo e artista è quella che la seduce, che continua a sedurla. E devo dire che, cioè, lei è ossessionata anche da questa ambiguità, cioè, quindi, ed è un'ambiguità che secondo me, cioè, parte della sua ossessione si nutre anche da una sorta di

0: a una vita di una studentessa fuori sede di lettere. E mentre appunto Dennis May è questo artista maledetto, questo poser, e però appunto con dentro una sua rabbia, una sua carica avversiva, un suo modo di essere antiborghese, antisistemico, che effettivamente lei non solo ammira ma invidia, quindi è come se attraverso questo innamoramento nei confronti di Dennis volesse riscattare anche se stessa da questa vita che le sembra all'improvviso troppo borghesuccia e si lascia andare, cioè si lascia andare a un appunto a una seduzione, no, che non è una seduzione per il male, ma una seduzione appunto per il caos, che è un caos che poi porterà sia Dennis, che esse a fare i conti, insomma, invece con un principio di rabbia e di violenza piuttosto, insomma, piuttosto forte, piuttosto marcato. E per me, raccontare Dennis in questa maniera è anche, raccontare non soltanto degli innamoramenti che possiamo aver avuto, no? Anche per dei personaggi del genere che molto spesso non hanno fatto una bella fine. E anche raccontare quel genere, no, di personaggio antisistemico che fa parte di un immaginario stereotipico anche, no, americano, nel senso di statunitense, e che poi forse ha portato anche a una situazione politica che è quella che vediamo adesso, cioè questo essere continuamente fuori dal sistema, questo pensare che l'essere antisociale, essere anticomunitario, antitutto, potesse essere qualcosa di libertario, forse invece era semplicemente una forma di arroganza e una forma che ha portato a questa sorta di anarchismo folle per cui abbiamo dei personaggi come Musk o Trump, cioè io ci vedo una radice simile in fondo. E quindi poi effettivamente, cioè, le poche notizie biografiche che abbiamo sul conto di Dennis May sono proprio quelle poi a un certo punto di aver abbracciato, di essere diventato un repubblicano, di essere un fautore delle armi, e poi boh, lo vediamo che porta a spasso il cane. Questo non significa di lui che sia una persona di destra, però insomma lo vediamo col cappellino che porta a spasso il cane, fa autore delle armi, finirà per suicidarsi, e anche lì insomma una parabola piuttosto triste. Però ecco, quel rancore, quella rabbia sociale, quell'essere ai margini poi lo porterà ad abbracciare qualcosa che oggi abbiamo visto come appunto si può trasformare in una rabbia sociale, non voglio dire dalla parte sbagliata, però ecco sicuramente dalla parte in cui non si abbraccia una collettività, ma una specie di vendetta e di rabbia sociale privata.
1: Ti cito a questo proposito. Cosa avevamo visto tutti quanti in quel film, in lui? C'era qualcosa in Lark che toccava la nostra crudeltà, la nostra tenerezza, qualcosa di incauto, di violento, qualcosa che abbiamo preso per un atto d'amore. Ecco, è come se Dennis, quando appare, no, nel suo film sullo schermo, tu scrivi, riuscissi a rimettere ordine nel mondo. Ed è davvero quasi un personaggio cristico, cioè di un redentore, che arriva sullo schermo, attraverso la sua arte, riesce a curare questa ferita originale che lui si porta dentro e che tutti quanti noi abbiamo dentro di noi, e quindi tutti vorremmo essere Dennis May, non potendo essere lui, tutti vorremmo essere amati da Dennis May. È un po' questo il suo fascino.
0: Sì, poi appunto ovviamente tutte le ferite hanno una loro componente narcisistica, credo, e quindi sì, effettivamente questo trauma, questa ferita che Dennis si porta dietro e che in qualche modo rappresenta con appunto tenerezza e nitore, sono insomma termini che usa lui stesso, è un modo anche per veicolare, no, il proprio narcisismo. E al tempo stesso, sì, il trauma che poi subirà esse, perché subirà una violenza da quest'uomo, è però una ferita altrettanto narcisistica per il modo in cui decide di non elaborarla, cioè lei attraversa la sua ferita e anche lì si richiude in se stessa invece di cercare, no, un aiuto che sia nella sorellanza, che sia nella giustizia, che sia anche in una giustizia trasformativa, che sia nella denuncia, che sia. Lei invece si chiude dentro questa sua ferita rivendicando una storia di violenza, come se raccontare questa violenza subita, se raccontare la propria ferita potesse in un certo senso svilirla, quindi lei ha una sorta di presunzione che quello che è successo a lei non è successo a nessun altro, non è successo soprattutto a nessun'altra, e si trincera dietro questo grande trauma, che però sente come un trauma, anche qui di nuovo, totalmente privato. Da questo punto di vista lei e Dennis si assomigliano, e lei è molto felice di assomigliarlo, per quanto si perdano completamente.

0: Cioè lui che a sparire, cioè non è che si perdono. Lei è come se invece continuasse a rispecchiarsi in lui e continuasse a rispecchiarsi anche nel fallimento di Dennis, perché dopo questo film che diventerà questo L'Arc, un film appunto apprezzatissimo dalla critica, un film di nicchia, un film appunto per intenditori, proprio per grandi cinefili. Poi verrà massacrato per il film successivo, quindi piano piano scomparirà dalla scena e anche in quello, in maniera delirante, esse vedrà una specie di parabola che corre in parallelo, quindi anche il proprio fallimento lei lo vedrà rispecchiarsi nel fallimento di Danny. Stiamo nel puro delirio, però nel puro delirio narcisista di chi si sente ancora legato a quest'uomo e chi coltiva un trauma scaturito da quest'uomo, quindi una violenza inferta da quest'uomo come una specie quasi di regalo, cioè quindi appunto io, oltre il delirio, vabbè, fino appunto poi a un'apertura finale che in qualche modo le farà disinnescare, no, questo meccanismo, quasi questo automatismo coercitivo in cui, che si è costruita da sola, no, questa grande gabbia dove è rimasta, come lei stessa a dire, a fare il cane da guardia.
1: Certo, poi prima ancora di arrivare alla violenza, facendo un passo indietro, già la loro relazione è comunque una relazione del tutto sbilanciata, nel senso che non è pari, è sempre lui che decide quando risponde al telefono, quando devono vedersi, dove devono vedersi. E a proposito, io ti farei leggere un brano, che è sempre molto bello sentire l'autrice che legge dal testo, che riguarda uno dei loro primi incontri, c'è cioè il segnalibro. Uno dei loro primi incontri, lui appunto l'ha chiamata, lei è in un hotel a Milano, gli ha chiesto di raggiungerla e lei lascia tutto a Roma e lo raggiunge.
0: Era un albergo di catena, lussuoso ma impersonale. Il concierge sembrava un cartonato, rigido, impettito, talmente affabile da apparire sottilmente aggressivo. Mi chiese il documento e restò a studiarlo per qualche istante. Ci leggevo dietro un giudizio. Ma quale? Ero una troietta o non ero venuta bene nella foto? Forse entrambe le cose. Poi mi disse il numero della stanza, mi indicò l'ascensore e mi salutò con una cordialità che si era fatta viscida. La porta della stanza era socchiusa. Dennis in pantaloni, canottiera e piedi nudi era seduto sul bordo del letto e parlava al telefono fisso dell'albergo. Mi fece cenno di sedermi accanto a lui. Mi sollevò la gonna, lasciando la camicetta dentro, e mi infilò la mano libera nelle mutande. La telefonata andò avanti una decina di minuti. Il ditalino pure. Non fiatai, non ansimai, non feci nulla se non stare seduta lì accanto mentre. A lui mentre mi bagnavo e fissavo le mie scarpette stringate sulla moquette. Pensai a quando ero bambina e mi portavano a comprare le scarpe, quei minuti passati sul puff ad aspettare che il commesso arrivasse con una scatola di ballerine e di vernice, il disagio e la trepidazione. Quando riagganciò il telefono, si alzò, si scostò le ciocche bionde della fronte, mi baciò in bocca e disse: «Sei bella!» Un attimo dopo eravamo nudi sul letto a fare l'amore. Ricordo tutto, il corpo, l'odore, il piacere, la luce molto chiara della stanza, perfetto bilanciamento del bianco, un cesto di frutta fresca che sembrava pronto per uno still life, le lenzuola di cotone tesissime, immuni all'attrito. Non avevo mai fatto l'amore in un albergo, figuriamoci in un albergo di lusso. Il mio nome in una pausa di silenzio, il mio nome con l'accento americano. Lo stupore e la commozione, un pensiero semplicissimo: sono innamorata. Fin troppo semplice. Essere innamorata per la prima volta, essere chiamata per la prima volta. La verità di quella scoperta, essere innamorata in una lingua straniera. Mi veniva da piangere, mi viene da piangere. Posso tornare lì anche ora, è tutto presente, vivido, come le cose che non esistono più e per questo esistono sempre, presenti, vivide. Un tempo fuori dal tempo, un tempo che non fa parte della storia, un tempo immodificabile. Posso tornare lì quando voglio, questa cosa mi devasta. Se torno lì non è cambiato niente. Non devo farlo, ma posso farlo.
1: Grazie mille, Veronica.
0: Grazie.
1: Io credo che da questo brano che hai letto emerga proprio come il desiderio di essere, in fondo, non sia tanto quella di essere amata da Dennis, ma di essere vista, cioè di vivere attraverso lo sguardo di Dennis, cioè che Dennis le dia un'identità, no? Mi sento chiamata per la prima volta. E mi domando se è anche per questo che hai scelto di chiamarla semplicemente S con l'iniziale, perché è come se soltanto Dennis potesse chiamarla col suo nome e dirle chi è. O no, magari una mia.
0: No, ci sono varie interpretazioni sul perché lei si chiami solo S puntato. No, in realtà la spiegazione è molto più prosaica e scema di così. E in realtà non aveva un nome all'inizio lei, e, cioè, essendo appunto un libro scritto in prima persona dove siamo tutto il tempo, no, nella testa di S, sarebbe emerso il suo nome soltanto se qualcuno poi delle persone che incontrava l'avesse chiamata in qualche modo. E però io sono sempre un po' scettica su quei dialoghi in cui, no, c'è il nome della persona chiamata come, insomma, appellativo, tipo Giuliana, mi passi l'acqua? Certo, Veronica, eccola. E quindi, poiché non, questi dialoghi qui mi sembravano finti, nessuno l'ha mai chiamata, e a quel punto l'unico momento in cui invece c'è il suo nome è quando un poeta italo-argentino le scrive una dedica sul libro, e sul libro, sì, insomma, e quindi scrive S puntato, e quindi mi sono appuntata anch'io mentalmente questo nome, ok, evidentemente si chiama S qualcosa. E poi purtroppo non sono una grande fan, cioè mi dispiace se tra di voi ci sono nomi che cominciano per S, ma non sono una grande fan dei nomi femminili che cominciano per S. Scusate a tutte le Sare, Simone, Silvie che sono presenti nella stanza. E quindi si chiama S e basta, cioè non lo so come si chiama. Okay. Però forse, come dici tu, era perché aspettava, sì, di essere chiamata da Dennis.
1: Che significa, no, il senso da mitico di essere chiamata ti dà un'identità, la prossima volta puoi rivendertela se vuoi.
0: Sì, esatto, mi sembra. Tante cose da rivendere, tutto registrato, anche questo,
1: sì, sì,
0: io
1: tranquilla,
0: prendo appunti.
1: Arriviamo allora appunto all'abuso, alla violenza, il punto di rottura di questa relazione, perché appunto ormai non spoglieremo nulla dicendolo, ma Dennis abusa di S, e credo che questo sia davvero uno dei momenti in cui tu dimostri la tua grandissima capacità, il tuo grande talento di scrittrice, proprio perché lo racconti mantenendo tutta quanta l'ambiguità del vissuto di S, perché ovviamente è un romanzo scritto in prima persona da parte di S, quindi è lei che racconta questo abuso, e da una parte è un personaggio pienamente consapevole di quello che sta succedendo, cioè sa che quella è una violenza. Dall'altra però lei è innamorata del suo violentatore, del suo abuser, quindi quando lo racconta cerca anche in qualche modo di giustificarlo, dice sì, ma c'era in realtà la porta aperta, avrei potuto aprirla, non ho detto esplicitamente di no, ho solo singhiozzato. E poi ancora nei giorni successivi è come se leggesse l'accaduto nell'ottica davvero di un legame, quasi un'elezione che lo stringe ancora più forte, in maniera ancora più stretta, Dennis, come se fra tutte le donne che lui avrebbe potuto violentare ha scelto me, sono un'eletta, e questa violenza diventa parte della sua storia, ancora una volta le dà un'identità, lei si aggrappa a questa violenza. E era davvero difficilissimo scriverlo mantenendo appunto questa ambiguità, e quindi ti chiederei proprio come hai lavorato nella scrittura su questo scarto fra l'orrore di quello che racconti che è successo e invece il modo in cui lo vede e lo vive esse.
0: Sì, non è stato facile, e insomma mi sono fatta tante domande e ho cercato di darmi non le risposte a tutte le domande, però a un po' sì. Però la domanda principale era se fosse legittimo, proprio da un punto di vista etico, diciamo, entrare nella stanza della violenza, no? E c'è invece questa scena dello stupro che effettivamente descrivo, e ho pensato che era necessario farlo proprio perché esse nella sua pensiero costante, ossessivo, delirante, perché noi siamo sempre nella sua testa, quindi anche nei suoi pensieri che si arrovellano, che sono paranoici. Io non volevo che a un certo punto avessimo soltanto l'interpretazione di lei, perché sarebbe stata comunque un'interpretazione in qualche modo fallata, e quindi mi è sembrato giusto, per chi leggeva, che ci fosse una visione delle dinamiche, cioè che fosse chiaro che cosa era successo in quella stanza. Quindi, benché sia tutto filtrato dallo sguardo di S, poi le dinamiche, quello che succede, quello che Dennis fa ad S, al corpo di S, è molto chiaro, cioè è chiaro nel modo più oggettivo possibile, e lei anche lo racconta nel modo oggettivo, più oggettivo possibile, nonostante dentro la sua testa comincia, appunto, come dicevi, a creare degli alibi, delle mistificazioni, delle interpretazioni in maniera così ossessiva. Però per me appunto era giusto che ci fosse questo. E poi è vero, cioè lei persino dopo continua a sentire quello che è successo come qualcosa che di speciale, come qualcosa che è successo solo a lei. E per me anche, insomma, l'altra cosa che è stata molto difficile è entrare in qualcosa di osceno nel vero senso della parola, cioè di fuori dalla scena, cioè quello che rimane del desiderio in un momento in cui questo desiderio ha attraversato una violenza così atroce, cioè lo scandalo di questo desiderio che non è finito, ma appunto noi siamo all'interno di un'ossessione, di un desiderio appunto verso un corpo idolatrato, verso un uomo idolatrato. E comunque in una relazione, per quanto ossessiva, una relazione d'amore, almeno da parte di esse. E non è che la violenza, cioè appunto poi la maggior parte delle violenze non è che si consumano con l'uomo nero che arriva per strada, ti violenta, per cui tu sai benissimo, no, come fare a prendere le distanze da quello che è successo, ma si consuma all'interno di una relazione. Quindi non è che poi c'è la possibilità di un'intermittenza così precisa, marcata, non è che si spegne e si accende un interruttore, ok, adesso c'è la violenza, io prendo le distanze perché quest'uomo è stato abusante. Quindi essa rimane incagliata dentro a quel desiderio e non sa veramente cosa farci, perché non è che quel desiderio si sia affievolito, sa che quello che è successo, come dicevi, eppure non sa che farci con quello che le resta, con questo amore che le resta, con questo desiderio che le resta, e soprattutto con la fuga di lui, perché lui l'abbandona, cioè lui sparisce dopo questo, quindi rimane da sola a dover elaborare qualcosa che non sa che cos'è e continua a cercare lui, perché vuole da lui una spiegazione e non una spiegazione rabbiosa, cioè lei vuole da lui una spiegazione che le dia il senso di quello che è successo, e non riesce a trovare questa spiegazione da nessun'altra parte. Non so, a me c'è una cosa che mi ha molto colpito, ad esempio nel memoir che ho letto di Gisèle Pelicot, insomma, che immagino conoscerete tutti, appunto lì si tratta di una storia vera di questa donna che per anni è stata drogata e abusata da suo marito e da molti altri uomini, e lei, al contrario di esse, in qualche modo incarna, no, il ruolo della vittima che fa tutte le mosse giuste, cioè nel momento in cui scopre questa cosa prende le distanze dal marito, denuncia tutto, si espone pubblicamente, cioè si espone anche politicamente, quindi assume su di sé anche una lotta appunto per da voce, insomma, no, anche a una serie di altre donne che magari non hanno avuto quel coraggio. E però in questo memoir c'è una parte in cui lei dice che porta ancora i vestiti, mi sembra anche i vestiti caldi, mi sembra così questa cosa, al marito in carcere. Quindi dopo tutto questo dice: ma perché stai facendo questo gesto? È folle. E invece mi sembra veramente un momento di umanità e anche lì di assurda tenerezza, perché dice: ma cioè io alla fine con quest'uomo ci sono stata, non mi ricordo se 30 o 40 anni, cioè non posso cancellare in un unico momento tutto quello che è stato la nostra storia. Cioè è ovvio che non c'è più l'amore che ha avuto, e appunto davvero lei ha fatto tutto quello che poteva fare, però lo stesso annullare tutto il proprio passato è un'altra forma di violenza. Quindi c'è questo gesto che lei fa che mi ha molto turbato, mi ha intenerito. Ho pensato: ok, anche quando si fanno tutte le mosse giuste, anche quando si è la vittima per quello che ci aspettiamo da una vittima, poi ci sono dei momenti che non è che sono dei momenti di fragilità o di crollo, ma sono dei momenti che hanno a che fare con un'umanità e con l'impossibilità poi di cancellare, insomma, anche quello che siamo stati. E quindi esse fa tutto sbagliato, invece, cioè c'è appunto da una parte Gisèle Pelicot, dall'altra parte c'è esse che non si affida a nulla, a nessuno. A un certo punto va a parlare con un avvocato, e quando l'avvocato le sconsiglia di procedere perché lei ha continuato a scrivere in maniera ossessiva a Dennis, lei è quasi felice che l'avvocato le sconsigli di procedere. Lei aspetta solo da lui questa risposta, e nel momento in cui Dennis muore, perché noi all'inizio del libro vediamo appunto, assistiamo al suicidio di Dennis, soltanto in quel momento capisce che non ha più niente da aspettare, e quindi davvero finalmente si concede di aprirsi, cioè di darsi una speranza diversa, quantomeno di non stare più dentro a quell'automatismo, direi. Però per tutto il resto lei fa tutto.
1: Sì, tu scrivi che essa non è una femminista esemplare, ecco.
0: No, zero, non è.
1: Infatti mi sembra che ci sia proprio questa, insomma, messa in discussione giustissima di questo femminismo di oggi, anche un po' assertivo, no? Che crea un certo tipo di aspettativa sociale, cioè in quella situazione tu devi comportarti così. E invece magari a te interessava proprio raccontare questo scarto tra quello che andrebbe fatto e quelli che invece sono i modi personalissimi di elaborare il trauma, anche il tempo che magari può essere diverso. E addirittura quando appunto viene fuori tutta la storia del Me Too, lei ha paura che venga fatto il nome di Dennis, perché dice che a quel punto sarei chiamata in causa, dovrei per forza farmi avanti, e non ha nessuna intenzione di farlo, perché quella è la sua storia, il suo legame e il suo amore, no? E credo che emerga comunque una visione della letteratura che personalmente condivido tantissimo, come luogo in cui si può ancora raccontare l'ambiguità, la complessità degli eventi, no? E magari ti chiedo appunto, la letteratura oggi che cosa che può fare rispetto a certi altri tipi di discorso, come il discorso politico, il discorso pubblico?
0: Beh sì, per me appunto la letteratura per fortuna può ancora insinuarsi in quello che è un po' l'indicibile, un po' appunto in questo caso davvero lo scandalo del desiderio. Poi cioè quando diventa anche lì qualcosa di forzato, cioè ad esempio c'è un personaggio del libro che è uno scrittore che conoscerà la protagonista dopo aver conosciuto Dennis, ed è la prima storia che avrà dopo Dennis, ed è uno scrittore che ha questo slogan che però appunto poi viene un po' preso in giro anche da lei: la letteratura deve essere atroce. Ecco, quando poi diventa una sorta di slogan svuotato di senso, cioè pensare che in letteratura vale tutto, bisogna giocare a fare i cattivi, a fare appunto gli spregiudicati, quella è un'altra cosa che insomma un po' mi fa ridere. Cioè un conto è Céline perché sei Céline, un conto è giocare a fare Céline, però dall'altro lato appunto i luoghi di libertà e davvero di ambiguità e di irrisolutezza che ti lascia la letteratura sono dei luoghi che vanno protetti. E rispetto per esempio anche appunto a questa narrazione che noi abbiamo avuto dopo il Me Too, cioè il Me Too è stato un movimento fondamentale che insomma che davvero ha cambiato per fortuna anche tante cose insomma nei rapporti di genere, al tempo stesso però quel tipo di assertività, no, che veniva richiesta alle donne, cioè quel tipo anche di trasparenza con se stesse, con il proprio desiderio, è qualcosa che non è così scontato. Cioè il desiderio per sua natura lo stesso è molto ambiguo, quindi essere capaci, no, di esprimere il proprio desiderio sempre anche appunto all'interno, no, di un rapporto sessuale, cioè essere capace di essere assertiva e dire sempre sì o dire un chiaro no non è una cosa così semplice. Quindi se ci sono donne che non riescono ad avere quell'assertività, come facciamo? E al tempo stesso il Me Too è stato un movimento che richiedeva alle donne di parlare, di esporsi e soprattutto di raccontare. Però quel modello di racconto rischiava di diventare appunto uno storytelling che seguisse un certo protocollo, ed anche per questo che esse si è sottratta alla narrazione, perché le sembrava sì in qualche modo di doversi uniformare a uno storytelling, mentre appunto sia per che fosse per narcisismo, che fosse per timidezza, che fosse per qualsiasi motivo, lei sentiva di non riuscire ad aderire a quel protocollo. Per cui anche lì la sorellanza non è non so qualcosa che tu puoi calare dall'alto, e è un percorso che in tutte le sue pratiche va agito, e va agito anche secondo dei tempi che magari non sono i tempi uguali per tutti. Ci sarà appunto invece un momento in cui lei troverà una condivisione con un'altra donna e finalmente un rapporto che le dà un senso di autenticità, però non fa parte di quel tipo di sorellanza che ci sarebbe aspettato dopo un evento del genere. Ecco, cioè io credo che la letteratura un po' dia la possibilità di raccontare delle storie che non per forza sono delle storie esemplari e non per forza delle storie che in cui dobbiamo riconoscerci a tutti i costi. Cioè la storia di esse non è una storia esemplare da nessun punto di vista, appunto anche se ci sono magari delle difficoltà ad empatizzare, è giusto che questa sia una storia, cioè che ci sia un punto, un territorio dove una storia singolare, non particolarmente edificante, con tutte le sue sbavature, possa esistere, e la letteratura ti dà la possibilità di farlo.
1: Per fortuna riusciamo con la letteratura a salvaguardare, no, questa ricerca ancora e questo spazio, a dare voce alla complessità, a quello che magari in altri modi non si potrebbe dire, no? E hai citato il personaggio di Lorenzo, che secondo me è particolarmente rappresentativo anche di un altro aspetto di esse, perché lui appunto è uno scrittore, la prima relazione che esse ha dopo l'abuso e poi la scomparsa di Dennis, a cui racconta bene o male quello che è accaduto, anche se non interamente. E anche lui, anche con lui però è un rapporto profondamente ambiguo, perché da una parte lui vuole aiutarla, cerca di spingerla a tornare a scrivere, a ripetere prendere un'idea di futuro, no, per se stessa, e dall'altra però è anche molto paternalistico, esercita una sorta di controllo sulla vita di lei, è anche competitivo. Lei si domanda: se io davvero dovessi tornare a scrivere, avere successo come te, allora riusciresti a reggere questa competizione, a reggere il colpo? Ecco, devo dire che più di tutto credo che Lorenzo rappresenti proprio la possibilità concreta di diventare uno scrittore, che è un po' il punto dolente per esse, perché io mi domando se il vero rapporto tossico in questa storia, da cui forse deriva anche il rapporto tossico di esse con Dennis, non sia il rapporto di esse col suo talento.
0: Ah sì, sicuramente. Sì. Lei tutto il tempo effettivamente per me ha uno sguardo della scrittrice, appunto, anche quando lavora al bar, il tipo di osservazione che fa sul mondo, sulla realtà, cioè ha proprio lo sguardo di chi scrive, cioè infatti è come se fosse un po' una sorta quasi di documentario di osservazione il suo modo di stare al mondo. E però al tempo stesso appunto non riesce a concedersi la possibilità di farlo veramente, cioè all'inizio la vediamo scrivere poesie, dopo quello che succede con Dennis, dopo tra l'altro questa sorta di anatema che lui le lancia, non scrivere di me, lei si bloccherà completamente, però per me fino in fondo non è chiaro se questo sia una sorta di alibi per appunto, come dicevo prima, mandare tutto in malora e avere davvero l'alibi perfetto per dire io non ce l'ho fatta perché forse sarei stata la scrittrice migliore del mondo, ma mi è successa questa cosa e quindi non posso scrivere. E anche in questo senso io volevo un po' ribaltare questa retorica, no, che trovo insopportabile, della scrittura che ti salva la vita e della scrittura appunto che in qualche modo redime da tutto, e invece cioè, nel suo caso non, anzi è stato tutto tranne che una salvezza, anzi è stato una specie di spettro, sì, e qualcosa davvero, sì, un rapporto tossicissimo direi, e non so, c'è una, da citare un saggio che amo molto di John Didion, che è sempre un po' citato per le ragioni sbagliate, che è White Album, in cui si apre con quella, insomma, frase molto famosa: noi ci raccontiamo delle storie per vivere, e poi insomma il saggio va avanti per molte molte pagine. E quindi è sempre, cioè appunto si cita quella frase come se la scrittura fosse, no, anche un modo per elaborare le storie, eccetera, per sopravvivere.
1: Ma non finisce così. Ma citano solo la parte iniziale.
0: E finisce esattamente nel contrario, dopo questo lungo elenco delle cose che lei ha vissuto e gli incontri che ha fatto, anche dopo appunto un elenco di cose totalmente marginali, perché poi insomma un po' lo stile tipico di Didion di raccontare come era vestito un giorno e poi che ne so l'incontro con John Wayne, non lo so, e finisce con ma tutto questo non mi ha aiutato a capire cosa significa, cioè scrivere non mi ha aiutato a capire niente, e io sono molto d'accordo con lei, quindi non so. Se non scrive, non so se avesse scritto avrebbe capito qualcosa in più, però lei in realtà in fondo un suo libro l'ha scritto ed è sono tutti i messaggi, le mail che ha scritto a Danny, cioè il suo libro per capire o per non capire è quel libro lì, cioè la sua vera ossessione messa per iscritto è questa continua ricerca di parole per lui, e per il resto sì, la scrittura è forse il suo demone più grande, più di Dennis, più di Lorenzo, più di qualsiasi altra cosa, il suo vero spettro del fallimento e quella cosa che non ha mai voluto fare, perché non perché non si sia sentita all'altezza, o forse sì, però insomma anche lì c'è questa grande ambiguità, se sia stato un alibi, una scelta decisa a tavolino, oppure se sia stata appunto la conseguenza di un trauma.
1: Vorrei chiudere, perché purtroppo siamo quasi arrivati alla conclusione, tornando alla tua voce, proprio alla tua scrittura, che è una voce con un tono arguto, quasi corrosivo, lucida, intelligente, e si capisce che c'è proprio un lavoro sulla ricerca della singola parola, non c'è nulla di eccessivo, in questo senso è algida, no? Nel senso che è tutto quello che c'è è necessario. E tu a un certo punto nel libro ti domandi: qual è la lingua per raccontare la violenza? Vorrei che ci fosse una lingua neutra, priva di sfumature, una lingua fredda, persino inespressiva. Allora ti chiederei proprio come hai lavorato su questa lingua per raccontare la violenza nel tuo libro.
0: Sicuramente, ecco, una cosa che dico, non sono una grande amante, sono le metafore e le similitudini. Similitudini già di più delle metafore. Però ho cercato di ridurre il più possibile, cioè a me piace molto lavorare sulle immagini, ma non su una lingua metaforica, che invece mi sembra, non so, le poche volte che mi è capitato di insegnare a dei corsi di scrittura, c'è quest'idea che il letterario sia appunto una lingua metaforica, cioè usare appunto le metafore o le similitudini, e molto spesso si usano metafore acquatiche, non so perché, se vi è mai capitato di provare così a scrivere dei racconti, non so perché a un certo punto c'è sempre l'acqua, il mare, la salsedine, non so, sempre queste cose, perché sembra che insomma gli danno questa così verniciata di letterarietà. Quindi per me l'asciuttezza, sì, intanto è non cercare di fare similitudini così a una dopo l'altra, e poi cercare di lavorare molto sulle immagini che non siano delle immagini scontate, cioè poi vabbè, uno non è che se lo può dire da sola, faccio delle immagini molto sofisticate, però ecco, sicuramente so quali sono le immagini che cerco di evitare. E poi una cosa che amo molto è, cioè perché fondamentalmente io mi annoio tantissimo a fare insomma passaggi di raccordo, cioè ogni tanto mi dico ok, devo andare da quella scena a quell'altra scena, quindi sto lì a scrivere questo raccordo tra le due scene e mi annoio a morte perché so che lo sto facendo semplicemente perché devo passare da una scena all'altra, e a un certo punto dico ma se lo togliessi, se non lo scrivessi, non lo scrivo. E quindi effettivamente tutti i miei libri sono pieni di ellissi. Ogni tanto in fase di editing la mia editor dice ma non è che riesci a metterci proprio una frasetta tra questa cosa e l'altra, ma è proprio necessario, quindi magari poi una frasetta la reintroduco, però se nessuno mi dice niente, niente, rimane proprio un bel vuoto così siderale. E quindi sì, lavoro molto sulle ellissi, sui vuoti, su degli stacchi, ma poi secondo me funziona, cioè un lettore o una lettrice deve essere proprio stupido per non capire che sì, non c'è la scenetta di raccordo, ma tutto sommato no, riesci in qualche modo a fare delle associazioni.
1: È proprio che sottostima il lettore mediamente.
0: Esatto. E quindi sì, direi che lavoro in questo senso, e poi non in sottrazione, cioè nel senso non è un lavoro di asciugatura che faccio ex post, ma già nel momento in cui scrivo, cioè cerco di, cioè finché una frase non mi convince non riesco a mollarla, cioè non mollo la presa, quindi poi non è che c'è un'asciugatura. Anzi, pure lì in fase di editing, quando spesso no, si tende a poi a tagliare le cose eccetera, c'ho più il problema inverso, che di nuovo ma non è che vuoi rimpolpare un po', sono infatti tutti libri piccolini, esigui, e vabbè, questo direi
1: continua così, mi sento di dirlo a nome di tutti i lettori. Grazie mille Veronica Raimo.
0: Grazie
1: a voi
0: mille, Giuliana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Siccità in Ticino, le acque del Verbano stanno raggiungendo livelli mai stati così bassi. Le previsioni meteorologiche non rassicurano. Il Consiglio federale taglia i fondi di un programma di prevenzione incendi approvato dal Parlamento. No TAV, dopo 3 giorni di protesta contro la linea ferroviaria, si è concluso il presidio pacifico in Val di Susa. In studio Federico Talarico, lo avete appena sentito nei titoli, il Lago Maggiore sta raggiungendo livelli che non erano mai stati visti prima, mai stati così bassi. Il contributo è di Marcello Ierace.
3: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
4: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
3: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
4: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
3: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
5: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime 2 settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
2: Breve parentesi estera sul tema, la siccità colpisce anche il Danubio, le cui condizioni si rivelano ancora più aggravate se si considera che la stagione secca è appena iniziata. La diminuzione del livello dell'acqua porta alla luce lingue di sabbia, relitti nazisti addirittura, e lo scheletro di un dinosauro. La secca ha anche un impatto sul settore energetico ungherese. Il tratto che scorre nel paese funge da raffreddamento della centrale nucleare di Pax, fonte del 40% del fabbisogno energetico. Ieri mattina i suoi 4 reattori sono stati spenti per la prima volta in 44 anni di attività. Lo spegnimento era previsto per la metà della settimana appena iniziata, dopo che a Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 centimetri di altezza delle acque. Ma la situazione ha obbligato il governo a decidere lo spegnimento già da ieri. Restiamo in tema perché dalla politica elvetica in termini di lotta al caldo e al surriscaldamento globale giungono segnali preoccupanti. Nonostante il pericolo incendi e la situazione in altre località europee, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resilienti ai cambiamenti climatici. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato 2 diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Trösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
2: E un piccolo aggiornamento sugli incendi in Europa: sono morti entrambi i membri dell'equipaggio di uno dei due elicotteri che sono entrati in collisione nella zona di Psata, ad ovest di Atene, mentre erano impegnati a combattere gli incendi. I due piloti del secondo velivolo sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus, in Val di Susa, si è concluso un presidio pacifico del movimento NOTAV, che per 3 giorni ha protestato contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
7: Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana di presidio organizzato da Innotav a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nelle operazioni di identificazione, un balletto improvvisato, dedicato al prefetto di Torino che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti Innotav, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti NOTAV si era trasformato in un'autentica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogeni e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle è contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
2: Il Ministero dell'Interno marocchino ha diffuso in serata un bilancio provvisorio delle vittime tra i migranti che nei giorni scorsi avevano tentato di entrare illegalmente nell'enclave spagnola di Ceuta, nel suo territorio, stimando in 11 il numero dei deceduti. Madrid ha segnalato invece almeno 72 morti. Stando al bilancio sono 10 le persone annegate, mentre l'11ª è caduta da una zona rocciosa. L'arrivo in massa di questi giovani ha scatenato una crisi diplomatica tra la Spagna e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. I ministri dell'interno dell'UE discuteranno degli eventi di Ceuta in videoconferenza martedì. In tema di politiche migratorie, mentre l'Italia sospende autonomamente lo spazio Schengen con la Spagna, pur non essendo Ceuta all'interno del trattato, il premier britannico Andy Burnham promette di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani, lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione immigrazione e ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. Prima dello sport, una notizia ad oltreconfine: grave omicidio a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove un 36enne è stato travolto da un'auto e ucciso mentre si era fermato a dare indicazioni a una donna. Al volante c'era l'ex compagno di lei e che ha scambiato l'uomo per un rivale. L'omicida è poi sceso per picchiare la donna, è stato fermato da passanti che hanno chiamato i carabinieri. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete 2 volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri, a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 del San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo trionfo per la nazionale svizzera che ha concluso con un bottino di 16 medaglie di cui 6 d'oro, le ultime ieri nel cross country grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine gli europei di tuffi, Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
2: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 3 agosto. Abbastanza soleggiato in tutto il paese, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di Rete2 dedicato alla cultura e ai suoni dal Medioevo. Dopo il primo spazio dato la settimana scorsa al rapporto tra Francesco Petrarca e la musica, oggi apriamo un nuovo punto di vista, il secondo, nel quale considereremo non solo lo stretto legame del poeta con il far musica propriamente detto, ma, ed è la parte più consistente, quel rapporto originato dagli straordinari testi che portano la firma del lirico, testi che sono stati terreno fecondo per numerosi compositori che in quei versi hanno trovato il veicolo per cantare i sentimenti, siano essi quelli che fanno palpitare il cuore, siano essi quelli dello sconforto, dell'amarezza o dell'abbandono. Da Avignone e dalla Provenza il padre lo strappò per mandarlo a studiare a Bologna. Ed è certo che la città universitaria, insieme a Firenze e Padova, dove più tardi si trasferirà Petrarca, fu un importante centro irradiatore dell'Ars Nova italiana.

Il famosissimo madrigale triplo Aquila Altera di Jacopo da Bologna, un esempio straordinario di influenza francese che ha origine nella tripla ballata di Machaut, che trova una sua propria dimensione poetica e musicale attraverso un'elaborazione, l'abbiamo appena sentita, del tutto eccezionale. A proporci il madrigale di Jacopo da Bologna era l'ensemble Alla Francesca, tra i cui componenti spicca il nome famoso di Brigitte Lesne. Non è un caso che il tema per il quale Petrarca è celebre sia l'amore. L'epoca in cui è vissuto è momento in cui l'amore, in tutte le sue forme, ma soprattutto quello dell'uomo verso la donna, viene cantato, viene declamato, viene vissuto con forte passione. Le raccolte di composizioni musicali e vocali ce ne danno un'ampia testimonianza e per quanto riguarda il 300 italiano, importantissimo risulta il Codice Rossi, uno dei tanti, possiamo dire, che è conservato alla Biblioteca Vaticana e che ha svelato al mondo della musicologia la possibilità di una enorme ricchezza di forme metriche e di forme compositive. I testi sono particolarmente interessanti perché utilizzano ancora termini dialettali, in maniera particolare quelli di area veneta, così come non è difficile riscontrare costanti riferimenti alla Francia, sia nell'uso di alcuni versi in provenzale, sia nel simulare nel canto lo stile francese. Esempio chiarissimo, la ballata che vi propongo ora all'ascolto dal titolo Amor mi fa cantare alla Francesca, con la voce di Patrizia Bovi insieme all'ensemble Microlobus.

Amor mi fa cantar alla francesa, ballata trecentesca di cui non si conosce l'autore, qui nell'interpretazione felicissima dell'ensemble Micrologus. Sullo stesso piano, ovvero come segnale della creatività conseguente alla nascita di quella che viene chiamata Ars Nova, noi possiamo mettere il madrigale Oseletto Selvaggio, che dobbiamo al genio compositivo di Jacopo da Bologna. Lo ascoltiamo nella proposta interpretativa della Reverdy.

La raffinatezza di Petrarca è nota, e non solo agli specialisti, almeno quanto la sua alterigia. Una raffinatezza che emerge certamente dalla sua opera letteraria, ma pure dalla sua speculazione, chiamiamola così, filosofica, circa l'essenza e il vero significato dell'arte. Significativa, al proposito, nel senso che ci può guidare a comprendere anche un certo suo gusto musicale, una delle tante lettere inviate all'amico Boccaccio. Una lettera in cui si legge: «Ben si conviene qualunque veste all'istrione, ma non così allo scrittore qualunque stile. Deve ciascuno avere il suo, perché simili agli uccelli malvestiti delle altrui penne o spogliati da quelle che si affannano a ritorsi le proprie, fatti non siamo, come la cornacchia, spettacolo alle risa dell'universale. Tutti abbiamo naturalmente, come nella persona e nei movimenti, così nella voce e nel parlare, un non so che singolare e di proprio, cui come più facile, così più lodevole ed utile partito è il correggere e il ripulire, che non il cambiare con l'altrui». Questo il concetto che il Petrarca aveva dell'arte, concetto che mi pare gli faccia molto onore e che ci dà la netta impressione del suo allontanamento dalle teorie estetiche medievali, che riproponevano ogni fine dell'arte ad una sorta di ammaestramento. In questo senso Petrarca condivide con i musicisti il bisogno fisico di esprimersi attraverso la propria arte, e così come il musico compone e suona, così il letterato della nuova generazione, che egli incarna e inaugura, scrive per espandere il suo contenuto interiore, in altre parole, per dare una tangibilità alle melodie interne.

Che cosa è questo amor che il ciel produce per far più manifesta la tua luce? Bellissima ballata, eseguita dall'ensemble spagnolo Tritonus 14, ballata di Francesco Landini, contemporaneo di Petrarca e come Petrarca d'origini fiorentine. Firenze, eh sì, Firenze, città vissuta da Petrarca con un sentimento contrastato, combattuto tra amore e odio. L'amore per la città da cui la sua famiglia, quella dei Petracco, traeva origine e odio, se così possiamo chiamarlo, per le vicende che avevano determinato l'allontanamento del padre, notaio, in seguito alla lotta tra Guelfi e Ghibellini, la medesima lotta in cui venne coinvolto anche Dante Alighieri. E neppure la riabilitazione del padre da parte di Firenze e l'invito ad accettare una cattedra nello studio fiorentino, oggi la chiameremmo università, fece abbassare la soglia dell'orgoglio, spesso spocchioso, di Petrarca, che declinò l'invito. Questo non significò certo che mancarono i contatti con gli intellettuali fiorentini. Era stato il mondo della cultura di Firenze a sostenere, e l'aveva ottenuto, l'abbiamo visto, l'invito delle autorità a Petrarca, mondo della cultura che poteva vantare, nel momento di fioritura più rigogliosa, quella che poco dopo sarebbe stata denominata l'Ars Nova Fiorentina, musica straordinaria che era tale anche quando i nomi dei compositori non erano altisonanti.

Era l'ensemble Micrologus ad interpretare Quando amor gli occhi rilucenti e belli, testo profondo di Cino da Pistoia e messo in musica da Giovanni da Firenze, uno dei molti compositori che si aprì alle nuove idee sulla musica mensurale importate dalla Francia. Un'apertura che è peculiarità eminente di una cultura avanzata tipica del pre-Rinascimento e che non toccò naturalmente solo la musica, dalla quale scaturì la capacità di tagliare, di recidere il legame che ancora esisteva con la polifonia precedente, che per quanto riguarda l'Italia manteneva pratiche anteriori addirittura alla scuola di Notre Dame. Se tutto questo fu possibile, certo lo si deve alla lettura che delle nuove idee importate dalla Francia ne fece un musicista che è da considerare un vero protagonista, il vero protagonista dell'Ars Nova italiana, Marchetto da Padova. Credo, senza paura di errare, che ci si possa spingere sino a dichiarare Marchetto come il creatore individuale dell'Ars Nova italiana, nel senso nel quale il suo contemporaneo Philippe de Vitry fu fino a un certo punto il creatore del simultaneo sviluppo in Francia. Certo non è possibile paragonare i due, anche perché le ambizioni di Marchetto furono di profilo più basso, ma forse più nobili. A Marchetto bastò offrire un'esposizione razionale e coerente della musica del suo tempo e soprattutto della sua musica.

suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.